0: Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 2.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione di Porcia in provincia di Pordenone. L'allarme è stato lanciato attorno alle 16 da altri familiari. L'uomo è stato trasferito in ospedale in gravi condizioni con l'elicottero. L'arma del delitto potrebbe essere una bottiglia.
2: A Mazara del Vallo, provincia di Trapani, lungo la strada che porta a Borgata Costiera, uno scuolabus si è scontrato con un SUV che, secondo i primi accertamenti, non avrebbe rispettato uno stop. L'impatto ha fatto ribaltare il mezzo scolastico sul quale viaggiavano degli alunni con i loro docenti. In totale sono 19 feriti, dei quali 14 sono bambini. Nessuno è in pericolo di vita. Sarebbe senza patente e senza copertura assicurativa per la sua auto l'uomo alla guida dell'auto.
3: Gli esteri, niente armi nucleari, distruzione dell'uranio arricchito, libera circolazione e sminamento dello stretto di Hormuz. Nessun fondo a Teheran. Donald Trump ha ribadito la lista delle sue richieste per un accordo. L'Iran deve accettare, ha avvertito in un post su Truth. Le affermazioni del presidente statunitense su un possibile accordo con l'Iran sono un misto di verità e menzogne e non rispecchiano la bozza di accordo attualmente in fase di revisione a Teheran, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Fars News, vicina alle guardie rivoluzionarie iraniane.
2: La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Secondo il presidente russo Putin potrebbe trattarsi di un velivolo ucraino. Nessuno può affermare a chi appartenesse il drone caduto sulla Romania prima di un esame sui resti condotto dagli esperti, ribadisce il capo del Cremlino.
3: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. È arrivata intanto nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi ad Ebola in Congo. La donna sta bene, non presenta sintomi, rimarrà comunque in osservazione fino all'8 giugno.
2: Il ciclismo Sepp Kuss si regala la vittoria nella 19ª tappa del Giro d'Italia 2026. Lo statunitense della Visma Lease Bike attacca nell'ultima salita di Pian di Pezzé, stacca Giulio Ciccone, che va in testa alla classifica dei GPM e trionfa in solitaria ad Alleghe. Completano il podio virtuale Derek Ghi e lo stesso Ciccone, la coppia della Lidl Trek. Resta in saldo in maglia rosa Jonas Vingegaard, quinto oggi, staccato di pochi secondi dal podio.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium, veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
4: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord nubi sparse, alternate a schiarite, annuvolamenti più compatti al nord-ovest, specie sui rilievi con qualche rovescio. Temperature in aumento, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro cielo sereno poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Locali innocui, annuvolamenti in Appennino, temperature rialzo massime tra 28 e 32 gradi. Al sud cielo sereno, poco nuvoloso sulle regioni peninsulari, locale instabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia. Temperature stabili, massime comprese tra 27 e 32 gradi.
5: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Scintille Hollywood, e che scintille! Spunta a sorpresa il flirt che fa sognare in grande i fan. Pamela Anderson, 58 anni, sarebbe pronta a fare spazio all'amore nella sua vita, proprio mentre attorno al suo nome iniziano a circolare insistenti indiscrezioni su un possibile avvicinamento con Tom Cruise. A rivelarlo, una fonte vicina all'attrice in un'esclusiva pubblicata dal Daily Mail, che ha subito acceso il chiacchiericcio del jet set internazionale. Sarebbe tutto iniziato il mese scorso, quando il diva è rimasto folgorato dalla performance artistica dell'ex bagnina di Baywatch in The Last Showgirl, il film che ha segnato la sua acclamatissima rinascita artistica e che le è valso anche una candidatura Golden Globe, e forse le ha fatto persino trovare l'amore. Amore che avrebbe già bussato alla porta di un'altra superstar, Mel Gibson, che ha trascorso diversi mesi a Roma per le riprese della seconda parte di La Passione di Cristo. Proprio nella capitale avrebbe trovato la sua dolce metà. È stato infatti fotografato in atteggiamenti molto affettuosi con l'attrice italiana Antonella Salvucci. Alcune fonti parlano soltanto di solida amicizia, ma la paparazzata parla chiaro. Passeggiata romantica, cena a lume di candela e tanti, tantissimi baci, se non è un indizio questo. Clima ben diverso infine tra Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone, fino a poco tempo fa descritti come una coppia serena in barba alle voci su una crisi, e adesso invece indicati come definitivamente distanti. Se il pilota sarebbe propenso a un nuovo tentativo di riavvicinamento, lei non ci pensa proprio. Dopo la fine della storia con Raul Bova, papà delle sue 2 figlie e di quest'ultima liaison, per la bella spagnola è tempo di dedicarsi soltanto a se stessa e alla sua carriera. D'altronde, chi fa da sé, fa per 3. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Y la vedo laga por el suelo, bonito como se riega y la

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master

0: Jackpot Time.
1: Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da

con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti-online.it.

balla, balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. 5 minuti, un'ora o 12 ore sono le tre opzioni che dovrebbero arrivare su WhatsApp per consentire a chi ha inviato un messaggio di autodistruggerlo a seguito della lettura. Nelle righe di codice di un prossimo aggiornamento della piattaforma di messaggistica per iPhone c'è l'indicazione della funzione dopo la lettura che completa dunque gli attuali messaggi effimeri sull'app. Quest'ultimi spariscono subito dopo la visualizzazione da parte del destinatario, mentre con la novità si permetterà di riguardare contenuti, testi, foto, video fino al termine stabilito dal mittente. YouTube sta espandendo il suo programma di rilevamento dei deepfake con l'intelligenza artificiale a tutti gli utenti di età superiore 18 anni. La funzione utilizza una scansione in stile selfie del volto di una persona che consente di monitorare YouTube alla ricerca di un proprio sosia digitale. Se c'è una corrispondenza, la piattaforma avvisa l'utente che può richiedere di rimuovere il contenuto. Fino ad oggi questa tecnologia, basata a sua volta sull'IA, era riservata a una cerchia ristretta di account di noti creator, politici, funzionari governativi, giornalisti e professionisti dello spettacolo. Ora la platea si allarga a chiunque ne voglia fare uso. Intelligenza artificiale dà voce alle immagini nei libri per persone cieche o ipovedenti. È iniziativa messa in campo da un editore bolognese e operatori telefonici che hanno realizzato una soluzione che utilizza l'IA generativa per creare le descrizioni alternative ed estese delle immagini nelle versioni digitali dei libri all'interno del percorso finalizzato a rendere accessibile l'intero catalogo digitale. Un prototipo della soluzione è stato presentato in anteprima alla 38esima edizione del Salone del Libro di Torino. IA per tutti è operativo il programma che fa di Malta il primo paese al mondo ad aver lanciato un progetto nazionale di alfabetizzazione all'intelligenza artificiale. Il progetto, intitolato appunto AI for Everyone, si propone l'obiettivo di fornire a tutti i cittadini e stranieri residenti a Malta corsi online per arrivare a una comprensione completa dell'IA. E fa parte della campagna del governo maltese per la digitalizzazione e l'adozione di tecnologie come l'intelligenza artificiale, la sicurezza informatica, la realtà virtuale, la blockchain e la robotica a Malta. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami.
1: Notte di polizia.
0: Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
2: Sono le 3:01.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione di Porcia in provincia di Pordenone. L'allarme è stato lanciato attorno alle 16 da altri familiari. L'uomo è stato trasferito in ospedale in gravi condizioni con l'elicottero. L'arma del delitto potrebbe essere una bottiglia.
3: A Mazara del Vallo, provincia di Trapani, lungo la strada che porta a Borgata Costiera, uno scuolabus si è scontrato con un SUV che, secondo i primi accertamenti, non avrebbe rispettato uno stop. L'impatto ha fatto ribaltare il mezzo scolastico sul quale viaggiavano degli alunni con i loro docenti. In totale sono 19 feriti, dei quali 14 sono bambini. Nessuno è in pericolo di vita. Sarebbe senza patente e senza copertura assicurativa per la sua auto l'uomo alla guida dell'auto.
4: Gli esteri, niente armi nucleari, distruzione dell'uranio arricchito, libera circolazione e sminamento dello stretto di Hormuz, nessun fondo a Teheran. Donald Trump ha ribadito la lista delle sue richieste per un accordo. L'Iran deve accettare, ha avvertito in un post su Truth. Le affermazioni del presidente statunitense su un possibile accordo con l'Iran sono un misto di verità e menzogne e non rispecchiano la bozza di accordo attualmente in fase di revisione a Teheran, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Fars News, vicina alle guardie rivoluzionarie iraniane.
3: La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Secondo il presidente russo Putin potrebbe trattarsi di un velivolo ucraino. Nessuno può affermare a chi appartenesse il drone caduto sulla Romania prima di un esame sui resti condotto dagli esperti, ribadisce il capo del Cremlino.
4: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. È arrivata intanto nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi ad Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà comunque in osservazione fino all'8 giugno.
3: Il ciclismo Sepp Kuss si regala la vittoria nella 19ª tappa del Giro d'Italia 2026. Lo statunitense della Visma Lease Bike attacca nell'ultima salita di Pian di Pezzé, stacca Giulio Ciccone che va in testa alla classifica dei GPM e trionfa in solitaria dalle Leghe. Completano il podio virtuale Derek Ghi e lo stesso Ciccone, la coppia della Lidl Trek. Resta in saldo in maglia rosa Jonas Vingegaard, quinto oggi, staccato di pochi secondi dal podio.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
5: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord nubi sparse, alternate a schiarite, annuvolamenti più compatti al nord-ovest, specie sui rilievi con qualche rovescio. Temperature in aumento, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro cielo sereno poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Locali innocui, annuvolamenti in Appennino, temperature rialzo, massime tra 28 e 32 gradi. Al sud cielo sereno, poco nuvoloso sulle regioni peninsulari, locale instabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia. Temperature stabili, massime comprese tra 27 e 32 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
6: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
7: Network. Passa

0: lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole.
2: Che ne sai di un bambino?
0: Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano. Su RCS.

Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre, come Orietta Berti, Finché la barca va, Ornella Vanoni, Musica Musica, Patti Pravo, Pensiero Stupendo, Peppino Di Capri, Champagne, Raul Casadei, Romagna Mia, e tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì. L'abito a fiori. Amore mio.

Mia moglie è letteralmente impazzita. Si è messa in testa una Lamborghini completa di accessori autoradio stereo creata da Chrysler e Philco, sviluppata nel 1955. Ma come potrei mai averla con quel che guadagno? Lei non può fare a meno di ascoltare The Legend su RCS Network. Per lei è una terapia per la mente, ma per me... una tempesta! Perché proprio una Lamborghini? The Legend funziona benissimo anche se l'ascolti ovunque e comunque. Basta vedere cosa succede quando parte La gatta di Gino Paoli. O senti la voce celestiale di Mina con Le mille bolle blu. E il ritmo irresistibile di Edoardo Vianello con Abbronzatissima. E poi Roberto Carlos sa che serve volare. Franco Califano, L'ultimo amico va via. Lucio Battisti, Sì viaggiare. The Rocks, Bisogna saper perdere. È un'esclusiva di RCS Network.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana, ben trovati da Massimo Mele. Apriamo con Samurai J, che ha pubblicato Amatore, questo è il titolo del suo nuovo album. Amatore non è soltanto il suo cognome, ma un concetto che attraversa tutto l'album, racchiudendo la sua passione per la musica, la sua vita e l'amore in 13 tracce. Tra le featuring Serena Brancale, Belen, Federica Abate e Saif. Il nuovo singolo è Flamenco Paranoia. Dovremo invece aspettare il 19 giugno per il nuovo album di Ultimo, che nell'attesa ci regala il singolo Romantica, canzone che parla della nostalgia per un amore finito e della difficoltà di andare avanti dopo una separazione, ma senza rancore. Giovanotti ed Alfa insieme per Buon Vento, una canzone luminosa, ritmica, piena di movimento ed orizzonti aperti. Parla di partenze, attraversamenti e cambi di direzione, parla di libertà. Buon Vento di Giovanotti ed Alfa è l'augurio a chi oggi parte e sa che il maltempo prima o poi possa passare. Musica internazionale con Olivia Rodrigo, che ha pubblicato il singolo The Cure, che racconta l'altra faccia dell'amore, la rottura, lo strappo e lo sgretolarsi di una relazione. La cantautrice 23enne californiana ha però escluso ogni riferimento alla band inglese, nonostante Olivia e il frontman dei Cure, ovvero Robert Smith, siano legati da profonda stima ed amicizia. Ryan Tedd è invece il nuovo mixtape di Tedua, con 16 tracce che segnano un ritorno alle origini per il 32enne cantautore e rapper genovese, che riabbraccia quell'estetica ispirata al mondo della serie TV di OC, ma filtrata attraverso le sue esperienze personali e dunque crudo e diretto senza compromessi. Tra le featuring Anna, Ernia, Latrell, Nerissima Serpe e Saif. E passiamo a Mr. Rain, che è tornato con il singolo Lunedì Nero, dove anche questa volta racconta i sentimenti con sensibilità e profondità. Lunedì Nero rappresenta quella persona capace di sconvolgere ogni equilibrio, quell'errore che continuiamo a ripetere pur sapendo quanto possa farci male. Charlie XCX dà il benvenuto invece ai mesi più caldi con il suo nuovo singolo SS26, ovvero Spring Summer 26, canta Charlie su un sottofondo di sintetizzatori delicati. La canzone non è né rock né dance ed è una satira sul mondo della moda, capace di restituire la claustrofobia di una sfilata blindata dentro un bunker sotterraneo iper esclusivo, mentre fuori il mondo brucia. Un'atmosfera apocalittica che prende vita anche nel video. E lasciamo Charlie XCX per Clara e San Giovanni insieme per il loro nuovo singolo intitolato Le Ragazze, una canzone elegante e contemporanea che celebra l'universo femminile e si caratterizza per un sound latino autentico. Le voci di Clara e San Giovanni si incontrano con naturalezza, raccontando una storia intensa ed autentica. Felice a metà invece la nuova canzone di Tiziano Ferro e Shiva, dal retrogusto malinconico di Vissuto Concreto, che parla di un tipo di tossicità e di codipendenza che rovina la vita di molte persone. Felice a metà segna anche la pubblicazione ufficiale di Sono un grande deluxe, riedizione dell'ultimo album di Tiziano Ferro. Lola Young, vincitrice di Grammy e Brit Awards e ora superstar, non ha deluso le aspettative con From Down Here, il suo nuovo singolo sincero e profondamente intimo, come non se ne sentivano da parte dell'artista del sud di Londra. Lavorare con il maestro della malinconia, ovvero James Black, deve aver sicuramente contribuito a questo risultato. Nuovo singolo dal sapore estivo.

0: Volta Coez ha inserito anche canzoni nuove pubblicate direttamente in versione rooftop. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Coez. Capisci i sentimenti quando te li fanno a pezzi?
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Jackpot Time.
1: Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare

0: Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo Tu,
1: Solo Tu,
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna,
2: Gianna,
0: Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la Primavera, Alunni del Sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

0: Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è... The Legend! The Legend! Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non Credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussò. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande. Stefano Rosso, Una storia disonesta. Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre. Da un'idea di Salvo Di Gennaro.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Il 2026 è l'anno del debutto di Genesis sul mercato europeo. La GV60 è la più compatta, con una lunghezza di 4,55 metri che la colloca all'interno del segmento C Premium. Si fa notare per le sue forme da SUV coupé, con un taglio particolare di finestrini e un vistoso spoiler sulla coda. È disponibile con una batteria da 84 kWh e tre diverse motorizzazioni, con potenze da 229 e 490 cavalli, per una autonomia che supera i 560 km nella versione a trazione posteriore. Denza Z9 GT si presenta con due sistemi propulsivi, uno puramente elettrico, l'altro super ibrido, dotato di una batteria con capacità che non sfigurerebbe neppure in un'elettrica pura. Il sistema Z9 GT DMI prevede infatti la presenza di un 4 cilindri turbo 2.0 litri con potenza di 173 cavalli e di tre motori elettrici, uno anteriore da 272 cavalli e due posteriori da 252 cavalli l'uno, per una potenza complessiva di 776 cavalli. La batteria ha una capacità di 63,82 kWh. Passiamo alle due ruote. Harley Davidson 2026 alza l'asticella del touring. Street Glide Limited e Road Glide Limited tornano più leggere, potenti tecnologiche spinte dal nuovo Milwaukee 8 VVT 117 da 106 cavalli e 177 Nm. Carene aggressive, infotainment con display TFT da 12,3 pollici, audio Rockford Fosgate a 4 altoparlanti e dettagli di lusso trasformano ogni viaggio in un'esperienza autentica da tourer americano. Comfort, coppia e presenza scenica made in Milwaukee. La seconda generazione della Ducati Desert X nasce attorno al nuovo V2 da 890 cm3 con fasatura variabile LVT. 110 cavalli e 92 Nm, ma soprattutto tanta coppia ai bassi e medi regimi e un peso complessivo ridotto. Il risultato è una curva di coppia piena e una risposta al gas più pronta e gestibile. Il 70% della coppia massima è disponibile già a 3.000 giri e oltre il 90% tra i 4.000 e i 9.000 giri, garantendo trazione immediata e meno necessità di giocare con la frizione nei passaggi tecnici. Chiudiamo con una curiosità. Possedere una Bugatti Bolide è già di per sé una dichiarazione di status, ma c'è chi decide di andare oltre, trasformando l'acquisto in un progetto su misura. È il caso di un cliente che ha personalizzato la propria hypercar per abbinarla perfettamente al suo jet privato Gulfstream G550. Per capire il livello di questa collezione basta guardare i numeri. La Bugatti Bolide, prodotta in appena 40 esemplari, parte da circa 4 milioni di euro. Il Gulfstream G550 ha un prezzo di listino che può superare i 60 milioni di euro da nuovo. Facendo due conti, il costo del garage è attorno ai 70 milioni di euro. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network. The Legend.

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane,
1: direttamente dai vinili originali d'epoca.
0: Sono targate The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così. I Pooh, Pierre, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
2: Buonanotte tra il talento,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre note che entrano nel tuo cuore italiano.

0: RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora.
1: Notte alta.
0: Mina, mi mandi rose. Lucio Battisti, il mio canto libero.
2: In un mondo che...
0: Bobby Solo, una lacrima sul viso. Little Tony, cuore matto. Adamo, la notte e tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano, per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida? L'ultimo valzer. Wes Dorighezzi, Un corpo e un'anima. Alberto Fortis, La nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, Tutto il resto è noia. Giuni Russo, Un'estate al mare. Fiorella Mannoia, La Aiuola. E tante altre. Da un'idea di Jerry Dauria.

0: le bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network, la radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, Più Su, Pino Daniele, Volisse Essere Allero, Fabio Concato, Domenica Bestiale, Stefano Rosso, Allora Senti Cosa Fo, Francesco De Gregori, Rimmel.
1: E qualcosa rimane.
0: Da un illustre ricordo di Jerry D'Auria.
2: Di Jerry D'Auria.

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Ah, Tony Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però. Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati, ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, io che amo solo te, Gino Paoli, sapore di sale, Teresa De Sio, voglio tornare, Umberto Balsamo, l'angelo azzurro, Sasà i nobili Graziella, da un'idea di Sasà di Salvatore,

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per un progetto dedicato a Mario Schifano, una delle figure più significative e popolari della recente arte italiana. Le sue opere si articolano in ordine cronologico a partire dai lavori degli esordi sino a quelli degli anni 90. La mostra inizia dalle principali invenzioni visive dell'artista, dalla sperimentazione con i materiali fino ai monocromi, dalle nuove iconografie mediate dal linguaggio fotografico e dei temi della storia dell'arte. Lungo il percorso si assiste ad una esuberante e continua rigenerazione della pittura attraverso l'impiego di tecniche, materiali e processi assai diversi tra loro, tra i quali una parte di rilievo ha il cinema. Mario Schifano ha esposizioni fino al 12 luglio. Ci spostiamo a Milano, che per la prima volta dedica al movimento che rivoluzionò la pittura italiana dell'Ottocento una grande retrospettiva. Oltre 100 opere ricostruiscono l'avventura di artisti come Fattori, Lega e Signorini, che combatterono con pennelli e colori una battaglia estetica e civile intrecciata alle vicende del Risorgimento. Un'esposizione che rappresenta un momento di recupero, riflessione e valorizzazione di un frammento fondamentale di storia dell'arte che ha costruito le comuni radici culturali del nostro paese attraverso una nuova e più approfondita lettura della loro esperienza. I Macchiaioli a Milano presso Palazzo Reale fino al 14 giugno. E ora Brescia, che dopo il grande successo dell'esposizione La Belle Époque ospita un'imperdibile mostra dedicata a Liberty, lo stile dell'Italia moderna che ha contraddistinto la produzione artistica nazionale nel primo quindicennio del Novecento. La raffinata selezione di oltre 100 capolavori permette di porre in luce l'influenza che nuovi linguaggi e inedite sensibilità ebbero sulla pittura, sulla scultura, sulla grafica pubblicitaria, sulla moda, sulla fotografia, sulle arti applicate e perfino sul nascente mondo del cinema. Pittura e scultura vengono infatti poste in dialogo con la grafica e la fotografia e con l'allora nuovissimo linguaggio cinematografico, offrendo una visione inedita di uno dei periodi più fertili della storia dell'arte europea tra 800 e 900. Liberty, l'arte dell'Italia moderna a Brescia presso Palazzo Martinengo. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Mie magnifiche maestre di Fabio Genovesi. Con la sua voce unica e inconfondibile, l'autore torna in Versilia per raccontarci delle sue maestre, sua madre, sua nonna, le sue zie e le loro amiche, donne che hanno saputo disegnare portenti che la storia non ha registrato perché le manca la sensibilità, donne che nelle loro vite ingarbugliate non hanno fatto grandi cose, ma cose grandi, e non smettono adesso che sono morte, eccole tornare nei sogni quando c'è bisogno di loro. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Fermati, fermati, Robin Hood!
1: Cosa succede?
0: Stanotte, nella nostra corte di Camelot, i briganti hanno rubato la radio della regina Ginevra, sempre sintonizzata su RCS Network. La regina è inconsolabile, è in lacrime, e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
1: Va bene, ci proverò.
0: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.
1: Restituisco alla regina la magica radio.
0: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network.

0: Jackpot Time.
1: Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.it.

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande. Solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.

0: una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. I Pooh, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni di

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Sulla punta meridionale di Tassos, isola che i locali chiamano affettuosamente lo smeraldo o il diamante dell'Egeo, si nasconde un prodigio geologico in grado di sfidare le leggi della prospettiva. Vi parlo di Giola, una piscina naturale quasi irreale per forma e colori. Vista dall'alto, infatti, ricorda un occhio aperto sul mare, tanto che per gli abitanti dell'isola rappresenta la lacrima di Afrodite, dea dell'amore. Un luogo che attira soprattutto viaggiatori abituati ad angoli sprovvisti di artifici turistici, perché è priva di sabbia, stabilimenti e file di ombrelloni. Qui domina la materia viva della costa greca, fatta di rocce terrazzate, fenditure modellate dal sale, arbusti bassi piegati dal vento e un mare che cambia tonalità nel giro di pochi minuti. Pareti naturali alte fino a 8 metri racchiudono una piscina plasmata dal tempo, dove nessun intervento umano ha potuto alterare la struttura originaria, soltanto erosione, vento e onde. Pochi metri più in là, invece, correnti rapide, fondale scuro e spuma bianca lungo gli spigoli più bassi della scogliera ribaltano tutto. No, l'acqua di Giola non è impraticabile, perché dentro la laguna resta più tiepida rispetto all'Egeo circostante. Giola rappresenta uno dei fenomeni geologici più particolari dell'Egeo settentrionale. Secoli di mareggiate hanno scavato lentamente una cavità ellittica nella roccia costiera e contemporaneamente l'erosione marina ha modellato bordi, terrazze e aperture laterali fino alla forma attuale. Le dimensioni sono pari a circa 20 metri per 15, la profondità invece vicina ai 3 metri. Particolarissima è la struttura naturale dei bordi, con gradoni di pietra che scendono verso la piscina in maniera abbastanza regolare, fattore utile per entrare in acqua senza scale oppure pontili. Tuffarsi dalle rocce tuttavia rappresenta l'attività più celebre. La parete posteriore raggiunge circa 8 metri nel punto più elevato. Per questo motivo ragazzi greci e viaggiatori stranieri si alternano lungo il bordo più alto, tra adrenalina e applausi spontanei. Miti locali aggiungono poi fascino al paesaggio. Una leggenda racconta di Zeus intento a scolpire Giola per regalare ad Afrodite un luogo dedicato ai bagni lontano dagli sguardi umani. Un'altra versione trasforma la laguna in un gigantesco occhio attraverso il quale il re degli dei osservava la donna durante le sue nuotate. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Ogni luogo è una miniera di storie, se sai ascoltare. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata. Bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

sfumarsi il cielo, quando di notte ti bacia la schiena, che ti parlasse dei suoi problemi e non li tenesse tutti per sé, come me. Vorrei vedervi magari sposati, che lui stesse sempre con te, non ti facesse incazzare mai, che non dimentichi i compleanni, che sia sicuro.

vorrei sapere come ti va, eh? Ora che non stiamo più insieme, che mi hanno detto che hai sofferto un po', che però ora stai bene. Certo, all'inizio tutto era pazzesco, non smettevamo mai di stare a letto, cacchio, di combinarne di porcherie. E guarda ora, chi l'avrebbe detto? Esco di casa alle 3 di notte, con 4 amici ce ne andiamo a caccia, per rimediare un amore facile.

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui, tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela, Viola Valentino, Comprami, Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni, I Pooh, Linda, Gianni Bella, E più ci penso, Marcella Bella, Resta con me, I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo! Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile!
3: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
4: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
3: Non vorrei parlare.
4: Cosa sei?
3: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
4: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
3: Tu sei il mio ieri, il mio

0: parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisogna

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Scintille Hollywood, e che scintille! Spunta a sorpresa il flirt che fa sognare in grande i fan. Pamela Anderson, 58 anni, sarebbe pronta a fare spazio all'amore nella sua vita, proprio mentre attorno al suo nome iniziano a circolare insistenti indiscrezioni su un possibile avvicinamento con Tom Cruise. A rivelarlo, una fonte vicina all'attrice in un'esclusiva pubblicata dal Daily Mail, che ha subito acceso il chiacchiericcio del jet set internazionale. Sarebbe tutto iniziato il mese scorso, quando il divo di Mission Impossible sarebbe rimasto folgorato dalla performance artistica dell'ex bagnina di Baywatch in The Last Showgirl, il film che ha segnato la sua acclamatissima rinascita artistica e che le è valso anche una candidatura ai Golden Globe, e forse le ha fatto persino trovare l'amore. Amore che avrebbe già bussato alla porta di un'altra superstar, Mel Gibson, che ha trascorso diversi mesi a Roma per le riprese della seconda parte di La Passione di Cristo. Proprio nella capitale avrebbe trovato la sua dolce metà. È stato infatti fotografato in atteggiamenti molto affettuosi con l'attrice italiana Antonella Salvucci. Alcune fonti parlano soltanto di solida amicizia, ma la paparazzata parla chiaro. Passeggiata romantica, cena a lume di candela e tanti, tantissimi baci, se non è un indizio questo. Clima ben diverso infine tra Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone, fino a poco tempo fa descritti come una coppia serena in barba alle voci su una crisi, e adesso invece indicati come definitivamente distanti. Se il pilota sarebbe propenso a un nuovo tentativo di riavvicinamento, lei non ci pensa proprio. Dopo la fine della storia con Raul Bova, papà delle sue 2 figlie e di quest'ultima liaison, per la bella spagnola è tempo di dedicarsi soltanto a se stessa e alla sua carriera. D'altronde, chi fa da sé fa per 3. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Lei più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano, Loretta Goggi, sabato sera, Ricchi e poveri, Come vorrei, Peppino Di Capri e Mo e Mo, I Pooh, Ci penserò domani, Donatella Rettore. Insomma, RCS, cuore italiano.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7. Tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Ipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace, Picre, Giliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo se ne va.

RCS Network diventa cuore italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Sabato 30 maggio 2026 è il 150° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:38 e tramonta alle 20:37. I santi del giorno sono San Ferdinando III, Santa Giovanna d'Arco e Sant'Anastasio di Pavia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 30 maggio del 1431 a Rouen in Francia la 19enne Giovanna d'Arco viene bruciata sul rogo dopo la condanna per eresia. Nel 1879 il Gilmore's Garden di New York viene ribattezzato Madison Square Garden e aperto al pubblico. Nel 1924 in Parlamento Giacomo Matteotti denuncia la violenza e i brogli elettorali del partito fascista. E nel 1988 viene istituita con la legge numero 186 l'Agenzia Spaziale Italiana. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 30 maggio del 1911 la prima 500 miglia di Indianapolis finisce con la vittoria di Ray Harron. Nel 1959 il tennista Nicola Pietrangeli è il primo italiano a vincere il Roland Garros di Parigi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 30 maggio del 1971 Lucio Battisti debutta in classifica con Pensieri e Parole. Nel 1998 gli Articolo 31 pubblicano il disco Nessuno. E nel 2003 Eros Ramazzotti rilascia l'album 9, uno dei suoi album di maggior successo. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo David Sassoli, nato a Firenze il 30 maggio 1956 e scomparso ad Aviano l'11 gennaio 2022. È stato un giornalista, conduttore televisivo e politico italiano, ex presidente del Parlamento europeo. E ricordiamo anche Vigor Bovolenta, nato a Contarina il 30 maggio 1974 e scomparso a Macerata il 24 marzo 2012. È ricordato come uno dei più importanti atleti dello sport della pallavolo azzurra, nel periodo che va dalla seconda metà degli anni 90 ai primi del nuovo millennio. Compie oggi 70 anni Piero Chiambretti. Per il pubblico del piccolo schermo, dove lavora da circa 30 anni come conduttore showman, è Pierino La Peste, soprannome legato al suo giornalismo irriverente e all'ironia pungente. Spegne 57 candeline Filippo Nardi, disc jockey e conduttore televisivo britannico naturalizzato italiano. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che per quanto alletti la bellezza di un fiore, nessuno lo coglie se ha cattivo odore.

0: stati i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole.
1: Che ne sai di un bambino?
0: Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

Facciamo di tutto per proteggervi, ma voi avete vite complicate, auto potenti e la testa altrove. Noi vi diciamo di controllare la velocità e le distanze. Non bere prima di guidare, ma fate qualcosa anche voi. Ricordatevi di allacciare le cinture di sicurezza.

0: aiutateci a proteggervi.
1: Spot Time. Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it. Risparmiare si può, si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% a fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza.

0: consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Come è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it.
1: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse le lancette del suo orologio. RCS Network, da sempre, è in sintonia con te. Conosciamo le tue idee. Sappiamo quanto è importante il tuo business. Studiamo strategie di comunicazione per farti conoscere nel modo più semplice. Se ancora non l'hai fatto, entra in un mondo di vantaggi. Entra in RCS Pubblicità. Richiedi informazioni senza impegno o invia una mail a info@rcsnetwork.it. RCS Network, sempre in sintonia con te.

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passa

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano anche nel weekend. Ariete, una giornata di equilibrio ritrovato. Vi sentite più centrati, più lucidi e in grado di affrontare con grazia anche le questioni che finora vi hanno creato tensione. Toro, la vostra mente è in fermento, avete mille idee e la voglia di metterle in pratica non vi manca, però vi serve un po' di struttura per non disperdere tutto. La giornata vi spinge a mettervi alla prova, soprattutto in ambito creativo. Gemelli, un po' di stanchezza si fa sentire, ma non vi manca la forza per proseguire. Le stelle vi spingono a fare scelte concrete, specialmente in campo economico. In amore, invece, siete più riflessivi. Cancro. Le tensioni accumulate nei giorni precedenti cominciano a sciogliersi, ma avete ancora bisogno di trovare il vostro spazio. Non tutto è sotto controllo e questo può creare una certa ansia. Leone. Alcuni pensieri tendono a farsi più cupi del dovuto e voi rischiate di isolarvi. È importante parlare, condividere, anche solo con chi può ascoltarvi senza giudicare. Non è una giornata no, ma una chiamata ad ascoltarvi meglio. Vergine, le cose sembrano rallentare e questo non è facile da accettare per voi. La produttività non è al massimo, ma a volte anche i momenti di stand-by servono per preparare il terreno per il futuro. Bilancia, l'anima è ipersensibile, forse troppo. Le stelle vi spingono a guardarvi dentro con sincerità, ma anche con tenerezza. Non imponetevi cambiamenti forzati, ascoltatevi, respirate, lasciate che il tempo faccia il suo corso. Scorpione, si apre una fase in cui le energie vanno incanalate con più consapevolezza. La fretta potrebbe far saltare alcune opportunità che richiedono invece pazienza e precisione. Sagittario, alcune piccole soddisfazioni in ambito personale compensano una certa stanchezza accumulata. La stabilità resta un obiettivo possibile, ma richiede di mettere dei paletti chiari. Capricorno, mente attiva e spirito curioso aiutano a trovare soluzioni creative a questioni che sembrano chiuse. Interessante sarà l'interazione con persone apparentemente fuori dai soliti schemi. Acquario, la sensibilità viene premiata, specialmente nei rapporti con chi condivide dei valori profondi. Qualche incertezza sul piano pratico può essere superata con un confronto sincero. Pesci, un'iniziativa personale può ricevere più attenzione del previsto. L'orgoglio va tenuto a bada. L'ascolto attivo è la chiave per far crescere relazioni o progetti. Oggi vi saluto con le parole di Henry Ford. Il meglio che possiamo fare è cogliere le opportunità, calcolare i rischi connessi, stimare la nostra abilità di gestirli e fare i nostri progetti. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate. Ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco. Già, e che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre. Come Orietta Berti, Finché la barca va. Ornella Vanoni, Musica Musica. Patti Pravo, Pensiero stupendo. Peppino Di Capri, Champagne. Raul Casadei, Romagna mia, e tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network.

Mia moglie è letteralmente impazzita. Si è messa in testa una Lamborghini completa di accessori e autoradio stereo creata da Chrysler e Philco, sviluppata nel 1955. Ma come potrei mai averla con quel che guadagno? Lei non può fare a meno di ascoltare The Legend su RCS Network. Per lei è una terapia per la mente, ma per me... una tempesta! Perché proprio una Lamborghini? The Legend funziona benissimo anche se l'ascolti ovunque e comunque. Basta vedere cosa succede quando parte La gatta di Gino Paoli. O senti la voce celestiale di Mina con Le mille bolle blu. E il ritmo irresistibile di Edoardo Vianello con Abbronzatissima. E poi Roberto Carlos sa che serve volare. Franco Califano, L'ultimo amico va via. Lucio Battisti, Sì viaggiare. The Rocks, Bisogna saper perdere. È un'esclusiva di RCS.

0: male, forse è ancora più pazzo di te.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Scintille Hollywood, e che scintille! Spunta a sorpresa il flirt che fa sognare in grande i fan. Pamela Anderson, 58 anni, sarebbe pronta a fare spazio all'amore nella sua vita, proprio mentre attorno al suo nome iniziano a circolare insistenti indiscrezioni su un possibile avvicinamento con Tom Cruise. A rivelarlo, una fonte vicina all'attrice in un'esclusiva pubblicata dal Daily Mail, che ha subito acceso il chiacchiericcio del jet set internazionale. Sarebbe tutto iniziato il mese scorso, quando il divo di Mission Impossible sarebbe rimasto folgorato dalla performance artistica dell'ex bagnina di Baywatch in The Last Showgirl, il film che ha segnato la sua acclamatissima rinascita artistica e che le è valso anche una candidatura ai Golden Globe, e forse le ha fatto persino trovare l'amore. Amore che avrebbe già bussato alla porta di un'altra superstar, Mel Gibson, che ha trascorso diversi mesi a Roma per le riprese della seconda parte di La Passione di Cristo, proprio nella capitale avrebbe trovato la sua dolce metà. È stato infatti fotografato in atteggiamenti molto affettuosi con l'attrice italiana Antonella Salvucci. Alcune fonti parlano soltanto di solida amicizia, ma la paparazzata parla chiaro: passeggiata romantica, cena a lume di candela e tanti, tantissimi baci, se non è un indizio questo. Clima ben diverso infine tra Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone, fino a poco tempo fa descritti come una coppia serena in barba alle voci su una crisi, e adesso invece indicati come definitivamente distanti. Se il pilota sarebbe propenso a un nuovo tentativo di riavvicinamento, lei non ci pensa proprio. Dopo la fine della storia con Raul Bova, papà delle sue 2 figlie e di quest'ultima liaison, per la bella spagnola è tempo di dedicarsi soltanto a se stessa e alla sua carriera. D'altronde, chi fa da sé fa per 3. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è... The Legend, The Legend! The Legend! Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non Credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussò. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande, Stefano Rosso, Una storia disonesta, Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre, da un'idea di Salvo Di Gennaro.

dico te. Vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar per Un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network. The Legend.

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane,
1: direttamente dai vinili originali d'epoca.
0: Sono targate The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così. I Pooh, Pier, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
2: Buonanotte tra il talento,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre note che entrano nel tuo cuore italiano.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Sabato 30 maggio 2026 è il 150° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:38 e tramonta alle 20:37. I santi del giorno sono San Ferdinando III, Santa Giovanna d'Arco e Sant'Anastasio di Pavia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 30 maggio del 1431 a Rouen viene bruciata sul rogo dopo la condanna per eresia. Nel 1879 il Gilmore's Garden di New York viene ribattezzato Madison Square Garden e aperto al pubblico. Nel 1924 in Parlamento Giacomo Matteotti denuncia la violenza e i brogli elettorali del partito fascista. E nel 1988 viene istituita con la legge numero 186 l'Agenzia Spaziale Italiana. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 30 maggio del 1911 la prima 500 miglia di Indianapolis finisce con la vittoria di Ray Arrone. Nel 1959 il tennista Nicola Pietrangeli è il primo italiano a vincere il Roland Garros di Parigi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 30 maggio del 1971 Lucio Battisti debutta in classifica con Pensieri e parole. Nel 1998 gli Articolo 31 pubblicano il disco Nessuno. E nel 2003 Eros Ramazzotti rilascia l'album 9, uno dei suoi album di maggior successo. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo David Sassoli, nato a Firenze il 30 maggio 1956 e scomparso ad Aviano l'11 gennaio 2022. È stato un giornalista, conduttore televisivo e politico italiano, ex presidente del Parlamento europeo. E ricordiamo anche Vigor Bovolenta, nato a Contarina il 30 maggio 1974 e scomparso a Macerata il 24 marzo 2012. È ricordato come uno dei più importanti atleti dello sport della pallavolo azzurra, nel periodo che va dalla seconda metà degli anni 90 ai primi del nuovo millennio. Compie oggi 70 anni Piero Chiambretti. Per il pubblico del piccolo schermo, dove lavora da circa 30 anni come conduttore showman, è Pierino La Peste, soprannome legato al suo giornalismo irriverente e all'ironia pungente. Spegne 57 candeline Filippo Nardi, disc jockey e conduttore televisivo britannico naturalizzato italiano. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che per quanto alletti la bellezza di un fiore, nessuno lo coglie se ha cattivo odore.

0: Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend, i più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre, accompagnando interpretazioni leggendarie. Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene, Riccardo Fogli, Scene da un amore, Lucio Battisti, Si viaggiare, Antonello Venditti, Bomba o non bomba, Domenico Modugno, Volare, Gio Sentieri e Mezzanotte, Pino Daniele, Notte che se ne va, Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival. Da un'idea di Jerry Dauria.
1: Il vostro Cristiano Militello in le scuse più incredibili ai posti di blocco. Buono il vino, eh? Il trasgressore dichiara: non ho bevuto, ho solo baciato una che era ubriaca.
2: Sì.
1: Sicché? Non sono ubriaca, mi hanno fatto un gavettone di Cuba Libre.
2: Non c'è niente da ridere, non ci sono scuse. Quando guidi non bere, mai. Quando guido, io non scherzo.
0: Spot Time. Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it. Risparmiare si può. Si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% a fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Come è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it.
3: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
0: RCS Network.

la radio che ti ascolta. Ed oggi ovviamente ci siamo adeguati al mondo globale e digitale. Oggi far conoscere il prodotto commerciale su una radio con uno storico di milioni di ascoltatori al giorno, il successo è garantito, sempre. Noi pubblicizziamo tutte le medie alte imprese di ogni format aziendale, quindi fatti conoscere in questo canale pubblicitario, il successo è assicurato. Scrivi alla nostra email pubblicità@rcsnetwork.it. Basta solo un click. Indica il nome del referente aziendale con un contatto telefonico e denominazione della tua azienda e verrai subito contattato dal nostro ufficio Spot Time Radio Camaldoli Stereo.

0: RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora?
1: Notte alta.
0: Mina, mi mandi rose. Lucio Battisti, il mio canto libero.
2: In un mondo che...
0: Bobby Solo, una lacrima sul viso. Little Tony, cuore matto. Adamo, la notte. E tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano anche nel weekend. Ariete, una giornata di equilibrio ritrovato. Vi sentite più centrati, più lucidi e in grado di affrontare con grazia anche le questioni che finora vi hanno creato tensione. Toro, la vostra mente è in fermento, avete mille idee e la voglia di metterle in pratica non vi manca, però vi serve un po' di struttura per non disperdere tutto. La giornata vi spinge a mettervi alla prova, soprattutto in ambito creativo. Gemelli, un po' di stanchezza si fa sentire, ma non vi manca la forza per proseguire. Le stelle vi spingono a fare scelte concrete, specialmente in campo economico. In amore invece siete più riflessivi. Cancro. Le tensioni accumulate nei giorni precedenti cominciano a sciogliersi, ma avete ancora bisogno di trovare il vostro spazio. Non tutto è sotto controllo e questo può creare una certa ansia. Leone, alcuni pensieri tendono a farsi più cupi del dovuto e voi rischiate di isolarvi. È importante parlare, condividere, anche solo con chi può ascoltarvi senza giudicare. Non è una giornata no, ma una chiamata ad ascoltarvi meglio. Vergine, le cose sembrano rallentare e questo non è facile da accettare per voi. La produttività non è al massimo, ma a volte anche i momenti di stand-by servono per preparare il terreno per il futuro. Bilancia, l'anima è ipersensibile, forse troppo. Le stelle vi spingono a guardarvi dentro con sincerità, ma anche con tenerezza. Non imponetevi cambiamenti forzati, ascoltatevi, respirate, lasciate che il tempo faccia il suo corso. Scorpione, si apre una fase in cui le energie vanno incanalate con più consapevolezza. La fretta potrebbe far saltare alcune opportunità che richiedono invece pazienza e precisione. Sagittario, alcune piccole soddisfazioni in ambito personale compensano una certa stanchezza accumulata. La stabilità resta un obiettivo possibile, ma richiede di mettere dei paletti chiari. Capricorno. Mente attiva e spirito curioso aiutano a trovare soluzioni creative a questioni che sembrano chiuse. Interessante sarà l'interazione con persone apparentemente fuori dai soliti schemi. Acquario. La sensibilità viene premiata, specialmente nei rapporti con chi condivide dei valori profondi. Qualche incertezza sul piano pratico può essere superata con un confronto sincero. Pesci, un'iniziativa personale può ricevere più attenzione del previsto. L'orgoglio va tenuto a bada. L'ascolto attivo è la chiave per far crescere relazioni o progetti. Oggi vi saluto con le parole di Henry Ford. Il meglio che possiamo fare è cogliere le opportunità, calcolare i rischi connessi, stimare la nostra abilità di gestirli e fare i nostri progetti. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però. Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati. Ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, io che amo solo te, Gino Paoli, sapore di sale, Teresa De Sio, voglio tornare, Umberto Balsamo, l'angelo azzurro, Sasà i nobili Graziella, da un'idea di Sasà di Salvatore,

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Stai ascoltando?
3: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
4: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
7: Non fare niente di stupido.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
4: Scordatelo, ho chiuso.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
4: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. RCS.
0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19. Un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man. Luna de Miel, Paradise Mi Amor. Baciotti, Black Jack. Gloria Gaynor, I Will Survive. Frankie Valli, Green. Casey and Sunshine Band. E tante altre. Ad RCS Network.
11: Sono le 7:01.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
12: Buongiorno dalla redazione. Il presidente della Bielorussia, Lukashenko, riferisce di aver chiesto che sia il suo omologo francese Macron ad assumere il ruolo guida UE nei colloqui con la Russia, affermando che non lo si può affidare ad una donna ed escludendo quindi la Meloni. Intanto dal governo italiano la condanna per il drone di Mosca su un palazzo in Romania. Bucarest ha annunciato che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese. Putin provoca, il drone potrebbe essere ucraino, dateci resti e indagheremo. Medvedev minaccia i cittadini europei, i vostri leader dice sono in guerra con noi, siate vigili. Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli Stati Uniti e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, fa sapere la Casa Bianca dopo una lunga riunione nella Situation Room. Washington parla intanto di colloqui militari diretti costruttivi tra Israele e Libano al Pentagono. Alti ufficiali militari americani e cubani si sono incontrati a Guantanamo Bay. Intanto FMI, Banca Mondiale e Agenzia Internazionale dell'Energia mettono in guardia dai rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti di carburanti nei mesi estivi di picco della domanda se il trasporto di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz non tornasse alla normalità. Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia nelle nuove indagini su Garlasco. Prima l'accertamento dei fatti e le prove, chiede il suo legale. Un 11enne ha cercato di accoltellare un professore riprendendo tutto col telefonino durante le lezioni in una scuola media vicino Trapani. Il minorenne indossava un casco integrale ed è stato trovato in possesso di 2 coltelli. Dietro il gesto, forse un brutto voto. Un Roland Garros senza padroni, fuori tutti i vincitori di Slam. Dopo Sinner anche Djokovic si arrende, KO col brasiliano Fonseca. Oggi in campo 3 italiani per il passaggio agli ottavi, Cobolli, Arnaldi e Berrettini. Intanto torna in Serie A il Monza, malgrado la sconfitta per 2-0 col Catanzaro nella finale di ritorno dei playoff. Per la Champions, oggi alle 18 a Budapest la finalissima PSG-Arsenal. Per la MotoGP, oggi seconde libere, qualifiche e gara sprint. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
13: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord nubi sparse, alternate a schiarite, annuvolamenti più compatti al nord-ovest, specie sui rilievi con qualche rovescio. Temperature in aumento, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro cielo sereno, poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Locali innocui, annuvolamenti in Appennino, temperature rialzo, massime tra 28 e 32 gradi. Al sud cielo sereno, poco nuvoloso sulle regioni peninsulari, locale instabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia. Temperature stabili, massime comprese tra 27 e 32 gradi.
14: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story. L'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story. Un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Store, la musica che ha fatto la storia d'Italia.
15: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: RCS Network suona italiano
1: con le più grandi canzoni che hanno segnato la storia del bel paese. RCS Network, da sempre italiana come te.

0: RCS Network, Radio Station.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro Dauria. L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano anche nel weekend. Ariete, una giornata di equilibrio ritrovato. Vi sentite più centrati, più lucidi e in grado di affrontare con grazia anche le questioni che finora vi hanno creato tensione. Toro, la vostra mente è in fermento, avete mille idee e la voglia di metterle in pratica non vi manca, però vi serve un po' di struttura per non disperdere tutto. La giornata vi spinge a mettervi alla prova, soprattutto in ambito creativo. Gemelli, un po' di stanchezza si fa sentire, ma non vi manca la forza per proseguire. Le stelle vi spingono a fare scelte concrete, specialmente in campo economico. In amore invece siete più riflessivi. Cancro, le tensioni accumulate nei giorni precedenti cominciano a sciogliersi, ma avete ancora bisogno di trovare il vostro spazio. Non tutto è sotto controllo e questo può creare una certa ansia. Leone, alcuni pensieri tendono a farsi più cupi del dovuto e voi rischiate di isolarvi. È importante parlare, condividere, anche solo con chi può ascoltarvi senza giudicare. Non è una giornata no, ma una chiamata ad ascoltarvi meglio. Vergine, le cose sembrano rallentare e questo non è facile da accettare per voi. La produttività e anche i momenti di stand-by servono per preparare il terreno per il futuro. Bilancia, l'anima è ipersensibile, forse troppo. Le stelle vi spingono a guardarvi dentro con sincerità, ma anche con tenerezza. Non imponetevi cambiamenti forzati, ascoltatevi, respirate, lasciate che il tempo faccia il suo corso. Scorpione, si apre una fase in cui le energie vanno incanalate con più consapevolezza. La fretta potrebbe far saltare alcune opportunità che richiedono invece pazienza e precisione. Sagittario, alcune piccole soddisfazioni in ambito personale compensano una certa stanchezza accumulata. La stabilità resta un obiettivo possibile, ma richiede di mettere dei paletti chiari. Capricorno, mente attiva e spirito curioso aiutano a trovare soluzioni creative a questioni che sembrano chiuse. Interessante sarà l'interazione con persone apparentemente fuori dai soliti schemi. Acquario, la sensibilità viene premiata, specialmente nei rapporti con chi condivide dei valori profondi.

0: Qualche incertezza sul piano pratico può essere superata con un confronto sincero. Pesci, un'iniziativa personale può ricevere più attenzione del previsto. L'orgoglio va tenuto a bada. L'ascolto attivo è la chiave per far crescere relazioni o progetti. Oggi vi saluto con le parole di Henry Ford. Il meglio che possiamo fare è cogliere le opportunità, calcolare i rischi connessi, stimare la nostra abilità di gestirli e fare i nostri progetti. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Emozionanti, sorprendenti, coinvolgenti.
3: Su RCS Network, solo grandi,
2: solo emozioni italiane.

0: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi. 15 anni di grande successo. Radio Camaldo Listerio è inevitabile.
1: Allora, signori, forza e coraggio, forza, che in questo momento ho le linee libere. Ho le linee libere 899-48-46-10. Chiamate in questo istante, tutte le linee sono libere. Io sono a vostra completa disposizione. Chiamatemi in questo istante 899-48-46-10. 899-48-46-10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899-48-46-10. Forza e coraggio, chiamate 899-48-46-10. Gennaro D'Auria risponde a tutti. Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro D'Auria bisogna formulare l'899 48 46 10.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione.
1: Sono Patrizia.
0: Da dove telefoni?
1: Io sono di Cava dei Tirreni.
0: Benvenuta, vediamo un po'. Allora, dammi la tua data.
1: 27/12/71.
0: 27/12/61.
1: 71.
0: 71, scusami.
1: No, figurati.
0: Allora, vediamo un pochettino. Tu hai avuto una vita molto difficile. Una vita che hai avuto molti uomini nella tua vita, hai fatto un bagaglio di esperienze non indifferente.
1: Sì.
0: Hai provato anche il manganiello napoletano, però ti voglio dire una cosa. Tonino chi era? Il tuo ex?
1: Sì.
0: Antonio si chiamava.
1: Sì.
0: Era dei Cava di Tirreni?
1: No.
0: Di dove era? Di Salerno?
1: Te lo posso dire il nome?
0: No, no, non voglio
1: sapere. Dove è la provincia?
0: Provincia di Salerno.
1: Sì.
0: Però ti posso dire una cosa.
1: Sì.
0: Tu hai fatto l'amore appunto su una scogliera una volta e loro ti hanno guardato. Io parlo, mi ascolti?
1: Sì, sì.
0: Quanto tempo fa hai fatto l'amore sulla scogliera? Tempo addietro? È
1: sì.
0: Successo nel tuo passato?
1: Sì, sì.
0: Ma perché hai fatto l'amore con quell'uomo che ha fatto quella brutalità su di te? Tu sei stata una ragazza molto sfortunata, lo
1: sì.
0: Sai?
1: Sì.
0: Tu sei stata anche violentata.
1: Sì.
0: Quanto tempo fa sei stata violentata?
1: Una decina d'anni fa.
0: Ma chi erano questi bastardi? Io vedo due uomini sposati che ti hanno appunto inoltrato il sesso. Quanto tempo fa è successo?
1: C'è una bambina di 12
0: anni. Non ti sento più.
1: C'è una figlia di 12 anni.
0: Lo so, ma da questo purtroppo è successo da questa storia molto negativa.
1: Oh.
0: Abbassate il telefono sopra, per favore. Mi ascolti?
1: Sì.
0: Tu sei stata violentata da questi uomini che ti hanno...
1: Possiamo parlare fuori dalla radio?
0: Prego?
1: Fuori dalla radio?
0: In privato? No, sì. Tu mi hai spiegato una cosa. Ma perché hai fatto, figlia mia? Tu hai passato peggio in una zoccola. Ma perché hai fatto st'amore?
1: Oh.
0: Tu sei stata con uomini sposati. Tu hai avuto il manganiello dentro di te. Il manganiello umano, capisci quello che... Ma perché ti hai fatto fottere in questo modo? Ma perché? Tu sei una brava ragazza, ma per quale motivo hai fatto amore con quest'uomo sposato che ti hanno fatto servizio a te, figlia mia? Ma facciamo come fatti che li montano superiore, fatti lì pelle. Ma perché? Non ti potevi ribellare, non li potevi denunciare a questi. Tu lo sai che li potevi denunciare a questi bastardi. Questi ti hanno portato nella macchina con loro e ti hanno portato in coppa a sto posto di mare, sta scogliera, e ti hanno fatto servizio. Ma ti rendi conto che tu sei una donna? Ma ti rendi conto?
1: Oh.
0: Perché l'hai fatta? Ti senti soddisfatta?

0: di aver fatto una cosa del genere?
1: No.
0: Temettre Skurn. Temettre Skurn. A faccia tua Temettre Skurn! I corn non si fanno! Sto povero uomo che tu tieni innanzi, Tonino, perciò ti ha lasciato! Che era l'ex tuo compagno, ti ha abbandonata! Perché tu ci hai fatto i corn! Sei stato piazza proprio pecci la zoccola! Ma perché non ti metti cagami in tua secchia? Ti vuoi correggere o non ti vuoi correggere? Tu ti devi correggere! Tu ti devi correggere, tu sei una donna, va rispettata la tua essenza femminile, ma ti rendi conto di quelle che hai fatto tu? Ecco qua, sono cattivo, ma attaccato telefono in faccia, io non lo so, che stanno pigliate? Hanno portato un coppa a scugliere due uomini sposati e hanno fatto quelle che hanno fatto. E io sto mettendo un coppa via giusto perché essa faceva amore con un certo Tonino. Sto Tonino è venuto a sapere che hanno fatto un servizio, ha pigliato e ha abbandonato. E te ne pure una figlia da questi due cornuti disgraziati che hanno fatto quella atrocità. Questa è una violentazione carnale. Perché non ha denunciato? Ma i forze dell'ordine che ci stanno a fare? Tu dovevi denunciarla, allora ti ha fatto piacere pure a te, un manganiello napolitano o salernitano, un manganiello salernitano ti ha fatto piacere pure a te. Ti mettere scuorna faccia tua, tu li dovevi denunciare se eri una vera donna.
2: Dopo questa telefonata, ricordatevi amici, il nostro numero telefonico per intervenire, per parlare con me, Gennaro Dauri, è l'899 48 46 10. Ripeto, per parlare con me, 899 48 46 10.
0: Prossima telefonata, pronto?
3: Sono sempre io, Marilene, sono io quella di prima.
0: Chi sei, scusa?
3: Marilena, quella che stava al telefono ora.
0: Sì, ma da dove chiami?
3: Da Secondigliano.
0: Allora, quanto sei nata?
3: 27-6-77.
0: Allora, sto aprendo le carte. Chi c'è vicino a te?
3: No, ci sta una mia cognata.
0: Salvatore, chi è? Il tuo ragazzo?
3: Sì, mio ex ragazzo.
0: Ma perché ti sei lasciata?
3: No, l'ho lasciato io, perché dopo tanti anni non provavo più quello che provavo prima.
0: Hai fatto bene. Cioè, ti devo dire, se non provi, sei stata almeno una femmina. Una femmina. Ha detto, senti, Salvatore, io non provo più niente con te, finiamola. Sei stata una femmina.
3: No, ma è stata una cosa proprio. Cioè, io ho sempre rispetto per lui, però.
0: No, figlia mia, tu non vuoi bene più a questo.
3: Tu cosa più o meno cosa vedi tu, più o meno?
0: No, io vedo che tu. È come se ripudiassi su Salvatore, non lo ami più a livello sessuale.
3: Ah sì, sì, è così. No, perché prima ho pensato che comunque si è spento.
0: No, figlia mia, non dici mai stronzato.
3: No, io ti sto dicendo la verità, quale stronzato? Sto dicendo quello che
0: ti sto dicendo a livello sessuale.
3: Gennaro, vedi qualcosa nel mio futuro a livello?
0: Sì, un altro uomo.
3: Un altro uomo?
0: Sì.
3: Quando? Presto o lontano?
0: No, è questo. Non lo posso identificare subito. Comunque io vedo che tu su Salvatore non lo ami più.
3: Sì, allora è proprio finita. Che poi sai che cosa è dopo tanti ma tanti anni, capito?
0: Sì.
3: Non è che.
0: Ma perché non la. Cioè perché?
3: Niente, perché un giorno, cioè no un giorno, già comunque stava sotto da parecchio, no? Mi sono accorta che non provavo più quello che provavo prima.
0: Ma lui
3: praticamente
0: fa abuso anche di spinelli?
3: No, non è questo il fatto.
0: Ma io vedo un altro uomo per te. Tu ami, dimmi la verità, però essere femmina, non essere come
3: sì,
0: non essere come che la cava.
3: No, non ti preoccupare, ho sentito.
0: Toglici una cosa.
3: Dimmi.
0: Tu, ho visto qua sulle mie carte.
3: Dimmi.
0: Che tu ami molto. Per esempio le persone, a primo impatto che le vedi, le ami tanto.
3: No, sì, sono una persona molto espansiva, subito.
0: Tu nella tua mente c'è un altro uomo.
3: Un altro uomo?
0: Sì. lascio perdere a Salvatore perché tu non lo
3: vuoi. Guarda, ti posso dire una cosa.
0: Tu lo vuoi bene, però non lo ami.
3: Sì, bravo, però il fatto di stare un altro uomo, no, te lo posso assicurare io.
0: Allora, non
3: magari capito. In futuro, allora, ma
0: posso,
3: non che io
0: posso
3: amo.
0: Ripetere quello che ho detto?
3: Sì.
0: Allora, i testimoni sono dati ascoltatori. Ho detto,
3: dimmi.
0: Nella tua mente tu pensi un'altra persona. Cioè, a te, per esempio, quando vai a fare spesa, no?
3: Sì, sì.
0: Oppure scendi giù e vira un guaglione, dici ma nonno, ma quanto è bello che lo guaglione, tu mangi con l'occhio. Però un Salvatore narrazzava.
3: In che senso?
0: Che sessualmente.
3: Ah.
0: Mi sto sbagliando?
3: Sì, ma lo so, ma se non
0: per te ci sarà un altro uomo.
3: Non si sa se è presto o lontano.
0: Tesoro, non è molto lontano.
3: Però quello che voglio dire io, no? Cioè, tu non è che lo vedi, che io già lo sto pensando. Tu dici in generale.
0: No, io non dico in generale. Io dico che tu...
3: In questo momento un'altra persona è in mente.
0: Non hai capito. Ho detto, dopo che la storia è terminata con il tuo ex, per te ci sarà un altro uomo.
3: Ah beh, questo penso che è normale, perché comunque...
0: Scusami, Antonio chi è?
3: Antonio?
0: Sì.
3: No, non conosco nessuno.
0: E allora è probabile che si chiama Antonio.
3: No, perché, comunque non conosco nessuno Antonio.
0: Lo so, ho detto è probabile che si chiamerà Antonio. Raffaele chi è, Lello?
3: No, Lello era, cioè, è il fratello del mio ragazzo.
0: Infatti.
3: Perché, come mai?
0: No, mi escono i nomi e io te li dico.
3: E le amiche, li vedi le amiche?
0: Certo, Maria chi è?
3: No, Maria no.
0: Marianna. Marianna, una cosa del genere.
3: No, cugino,
0: mi esce un doppio nome, tipo Mariarca, Marianna, Maria Rosaria, doppio nome. Però, tesoro, tu ce la farai. Tu andrai avanti e sarai felice.
3: Va bene.
0: Un bacio a Secondigliano, so che state attraversando un periodo poco felice.
3: Un brutto periodo.
0: Mannaggia la miseria. Speriamo.
3: Comunque il fatto di quella ragazza di prima, comunque se cioè, non.
0: No, mi dispiace. No, tu non hai capito niente. A me mi dispiace, perché io non vorrei, appunto, deprezzare, però almeno che lei, cioè sei una persona tipo come te, venne pigliata a due uomini e ci viene a fare un giro con lui e ti portiamo
3: non
0: a scogliere,
3: ma io non ci andavo proprio.
0: No, ma scusa, ma lasciamo stare che tu non ci andavi, ma a Roppi gli va a denunciare.
3: Come? Sì, è normale.
0: Auguri, ciao.
3: Ciao Gennaro.
0: Gennaro D'Auria qui presente con Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione.
1: Tutto?
3: Sono sempre io.
1: Allora,
3: Gennaro.
1: Sì. Allora, come vi chiamate voi? Scusatemi un attimo.
3: Anna.
1: Allora,
3: Anna
1: io...
3: D'Auria, forse il tuo cognome.
1: Non dite cognomi, signora, non dite cognomi. Allora, ascoltatemi un attimo. Allora, signora, Domenico e suo marito abbiamo visto.
3: Sì.
1: Allora, io quello che vedo qua sulle carte è che ci sono persone che parlano sempre su di voi, parlano la famiglia di suo marito, purtroppo. La famiglia, e voi lo sapete, ma pure la vostra un pochettino, io devo essere onesto, signora, perché vedono le forze contrarie, allora parlo. Poi vedo che il guadagno è pochissimo, signora.
3: Sì, ma io sto lavorando anche io
1: e lo so.
3: Non andiamo avanti.
1: Lo so, a me
3: perché
1: mi esce.
3: L'euro comunque ci ha portato dei problemi e due stipendi sono minimi.
1: Non ce la fate.
3: Andiamo
1: infatti,
3: giusto, Gennà, non abbiamo sfitti in più.
1: Certo, perché mi esce proprio chiaro. Signora, ditemi una cosa, da quanto tempo siete sposati? Un 4-5 anni?
3: Sì, 5 anni a ottobre.
1: Signora, io vi do delle belle notizie perché voi migliorerete tantissimo, voi e vostro marito.
3: Grazie.
1: Signora, ditemi una cosa, attualmente, a parte i soldi che sono pochi, ma vedo anche una persona che non è stata tanto bene. Questa chi è? È una vostra figlia?
3: Sì, ho una bambina piccola.
1: Ha avuto una forte febbre, signora?
3: Sì.
1: E infatti vi do sensi di vomito, febbre, dolori allo stomaco.
3: Ma le ho avute anche io, ho avuto il virus per 10 giorni.
1: Mi dispiace, signora, perché vedevo persone che non stanno bene. Però ci sono delle belle notizie, le cose si riprenderanno, ringraziando a Dio, e le vostre situazioni andranno a migliorare, signora. Migliorare. Domenico...
3: Signora,
1: il matrimonio andrà avanti. Signora, però voi dovete prendere le redini della vostra vita in mano. Cioè non potete sempre fare gna gna gna gna, piangere signora, perché voi più parlate e più peggiorate le cose. Che voglio dire? Voglio dire che voi, vostro marito, si deve far rispettare, sta vicino a voi vostro marito?
3: Sì,
1: passatemelo un attimo.
4: Pronto?
1: È pronto, buongiorno a voi. Buongiorno. Signor Domenico, voi vi dovete far rispettare un po' di più dalla vostra famiglia.
4: Lo so,
1: quindi... ma no, voi siete un uomo, non siete... è chiaro, voi siete un uomo, vi dovete far rispettare un pochettino, signor Domenico.
4: Va bene.
1: L'essenza d'uomo è questo. Cioè, l'essenza dell'uomo, voi volete bene a vostra moglie.
4: Minimo.
1: E la vita è vostra.
4: Lo so.
1: Non la possono pilotare le altre persone.
4: No, ma le altre persone...
1: No, e qua la stanno pilotando, signora Domenico, perché tengono sempre da chiacchierare. Ma cosa c'hanno da dire contro sua moglie?
4: È l'invidia.
1: È l'invidia. Perciò lei, da uomo, li deve mettere apposta.
4: Ma io già ho fatto parecchio casino.
1: Allora, il casino lo lasciamo fare ai bambini. Voi siete un uomo. No. Voi dovete parlare affermativamente. Andare da vostra mamma e dire, mamma, sorella mia bella... è meglio che faccio di bravo, se non coppa a casa canna, ma venite più. Eh no. Questo vuol dire rispettare vostra moglie.
4: Ma quello c'è stato un periodo di tempo che non ci andavo e non ci sono andato.
1: Ma che tengono da dire? Scusatemi tanto.
4: Ma che ne so, sono invidiosi, dicono di tutto. Che mia moglie fa la vita, c'ha la mano.
1: Ma quanto mai, che lei è una povera Gesù Cristo, fa la vita, la vita.
4: Mettitela in capo a loro.
1: Ma quanto mai, che lei è una povera Gesù Cristo, veramente, vostra moglie, che Anna è brava gomma, veramente. Guardate, voi non trovate più una moglie così buona. Perché,
4: lo so, io perciò la voglio bene.
1: Perché tutti possiamo sbagliare. Vostra moglie ha avuto una brutta esperienza in passato con un uomo, ma che purtroppo quando uno è troppo bravo possono anche succedere queste cose. Però vi devo dire la verità, vostra moglie da quando ha conosciuto voi non vi ha tradito mai con nessuno.
4: Io ne ero sicuro.
1: No, e questo ve lo voglio dire. Anzi, vi voglio dire io una cosa a voi, pure voi avete avuto una brutta esperienza in passato. Però voi hai tenuto i corna che la firmano di prima, in passato. Io ci c'è la verità.
4: Sì, quella di prima, sì.
1: L'hai tenuto i corna notte, mattina e giorno. Perché praticamente è successo. Quella perciò vi ha lasciato ed è finita la storia. Però quello che vi voglio dire... allora, voi a un lato ed ho sbagliato. Hanno avuto brutte esperienze. Pure essa, allora, i simili si attraggono. Sapete che vuol dire? Che... in questa brutta esperienza che voi avete avuto, Dio ha voluto così che mo vi unite sia voi che Anna. Però i genitori sanno l'uananz, spazio, bruciano solo ossigeno contro di voi. Ma non è possibile. Lei si deve fare un po' più rispettare, signor Andò, o se no facciamo solo parole.
4: Va bene.
1: Auguri.
4: Grazie, Gennaro.
1: Io da quanto tempo mi ascoltate?
4: Da sempre, da quando sono piccolo.
1: Allora io vi dedico questa bella canzone, con la speranza che non fate più parole.
2: Ci forza, vediamo chi è la prossima. 899 48 46 10. Chiamate in questo momento. 899 48 46 10. Le nostre linee in questo istante sono libere, potete chiamare appunto per intervenire e parlare con Gennaro D'Auria. Forza e coraggio, 899 48 46 10. Vediamo chi è la prossima telefonata.
5: Sì, pronto.
1: Buongiorno.
5: Buongiorno.
1: Da dove ci chiama, signora?
5: Agropoli.
1: Ah, che bel paese. Complimenti, molto bello Agropoli, eh?
5: Sì,
1: allora, la data di nascita già me l'avete data, vediamo un pochettino. Allora, Sagittario voi siete?
5: Sì.
1: Allora, Sagittario, vediamo un pochettino. Oh, avete a che fare con, appunto, tanta buona roba da mangiare voi, eh? E anche da bere.
5: Abbastanza.
1: Avete un deposito?
5: Un
1: deposito alimentare.
5: Sì, deposito alimentare.
1: Sì. Luigi chi è, signora?
5: mio marito.
1: Ma lei non lo sopporta proprio per il carattere, eh? È una
5: sì, per il carattere è vero, non lo sopporta.
1: È una bravissima persona, suo marito.
5: È un grande uomo.
1: È un grande lavoratore e un grande uomo.
5: Sì.
1: Però, signora, la cosa più strana, c'è un carattere curioso.
5: Molto.
1: Per esempio sulle cose che vi posso dire, per esempio su le sciocchezze se la prende.
5: Sì, tanto.
1: Invece sulle cose serie.
5: Bravo, bravissimo.
1: Signora. Signora, è la verità, mi creda.
5: È la verità, confermo.
1: Salvatore chi è, signora?
5: Salvatore.
1: Sì, qualcuno
5: è
1: che
5: il nostro collaboratore.
1: È qualcuno che lavora, io stavo dicendo. Signora, poi questo Giuseppe o Giovanni, chi è che mi esce qui nella cartomanzia?
5: Giuseppe o Giovanni.
1: Sì. E vedo anche una persona che non c'è più, mi dispiace, condoglianze. Sì.
5: Non c'è più. Che sta nel mio cuore.
1: Lo so, signora, lo porterete per sempre.
5: Infatti.
1: Da quanto tempo è deceduto?
5: Un anno.
1: Ma come, un infarto ha avuto, signora?
5: Un infarto ha avuto.
1: Gennaro D'Auria vale o non vale?
5: No, Alessandro.
1: No, ho detto Gennaro D'Auria vale o non vale? Io mi chiamo Gennaro.
5: Sei un grande Gennaro.
1: Signora, ma non è che ve lo dico perché io voglio essere fatti complimenti.
5: No, allora, io non ho la TV che prende lì da voi.
1: Sì.
5: Mi ha chiamato mia sorella che sta ad Ercolano.
1: Sì.
5: E mi ha detto, chiama questo signore.
1: Grazie, grazie. Vi abbracciate vostra sorella.
5: Grazie.
1: Me l'abbracciate di cuore perché veramente... Hanno finalmente Napoli ha capito, ma c'è voluto signor per far capire a Napoli,
5: ce n'è voluto. Io sono un'emigrata che sto ad Agropoli, ho sposato un agropolese.
1: Signora, vi posso dire una cosa, state nel paradiso, perché
5: paradiso.
1: Allora io amo Pestum, Agropoli, sì. Contursi Terme, sono zone, mi dovete credere, signora.
5: E quando è che venite a casa mia?
1: Amore mio, io domenica vado a Contursi Terme domenica.
5: E quando è che vieni a casa mia?
1: Sì, ma come no, ci mancherebbe altro. Fra un paio, due, tre settimane vedo se posso fare una scappata
5: allora,
1: ad Agropoli.
5: Io in privato ti
1: io sapete, ad Agropoli sapete dove vado spesso.
5: Dove vai?
1: Non si può fare la pubblicità, quella però ce ne sta una sola.
5: Dici.
1: Siccome io sono un amante di Donna Summer,
5: sì.
1: E dei film anche dell'orrore, c'è ad Agropoli avete una bella cineteca.
5: È un grande amico mio e di mio marito, soprattutto da me.
1: Me lo salutate a lui e alla moglie che sta nel negozio.
5: Senz'altro.
1: Perché io so che lavorano tutte e due insieme.
5: Sì, lavorano tutte e due insieme.
1: La moglie e che abitano dietro al negozio, il lato di dietro.
5: Sì.
1: So anche dove abitano, vedete? Come, non vi dico bugie. Stanno venendo da Santa... come si chiama quella zona del mare là?
5: Che Santa Maria di Castellabate.
1: Sì, venendo da là sopra a scendere Agropoli, stanno sulla destra.
5: Sì, e io sto un pochino a 50 metri su.
1: E allora se io parlo con questo della cineteca, sicuramente...
5: Mi accompagna a casa mia.
1: Sicuramente vi vengo a trovare e vi porto pure dei buoni confetti, perché tengo dei confetti belli pieni di cioccolate che sono la fine del mondo.
5: Sì.
1: Io esco pazzo per la cioccolata, poi la cosa che adoro di più, Marone, le lasagne. Voi parlate di alimenti, ma io sono stato su Colliano, provincia di Salerno.
5: E te la faccio io la lasagna.
1: Signora,
5: io.
1: C'è una pizzeria là sopra che tirò proprio un ruoto, come li chiamiamo noi, un ruoto, no? E
5: un
1: lasagna
5: ruoto.
1: Di quercia.
5: E i carciofi arrostiti ti faccio
1: Che cosa?
5: I carciofi arrostito.
1: Bello. Grazie signora, grazie. Non parliamo più di queste cose.
5: Vediamo. Io prezzemo.
1: Madonna mia. È una cosa saporita. Allora, io voglio mangiare poco ma bene, io l'ho detto. Purtroppo signora qua, poveri noi napoletani, perché purtroppo.
5: Il numero viene a mangiare a casa mia.
1: Un bacio, è gentilissima. Signora, vediamo un po'.
5: Voglio sapere un po'.
1: L'economia
5: meglio.
1: Migliorerà.
5: Quando?
1: Migliorerà la vostra economia. Vedo dei buoni verso già signora all'inizio di giugno-luglio di quest'anno. Io non posso decifrare proprio il mese preciso, però posso dirvi una cosa che vedo dei miglioramenti e dei cambiamenti anche.
5: Sì, radicali.
1: Sì, sì, sì, come allora mi esce la carta gialla.
5: Sì.
1: Che vuol dire trionfo, vuol dire la carta più bella dello zodiaco.
5: Mi devi dire una cosa.
1: Signora, cambierete attività.
5: cambio attività.
1: Sì,
5: questo
1: perché
5: lo
1: siete
5: so.
1: Scocciate, scucciate e sfastriate.
5: Me ne so di fare.
1: Signora, voi andrete a migliorare. Parola d'onore di Gennaro D'Auria. Voi andrete
5: Gennaro
1: a migliorare.
5: D'Auria, ti vengo a trovare dove si trovi.
1: Ogni tanto pregate l'angelo, appunto.
5: Sempre.
1: L'angelo sempre. Della fortuna, Ciciput, che è un angelo particolare. Pregatelo. Io questo, figuratevi che il gruppo Elio e le storie tese, che ormai da molti anni su Radio DJ hanno fatto di carne e macelli con Gennaro D'Auria. Però posso dire una cosa, ecco, mi hanno dedicato questo.

0: Meraviglioso disco e io sono molto, devo dire la verità, sono contento perché Cici Put gira in tutto il mondo, l'angelo dei soldi, l'angelo della fortuna.
1: Indipendentemente dai soldi, mi necessita una cosa in particolare.
0: Che cosa vi è capitato?
1: No, per mia figlia, tengo la prima figlia mia grande.
0: Anna chi è, signora?
1: Anna,
0: sì.
1: Mia cognata.
0: Allora, vediamo un pochettino, vostra cognata Anna. Datemi un attimo la data di vostra figlia, un attimo in privato, solo la data.
1: Allora,
0: dite.
1: Allora, il 21-3,
0: sì.
1: 90.
0: Va bene. Signora?
1: Sì.
0: Ok, ho passato di nuovo in diretta.
1: Sì.
0: Allora, è un po' sfortunatella questa qua, eh?
1: Sì.
0: Ma ha avuto una delusione, è caduto un po' in depressione, signora?
1: No, è una ragazzina, Gennaro.
0: Ma la vedo troppo, vedo un problema in questa persona.
1: C'è
0: la vedo
1: problema.
0: Molto lenta, signora.
1: C'è un problema.
0: Sì, ma deve operarsi, deve fare qualche
1: sì.
0: intervento.
1: Sì.
0: Signora, andrà benissimo.
1: Andrà benissimo.
0: Lo faccia fare, ho capito adesso.
1: Che
0: signora,
1: cosa hai
0: detto? Signora, statemi a sentire. Quando ha avuto questa sfortuna, diciamo?
1: 2-3 anni fa.
0: Allora, è caduta, signora?
1: Non è caduta.
0: Come è stata la cosa? Spiegate un attimo, perché io vedo qua un intervento molto delicato, deve avere.
1: Molto delicato, sì.
0: Una parte molto delicata.
1: A schiena.
0: Lo so, signor, però, vedete, tanti medici mi hanno detto non lo operiamo tenuto. Ancora perché può rimanere paralizzata.
1: Bravo.
0: Ma io pensavo che era pigliata una sciuliata, era caduta,
1: no,
0: insomma.
1: No, ha fatto lo sviluppo troppo in fretta.
0: Ah, perché ho visto che la vogliono operare.
1: La scoliosi aggravata tiene.
0: Signor, io ho visto questa operazione, di solito si fa quando uno cade, quando uno ha un incidente, e invece questa è una cosa proprio di natura.
1: È natura, sì.
0: Genna,
1: come va?
0: Signora, io vi dico, questa è un'operazione molto delicata,
1: sì,
0: i medici però
1: bene.
0: Vi hanno assicurato che le cose
1: sì.
0: andavano bene.
1: Sì.
0: Ha detto, signor, non vi preoccupate,
1: e
0: signor, meglio dei medici nessuno lo può sapere.
1: È vero.
0: Io però le carte parlano di positività, sia nell'intervento,
1: sì.
0: ne farò uno o due, signora, però vedo che la mano del Signore, di Gesù Cristo, perché io sono molto cattolico,
1: sì. Sì,
0: viene prima Gesù Cristo e poi
1: sì.
0: viene tutto il resto.
1: Sì.
0: La mano di Gesù Cristo scenderà sui medici e lavoreranno con la mano di Dio, non vi preoccupate. Signora, guai chi non ci fossero i medici.
1: È vero.
0: Guai
1: è
0: se vero. Non ci fossero i medici.
1: È vero.
0: Meglio che non faccio polemiche oggi, però penso che ci siamo capiti.
1: Tanto.
0: Signora.
1: Sei un grande, Gennaro.
0: Signora, io vi ringrazio.
1: In diretta, te l'avrei detto anche fuori dalla diretta.
0: Signora, io vi ringrazio e vi voglio dedicare una grande canzone.
1: Grazie Gennaro, un bacio forte.
0: Buon ascolto, buona
1: grazie.
0: Giornata e grazie,
1: grazie
0: mille.
1: Pure a voi.
0: Arrivederci. Allora, in questo momento sono ritornate linee, appunto le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama, vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10, linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899 48 46 10, andiamo avanti. Salve, buongiorno, buonasera, come voi volete.
1: Buongiorno.
0: Anzi, è meglio.
1: Ecco. Sono Anna Maria da
0: allora.
1: Battipaglia.
0: Battipaglia, benvenuta. Allora, vediamo un pochettino. Datemi un attimo la vostra data in privato, veloce, veloce. Allora, prego. Sì. Sì, va bene. Allora, ci siete?
1: Sì, ci sono.
0: Perfetto, eccoci qua. Vediamo un pochettino le cose come vanno. Mamma mia, mi esce la prima carta che mi esce, la morte.
1: La morte.
0: Voi avete perso vostro marito?
1: Sì.
0: Da quanto tempo, signora?
1: Sono un anno e 3 mesi.
0: Un anno e 3 mesi.
1: Sì.
0: Alessandro. Come il nome è Alessandro?
1: Sì.
0: Si chiama Lello Alessandro.
1: Alessandro.
0: Alessandro. Come è morto, signora?
1: Ha avuto un infarto.
0: Un infarto.
1: Sì.
0: Mi stia a sentire. È la cosa più dura di questo mondo quando si lascia il corpo. Noi abbiamo l'altra dimensione che è in
1: sì.
0: parallela alla nostra.
1: Sì,
0: è in parallela. Allora, io quando mi concentro vedo tante di quelle cose sulle carte.
1: Sì.
0: E vi posso garantire una cosa molto particolare: noi non dobbiamo mai piangere quando muore una persona, lo so che è difficile.
1: È difficile.
0: È molto, ma molto difficile. Non dobbiamo però mai piangere, sapete perché? Perché i morti stanno nel buio e ci vedono a noi quando per esempio accendiamo una candela per loro. La candela è luce eterna, quindi quello che voglio dirvi è una cosa ma molto molto importante: quando noi accendiamo la candela e piangiamo, i morti, essendo che stanno nel buio, vedono chi accende la candela, vedono le nostre lacrime, e loro stanno malissimo se a noi ci vedono piangere. Quindi sapete che, non mi ricordi, mi pare in America, sapete che fanno quando una persona muore? Fanno la festa invece di fare il funerale. Cioè il funerale lo fanno, però mangiano, bevono, si ubriacano, fanno tipo una festa. È assurdo. Perché si dice quando muore qualcuno chiamiamo la banda musicale? Perché proprio per rompere questo vincolo fra la morte e la vita. Loro vogliono vederci, non ci vogliono vedere piangere, perché soffrono ancora di più. Perché loro si allontanano da noi. Signora, guardi, io le dico, questo è molto duro, durissimo quello che lei ha subito, perché da poco sposati, signora?
1: No, non mi sono arrivata a sposare.
0: Non vi siete nemmeno riusciti a sposare?
1: No, mi dovevo sposare ad aprile dell'anno...
0: Parlate più vicino al telefono.
1: Mi dovevo sposare ad aprile dell'anno scorso, aprile, maggio, ma...
0: Infatti, ed è successo questa cosa bruttissima. Allora, ogni sera pregate un pochettino anche gli angeli, che ci aiutano tanto. L'angelo Cucubel, ecco, lo prega dalle 21 fino alle 22 di sera, un'oretta di preghiera ogni sera fa bene. E pregate con l'immaginetta di questo ragazzo che vi guarda dall'alto e vi vuole tanto bene. Però le voglio dire una cosa: questo ragazzo, che non c'è più Alessandro, desidera che lei si sistemi, si sposi, si realizzi con un'altra persona. Sì, perché lui adesso è un'essenza spirituale e vuole che lei si deve realizzare. Non vuole che lei rimanga così.
1: Io ho anche mio figlio, che piccolo. Io ho mio figlio, ho il bambino. Cioè, sì. Figlio di Alessandro e mio.
0: Certo. Signora, signorina, lei si deve realizzare.
1: Sì.
0: Lei deve trovare un compagno che la vuole veramente bene.
1: Sì.
0: Come vi ha voluto bene Alessandro, perché lui adesso è un'essenza spirituale, non c'è più e non tornerà più. Un giorno vi rincontrerete, ma io sento proprio la presenza di questo Alessandro che dice: falla realizzare, falla sistemare a questa ragazza. Signora, fatelo. Vi voglio dedicare un bel pezzo.
1: Devo dire la verità, io non me la sento.
0: Ma è chiaro, è fresco ancora, figlia mia, è fresco ancora, io capisco, è fresco ancora il dolore, però vedrai che le cose si aggiusteranno. Anche per te deve uscire il sole, non ti preoccupare. Ti dedico questa canzone, I ragazzi che si amano. Sì. Con un buon augurio da Gennaro D'Auria, d'accordo?
1: Sì. Senti, vorrei sapere pure un po' sul mio futuro.
0: Sì.
1: Sì. A livello economico per mio figlio, se mi fai una...
0: No, ma ho visto già qua sulle carte, purtroppo sì. Dobbiamo accontentare un po' tutti, le tue cose andranno molto a migliorare, poi magari mi richiamerai, perché devo dare spazio un po' a tutti, capisci? Sì, visto che è una diretta, quindi voglio dare spazio un po' a tutti quanti. Vabbè. Ti faccio tanti auguri, poi mi richiamerai, dai!
2: 899-48-46-10 per parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere. Chiamate in questo istante all'899-48-46-10. 899-48-46-10, abilitato da tutti i telefonini Wind, TIM, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè, e fatevi abilitare, dici: io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10, anche da rete fissa, chiamate.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Come vi chiamate?
3: Giustina.
0: Giustina, vediamo un pochettino. Giustina. cosa volete sapere, Giustina?
1: È un po' di tutto.
0: Un po' mischiato. Pasquale, suo marito, signora?
1: Sì, sì.
0: Vediamo un pochettino, vediamo un po'. Ma io vedo proprio problemi economici a non finire qua.
1: Sì.
0: Vedo proprio, i soldini sono proprio pochi pochi. Però signora, lei mi ha detto una bugia, perché sta arrangiando in questo momento suo marito.
1: Ah, sì.
0: Non mi deve dire che...
1: Disoccupato, dello Stato.
0: Sì. Carla chi è, signora?
1: Mia figlia.
0: Valeria chi è?
1: Mia figlia.
0: Signora, statemi a sentire. Stanno studiando questi bimbi, avranno un ottimo futuro.
1: Sì.
0: Avranno un ottimo futuro. Voglio dirvi una cosa, vostro marito lavorerà, farà dei lavori socialmente utili.
1: Sì.
0: E andrà a migliorare tantissimo, signora.
1: Speriamo.
0: Non vi preoccupate. Signora, beh, ditemi una cosa.
1: Sì.
0: Lo voglio sapere proprio a titolo di cortesia. Ma Anna chi è che mi esce qua insistentemente su queste carte?
1: È mia cognata.
0: Ma vi ha dato un po' delle torture, vero?
1: Un poco.
0: Io dico parecchio, signora.
1: Ma
0: perché vogliamo mentire? L'eredità cosa c'entra?
1: No, lo so, un poco, io ho detto per non dire tanto, comunque così è.
0: Signora, ci troviamo?
1: Sì.
0: Gennaro D'Auria vale o no?
1: Sì, sì, molto.
0: Signora, le cose si aggiusteranno, tantissimi auguri.
1: Va bene.
0: Buona giornata.
1: Grazie, anche a lei.
0: Arrivederci. Salve, buongiorno.
1: Ciao, Gennaro.
0: Allora, vediamo un pochettino le carte, vediamo un po' che cosa esce. Voi da dove chiamate?
3: Da Ercolano.
0: Va bene, vediamo un po', alzate un po' la voce perché non vi sento bene, vediamo un po'. Vediamo un po' che cosa mi esce per voi, Concentrazione. Fate un bel sospiro. E mi esce un altro morto qua, Giovanni, chi è questo Giovanni? Era l'ex vostro marito? Ma com'è morto questo signore?
3: È un brutto male.
0: Che ha avuto una leucemia, signora, o un tumore? Che cosa ha avuto?
3: È la stessa, cioè un tumore leucemico.
0: Madonna santa. Oggi tutti morti. Comunque voi avrete... da quando tempo è deceduto, signora, questo signore di nome Giovanni, vostro marito?
3: È il giugno l'anno scorso.
0: Vi ha lasciato per...
3: Io sono la zia pure di...
0: Però Anna. Voglio domandarvi una cosa.
3: Sì.
0: Scusatemi un attimo. Vi ha lasciato anche dei figli, vedo.
3: Sì, sì.
0: Voi avete conosciuto un altro uomo, però. Avete simpatizzato, purtroppo. Ma io lo dico sempre che i morti,
3: sì,
0: quando una persona muore,
3: sì,
0: vuole poi la realizzazione del compagno o della compagna. Non è vero che i morti sono egoistici, dicono no, io me ne sono andato, tu devi rimanere là senza un compagno. No, i morti vogliono che lei conosca un'altra, cioè questo Giovanni che non c'è più, che era suo marito, desidera che lei abbia un altro compagno, perché parliamoci chiari, da soli non si può stare.
3: Ah sì? No, perché io penso sempre, chissà, lui...
0: No, la voce... Signora, guardate, però vi voglio dire una cosa.
3: Questo fatto,
0: mi scusi un attimo, voglio dire una cosa, signora Bella.
3: Sì?
0: Quest'uomo che mostrate attualmente è sposato?
3: Sì. Non proprio, insomma, c'è una situazione un poco...
0: Io vedo il matrimonio qua.
3: Sì, sì, sì, è sposato, però ha una situazione un poco particolare.
0: Convive?
3: Sì, bravo.
0: Però signora, perché non costruite su terreno fertile? Ve lo dico proprio con amore. Perché non costruite sul terreno fertile? Non togliete la felicità agli altri.
3: No, per l'amor di Dio.
0: Perché un domani vi verrà tolta anche a voi.
3: È vero, questo è vero. No, io volevo sapere da lei, che cosa ne pensava.
0: Io credo che questo signore qua, io credo che già ci abbia dei problemi. Problemi con il lavoro, problemi con quella che vive,
3: sì,
0: e con quella che convive, mi scusi,
3: sì,
0: e infatti si sta allontanando anche da voi,
3: sì,
0: cioè non so se voi l'avete notato sta cosa,
3: sì.
0: Ma fino a quando, amore mio, fino a quando potete andare avanti? Tu incontrerai un altro uomo e sarai molto felice, credi a Gennaro D'Auria che non dice bugie. Credimi, non tengo proprio niente. Io sono più di 25 anni. Tu da quanti anni mi ascolti?
3: Sono 20 anni.
0: Da 20 anni. Sì. Pensa che io ho iniziato nel lontano 1980, 90, 2000, sono 26 anni, quindi pensa un pochettino. Ti voglio dire solo questo, tu andrai avanti nei periodi estivi di una festa, non so che può essere Natale, che può essere Pasqua, che può essere qualsiasi festa, è Ferragosto, non lo so, io vedo un incontro galante e tu ti innamorerai follemente di una persona, ma questo succederà nel tempo, amore mio, non è questo il periodo, questo okay. Signore ti dà, già ti sta dando delle delusioni, lui non sa parosa da spartere, a destra o a sinistra, non sa dove spartersi.
3: E infatti è incerto.
0: È incerto, e stammi a sentire, questo non lascerà la convivente. Amore, e poi, sai che dice prima appiccica che tu ti fai con chi su ca, no? Il primo litigio che tu avrai, sai che cosa succede? Dice, era meglio che l'altra, per causa tua mi hai fatto appiccicare con questo. Lasciamo perdere, tu devi coltivare su terra fertile, me lo prometti?
3: Sì, te lo prometto.
0: Un bacio. Ti voglio bene e buona giornata.
3: Sì, Gennaro, ti volevo chiedere solo una cosa.
0: Dobbiamo dare spazio pure agli altri, però.
3: Senti, ascolta, ma ci sarà un incontro con lui?
0: Sì, tu ti rincontrerai con questa persona. Però ti prego, fammi tesoro con le mie parole che ti ho detto. L'incontro io l'ho visto.
3: Va bene.
0: Auguri.
3: Ascoltami, tengo mia figlia.
0: Tesoro, dopo.
3: Sì, in privato, gentilmente.
0: No, dico dopo, mi deve chiamare se vuole sapere, perché dobbiamo dare spazio a tutti.
3: Va bene, ti
0: ringrazio. Un bacio.
2: Per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Abbiamo la prossima diretta. Pronto?
4: Pronto.
2: Salve, buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Da dove chiamate?
4: Da Soria.
2: Allora, alzate la voce perché non vi sento bene. Alzate un po' il volume?
4: Sì, sì.
2: Allora, vediamo un pochettino. Cosa vuol sapere, amore? Salute o affari?
4: Riguardi di questa...
2: Cosa vuol sapere? Mi rispondi un attimo.
4: Verso
2: signore?
4: Sì, dite.
2: Mi scusi, io non la sento bene. Può alzare un po' il volume?
4: Sì.
2: Allora, amore, salute
4: sì.
2: O affari?
4: No, amore.
2: Allora, sull'amore, vediamo un pochettino che mi esce. Vediamo un pochettino. Rosaria chi è? È questa ragazza?
4: Sì.
2: Che voi ci tenete moltissimo?
4: Sì.
2: Ma voi siete sposato però qua?
4: Sì, lo so.
2: Ma voi siete sposato, signore?
4: No.
2: Questa è una ragazza libera, voi siete sposato.
4: Lo so.
2: E no, cosa volete costruire?
4: No, non voglio costruire niente.
2: Ma io, guardate, voi mi dovete credere. Sì. Voi non lo so se mi volete cioè mettere alla prova, oppure io so leggere veramente le carte.
4: Sì, lo so.
2: Io vi sto dicendo una cosa importante. Voi avete una moglie e dei figli che vi aspettano a casa tutte le sere.
4: Lo
2: perché
4: so.
2: Ti guai a sta paura guaglione?
4: No, per amore di Dio, no, non dovrei pensare quello che sto dicendo, no. È solo per sapere che cosa, diciamo, si parlano bene di me, queste.
2: Sentite, io vi sono sincero, capisco che voi siete innamorato, di questa ragazza, è inutile che ci prendiamo per i fondelli. Allora, se parla bene o parla male, questa a voi sicuramente non vi interessa. Io vedo che voi, parlandoci a om d'onore, almeno io spero che anche voi siete un om d'onore, voi per questa ragazza ci tenete. Mi gioco tutto, voi per questa ragazza ci tenete e non bisogna negarlo, perché quando una cosa è vera e un sentimento non si può reprimere. Però figlio mio, pensa a famiglia tua, pensa a moglie che non da mai amici corn e ti va bene e ti fa trovare un piatto pronto in coppa a tavola tutti urna.
0: Ah sì, quando te la tira a mangiò. Perciò voglia bene alla tua famiglia. Io il consulto non te lo faccio, mi dispiace. Da uomo d'onore, né guai a nessuno, sta pecciorella te ne una vita a Nanz e te ne una vita con una tomba. Auguri!
2: Sì, miei ascoltatori, allora, ritornano le linee libere, 899 48 46 10. Potete benissimo formulare questo numero e parlare con me. Ricordatevi che per quando concerne il gioco del lotto c'è la dottoressa Giovanna che ha fatto un ampo, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899 48 46 10. Gennaro Dauri a vostra completa disposizione. 899 48 46 10.
0: Pronto?
5: Sì.
0: Vi sento molto basso, potete gentilmente alzare un po' la vostra voce?
5: Sto in linea.
0: Sì, sì, no, dico parlare un po' più vicino al telefono.
5: Ce l'ho proprio vicino.
0: Vi ringrazio di cuore.
5: Prego.
0: Allora, statemi a sentire. Sì. Voi che segno siete?
5: Leone, 2848 Leone.
0: 2848. Per lei ci sarà un nuovo lavoro.
5: Sì.
0: Lei prima faceva il barbiere?
5: Sì.
0: Da quanto tempo non fa più il barbiere?
5: Sono 6 anni.
0: Non vi sento più.
5: Sono sei anni.
0: Perché è finito questo lavoro, signore?
5: Per aiutare un pochettino tutto e per essere un pochettino brava.
0: Ma
5: ci ho trovato in situazione poco piacevole.
0: Una situazione poco piacevole. Immacolata chi è?
5: Sarebbe mia moglie.
0: Sua moglie, vediamo un po'. Vedo molto nervosismo fra voi e vostra moglie, ma come mai?
5: Ci sono poche separazioni con me.
0: Come?
5: C'è un po' di separazione per via legale.
0: Sì, ma vi state separando?
5: Siamo già separati e adesso stiamo un'altra volta...
0: Insieme. Allora, voi ritornerete in grande stile con vostra moglie. Non finirà qui la storia. Deve continuare. In fondo, vostra moglie vi ha voluto tanto bene. Voi l'avete tradita. Perché l'avete tradita?
5: Perché ci ha tradita? Perché la femmina non vi piace.
0: Ma voi lo sapete che queste... Perciò vostra moglie allora ha ragione. Ma voi mi dovete dire una cosa. A chi è che non piacciono le donne? Però se voi avevate questa testa, non vi sposavate proprio. Stavate dalla mattina alla sera, no? Con Cleopatra, con Giovanna, con Maria e con Stefania. Cioè, voi vi siete legato a un vincolo matrimoniale. E non è certamente una cosa bella quello che fate.
5: Purtroppo dopo...
0: Voi siete un assetato di femmine, ma non è che ve ne accontentate. Voi in una giornata avete avuto 3 rapporti.
5: In una giornata, tre.
0: Ma sto sbagliando? No, guardate, se sto dicendo stronzate, mi dovete svergognare.
5: No, no, no. Io non è che.
0: Mi dovete dire, Gennaro, non è vero.
5: No, è vero quel che dite, non è che non è vero.
0: Ma voi avete avuto anche dei problemi alla gola? Dico alla gola, io parlo proprio alla respirazione, no, gola, no, naso, orecchio, queste cose qua. Come?
5: Se parlo a bassa voce, è proprio così la mia voce.
0: Ma potete alzarlo, parlare più vicino al telefono? Perché
5: ce l'ho proprio vicino.
0: Così, grazie, così. Pensate che è una bella donna che state baciando. Il telefono, pensate che è una bella donna. Però vi voglio dire una cosa, mo a parte gli scherzi, sua moglie non merita questo, eh? Perché vi ha voluto bene. La discussione, vostra moglie, se vi ha alle volte, diciamo, un pochettino, no, trascurato, ha fatto delle discussioni con voi, è proprio perché è venuta a conoscenza di una donna. Voi siete stati pure con una donna ucraina.
5: Ma no, con una sola.
0: L'Ucraina vanno fatte proprio campare, eh?
5: Vanno fatte proprio campare, ma pure l'italiano. Pure italiano mi hanno fatto campare.
0: Hanno fatto respirare un po' l'anguilla, eh?
5: No, ma pure italiano mi hanno fatto...
0: Vabbè. Però, quello che dico io, pensate a vostra moglie. Perché l'amore passa, quello che resta, guardate, nella vita una compagnia ci vuole. E alla fine queste donne che voi avete avuto rimarrà solo fumo. Fumo e nient'altro che fumo. Voi avete bisogno invece di una persona che veramente vi capisca, una persona che veramente vi accompagna nella vita. È meglio accettiamo così che lasciami mogliere te. Guarda, non la trovo meglio che il. Auguri.
6: Pronto?
4: Pronto.
0: Allora, vediamo un pochettino. Vediamo un po'. Amore, giusto sull'amore, vero? Mm-hmm. Allora, dimmi una cosa, ma tu hai tradito in passato tua moglie?
4: Come?
0: Perché l'hai tradita?
4: Non lo so, sì.
0: Tua moglie, Gina si chiama?
4: Gina.
0: Luigia.
4: Luigia.
0: Luigia. Mm-hmm. Perché l'hai tradita? Scusa, Carmine.
4: Lo so, ho sbagliato.
0: Ma non lo farei mai più, perché non se lo merita.
4: Lo so.
0: Non se lo merita. Ma questi momenti vengono forse perché... Cioè, non sei contento con tua moglie? Non sei felice di tua moglie, scusami?
4: No.
0: Non sei felice?
4: No.
0: Guarda, io ti voglio dire una cosa, tu stai in diretta, in diretta radiofonica.
4: Dai, voi stai in diretta.
0: No. Figlio mio, io te l'avevo detto che stavi in diretta.
4: No.
0: Però ti voglio dire una cosa, tu devi voler bene a tua moglie. Non devi più commettere queste cose qua, sono cose sbagliate. Il bene di una moglie, nessuno te lo può dare meglio di tua moglie, guarda. Perché questo è tutto fumma. Cioè, queste persone spremono il limone e se ne vanno, riesci a capirlo? Tu stai in diretta radiofonica, lo stanno ascoltando tutti quanti. Io ti voglio dire questo, tu non devi sbagliare più, d'accordo? D'accordo. Me lo prometti?
4: Te lo prometto.
0: Fai il bravo, auguri.
4: Ciao.
0: Usare questo numero e parlare con me. Ricordatevi che per quanto concerne il gioco del lotto c'è la dottoressa Giovanna che ha fatto un ampo, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899 48 46 10. Gennaro Dauri a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Due chiamate?
7: Da Fragola.
0: Ditemi, cosa volete sapere in particolare?
7: No, un pochettino in generale.
0: Sì, vediamo un pochettino. Allora, qui sulle mie carte fuoriesce che voi siete una persona molto amabile della famiglia, della serenità, delle cose belle della vita, ma all'improvviso è venuto un fulmine che vi ha colpito e purtroppo il lavoro è cessato.
7: Esatto.
0: Io vi do proprio dal giorno alla mattina.
7: Esatto.
0: Ma com'è successo?
7: Non lo so, Gennaro, la verità...
0: Voi portavate che... dei furgoni appunto particolari.
7: Sì.
0: Con del materiale raro.
7: Sì, sì, sì, sì.
0: Cose, vi vuole spiegare per favore? Lei è una persona molto seria e distinta.
7: E niente, a me ogni volta che si, diciamo, si sistemano le cose non capisco niente più.
0: Lei guadagnava bene, stava nella pace.
7: Sì, sono le cose, non è che ogni volta che si sistemano non capisco niente più.
0: Io vi posso dire una cosa?
7: Sì.
0: Dio così ha voluto.
7: Ah, lo so.
0: Dio così ha voluto. Anna chi è, vostra moglie?
7: Sì.
0: Antonio chi è?
7: Antonio è lo zio di mia moglie.
0: Lo vedo. Ma è fallita questa azienda?
7: Io vedo che ha ridotto
0: il personale.
7: Sì, sì, ha ridotto il personale, ma non è fallita.
0: Ma comunque andrà verso il fallimento, purtroppo.
7: Ah.
0: Non è che noi godiamo di questa cosa.
7: No.
0: Sia ben chiaro. Però Luigi chi è? Uno dei titolari?
7: Luigi.
0: Sì, no, e anche Salvatore. Luigi e Salvatore, chi sono?
7: Sono due amici miei.
0: Ah, ecco, perciò mi escono molto presenti. Lei dica una cosa, avete avuto dei problemi a un molare voi negli ultimi tempi? A un dente, a un molare?
7: Sì, molare.
0: Ma si era bucato, usciva tutto quel fradicio da bocca, ma come mai?
7: Non lo so.
0: Tutta quella puzza, puzzolente proprio dalla sua mola, che schifo! L'avete tolto?
7: Sì.
0: Meno male. L'avete messo in un piccolo, diciamo, sapete i muri che c'hanno quei, come si chiama? I purtusill, noi chiamiamo. I molari di solito li mettevamo nei muri quando noi ce li toglievamo da bocca. Dicono che porta molto fortuna mettere un molare nel buco.
7: Capito.
0: Un amico mio lo mise nel buco della serratura ed è rimasto ingagliato per tutta la sua vita.
7: Cioè, è un piacere.
0: facciamo una battuta ironica, voi sapete che a me mi piace armonizzare anche un po' la trasmissione, no?
7: Senta, vi posso chiedere una cosa a disposizione in privato e poi torniamo subito in diretta?
0: Un attimo in privato?
7: Solo una cosa.
0: Allora, io passo solo la vostra voce in privato, un attimo sì. Solo allora, eh? Allora, un attimo solo, in questo momento state in privato, ditemi, però la mia voce si sente per radio, ma la ditemi. Sì. No, posso dire, passiamo in diretta, ne voglio parlare, questo è un argomento che dobbiamo parlare in diretta, poi vi spiego anche il perché. Allora, vediamo un pochettino. Allora, quello che lei mi ha detto, io le do la risposta subito. È una cosa che fa male alla salute, a livello di effetto 0/0.
7: Purtroppo ci ha provato di tutte le maniere, perciò mi ha...
0: Perché avrebbe, vi voleva catturare vostra suocera?
7: Sì.
0: Voleva fare l'amore con voi?
7: Esatto.
0: Ma che schifo, scusate l'espressione.
7: No, no, ti figuri.
0: E vi hanno detto che vi hanno messo le mesturazioni nel bicchiere del caffè?
7: Esatto.
0: Ma quelle danneggiano solo l'essere, lo sapete?
7: No, cioè, non ne capisco.
0: Quelle, quelle è una sostanza che entrando nel corpo... provoca germi, batteri, tutte queste schifezze, è chiaro? La vostra suocera si dovrebbe solo vergognare, mettersi proprio con la testa nel cesso, scusate l'espressione.
7: No, perché
0: uno che sta a pigliare un caffè a casa della suocera e che le ci mette a mesturazione a rind è la cosa più schifosa del mondo, a parte che io non ci credo alle mesturazioni nel caffè, che è una grande strunzata, quindi non lo fate mai perché è una grande strunzata. Avvelena solo il vostro corpo, è chiaro? Io ve lo dico di cuore, vi faccio tanti auguri e girate proprio qui a casa vostra suocera, chi dà questa intenzione vuoi avvelenare, perché le mesturazioni nel caffè sono dei batteri, dei germi che entrano nel vostro corpo, che ne sappiamo che succede, sono cose sbagliate che non si fanno e non servono proprio a niente. Credite.
7: Ma si aggiusteranno le cose, no?
0: Si aggiusteranno, auguri, non vi preoccupate. Da dove chiamate voi?
7: Da Napoli.
0: Da Napoli, tantissimi auguri.
7: Arrivederci.
0: Ora, allora, veniamo a noi. Per parlare con me e per sapere il vostro futuro con la grande cartomanzia di Gennaro D'Auria, bisogna comporre l'899 48 46 10. 899 48 46 10. In questo momento abbiamo le linee libere. Il primo che chiama entra in contatto diretto con me. 899 48 46 10. Forza e coraggio. 899 48 46 10. Ora sì. Abbiamo la diretta, non voglio fare attendere nemmeno un secondo. Pronto?
6: Gennaro?
0: Sì, salve, con chi parlo?
6: Ciao, sono la prima volta che ti telefono, ascolto la radio ogni mattina tua.
0: Grazie.
6: E volevo chiederti una cosa, diciamo, mia.
0: Sì.
6: Io mi sono divorziato con mia moglie.
0: Sì.
6: E volevo sapere se c'è speranza che ti torni qualche giorno insieme.
0: Sì, da quanto tempo vi siete separato?
6: Sono 2 anni già.
0: 2 anni? E qual è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso?
6: Io ho fatto uso di stupefacenti in passato.
0: Adesso controllo un attimo le carte.
6: Sì.
0: Vediamo un pochettino. Che cosa succede?

0: Anna chi è? Ma voi l'avete pure tradito, non sa chi vota sta moglie era vostra però, eh?
1: No,
0: in passato mai. Quando vi facevate quelle schifezze.
1: In passato quando non stavamo.
0: E siete stato anche con un uomo in passato. Questo è stato tanto quando vi bucavate, vi facevate queste sciocchezze.
1: Sì, sì, sì.
0: Siete state anche con gli uomini.
1: Sì.
0: Io vedo degli uomini sì, che sì, vi hanno dato anche.
1: Molto, molto prima di sposarvi.
0: Vi hanno dato anche dei soldi, vedo qua.
1: No, soldi no.
0: In passato sì, quando facevate abuso.
1: No.
0: Diciamoci la verità.
1: No, no, che mi risulti generale. Io.
0: Vabbè, guarda, dei soldi che magari qualche amico vi ha aiutato anche, insomma.
1: No, forse prestati, ma non per quel senso là.
0: Sentite, io vedo vostra moglie molto, ma molto scoraggiata.

0: Sì.
1: E a Ruri Terrabacchio?
0: La sto curando, per mia fortuna si sta calmando, perché faccio analisi spesso.
1: Guardate, io vi sto vicino, però il drogato è un viziato. Non sto contro di voi e contro nessuno, però il drogato è un viziato, sapete che vuol dire? Che invece di pensare alla famiglia...
2: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: È caduta la linea purtroppo.
2: Io faccio una pausa musicale e vado in privato, per qualcuno che non vuole andare in diretta, io vado subito in privato.

Allora, i bambini mi hanno sommesso le mamme di telefonate, le mamme che volevano ascoltare questa canzone per il bambino, appunto, Rosario, che voleva ascoltare una canzone di Gigi Robo. Noi lo accontentiamo, vado in privato.

0: Allora, eccoci qua. Abbiamo una diretta, vediamo un pochettino da dove ci chiama. Pronto?
1: Pronto?
0: Non vi sento, parlate vicino al telefono.
1: Pronto?
0: Alzate un po' la voce, vi dispiace?
1: Pronto, si sente?
0: Grazie. Okay. Ditemi, signora, da dove chiamate?
1: Da Nola,
0: vediamo un pochettino. Cosa volete sapere?
1: Qualcosa sull'amore, sul matrimonio, quest'anno, che sono stati un periodo di crisi momentaneo.
0: Allora, vediamo un pochettino le carte, mischiamole, vediamo un po' che cosa ci dicono. Che segno è suo marito?
1: Acquario.
0: Allora, vediamo un po'. Io vedo un periodo proprio che non andate più d'accordo proprio.
1: Esatto.
0: Vedo che voi vi sentite molto scoraggiata.
1: Sì.
0: Signora, mi esce anche il nome. Aniello si chiama suo marito?
1: Sì.
0: Aniello?
1: Sì.
0: Perfetto. Signora, Anna chi è? Mi scusi.
1: È la sorella, mia cognata.
0: Ma andate d'accordo con la sorella?
1: No.
0: Infatti, c'è tutta una situazione molto ma molto particolare, signora. Io vedo qua che le cose non è che vanno molto bene, a dirvi la verità.
1: No.
0: Infatti, mi esce fuori proprio questa situazione un pochettino particolare. Signora, però il rapporto si aggiusterà. Forza e coraggio. Forza e coraggio che il rapporto si aggiusterà. Aniello vi vuole bene, signora, però è un acquario e come tutti i buoni acquari sono un pochettino, diciamo, lenti nel fare le cose, un po' scocciati, vogliono...
1: Volevo chiederti come mai mi è uscita questa sorella qua, perché sono 5 e tu mi hai detto giusto Anna.
0: Signora, ma io, signora, forse, io sono un veggente, signora.
1: No, dico, come mai influisce sul nostro...
0: Ma, signora, non è che lo dico io, lo dicono le carte e lei mi dà conferma.
1: Sì, e perciò ti ho chiesto

0: come mai? Cioè, in che senso? Cosa c'entra lei? Magari l'account di qualcosa?
1: Non so. Signora, questa cosa che io ho visto qui nelle carte, sì, risulta verità, mi scusi.
0: Appunto, non
1: lo signora, ma io sto qui a faccio ognuno. Allora, il panettiere fa il pane, l'avvocato sta chi carta a mano. Io sono un cartomante.
0: No, volevo sapere.
1: Io non faccio i cartoni, io faccio i carta.
0: Non mi rivolgevo a te, veramente.
1: Comunque le cose si aggiusteranno, non vi preoccupate, signora.
0: Allora va tutto bene.
1: Sì, le cose si aggiusteranno. Buona giornata.
0: Ciao.
1: Auguri. La telefonata, mamma mia, andiamo avanti. 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Forza, le linee sono libere all'istante, potete benissimo chiamare 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee sono libere. E buongiorno signora, da dove chiama?
2: Caserta.
1: Come vi chiamate, signora?
2: Bianca.
1: Signora Bianca. Allora, vediamo un pochettino, appunto, se mi dà il suo segno zodiacale.
2: Scorpione.
1: Scorpione, mi schiamo un attimo le carte. Oh, mamma mia. Signora, ma lei non andava proprio d'accordo con suo marito, vedo qua.
2: Sì, infatti.
1: Lei si è separata, signora?
2: Sì.
1: Signora, mi scusi, voi avete tradito vostro marito? Signora?
2: Sì.
1: Mi scusi, ripeto la domanda. Avete mai tradito vostro marito?
2: No, sono stata tradita.
1: Perché vedo un tradimento qua. A parte suo marito, lei l'ha contraccambiato questo tradimento. Questa è una cosa che è successa, signora. È successa, amore mio. Allora, in queste circostanze, quando c'è tradimento, allora, uno non si deve mettere a livello della persona che sbaglia, ma deve dare una botta morale alla persona che sbaglia. Invece lei ha sbagliato anche lei, signora. Però io non sono un giudice, non sto qui niente a giudicare nessuno. Però bisogna dire la verità, o se no ci prendiamo in giro io e lei, inutilmente, giusto?
2: Giustissimo, però le dico di no.
1: Lei dice di no. Io, purtroppo, signora, lei non ha preso simpatia con nessuno, signora? Non ha avuto nessuna simpatia da quando si è lasciato con suo marito? Signora, guardate, Dio sta in cielo, chiaramente, ci guarda. Io sono un umile cartomante, però Dio sta in cielo e guarda le persone, come si comportano. Lei deve dire la verità, signora.
2: Sì, vabbè, ho conosciuto altre persone.
1: Ha conosciuto un uomo in particolare che lei, cioè, gli piaceva. Però quest'uomo già è sposato, signora. Signora? Ma vogliamo dire la verità o ci dobbiamo prendere in giro, amore mio? Io non sto qui niente a giudicare nessuno. Sono problemi della vita, del quotidiano, cose che succedono.
2: Sì, l'ho conosciuto questa persona, è sposata, ma è un collega.
1: Tesoro mio, io ti dico una cosa. Non voglio sapere quello che voi fate, che lavoro fate, non voglio saperlo. Però vi voglio dire una cosa. Non si costruisce niente sul già costruito. Per lei, signora, ci sarà un'altra persona e sarà felice. Antonio chi è, signora?
2: Al momento non...
1: È una persona... No, no, io parlo nella famiglia, signora, attenzione.
2: No, no.
1: Parlo nella famiglia. È un cugino vostro, signora?
2: Antonio al momento no, non mi ricordo.
1: Oppure nessuno. Qualcuno che lei ha conosciuto, perché mi esce qua proprio forte, proprio chiarissimo, signora. Guardate, signora, io non voglio giudicare niente e nessuno. Sono problemi del quotidiano, suo marito l'ha tradita, come è uscito qui sulle carte. Però, signora... Allora, io sono di questa opinione. Se noi coltiviamo su terra fertile, raccoglieremo. Se noi non coltiviamo su terra battuta, il Signore appassisce tutto. Perché su terra battuta appassisce tutto, amore mio. Credimi, te lo dico di vero cuore.
2: Okay.
1: Per lei ci sarà un buon futuro. Però, signora, non deve dire tante bugie, specialmente un cartomante di prestigio che riesce a vedere oltre la norma. Perché io ho visto che lei c'ha una simpatia per quest'uomo sposato. Però signora, la prego di non accedere più di tanto, perché questo non lascia la moglie, non lascia né i figli, e quindi io la invito a trovare una persona libera a cui lei può costruire sicuramente una famiglia. Auguri signora,
2: grazie.
1: Buongiorno. Buongiorno.
3: Ciao Genaro.
1: Buongiorno. Salve, mi dica allora, cosa vuole controllare?
3: Il lavoro.
1: Benissimo, che segno è?
3: Pesce.
1: Mischiamo le carte, 1, 2 o 3?
3: 3.
1: Da dove chiamate?
3: Da Napoli, però diciamo provincia di Napoli.
1: Ho capito, va bene. Chi indossa una divisa?
3: Uno in famiglia.
1: O proprio voi?
3: No, no, io no.
1: Sicuro? Lei che fa il ciabattino, ha detto?
3: Sì.
1: Ciabattino fate. Qua è... Io vedo una divisa.
3: Forse magari mio nipote.
1: Ah, ecco, perciò. È un periodo che le cose non stanno andando tanto bene a voi.
3: Sì.
1: Migliorerete, signor ciabattino, migliorerete. Perché vedo qua... Anna chi è, mi scusi?
3: Mia moglie.
1: La vedo. Dica la verità. Valgo qualcosa oppure niente?
3: No,
1: zero
3: no, vale qualcosa, vale qualcosa.
1: Meno male.
3: Io l'ascolto molto, sempre in macchina e l'ascolto.
1: Posso dire una cosa?
3: Sì.
1: Voi avete avuto una passionalità con un'altra donna in passato?
3: No, no, mai, mai.
1: Sto parlando di anni fa, no, una
3: anni
1: cosa...
3: Anni fa, sì, veramente.
1: Vedo anche un treno. Nella mia visione qui c'è un treno.
3: Ma magari sto... perché lei abita vicino al treno.
1: Ah, ecco, state vicino alla stazione.
3: Sì, sì.
1: Ah, ecco, io non lo sapevo, perché mi esce qua sulle carte. Mi esce una ferrovia. Giurate su Dio universale che noi non ci conosciamo.
3: No, perché... no, no, te lo... e io ti ascolto molto, ero pure un po' scettico, perché devo dire la verità, diceva che pensavo, voglio dire che
1: dici. Mo penso che un po' di scetticità...
3: No, no, no, scettico non torno più, ti dico la verità.
1: Va bene. Voi migliorerete.
3: Perché ah. Io ti ascolto più di 2 anni, qualche anno e mezzo, ci aveva pure una chissà di andato chiesto.
1: Guardate, se...
3: modo dicendo il numero di casa, il numero diciamo.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
3: Come
1: sì.
3: Io a chi ti chiamo a quello momento.
1: No, è perché vedete il mio cuore com'è nobile.
3: Sì,
1: perché io mi sento quando è una cosa, dico diamo la possibilità a tutti quanti di intervenire in questa trasmissione.
3: Io dico la verità,
1: perché questa non è una radio scimità, a Rusfan su di scimità.
3: No, no, no, no, no.
1: Qua questa radio ha un suo scopo di stare vicino ai cittadini. Io Jet pure in diretta ho detto chi ha problemi, vuole fare un po' di pubblicità, c'è la radio a disposizione. Per esempio voi che fate il ciabattino, producete questo, quella. A qualcuno che voi in questo momento sta ascoltando e può interessare qualcosa che voi producete, cioè è una cosa buona che io faccio l'annuncio per radio e voi chiamate così mostrate i vostri prodotti, è chiaro? Cioè vogliamo ci siamo rotti a Napoli, sapete perché? Perché se non si crea una cosa per stare vicino all'utenza, specialmente ai cittadini come siete voi, come sono io, perché pure io sono un cittadino, è chiaro? Allora dobbiamo far sì che questa radio deve stare a disposizione di tutto e di tutti. È chiaro? E allora
3: ti devo lasciare perché sono arrivato al lavoro.
1: Io vi abbraccio, vi auguro un
3: ringrazio e ti saluto. Ciao Gennaro.
1: Grazie assai. Arrivederci.
3: Lo dico io.
1: Grazie, arrivederci.
3: Ciao, ciao.
1: Vi ringrazio, arrivederci. Ciao. Dopo questa telefonata, mamma mia, andiamo avanti. 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Forza, le linee sono libere all'istante, potete benissimo chiamare 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee sono libere.
4: Sì, pronto.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Con chi parlo?
4: Lorenzo.
1: Lorenzo, da dove chiamate?
4: Da Roma.
1: Da Roma. Dica Lorenzo, cosa desidera sapere?
4: In generale sull'amore.
1: No, no, in generale diciamo non è che si può trattare bene l'argomento. Lei mi deve dire una cosa molto importante. Allora, la prima cosa è il suo segno.
4: Toro.
1: Lei convive?
4: No, no, no, no.
1: No, dico, nella sua vita c'ha una donna attualmente, perché vedo qua un'interruzione. Mi esce un'interruzione.
4: Sì.
1: Lei è un separato, mi scusi. Perciò no. Ho detto lei convive, perché vedo un'interruzione qua.
4: No, no, no.
1: Lei è un separato, mi scusi.
4: No, no, no, no, no, assolutamente.
1: E
4: no.
1: Che cos'è questa interruzione che mi esce?
4: Non lo so.
1: Guardate, a me mi esce un'interruzione sulle carte con il rapporto d'amore. È andato via qualche donna da parte sua, una ragazza che lei ci teneva?
4: Sì.
1: Forse questa è, perciò ho detto l'interruzione, perché a me mi esce questa interruzione, è chiaro, no?
4: Sì.
1: No, ma lei andrà benissimo, signore, non si preoccupi. Lei arriverà a un punto, andrà benissimo. Cosa fa di bello a Roma?
4: Lavoro.
1: Che lavoro fate?
4: Un po' di privacy, diciamo.
1: Ah, va bene, non c'è problema. Allora, per l'amore, lei andrà bene. Auguri, buona giornata.
4: Ma ancora molto.
1: Come?
4: Tanto tempo passerà?
1: Il tempo non si può calcolare. Nell'aldilà non ci sono spazi né dimensioni.
4: Ma sempre con una nuova donna oppure con...
1: Sentite, allora, io vi voglio dire una cosa. Se voi volete parlare, parliamo. Se cominciamo a chiuderci, lei chiama per sapere, io sto qua per leggere le carte, però io quando vi dico vicino a voi, guardate, io qua vedo un'interruzione, e voi dite, ma non lo so, e allora se noi facciamo che le carte parlino e noi le blocchiamo le carte, e allora le carte si firmano, si bloccano. Allora, quello che voglio dire io, lei con questa donna si è separato, cioè si è allontanata questa donna da lei, questo volevo dire. Ecco, e questo, per l'amor del cielo, io questo stavo dicendo. Lei spera ancora in un ritorno di questa persona?
4: Sì.
1: Mi dia il segno di questa persona?
4: Gemelli.
1: Vediamo un pochettino. Vediamo un po'. Ma lei si è sentito anche telefonicamente con questa persona ultimamente?
4: No, no, no.
1: Perché non la chiamate? Questa è una donna molto orgogliosa. Però vi vuole bene ancora, guardate. Voi l'avete tradita?
4: No.
1: Penso di sì proprio. Voi l'avete tradita?
4: No, no.
1: Io penso di sì. Perché
4: no.
1: Purtroppo mi esce qua che in effetti c'erano problemi legati anche a un altro uomo qua, attenzione. Questa donna appartiene a un'altra persona, a parte lei, insomma.
4: Non lo so, questo non lo so.
1: Guardate, mi dovete perdonare, ma mi pare che scendete dalle nuvole.
4: No.
1: Cioè, io vi sto dicendo, questa donna è libera o è già impegnata con un'altra persona? Perché vedo un uomo vicino a questa donna.
4: Non ho notizie adesso, capito?
1: No, io parlo di quando lei, insomma, l'ha frequentata.
4: No, penso di no. Poi se lo faceva di nascosto, non lo so.
1: Ho capito, no, perché vedo che qua, signore, lei avrà un'altra donna, questa è una storia che è finita purtroppo, però per lei ci sarà un'altra persona e sarà molto felice. Non vedo che lei andrà avanti con questa persona, c'è un'incompatibilità caratteriale.
4: Ho capito.
1: Mi dispiace.
4: Va bene.
1: Tanti auguri.
4: Arrivederci.
1: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Sta pronto?
5: Pronto?
1: Salve, buongiorno.
5: Ciao Gennaro. Innanzitutto complimenti, perché ti seguo da anni e sei veramente un bel gente, potevo dire.
1: Io vi ringrazio. Che lavoro fate voi?
5: Magazziniere,
1: vediamo, sì. vediamo un pochettino. Allora, parliamo un po'. Il segno suo, per favore?
5: Ariete.
1: Bellissimo segno, creativo. Allora, vediamo un po'. E sua moglie che segno è?
5: Gemelli.
1: Allora, vediamo un po'. Perché nascono queste guardate, voi avete una santa donna. Sembra strano, ci sta un po' di incompatibilità caratteriale, però avete una santa femmina davanti. Concetta si chiama sua moglie.
5: Sì.
1: Allora, statemi a sentire, questa Concetta vi vuole un bene dell'anima, non vi ha mai tradito. Posso farvi una domanda a voi, Giuseppe, però mi dovete rispondere da uomo a uomo.
5: Sì.
1: Avete mai tradito a vostra moglie?
5: No, sinceramente no.
1: All'inizio che vi siete messo con vostra moglie, sì, però.
5: No.
1: Io sto parlando di quando eravate fidanzati, attenzione, non sto parlando di adesso.
5: Più che altro col pensiero.
1: Col pensiero? Giuseppe, mannaggia, come devo fare con voi? Ma perché fate queste cose? Perché fate queste cose? Mi fate solo arrabbiare a me, perché io vedo veramente, capito, qua dentro. Pure ti piace fare l'amore sui trenini, nelle scuole. In passato tu hai fatto l'amore su un treno, ma tanti anni fa, eri ragazzo forse, chi cavolo lo sa?
5: È vero.
1: L'hai fatto proprio nello scompartimento del bagno, ti possi non ammazzare. Sto scherzando, è vero o dico bugie?
5: Non è vero, è vero.
1: Ma che sfinze ci trovi a fare l'amore in un bagno di un treno? Ma non hai paura? Ta-ta-ta-ta-ta, mamma mia! Andavi in sud, fibrillazione là dentro. Non devi fare più l'amore nel treno.
5: No.
1: Giuseppe, non è che ti sei fatto rosso?
5: No, rosso.
1: Sto scherzando. Comunque hai avuto anche questa emozione di fare l'amore nel treno. Guarda un po' le carte che mi vanno a svelare, cose incredibili, guarda. Alle volte sai che mi stupisco pure io di quello che vedo. Ma quanti anni aveva Giuseppe quando è successa sta cosa? 20 anni?
5: 22, 23, sì.
1: Ma facevi il militare?
5: Militare. Stavo al nord.
1: Stavi al nord. E dico proprio in un bagno di un treno.
5: Capirato.
1: Proprio in un bagno. No, perché andavi al ritmo dei binari, no?
5: Sì.
1: Mannaggia la tua testa. Vabbè, comunque sei una persona simpatica, vai avanti. Hai detto che lavoro fai, Giuseppe?
5: Magazziniere.
1: Tu andrai avanti e migliorerai tanto. Parola di Gennaro Dauria.
5: Io ti ringrazio.
1: Ti voglio bene, un abbraccio.
5: Grazie, ciao.
1: Ciao. Dal 1978 Gennaro Dauria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro Dauria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni. E siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per formulare l'899 48 46 10. Gennaro Dauria è a vostra completa disposizione. Allora, ascoltami un attimo. Io vi do qua sulle carte che mi esce che tu sei una persona che già c'hai degli obiettivi tuoi personale e stai coltivando un qualcosa di molto particolare che ti andrà anche bene. Tu stai al liceo scientifico?
6: No, io sto al liceo linguistico.
1: Linguistico, scusami, ho fatto io una gaff. Tu lavorerai e andrai molto bene. C'è un uomo che ti aiuterà.
6: E chi è quest'uomo?
1: Non lo so, è una cosa che verrà nel tempo, non è una cosa di adesso. Tu farai delle domande, a cui da queste domande ci sarà un uomo che ti aiuterà.
6: Sì.
1: Carmine chi è, scusami?
6: Non lo
1: so. È una persona, un amico tuo?
6: No.
1: O è qualcheduno di famiglia, non lo so, perché mi esce un Carmine. Può darsi anche che sia quest'uomo che ti aiuterà, attenzione,
6: Ah, perciò
1: dicevo. Perciò, sì, come no. Maria, chi è questa Maria che mi esce? No, ma io parlo in generale perché...
6: Ah, sì, non può essere mia zia, non lo so.
1: Sì. Hai perduto una persona molto cara, tu?
6: In presente o in passato?
1: No, mi esce in passato.
6: Sì, ho perduto una persona cara.
1: Ma era una donna?
6: No, era una donna e un uomo, sì.
1: Ma è stato un incidente bruttissimo?
6: No.
1: Cioè, capisci, mi incidente, io parlo di brutte malattie qua.
6: Ah, sì, questo sì.
1: Un incidente bruttissimo.
6: Sì.
1: Di percorso di vita.
6: Penso di sì, che sia questo.
1: E che cosa hanno avuto, la leucemia?
6: No, mio nonno è morto di cirrosi epatica.
1: Mi dispiace. Ma come mai? Ne abusava di qualcosa?
6: No, lui non beveva alcol,
1: Quello quando deve succedere una cosa, quello è tutto, lo sai?
6: Una domanda.
1: Sì.
6: Vorrei sapere un po' sulla salute dei miei familiari.
1: Senti, io la salute non è che non la tratto, allora ti spiego. Io

0: non sono un medico e non mi sottraio, cioè non posso mai fare un consulto sulla medicina perché non sono un medico, non sono diplomato né laureato in medicina. È come il medico non fa il cartomante, bisogna rispettare queste situazioni. Io purtroppo sulla medicina lasciamola ai medici, no? Non ti pare?
1: Ti ringrazio.
0: Ma no, è la verità, perché è giusto che sia così.
1: Gennadi esce a altra cosa di me.
0: Esce che tu andrai avanti e avrai un'ottima vita. Ci devi solo andare costantemente. Per te ci sarà un ottimo sviluppo, una buona carriera lavorativa, non ti preoccupare.
1: Non sai che lavoro,
0: No, e non mi esce perché è abbastanza lontano, non mi è molto vicino.
1: Ho capito.
0: Però tu lavorerai e andrai bene, ma credo fuori da Torre Annunziata. Credo. Vedo uno spostamento fuori da Torre Annunziata, non credo che sarà Torre Annunziata, assolutamente.
1: Gennaro, meglio così, comunque sei bravo, perché devo dire la verità, io ti sto ascoltando da circa un mese che in macchina mi...
0: Sai che cos'è? Mi sono usciti questi signori defunti che tu volevi molto bene.
1: È vero, erano i genitori di mia mamma.
0: Mi dispiace tanto.
1: Anche a me, Gennaro.
0: Lo immagino, stavi dicendo, scusami?
1: Ti ascolto diciamo da circa un mesetto, da quando ho comprato lo stereo per la macchina.
0: Cioè, grazie.
1: Io devo dire la verità, mi piace ascoltarti.
0: Grazie.
1: Perciò, dici...
0: Ma però guardi, io non sono quella persona che mi do delle ari, io sono umile.
1: No, non è vero, infatti hai ragione. È così, io ti ascolto, ti...
0: L'apparenza può ingannare, però...
1: È vero, perché tu non dai questa apparenza qua.
0: Io dico solo una cosa... Non sopporto quando una persona mi dice le bugie, che io me ne accorgo di una cosa, no? Cioè, sì. Tu mi chiami giustamente per sapere la cartomanzia.
1: Sì.
0: Allora nel momento che io dico vicino, ti faccio un esempio, dico guarda, io qua vedo un'interruzione, si intende che... capisci quello che voglio dire?
1: Sì.
0: Cioè, è vero, bisogna rispettare, come dice il Signore, però, insomma, che hai chiamato a fare se metti tante di quelle situazioni bloccate? Cioè, le carte si bloccano, perché le carte hanno dei simboli che parlano. Io sono l'interprete che legge le carte e vi divulgo quello che mi esce qua. Perché ricordiamoci, quest'arte delle carte è vecchissima, sì, da quando è vecchio il mondo. Addirittura ci stavano gli stregoni tanti anni fa, che in delle zone dell'Egitto buttavano delle pietre a terra e vedevano, dice guarda, la previsione è fatta che dopodomani verrà a piovere, e pioveva. Sì, anche i grandi politici usano, appunto, hanno i loro cartomanti personali, e questo è una realtà. Ma la cartomanzia fatta come la fa Gennaro D'Auria non nuoce a nessuno. Quindi diamo un servizio sociale, parliamo, diamo qualche consiglio,
1: è
0: quello che possiamo fare.
1: Ma consigli sull'amore tu non me ne dai.
0: Consigli sull'amore? Tu non hai proprio bisogno di consigli sull'amore.
1: Perché?
0: Perché stai bene come stai.
1: Veramente? Ma questo te lo dicono le carte?
0: No, questo lo dico io.
1: Ah, lo dici tu. Ma come fai a saperlo? Se no.
0: Non ti preoccupare. Guarda, proprio sull'amore tu problemi non ne tieni, te lo dico io a te. Se mi sto sbagliando.
1: Di amore in generale?
0: Ma l'amore. A parte che tu sei un tipo molto geloso e possessivo.
1: È vero.
0: Guai a chi ti tocca la tua persona che ami.
1: È bravo.
0: Tu non sei mai sicuro della persona che ami. La vuoi bene, però stai sempre sugli attenti. Sto sbagliando?
1: No, è bene.
0: Ti faccio tanti auguri.
1: Grazie
0: della chiamata.
1: Bravo, ciao.
0: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria.

Sentuggio 899 48 46 10, per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldoli di Serio a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, vediamo un po' chi ci chiama. Pronto?
1: Antonio.
0: Antonio, buongiorno.
1: Ciao, come andiamo?
0: Abbastanza.
1: Niente, ti volevo dire solo che sto lavorando, non ti posso dire altro. È grandissimo.
0: Grazie Antonio.
1: Ci seguiamo già da 3-4 mesi, perché noi siamo sempre su Cava di Tirrenia, abitiamo, però stiamo lavorando su Casertano.
0: Sì.
1: E ti seguiamo spesso. Niente, poi abbiamo fatto una pausa di 2 minuti e ti volevamo salutare.
0: Antonio, io ti ringrazio, questa chiamata è molto preziosa, grazie Antonio.
1: Di una grandissima compagnia, specialmente la mattina quando facciamo il tratto Cava-Casetta.
0: Che lavoro fate Antonio?
1: Noi siamo con un'azienda che facciamo impianti di depurazione.
0: Ah, ho capito.
1: E quindi ti ascoltiamo tutte le mattine.
0: Grazie
1: nel bene
0: Antonio.
1: E nel male.
0: Grazie Antonio.
1: Nel senso che quando ti incazzi e quando sei allegro.
0: Antonio, ma quella le bugie Gennaro non sopporta. Tu lo sai.
1: Vabbè.
0: Addo, ti voglio dedicare questo pezzo, io vado nel privato, lo mando per te e per tutta la tua compagnia che veramente siete, diciamo così, un'equipe molto affiatata.
1: Ok.
0: Io te la mando e ti ringrazio, questa telefonata è oro. Grazie, okay. Ciao.
1: Ciao.
0: Allora, esiste un signore di nome Joslin, francese, e fece questa canzone nel 1974-75, virgola. Un saluto a tutti i bimbi.
2: Questa è la storia di un cane barbone abbandonato dal suo padrone. Il suo padrone si chiama Roberto e a raccontarvela io mi diverto.
0: Mamma mia, 1974, signori, virgola, Joslin.
2: Questa è la storia di un cane barbone abbandonato dal suo padrone, che l'ha lasciato a dormire all'aperto, anche se è inverno e fa freddo di cielo.

0: Alve.
1: Ciao, sono Mario, mi chiamo da Napoli.
0: Ciao Mario, che segno sei?
1: Vergine.
0: Cosa vogliamo controllare, il lavoro?
1: Sì, Gennaro, grazie.
0: Prego, allora vediamo un pochettino. Quante ne siete di voi? Quattro?
1: No, siamo due.
0: Due?
1: Sì.
0: Ma siete partiti in tre però?
1: Sì, eravamo in tre, poi uno ha lasciato per strada, diciamo, non si è fidato.
0: Ascolta, il tuo lavoro andrà a migliorare. È un periodo questo qua un po' triste, ma però le cose miglioreranno.
1: Ah, ecco.
0: Voi avete a che fare non solo con la pittura, ma anche con altre cose, muratura, queste cose qua?
1: Sì, sì.
0: Voi
1: diciamo migliore... ci occupiamo un po' di tutto, idraulica, elettricità, insomma.
0: Sì, sì, ho notato. C'è un grande miglioramento. Giuseppe chi è, scusami?
1: Giuseppe è un amico.
0: E infatti lo vedo. Antonio chi è?
1: Antonio pure è un amico mio, è il mio meccanico di fiducia.
0: Preferito, lo salutiamo allora.
1: Okay.
0: Ascolta, Giovanni chi è?
1: Giovanni è un'altra persona che conosco, pure una persona di famiglia.
0: Anna chi è?
1: Anna è mia moglie.
0: Auguri. Penso che con questo abbiamo detto tutto.
1: Sì.
0: Il lavoro migliorerà.
1: Bene, grazie.
0: Vedo impresa di pittura, muratura, tutto, idraulica, come detto, andrà benissimo. Devi attendere i tempi.
1: Bene, Gennaro, ti saluto e ti saluto anche i miei collaboratori.
0: Un abbraccio ai tuoi collaboratori.
1: Grazie.
0: Tanti auguri.
1: Ciao,
0: mantieni
1: grazie.
0: Duro, tira la tua forza di volontà che vedrai le cose andranno a migliorare. È un periodo questo che bisogna avere un po' di pazienza.
1: Molta.
0: Auguri.
1: Grazie.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, ciao.
0: Abbiamo la prossima telefonata. Allora, pronto?
2: È pronto.
0: Alzate un po' la voce, signora.
2: Gennaro.
0: Buongiorno, signora.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Io innanzitutto volevo complimentarmi con te, insomma, se ti posso dare...
0: Signora, grazie.
2: Perché ti conosco, diciamo, televisivamente da parecchio tempo, però non ho mai chiamato.
0: Grazie, signora.
2: Cioè, ho un po' di paura a vedere le carte io.
0: E allora non le fate,
2: no,
0: amore mio.
2: No, dico per carattere, però penso che non ci sia niente di...
0: Di brutto.
2: Di brutto, no?
0: Certo, certo.
2: Vogliamo vederlo un po' in generale.
0: Sì. Che segno siete, signora?
2: Scorpione.
0: Signora, chi avete perso della famiglia? Qua subito mi è uscita la croce di morto.
2: Sì.
0: Chi avete perso, signora?
2: Sono stata male per la morte di mio padre.
0: Signora, è morto... Con al fegato, ha avuto qualcosa al fegato?
2: No, è stata una malattia lunga e diciamo così, ma a parte la malattia, è proprio la perdita della figura.
0: Madonna mia.
2: Che a me manca tanto.
0: Ma non solo vostro padre vedo qua.
2: Anche mia madre.
0: Io vedo altre due persone.
2: A me care solo due, i miei genitori.
0: Sì, sì, sì, mi dispiace tanto, signora.
2: Sì, sì.
0: Signora, sono... brutte situazioni e la vita continua e bisogna...
2: Ormai, diciamo, ho superato il lato proprio negativo della mia esistenza, però sto meglio adesso.
0: Signora, i morti dall'altro lato ci guardano,
2: certo.
0: E non ci vogliono vedere piangere. Noi non dobbiamo piangere, signora, per i morti, perché loro già stanno in un'altra dimensione. E sono già tristi dove stanno e ci vedono a noi qua di piangere, si riattristano ancora di più. Ecco, so che sono situazioni particolari. Signora,
2: possiamo a qualche altra fase un poco più.
0: Signora, voi avete un figlio maschio?
2: Due, se no.
0: Ma uno in particolare vi darà tanta gioia.
2: Sì.
0: Uno in particolare, è uno studioso questo signore?
2: Sì, sì, uno va a scuola, un altro è militare, diciamo, che fa carriera, e poi c'è una femmina.
0: Signora, vi daranno tanta soddisfazione.
2: No, ma già adesso, diciamo, sono fiera dei miei.
0: Sono bravi figlioli questi qua.
2: Sì, bene,
0: questi, cioè. Dio li deve sempre accompagnare.
2: Ti ringrazio, signora.
0: Sono bravi figlioli veramente, ve lo dico di cuore.
2: Sì, sì, sì, è vero.
0: Signora, ormai il brutto è passato,
2: sì.
0: Godetevi la vostra vita, andate avanti, vedrete che le cose si andranno ad aggiustare, gioia mia.
2: Sì, però voglio sapere qualche altra cosa, Gennaro.
0: E fatemi la domanda, sto qua a vostra completa disposizione.
2: Ma in generale non si può vedere.
0: No, signor, sulla salute vi prego. Allora, io chiariamo questo fatto per una volta per tutte.
2: Sì.
0: Gennaro D'Auria, allora... non c'ha purtroppo le macchinette qua per misurare la pressione e tutto, per farvi un test anche perché non sono un medico, signora. Io posso vedere se migliorate, se peggiorate, questo si può vedere dalle carte, però io non posso fare una diagnosi, signora. Non è né, non è giusto nei riguardi dei medici, e poi non sono in grado di fare una diagnosi perché non sono né diplomate né laureato in medicina. Signora, sì, ma posso indovinare le carte, ma non posso fare diagnosi, amore.
2: Diagnosi no.
0: Ecco, ma non le so fare nemmeno. Allora, ditemi che cosa...
2: L'amore come va?
0: Signora, voi già avete avuto una sofferenza enorme con vostro marito.
2: Sei brava, sì, no.
0: Purtroppo, purtroppo, signora, dovete vivere per i vostri figli.
2: È vero.
0: Lasciatelo perdere.
2: Ma infatti io ero superstito questa domanda, perché poi...
0: Io già l'ho visto qua, signora. Già è tutto scritto qua sulle carte.
2: Hai ragione, sei bravissimo.
0: Vi ha fatto soffrire perché la donna proprio in un modo tremendo.
2: Sì.
0: Ma questo e poi non è che lui è andato a migliorare, si è messo uno peggiorissimo.
2: Sì, sì.
0: Da fenomeni proprio da baraccone.
2: Ah, no, no, ma su questo lato no, diciamo così, io ho avuto dei No.
0: Che cosa, signora?
2: Diciamo così, no, a livello così no.
0: No, signora, non mi avete capito. Questi sono fenomeni da baraccone, perché un marito che c'ha una moglie e c'ha dei bravi figlioli, uno sta in carriera, un altro che sta studiando, cioè si mette a fare sti strunzata, no? E rovina una famiglia, e sono fenomeni da baraccone.
2: No, ma quello è il fatto caratteriale.
0: Signora...
2: per come, diciamo così, il comportamento, non perché...
0: Signora, non
2: perché
0: si può...
2: se no avesse fatto una volta.
0: Signora, però vi dico una cosa.
2: Sì.
0: È una sopportazione enorme.
2: Sì.
0: È una sopportazione enorme qua.
2: Sì.
0: Luigi chi è, signora?
2: Luigi è mio figlio.
0: Sì.
2: Sì.
0: Infatti è uscito qui nelle carte.
2: No.
0: Signora, statemi a sentire, il carattere, se uno nasce turno, non, cioè mortun. Il carattere purtroppo non cambia.
2: È vero, è vero.
0: Se vogliamo che le cose cambiano, dobbiamo cercare di cambiare prima noi, per far cambiare gli altri.
2: Ma infatti io mi sono fatto una ragione di vita, e quindi guardo avanti nel futuro e per i miei figli, soprattutto per i miei figli e per sempre per i miei figli.
0: Certo, certo. E ci mancherebbe, i vostri figli vi daranno gioia. Quello che non vi ha dato vostro marito ve lo daranno questi bravi figliuoli. Non vi preoccupate, signora.
2: Sì, veramente.
0: Signora, vi faccio tanti auguri.
2: Grazie, Gennaro, grazie.
0: Vi abbraccio tanto, salutatemi tutti i figliuoli vostri.
2: Grazie, grazie.
0: Auguri.
2: Grazie, grazie.
0: Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Dopo questa telefonata, ricordatevi amici, il nostro numero telefonico per intervenire, per parlare con me, Gennaro D'Auria, è l'899-48-46-10. Ripeto, per parlare con me, 899-48-46-10. Buongiorno.
3: Salve, sono Maria, pronto?
0: Sì, Maria?
3: Sì,
0: buongiorno, sì. Maria.
3: Buongiorno, salve. No, volevo sapere, in amore è un po' come
0: certo, certo, vediamo un pochettino. Dammi il tuo segno zodiacale.
3: Sono del leone.
0: Allora, vediamo, mischiamo le carte. Quale mazzetto vuoi, uno, due o tre?
3: Tre.
0: Flavio chi è?
3: È il mio ragazzo.
0: Dimmi una cosa, ma non stai andando d'accordo con lui?
3: No, diciamo ci siamo lasciati da qualche giorno perché non mi tratta molto bene, diciamo.
0: Figlia mia, io lo so, però la colpa è maggiormente tua, perché le donne, quando sono troppo... Tu sei una brava ragazza, però io ti devo dire una cosa, Maria. Chi è questa Tomma che vedo qua nelle mie carte? Diciamoci la verità per una volta per tutti.
3: È un ragazzo che, diciamo, sto frequentando da qualche giorno di nuovo dopo tempo. Stavo prima che mi mettessi, diciamo, con Flavio.
0: Ma tu hai capito che Flavio, chi se ne accorge e tu lo perdi per sempre, Marie? Marie, tu sei stata pure con l'uomo sposato in passato.
3: Io, no.
0: Ho visto un uomo che ti ha ingannato, che era sposato, che forse tu non lo sapevi nemmeno, poi l'hai saputo dopo.
3: Io
0: Marie, io sto qua per dire la verità.
3: eppure io, no,
0: allora,
3: non lo so, se non l'ho mai saputo me lo state dicendo.
0: Allora, Flavio è il tuo ragazzo.
3: Sì.
0: Ti ho detto, c'è un altro uomo che a me mi è uscito qua, un'altra persona maschile.
3: Sì.
0: Tu invece
3: era fidanzato.
0: Come?
3: Era fidanzato.
0: Con chi?
3: Con un'altra ragazza, almeno non l'ho mai conosciuta.
0: Di che macello? È un macello totale, Maria.
3: Sì.
0: Tu invece pensai, fa pace con Flavio, ti metti a sci con chi sta?
3: Ma mi tratta male.
0: E allora lascialo. Scusami, se tu...
3: Però sono comunque legata ancora a lui, ora sto vedendo questa persona...
0: Maria, però tu mi devi dire una cosa, amore mio, io vedo te in una macchina verso una zona alta, può essere i Camaldoli, può essere il Vesuvio, non lo so, io vedo qua un altro uomo vicino a te, ma questa cosa che vedo qua nelle mie carte, quanto tempo fa è successa, Maria?
3: Io mo a qualche...
0: Maria, rispondi alla mia domanda.
3: Che cosa?
0: Allora, non, io voglio essere calmo e sincero. Capisci che tu stai in una macchina con una persona in una zona alta, che può essere i Camaldoli o il Vesuvio, un'altra zona. Dove è successa sta cosa?
3: No, veramente in zone comunque di provincia.
0: Sì, stavi in macchina facendo l'amore con una persona. A me mi esce proprio chiaro, Maria. Dobbiamo dire la verità oppure no?
3: Come no? Però
0: quanto tempo fa è successo, Maria?
3: Veramente ultimamente è successo a casa sua, anni fa è successo sempre con questa persona, sì, in macchina potrebbe essere.
0: Sì, sì, ma più di una volta è successo. Io vedo delle zone alte e chiuse le macchine, vedo nella macchina chiusa e tu che facevi l'amore con questa persona, che non era Flavia. Sia ben chiaro.
3: Prima che, però io non ho mai...
0: Non era Flavio. Tesoro, tu sei una... Ti posso dire una cosa, eh?
3: Non ho mai tradito però Flavio, questo lo posso garantire.
0: No, hai goduto su licorno, figlio.
3: No, veramente.
0: E poi è sciuto con chi state?
3: Ma veramente, io sto da anni con Flavio. Prima sì,
0: scusami, tu stai da anni con Flavio. Ma
3: comunque,
0: lo poco per appaccicare con Flavia, già è sciuto con un altro.
3: Sì.
0: E allora questo perché dice...
3: Questo lo so, sono sbagliato un po'.
0: Ma signorina bella, poi dicite che io mi annervosisco, divento irascibile, però, sì cosa, a calà capa, non si fanno, per due o tre giorni...
3: E dovrei continuare a stare con Flavio.
0: Ma tesoro, io non posso...
3: Ma lui ti tratta male.
0: Ma lui ti tratta male, ma io non posso comandare la vita tua che te ne vai in coppa nuove sui e a calà capa un coppi cosci kill, figlia mia, ave pazienza. A me mia... No, perché è la verità.
3: Vabbè, se
0: la decisione di Flavio. No, perché non è vero, è su fatta.
3: No, devo dire.
0: Ah,
3: realtà,
0: figlia
3: no.
0: Mia.
3: Allora,
0: sai se tu forse Gennaro D'Auria non lo conosci bene. Io sto con te, ti sto dicendo la verità. Tu mi incuti bucì, perché? Modric, perché? Quando tu mi hai chiamato, abbiamo visto Flavio che ti è appiccicato per sciocchezze. Sì. Tu già hai rimpiazzata Nata.
3: Sì.
0: No, allora si doppia. No, tu a posto fa pace con Flavio, ti metti a scivolare, te ne vai in macchina con chi lo copica maldele a cala capa. Figlia mia, fa quello che vuoi tu, che ti aggerisci. Il mio consiglio è uno solo, allora, di essere donna. Ma sai donna che vuol dire con la D maiuscola? Quando una femmina è femmina veramente, ma non sulla chiacchiera, femmina di carta che si abbrucia. Donna vuol dire capire e amare sinceramente una persona. Allora, se tu già... hai scicuna e cunata, già tiene a confusione nella tua testa.
3: Infatti, questo è.
0: E allora io ti voglio dire una cosa, abbia il coraggio, tu a Flavio vuoi bene, non lo vuoi perdere, vuoi tenere là, a chissà tu pure vuoi tenere là, allora figlia mia, paro perisce a puttanella, questa e quella. Ma è normale che la gente parla così a roppa, perché tu, sto sbagliando?
3: No,
0: tu devi essere più donna, ma donna nel vero senso della parola, tu hai capito che per due o tre giorni, ma quando sei appiccicato sto Flavio?
3: No, abbiamo momenti che ci litighiamo sempre.
0: Ma da quanto tempo stai litigato con Flavio?
3: Allora, devo dire la verità, abbiamo molti alti e bassi. Lui spesso reagisce molto nervosamente, reagisce con mani addosso, cose del genere. Quindi sarà in periodo...
0: Ma perché non hai lasciato? Se chi se dai a Maria lì ammazzata, perché non hai lasciato? Però una parte ha fatto buona che ti ha fatto una mazziata. Perché tu, quando è una cosa...
3: Senza motivo però, senza motivo, giuro.
0: No, senza motivo, non può essere. E allora, figlia mia, chi se...
3: No, aspetta. Con me.
0: Aspetta, senza motivo io non ci credo. Perché è una persona malata se fa questo senza motivo. E
3: a questo punto penso che lo sia.
0: E allora, però... ti voglio dire, invece di aiutarlo, tu ti metti a sciculato.
3: Yeah. Lo so.
0: Ma tu.
3: Sto sbagliando questo, lo so.
0: E poi mi hai tirato a bucì. Io te l'ho detto, un uomo maturo, un uomo sposato, e tu mi hai ritirato a bucì.
3: No, ma
0: tu...
3: veramente, io forse me lo sta dicendo lei, quindi ora mi informerò. Però è che.
0: Figurati, non... talmente che ne tiene, ti scorda.
3: No, no, questa persona, spero che questa persona con cui mi sto frequentando non lo sia.
0: Speriamo, speriamo. Comunque, io voglio dire solo questo. Mm. Tu mi hai chiamato, io ho visto le carte e ti ho detto di questa cosa. Mm. Perché, amico sì mio, sulla montagna, quanto tempo fa sei andato sui Pregamaldoli, nelle periferie, Goppanube? Non lo so, è una zona alta e vedo a te chiusi in macchina che fai l'amore con questo ragazzo. Chi è? Quando è successo? Giorni fa?
3: Sono andata a casa tua, no? Sono
0: ma due stata, giorni fa?
3: In macchina, sì, ma così, a fare un giro vicino al lago.
0: Sì.
3: Però senza...
0: E poi dal lago dove siete andati?
3: No, mi ha accompagnato a casa.
0: Però, scusami, mo ti stai contraddicendo, perché prima...
3: No,
0: mi...
3: per intendo rispetto in macchina.
0: Ah, ecco, in macchina. Però vedo anche una zona alta dove hai fatto l'amore con questo signore. Io vedo anche una zona alta. Che tu hai fatto l'amore, questo forse nel passato.
3: In passato sì, con questa persona potrei.
0: L'hai fatto su una zona alta.
3: Questo ragazzo, questa persona con cui mi sto rifrequentando.
0: Ho capito, è successo anni fa.
3: Anni fa, sì.
0: Ok, però questo fatto è successo ultimamente, perché a me mi esce, tesoro mio. Sì. Io dico solo una cosa, la tua vita sta nelle tue mani, se questo ha la mania delle mani e tu veramente lo vuoi bene, lo devi portare da un medico, perché questo ragazzo avrà dei problemi sicuramente. Poi non mi puoi affidare la tua vita nelle mie mani,
3: no,
0: e dire cosa devo fare. Allora, io non, allora tu sei una donna e devi scegliere tu quello che devi fare.
3: Sì.
0: Mi raccomando, metti la testa... cioè ritorna in te stessa, perché guarda, se continui per questa strada, perché non credo che c'è solo questo ragazzo, ce ne sta ancora un altro pure, perché tu sei stai, secondo me, quanti anni c'hai, scusami?
3: Sono 23 anni.
0: 23 anni, allora stai alle prime, non diciamo alle prime esperienze, insomma, già hai cominciato, a che età hai cominciato tu ad avere le tue prime esperienze? A 14?
3: No, avevo 20 anni.
0: Quanto?
3: 20 anni.
0: Figlia mia, io penso un po' prima.
3: No, io direi di no, non
0: A 19-20 anni hai cominciato, sui 20 anni va bene. Quindi, secondo me, tu sei ancora ingenua, una parte di ingenuità c'è ancora in te. Cerca di stare un po' attenta, cerca di non accedere troppo. Conosci una persona, innamorati, ma e poi viene il sesso, capisci? Ma come fai tu alla fine? Sai che cosa succederà? Succederà, fai amore con chi sta, fai amore con chi l'altro, fai amore con chi l'altro, a roppa tu passa per malamente. Cosa che non lo sei.
3: Ho capito.
0: Auguri, signorina.
3: Grazie.
0: Mi raccomando, chiamatemi, però dobbiamo dire la verità, perché io vorrei la macchina, vorrei a voi, chi, cioè avete fatto l'amore. E, allora, ad un certo punto io, perciò ve l'ho dovuto dire, ma come, che sei innamorato di Flavio e invece ha la capa in da macchina con un'altra. Cioè, quello è il discorso, è chiaro?
3: Infatti.
0: Non lo fate, cioè, cercate di chiarirvi. Auguri, signorina.
3: Grazie, auguri.
0: Allora, signori, forza e coraggio, forza, che in questo momento ho le linee libere. Ho le linee libere, 899-48-46-10. Chiamate in questo istante, tutte le linee sono libere. Io sono a vostra completa disposizione. Chiamate in questo istante, 899-48-46-10. 899-48-46-10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899-48-46-10. Forza e coraggio, chiamate 899-48-46-10. Gennaro D'Auria risponde a tutti. La grande arte divinazione, Gennaro D'Auria.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Sì.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, allora, datemi solo il vostro segno, la data non la voglio in diretta, datemi solo il vostro segno.
1: Ariete.
0: Allora, la domanda qual è?
1: Sull'amore.
0: Il segno del vostro ragazzo?
1: Scorpione.
0: Scorpione. Vediamo un pochettino. Sono 3 anni che state insieme?
1: Sì.
0: Signorina, quest'uomo non vi ha mai tradito?
1: No.
0: No. Voi, questo è il vostro dubbio che pensate, è vero?
1: Sì.
0: Signorina, dovete andare avanti e serena. Non c'è nessun tradimento. D'accordo?
1: Okay.
0: Scusatemi un attimo. No, non c'è nessun tradimento. Che mazzetto vuole? 1, 2 o 3?
1: 3.
0: Vediamo la conferma. No, questo è il vostro dubbio che avete. Non c'è nessun tradimento. State serena, signora.
1: Grazie.
0: Auguri. Prossima telefonata, vediamo un pochettino chi ci chiama. Pronto? Pronto?
2: Sì, sì, sto qua.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Salve, come vi chiamate?
2: Scusa, non la sento bene.
0: Mi sentite?
2: Sì.
0: Ho detto, come vi chiamate?
2: Felicia.
0: Perfetto, allora mischiamo le carte, vediamo un pochettino. Allora. Avete avuto un problema con l'amore voi, signora? Con il vostro ragazzo?
2: No.
0: No, perché qua mi esce un pochettino un'insoddisfazione vostra personale. Pensate sempre che vi tradisce quest'uomo, invece non vi tradisce proprio.
2: No, ho capito, però il pensiero ci sta.
0: Ma quale pensiero? Di tradirvi?
2: Sì.
0: Signora, ma quando mai? Ah. Ma chi ve l'ha detto sta stronzata?
2: No, lo penso io. Non...
0: No, no, non c'è nessun tradimento. Voi state, siete peggio di un carabiniere.
2: Come?
0: Siete peggio di un carabiniere, state sempre con gli occhi addosso a sto ragazzo. È vero o mi sto sbagliando?
2: No, sì, sì, è vero.
0: Non vi tradisce, non vi preoccupate.
2: Mi vuole bene lui.
0: Sì, da che parte chiamate, preciso?
2: Provincia di Caserta.
0: Va bene, signora, non vi preoccupate. Scusatemi un attimo.
2: Sì.
0: Anna, chi è questa persona di nome
2: mia
0: Anna?
2: Mamma.
0: Eh?
2: Mia mamma.
0: Capito, dategli un bacio. Ma ha problemi un po' di ritmia, un po' con il cuore, mamma? Anche un fatto,
2: sì,
0: di pressione?
2: Sì, sì.
0: Perché non la fate curare?
2: E si sta curando.
0: Ho capito. Dite a mamma vostra che deve stare sotto cura medica e le cose si aggiusteranno.
2: Sì.
0: Auguri.
2: E un'altra cosa, per riguardo il lavoro tra me e lui, come...
0: Adesso controlliamo, vi faccio contento. Passate il guaio con voi.
2: L'anno prossimo, sì.
0: C'è il matrimonio l'anno, sì, prossimo, il mese di agosto.
2: No, no, marzo.
0: Te so, io vedo un mese caldo.
2: Sì, abbiamo spostato.
0: Ma prima era agosto?
2: Sì, avevamo deciso per agosto, poi abbiamo spostato.
0: Maronna mia, io posso stare sempre nella vostra mente?
2: Sì.
0: Speriamo che non lo le carte però mi dicono agosto, sai, te so?
2: No, però l'abbiamo, era la prima data decisa, poi abbiamo spostato per il ristorante.
0: Antonio chi è?
2: Mio fratello.
0: Lo vedo. Ma non è fidanzato il suo fratello?
2: No, è piccolino, quindi ah, ecco. No.
0: Ma è nato a dicembre?
2: A novembre.
0: Ah, perché vedevo dei mesi freddi.
2: Sì, sì.
0: Potevo sapere una cosa di questo genere? No.
2: Sì.
0: No. Come sì?
2: No, no, no, non ho capito.
0: Potevo sapere una cosa del genere? No.
2: No, vabbè.
0: No, ci sono tanti segni. E alla fine di novembre è nato?
2: 16.
0: Ecco, quasi. Allora, vediamo un pochettino.
3: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi. 15 anni di grande successo. Radio Camaldo Listerio è inevitabile.
0: Va ora in onda. Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro D'Auria bisogna formulare l'899 48 46 10. 99 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria.

Cuccio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldoli Stereo a vostra disposizione per parlare di tutto.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Tu come ti chiami?
1: Sono Enzo da Gragnano.
0: Enzo, vediamo un pochettino le tue carte,
1: Sì.
0: Vediamo un po' che cosa esce. Tu hai lavorato in una fabbrica tipo motori?
1: Sì, 4 o 5.
0: Infatti lo vedo.
1: Ah, sì.
0: Infatti lo vedo. Quando sei nato?
1: 6/11/79.
0: Sei sposato, eh?
1: No.
0: Niente. Chi è questo omosessuale che vedo nella cartomanzia? È un amico tuo?
1: No.
0: Chi è questo omosessuale? È un amico di infanzia?
1: Sono fidanzato.
0: No, ho capito, ma io ho detto chi è l'omosessuale? È un amico tuo? È una persona dell'infanzia?
1: No.
0: Eppure mi esce qui una persona dell'infanzia. Chi è, un cugino tuo? È la verità, voglio sapere però. No, o diciamo la verità oppure dobbiamo essere onesti.
1: Forse è un cugino.
0: No, forse. È o non è? È un cugino?
1: È un cugino.
0: Che è omosessuale. Tu migliorerai molto. No, guarda, io non voglio il contentino perché qui dobbiamo essere onesti. Questo sì. È un omosessuale, è un cugino tuo.
1: Sì.
0: E tu lo sapevi, giusto?
1: Sì.
0: Tu lo sapevi oppure no?
1: No, sì, ho capito.
0: No, lo sapevi sì o no?
1: Sì.
0: Ah, allora, bisogna dire la verità. Tu lavorerai e andrai molto bene nel tuo futuro.
1: Sì.
0: Un po' di pazienza, perché purtroppo ci sono stati molti ostacoli. Tu stai arrangiando adesso,
1: sì,
0: vero?
1: Sì.
0: Allora, per te ci sarà un altro lavoro che ti porterà molta in positività, però devi aspettare.
1: Sì.
0: Per te ci sarà un lavoro molto positivo. Penso un numero, ti ho detto, penso un numero da 1 a 5, non lo dire. L'hai pensato?
1: Sì.
0: Il numero 3?
1: No.
0: Qual hai pensato?
1: 4.
0: 4, vediamo un po', apriamo il quarto delle carte. Vediamo un po'. Anna chi è?
1: Mia sorella.
0: La vedo. No, ma tu lavorerai e andrai molto bene. Maria chi è?
1: Mia sorella.
0: La vedo. Io vedo quasi tutta la tua famiglia qua,
1: Sì.
0: Carmela chi è?
1: Carmela, mia
0: sì,
1: cognata.
0: La vedo, è molto cattiva, eh?
1: È cattiva.
0: No?
1: Forse che devo. È un po'. Forse è la mia. Io c'ho mia cognata Carmela e poi c'ho la suocera di mia sorella che è un po' Carmela.
0: È la suocera.
1: Sì.
0: Vabbè, ma comunque tu andrai avanti e guadagnerai tanti soldini. Auguri, buonasera.
1: Grazie, arrivederci.
0: Buongiorno. Allora, dopo questa telefonata, ricordatevi amici, il nostro numero telefonico per intervenire, per parlare con me, Gennaro D'Auria, è l'899 48 46 10. Ripeto, per parlare con me, 899 48 46 10. Allora vediamo un pochettino, pronto?
2: Sì.
0: Mi ascolti?
2: Ma siamo...
0: Sì, allora, vediamo un pochettino, quando sei nata?
2: Io preferirei andare in privato.
0: No, siamo in diretta, dimmi.
2: No, in diretta no.
0: Pasquale chi è?

0: verità fa male, purtroppo, signori miei, la verità fa male, fa molto ma molto male. Allora abbiamo un ascoltatore, Gennaro?
1: Sì, sono in linea, dimmi.
0: Ah, ok, vediamo un pochettino. Quando sei nato, preciso?
1: 010269.
0: Allora, vediamo un po' che cosa mi esce sulle carte. Olga si chiama mamma?
1: Sì, sì.
0: Olga è tua mamma, eh? Una brava signora.
1: Sì.
0: Dagli un bacio da parte mia.
1: E adesso sto al lavoro, non lo posso.
0: Lo so, vabbè, quando la vedi. Tu lavori nel gas?
1: Sì.
0: Infatti. Tu cambierai lavoro, lo sai? Genna, tu avrai un lavoro di spostamento. Vedo una nave passeggeri. Vedo una nave, una bella compagnia che ti accoglierà.
1: Genna, ma questo è prossimo.
0: Hai fatto già delle domande?
1: No, comunque sono prossimo per. No, le domande sono a giorni per farle.
0: Ma tu hai questo pensiero, scusami.
1: Sì.
0: Tu lavorerai su una nave passeggeri.
1: Sì, Genna, è un'altra cosa.
0: Antonio chi è?
1: Antonio.
0: Sì.
1: E Antonio è quel collega che sta vicino a me adesso. Comunque Antonio, in famiglia dici tu?
0: Ma no, parlavo di una persona che avvertivo la vicinanza.
1: No, sta vicino a me.
0: Me lo passi un attimo?
1: Sì, aspetta.
0: Antonio.
1: Pronto?
0: Antonio.
1: Dimmi, Gennà.
0: Tu chi hai perso in famiglia?
1: No, io ho nessuno, Gennà.
0: Una zia tua. Una
1: no.
0: Zia tua la vedo morta. Una zia tua. Peppe chi è?
1: Non lo conosco, Gennà.
0: Tu hai perso una zia, Anto. Perché non lo dici in diretta? Perché? Perché nascondete le verità?
1: Gennaro, no.
0: Questa zia tua è morta in passato. Io la vedo qua.
1: In passato, sì.
0: Perché allora mi dici le bugie?
1: Me hai preso
0: tu hai avuto un'unghia ingarnita? Hai
1: sì.
0: Avuto un'unghia ingarnita che ti ha fatto buttare il veleno,
1: sì.
0: Il sangue!
1: Sì.
0: Porca miseria! Perché non dite la verità?
1: Sì.
0: Quando hai avuto questa unghia ingarnita?
1: L'anno scorso, cioè no.
0: Hai passato proprio. Stavi avendo una paralisi tu.
1: No, proprio.
0: Quando te la stavano estirpando?
1: No.
0: Io sono Gennaro Verità.
1: Lo so.
0: Quest'unghia ingarnita, dove l'avevi? Al piede destro? Sì. Sì.
1: Al piede destro?
0: Sì. Sì. Sì.
1: Aspetta.
0: Io vedo un'unghia ingarnita al piede destro. Ti è stata tolta. Adesso sì. Stai bene?
1: Sì.
0: Assafaddi, cosa mi vuoi domandare?
1: No, è mo di passo Gennaro.
0: Va bene. Comunque,
1: no,
0: Antonio.
1: Dimmi, Gennaro.
0: Anto.
1: Dice.
0: Salvatore chi è?
1: Salvatore?
0: Sì.
1: Non lo ricordo, Gennaro.
0: È un amico che faceva la pizzeria?
1: Aspetta un attimo, ti passo a Gennaro.
0: Un attimo solo, Antonio. La verità vi fa male. Ma perché la verità non la volete sentire? La verità non la volete sentire!
1: Gennaro, lascialo stare.
0: Lascialo stare. Lasciamolo stare.
1: Gennaro, un'altra cosa.
0: Io ho visto tante di quelle cose. Però voi dite lasciatelo stare, io mi devo purtroppo astenere.
1: Gennaro,
0: ditemi.
1: Parlo con tu, solo voi, Gennaro.
0: Non ti preoccupare, tu sei un fratello mio, dimmi.
1: Gennaro, un'altra cosa, ma in amore come.
0: In amore? Sinafrana. Sinafrana. Perché? Tu vuoi bene alla tua persona, però non vuoi bene agli altri. Sai che cosa succede in te? Odio e amore nello stesso momento. Cioè, sai che vuol dire?
1: Che vuol dire?
0: Mi ascolti? Anna chi è?
1: È un bel nome, Ritto.
0: Perciò taggio, Ritto, figlio mio. Io perciò te l'ho detto.
1: Ma Gennaro, ci sono parecchi anni, non una sola però.
0: Un amante.
1: Amante.
0: Mi sono spiegato bene? Cioè, ma tu ferma.
1: Sì.
0: Tu vuoi sapere la verità?
1: Sì.
0: Allora, se vuoi sapere la verità, da me devi venire, però se tu sei un grande bugiardo, allora a un certo punto non mi viene
1: no,
0: mai. E no, a Maricia la verità. tu hai fatto il corn, tu tanti che li corn che ci hai fatto sta povera vogliona la tua che non puoi immaginare. Perciò che l'età lasciata, in passato, parlo del tuo passato.
1: E parliamo del presente, Gina.
0: Del presente tu ami una persona, però ami anche altre persone. Sei un amatore, questa è la vera parola che ti devo dire. Tu sei un grande amatore.
1: Sì, ma troverò la persona giusta per me.
0: Vediamo un po'. Perché ci hai fatto i corna che la guaglione che insupportava?
1: Gennà, amico, una sulle ci fatto i corna.
0: Ma perché fai sti coso?
1: Mi piace, che devo fare?
0: Ti piace fare l'amore?
1: In che modo,
0: Mamma mia. Ti calmano poco. Tu troverai una ragazza e ti vorrà molto bene. Auguri!
1: Gennaro, l'ultima cosa e poi attacchi. 3-4 anni fa tu mi dicesti, ci incontrammo, io parlavo.
0: Dove ci siamo incontrati?
1: A qua, a Leopardi. Dicessi, comunque tu comunque ci vorrà molto tempo, mi gesti la mano. Ci vorrà molto tempo, infatti sono passati 4-5 anni, la ragazza giusta ancora devo trovarla.
0: Lo so, perché tu sei fatto in un modo molto particolare. Tu ami le persone che ti vogliono bene, tu ami le persone che veramente quando, cioè a te non ti piacciono le persone che chiedono l'amore, a te ti piacciono le persone che ti rifiutano. Sei un tipo un po' perversivo, però alla fine però alla fine ci riuscirai. Auguri. Ascoltatori ed ascoltatrici, Gennaro D'Auria qui presente con Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. 899 48 46 10 899 48 46 10 Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Abbiamo, mi dicono dalla regia, la prossima telefonata. Pronto?
2: Pronto.
0: E salve, con chi parlo?
2: Maria da Castellammare.
0: Signora, salve, abbassate un po' la radio, è troppo alta. Ditemi allora, sì. Allora vediamo un po' la sua data di nascita, qual è?
2: 10-1-55.
0: Signora, ma io vedo a livello di salute voi non state bene.
2: Sì.
0: Ma vi state curando, signor?
2: Sì.
0: Che state facendo come cura?
2: È una cosa privata, preferirei.
0: No, signora, se lei mi chiama io devo essere sincero. Allora, se lei mi vuol dire cosa sta curando, me lo dice.
2: Va bene, sto curando una leucemia.
0: Da quanti anni?
2: 5. Pronto?
0: Sì, no, sto vedendo le carte, un attimo.
2: Sì, grazie.
0: Lei ha avuto anche una sofferenza d'amore, vedo qua.
2: Sì.
0: Catello chi è?
2: Nessuno.
0: No, parlo dei precedenti,
2: No, non ho avuto nessun catello.
0: Qualche familiare, evidentemente.
2: No, no,
0: perché
2: no.
0: Mi esce qua.
2: No.
0: Io vedo che lei ha questa situazione un po' scalabra. A livello d'amore è stata lasciata lei, signora?
2: Sì.
0: È stata lasciata. E allora non mi deve dire più. No. È perché è la verità. Lei non ce la fa proprio più, lei sta soffrendo, lei non è stata capita a causa di questa sua brutta malattia, bruttissima devo dire, che purtroppo lo sappiamo, no?
2: Sì.
0: Che cosa vuol dire leucemia?
2: Sì.
0: È una delle più brutte che possa esistere. È stata abbandonata anche dalla persona amata.
2: Sì.
0: Per lei ci sarà un'altra persona.
2: Sì?
0: Sì, sì, sì.
2: Da quanto tempo?
0: Non è molto lontano.
2: Mm.
0: Non è molto lontano.
2: Va bene.
0: Auguri.
2: Grazie.
0: Arrivederci. Forza, vediamo chi è la prossima. 899 48 46 10. Chiamate in questo momento. 899 48 46 10. Le nostre linee in questo istante sono libere, potete chiamare appunto per intervenire e parlare con Gennaro D'Auria. Forza e coraggio, 899 48 46 10. Vediamo chi è la prossima telefonata.

0: Allora abbiamo la prossima diretta, vediamo un po'. Pronto?
1: Pronto.
0: Salve, con chi parlo?
1: Con il signor De Falco.
0: Sì. Allora, quando siete nato?
1: Il 25.
0: 25.
1: 12.
0: Sì.
1: 88.
0: Vediamo un pochettino. Allora, qua sulle carte mi escono dei tessili, lavorava in delle fabbriche appunto dove facevano giacche, camicie,
1: sì, pantaloni?
0: Eh?
1: Sì, pantaloni.
0: Pantaloni, perfetto, perché mi esce. Ma è stato licenziato? Questa fabbrica sta in deficit?
1: Vabbè, non ha più bisogno di queste, di certe persone, da licenziare.
0: Ah, lei vi ha licenziato? Scusate,
1: sì,
0: io
1: sì.
0: Sto parlando con voi, De Falco.
1: Sì.
0: A voi vi ha licenziato?
1: Sì, sì, non solo a me.
0: No, io parlo di voi, lasciamo perdere gli altri.
1: Certo, sì, a
0: lei
1: me
0: mi
1: sì.
0: ha dato la sua data, io devo vedere su di lei.
1: Ah, sì, a me sì.
0: Vi ha licenziato? Quanto tempo fa?
1: 2-3 mesi fa, adesso disoccupato.
0: Lei lavorerà e andrà molto bene in un'altra fabbrica, auguri. Allora, in questo momento sono ritornate linee, appunto le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama, vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10, linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899 48 46 10, andiamo avanti. Allora abbiamo la prossima telefonata, signora.
2: Pronto?
0: Da dove chiama?
2: Chiamo da Caserta.
0: Come si chiama?
2: Maria.
0: Signora, vediamo un po', mi dia la data.
2: Allora, 19.162 su mio marito.
0: Un attimo, fatemi vedere. Questo signore lavora, appunto. Lavora, vediamo un po'. Ha passato un po' la data. In ecologia?
2: Sì.
0: In ecologia. È stato licenziato?
2: Infatti.
0: Venerdì è stato licenziato?
2: Insomma, un po' prima.
0: Giovedì, venerdì, comunque
2: sì, sì.
0: Vedo qua che è stato licenziato.
2: Però dicono che se lo prendono proprio, no? Non lo so se mi dicono la verità oppure fa fattuariamente così.
0: Signora, suo marito lavorerà.
2: Ho
0: suo
2: capito.
0: Marito lavorerà. Comunque non è finito qui il rapporto, io vedo un proseguo di lavoro, signora. Auguri.
2: Grazie.
0: Abbiamo la prossima diretta, pronto?
1: È pronto.
0: Con chi parlo?
1: Con il signor Giovanni.
0: Allora Giovanni, datemi la vostra data.
1: 13.5.85.
0: Toro.
1: Sì.
0: Allora vediamo un po' che mi esce sulle mie carte. Vediamo un po'. Perché ti ha lasciato la tua ragazza?
1: Perché sono stato un po'.
0: Tu sei stato un farabutto, l'hai tradita!
1: Bravo.
0: Perché l'hai fatto? Per quale motivo? Vuoi finita pace e non sapete apprezzare pace! Mostra che agna! Come un coccodrillo che ti agna! Tu ci hai fatto il con! Notte, mattina, notte e giorno! E mo tu stai agnando! Perché stai agnendo?
1: Io sto agnendo, però...
0: No, tu stai agnendo perché a quel giorno ti ha schifato! Ti ha schifato! Ha detto non ti voglio più!
1: Lo so.
0: No, alza la voce, non ti sento!
1: Come amma risolvere questo problema?
0: Come amma risolvere? La prima cosa, tu sei stata un grande scostumato perché tu teneva la pace e non hai saputo apprezzare.
1: Ma che sono momenti di debolezza.
0: Momenti di debolezza. E tu ci hai fatto il corno notte e giorno a sta guagliona tua.
1: Ma sulla notte.
0: Tu che la disgraziata. E ti par bella che le hai fatta. E poi ti lì pure stufatta.
1: Posso dire una cosa?
0: Stammi a sentire. Allora, tu o cagni oppure la pierda proprio.
1: Sì, voglio
0: tu ritornerai, però purtroppo voglio. Voglio, hai fatto un grave errore.
1: Ma...
0: Questo errore che tu hai fatto,
1: sì.
0: Io te lo dico come un fratello,
1: come?
0: Hai sbagliato tutto cosa. Teneva pace e ne hai saputo apprezzare. Arrivederci. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere. Chiamate in questo istante all'899 48 46 10. 46 10 899 48 46 10, abilitato da tutti i telefonini Wind, TIM, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè, e fatevi abilitare, dice: io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10, anche da rete fissa, chiamate, chiamate, chiamate. Allora abbiamo la prossima diretta, pronto?
3: Pronto.
0: Sì, buonasera, salve, buongiorno, scusatemi. Come vi chiamate?
3: Francesco.
0: Datemi la vostra data.
3: 160182.
0: Come?
3: 160182.
0: Perché ti ha lasciato sta guaglione? Perché ti ha lasciato questa ragazza? Da quanto tempo ti ha lasciato?
3: Tempo fa.
0: Ma io vedo anche un'altra donna vicino a te, però, Anna chi è? Tu da dove chiami?
3: Da Messina, ma sono napoletano.
0: Palermo?
3: Messina.
0: Ah, da Messina, Sicilia.
3: Sì.
0: Dalla Sicilia tu ci chiami. E lo so, perché Radio Camaldoli si ascolta anche in Sicilia, in Molise, in Abruzzo, anche in Sardegna, attenzione. Tu non ritornerai più con questa ragazza.
3: Già, no, questo lo sapevo, ma quale ragazza? Perché io sei quella.
0: No, perché tu ti hai lasciata. La prima ci hai fatto le cornicchie, la seconda pure ci hai fatto i corn, la terza hit te ne hai affanculo. Cioè, te l'ha detto proprio chiaro. Te l'ha detto chiaro oppure no?
3: Io vero.
0: T'ha detto oppure no?
3: Io vero, sì.
0: Come t'ha detto? Te ne hai a fa?
3: Gula.
0: Ah, e voglio, te ne hai a fangulo veramente. Perché tu, per te ci sarà un'altra ragazza. Auguri, buona giornata. 9, 48, 46, 10. Per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Carlo.
4: Sono Anna.
0: Datemi la vostra data.
4: 27/2/65.
0: Allora, vediamo un po' che è successo qua. Voi siete stata pure voi, Marò. Le macchine.
4: Sì.
0: Vedo le macchine. Le lavori in un'officina meccanica?
4: Sì.
0: Ma è stata licenziata, no, eh?
4: No.
0: Lei se ne vuole andare?
4: Sì.
0: Ma chi è Nupok? Scusate un po'. Scusate, possiamo entrare un po' in confidenza, signori?
4: Sì.
0: Ma chi è questo maniaco che cerca di sedurvi?
4: Maniaco?
0: No, perché io vedo che voi non volete a sta fatica. Oppure mi sto sbagliando?
4: Sì.
0: Voi volete lasciare questo lavoro?
4: Sì.
0: E perché volete lasciare?
4: E perché voglio andare meglio.
0: Volete andare meglio?
4: Sì.
0: Io vedo, però qua passerà un po' di tempo, ma io non vedo questo lascito.
4: Ah.
0: Non vedo questo lascito, signori. Non lo vedo. Lei continuerà a lavorare, però io qua vedo anche una persona un po' maniaca, un po' maniaca. Qualcuno ha fatto qualche avanzo verso di lei, signori?
4: No.
0: E lui si della grande buciarda natuta, pasciuta e natuta e pasciuta, perché a voi vi hanno fatto qualche avanzo, mi esce qua sulla mia cartomanzia. Chi è che vi ha corteggiato, signori? Orici Mavretà oppure Ricimi Bucì e vanno a Vienta.
4: Ma ci sono tante persone, ma nessuno è stato.
0: Signori, per... voi siete stata toccata dietro il culettino. Sì, no? Signori, voi ve ne volete andare?

0: perché ita capite che là non è cosa più, è chiaro, il guadagno è poco e poi qualcuno se ne sta approfittando anche di lei, mi sto sbagliando?
1: Sì, non è mai successa una cosa del genere.
0: Signori, io la vedo qua. Signori, chi è che vi ha fatto una proposta, insomma, di uscire qualche sera? Qualche dipendente che lavora in questa carrozzeria, che cavolo è, non lo so, perché mi esce automobili, riparazioni e tutte le... Parecchi di loro vi hanno proposto di uscire, essendo che voi siete così bella?
1: No.
0: No. E lei l'ha detto prima, lei che c'è stato qualcuno che, insomma, si è
1: Ma non a questo livello, no.
0: Però vi ha fatto capire che avevo simpatia nei vostri riguardi.
1: Sì, ma niente di più.
0: Niente di più. Però voi che cosa gli avete risposto a questo signore?
1: Niente.
0: Cioè?
1: Non mi interessa.
0: Perché ci sta un ragazzo vicino a voi, perciò parlate così.
1: No, sono sola.
0: Ah, signori, buongiorno.
2: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere. Chiamate in questo istante all'899 48 46 10. 899 48 46 10 abilitato da tutti i telefonini Wind, TIM, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè, e fatevi abilitare, dici io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10. Anche da rete fissa. Chiamate.
0: Oh. Pronto?
3: Pronto.
0: Come vi chiamate?
3: Vincenzo.
0: Allora, datemi la vostra data di nascita.
3: 27/4/40.
0: Ah, vediamo un po' che cosa esce. Vi hanno operato gli occhi?
3: Sì.
0: Ma vi hanno fatto perdere un occhio a voi?
3: Sì.
0: Dove vi siete operato?
3: A Cardarelli.
0: Mamma mia.
3: Mamma mia, io di Napoli. Salta la neve e mi hanno portato a Cardarelli.
0: E perché vi hanno fatto perdere stucchi?
3: Perché sono arrivato da con distacchi e retine.
0: Ho capito.
3: Ah, poi passato degli anni... Sono passato quasi 4-5 anni. Ho avuto una cataratta a questo occhio. E io mi sono pure per, diciamo, di andare a Cardarello un'altra volta.
0: Ma chi vi ha operato? Vito? Adesso proprio l'occhio.
3: Sì, sì, lo tengo l'occhio. Ovviamente il giorno però non vedo niente.
0: Ma chi sono tutte queste donne che vedo vicino a voi? Vedo tre donne, chi sono?
3: No, è mia moglie.
0: E poi? Vostra figlia pure?
3: Sì, sta dormendo mio figlio.
0: E poi chi c'è più?
3: Nessuno più, Mario.
0: E Maria, chi è sta Maria che vedo?
3: Io dico la pura verità. Io sono Gennaro D'Auria, dico solo la verità.
0: Avete capito finalmente. Napoli, io voglio bene Napoli. Un bacio a Napoli.
3: Anche a te, c'è Napoli.
0: Perché Napoli tengo in tuo cuore, e Napoli sape chi dice la verità oppure dice il strunzato.
3: Io sono corretto la verità, io mi chiamo Gennaro D'Auria.
0: Ma voi verità che lì così da televisione là che fanno svuotare lo stomaco?
3: Ma questo sono proprio.
0: Sono proprio. Aladita sentì. Che le strunzate in televisione non avete parecchio.
3: No, non ho parlato agli scottati.
0: Perché gli strunzati in televisione fanno perdere il chiocco.
3: Dice no.
0: Dice, specialmente sta che la femmina vecchia là, che la cosa brutta, dice, non sa che è strunzata e vi tratta pure male, voi hai chiamato pure.
3: Io mi sono superato perché io non vedo niente. A questa
0: doccia, mi sono tomato poi decimo. No, ma la gente va bene perché usava che è di chi. Mamma mia, usava troppo buono che io ho dedicato 25 anni della mia vita a Napoli. E vi sono stato sempre, non mi ha girato in spalle per venire in Inghilterra, in Germania, pigliare il telefonate la Germania, Inghilterra e Francia e Spagna. Io sono stato sempre a Napoli e vi aiuterò sempre tanto, sempre un buon consiglio.
3: Sì, no, come dice
0: Pastiglione? Ma io, tu Montina pure chi sta tu che non fa buono.
3: Sì, no, ma giocherate. Ma giocherate pure chi sta tu.
0: Io non sono Mirek, però.
3: No, io ho telefonato perché.
0: Vai al centro di Bologna, vai al centro di Bologna.
3: Aspetta, quando tu fai la trasmissione, no? Vicino sono medico, con anche strumenti e come te la posso vedere, dici, ma da mano va bene. È giusto, no?
0: Certo.
3: Ah, io a chi sto cercando, no? Tengo un vario decimo. Dico l'ombra.
0: Ma perché non vai a Bologna? Ma perché non vai a Bologna? Tu sei a Bologna! Tu vai a Bologna, vai in un centro specializzato a Bologna, ci sta un bel centro là, io non faccio Mirek, i viaggi se li faccio, figli miei, va a Bologna, là ti mettono a nudo, tutto, ti fanno tutte le analisi, ti fanno tutti i radiografi dall'occhio, ti viene la pressione, ti viene tutte quelle che panna per lei. Va a Bologna, non perdere la capa, va a Bologna, va a Bologna, va a Bologna! E non vuoi capire?
3: Io no. Ma se ti piace, ma resta, no?
0: Andrai bene. Tu andrai bene, migliorerai. Va a Bologna, vai giù.
3: No, si non va a Bologna. Dice.
0: Vai fuori Napoli.
3: Se lui decimo che tengo, lui 3 decimi.
0: No, non sa ci avrei 2, 3, 4, 5, no, 8, 10, no, non sa ci avrei. Però se vedo che tu... No. Allora, stiamo a Sant'E... Se tu, Maronna, che dolorica. Allora, se tu ti sposterai, migliorerai. Le carte. Se tu ti sposterai, migliorerai. È chiaro? Va fuori, auguri.
3: Ciao,
0: vaglio. Tanti auguri a te e a tua moglie. 9:48:46:10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899-48-46-10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio che in questo momento le linee sono libere. 899-48-46-10. Andiamo alla prossima telefonata. Un po' mi hanno passato un'altra telefonata. Pronto?
4: Pronto?
0: Con chi parlo?
4: Con Stefania.
0: Allora, dammi la tua data, Stefania.
4: 29-6-83.
0: Vediamo un po' le carte che cosa mi dicono. Mario chi è?
4: Mio marito.
0: Ma lavora in carpenteria? Fa lavori di cemento armato?
4: Sì.
0: Perché vedo una ditta qua, ma è stato licenziato?
4: No, veramente hanno chiuso, adesso sta lavorando.
0: Vabbè, vedo una finitura qua, mi esce.
4: Sì, volevo sapere.
0: Ma lui lavorerà comunque.
4: È perché siamo un po' in difficoltà economica.
0: Sì, lo vedo qua. Ma passa un po' la radio.
4: Sì, un attimo solo, dica.
0: No, ma comunque Mario mi è uscito il nome MARIO. Mario lavorerà, ha già parlato con degli amici però.
4: Veramente sta mettendo un po' voce dappertutto, però abbiamo molti problemi economici.
0: Lo immagino, amore mio, lo vedo qua.
4: Molti.
0: No, ma comunque alla fine ce la farà, perché qua mi esce una carta molto positiva, la carta della fertilità.
4: Ma ne passerà tempo?
0: Un pochettino.
4: Comunque non è che avremo problemi grossi fino allora.
0: No, ce la farete, non vi preoccupate.
4: Andremo sempre avanti, non è che
0: certo,
4: avremo
0: certo.
4: Problemi.
0: Ce la farete. Da quanto tempo mi ascoltate?
4: Veramente pochissimo, sono un paio di giorni.
0: Mamma mia, figurati, da dove chiamate?
4: Da Napoli.
0: Va bene. Comunque ce la farete e andrete molto bene, auguri.
4: Grazie.
0: Tante belle cose.
4: Arrivederci.
0: Ascoltatori, allora ritornano le linee libere 899-48-46-10. Potete benissimo formulare questo numero e parlare con me.
2: Ricordatevi che per quanto concerne il gioco del lotto c'è la dottoressa Giovanna che ha fatto un ampo, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899 48 46 10. Gennaro Dauri a vostra completa disposizione, 899 48 46 10. Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
5: Pronto?
2: Salve, con chi parlo?
5: Con Massimo.
2: Quando siete nato?
5: 1-2-59.
2: Vediamo un po' le carte che cosa mi dicono. Rosa chi è?
5: È mia moglie.
2: Vostra moglie. Lei fa carpentiere?
5: Sì.
2: Lei continuerà molto ma molto bene, avrà dei grandi miglioramenti. È un periodo difficile, signore, questo qua. Un periodo molto ma molto difficile, vero?
5: Sì, sì, vero.
2: Ma lei ce la farà alla grande, comunque, non si preoccupi. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata.
6: Dimmi.
2: Salve. Allora, vediamo un pochettino. Mi dai la tua data, per favore?
6: 18.
2: Attenzione ai cellulari perché è un omnite o un team?
6: Omnite.
2: Allora, vediamo un pochettino. Quanto sei nato?
6: 18-5-70.
2: Vediamo un pochettino. L'amore, vediamo l'amore. Allora. È un periodo un pochettino questo qua per l'amore non tanto fertile a quanto pare, perché purtroppo è un periodo un pochettino, diciamo che tu sei una persona molto particolare, ti spiego subito. Ti piace rinnovarti. Hai avuto dei momenti un po' bui con la tua ragazza?
6: No.
2: No, in passato vedo qua.
6: Sì, in passato sì.
2: Anna si chiama la tua ragazza?
6: Sì.
2: Anna, hai avuto dei momenti un po' bui in passato?
6: Sì.
2: Perfetto. Dammi una carta da 1 a 3, vediamo un po'.
6: 2.
2: 2, vediamo un pochettino che cosa esce. Vediamo un po'. Per il lavoro ci saranno buonissime cose.
6: Sì.
2: Per l'amore pure. Io vedo che le cose si aggiusteranno, anzi già si sono aggiustate.
6: Sì.
2: Però attenzione solo a una cosa. Antonio chi è? Scusami.
6: È un amico mio.
2: Ma che fa questo? Me lo vuoi spiegare un attimo?
6: Prima lavoravo, ma non lavora più, sta buttato in mezzo alla strada.
2: Mannaggia la miseria.
6: È stato dietro pure per qualche furto.
2: Mi dispiace di queste cose, mi dispiace. Cerca un po' di aiutarlo perché io vedo la purtroppo qui vedo la prigione.
6: Un'altra volta.
2: Purtroppo qui mi esce la prigione. Mettilo sulla buona strada perché tu sei tanto buono come persona. Ti abbraccio, buona giornata e tanti auguri.
6: Ciao
2: bello, ciao. Carissimi ascoltatori, allora ritornano le linee libere 899 48 46 10. Potete benissimo formulare questo numero e parlare con me. Ricordatevi che per quanto concerne il gioco del lotto c'è la dottoressa Giovanna che ha fatto un ampo, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899 48 46 10. Gennaro Dauri a vostra completa disposizione, 899 48 46 10. Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
7: Pronto?
2: Salve, mi ascolta?
7: Sì.
2: Allora, vediamo un pochettino. Da dove chiama lei?
7: Io, da Casoria.
2: Come si chiama?
7: Gaetano.
2: Signor Gaetano, cosa vuol vedere?
7: Sul lavoro.
2: Sul lavoro, vediamo un pochettino qua. Allora, mischiamo un po' le carte. Da parecchio tempo che ci segue?
7: Sì.
2: Signor Gaetano, dovete alzare la voce perché non vi sento.
7: Sì.
2: No, parlare un po' più vicino al telefono?
7: Sì.
2: Caro Gaetano, ascoltami attentamente.
7: Sì.
2: Io qui sto aprendo le carte per te. È un periodo questo qua che tu stai andando avanti, no? Giusto?
7: Sì.
2: Ma hai passato proprio dei brutti periodi, come gennaio, febbraio e marzo.
7: Sì.
2: Poi adesso si sta cominciando un poco a riprendere, ma tu hai un negozio di idee e regali?
7: No, io lavoro.
2: Bomboniere, queste cose qua?
7: No, io lavoro, sono un dipendente, volevo sapere sul lavoro
2: sì.
7: Se va bene.
2: Sì, attenzione, ma che cosa produci?
7: Facciamo mobili, camerette, lampadari, tutto.
2: Bomboniere?
7: Sì.
2: A
0: Anche bomboniere?
7: Sì, sì.
0: Quindi bomboniere e poi idee regalo pure?
7: Sì.
0: E allora qui è uscito idea regalo, io vedo sulla carta l'arcano. Ci sono stati questi momenti, attenzione, perché io vedo qua anche dei licenziamenti che sono stati effettuati, eh?
7: Sì.
0: Penso che tu lo sai, non devi fare lo zio meravigliato. Qui esce proprio chiaro, c'è stato appunto anche delle persone che sono andate via dall'azienda, no? Appunto perché il lavoro è poco, la produzione è poca, non è più come una volta. Tu andrai benissimo, non ti preoccupare.
7: Va bene.
0: Ciao, tanti auguri.
7: Grazie a voi.
0: Allora, veniamo a noi. Per parlare con me e per sapere il vostro futuro con la grande cartomanzia di Gennaro D'Auria, bisogna comporre l'899 48 46 10. 899 48 46 10. In questo momento abbiamo le linee libere. Il primo che chiama entra in contatto diretto con me. 899 48 46 10. Forza e coraggio, forza e coraggio. 899 48 46 10.
8: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
8: Con Maria, dottore Del Greco.
0: Ciao Maria, dimmi cosa vuoi sapere? Vediamo un pochettino per te le carte che cosa ci dicono, d'accordo?
8: Sì.
0: Allora, dammi la tua data, per favore.
8: Allora, 7-6-63.
0: 7? 6. Ma perché si sente bassa la vostra voce?
8: Non lo so.
0: 7-6?
8: 7-3.
0: Vediamo un pochettino. 7-6-73.
8: Sì.
0: Voi avete avuto un sacco di sofferenza d'amore, signorina. Diciamo signora, signorina.
8: Signorina.
0: Signorina, però in passato c'è stato veramente un signore che vi ha deluso molto. Giusto?
8: Giusto.
0: Io parlo del suo lontano passato, una storia brutta è capitata. Lei ha fatto molte lacrime in amore, signorina.
8: Giusto.
0: Però io qua vedo questa persona, è uscito Giovanni il nome, è il ragazzo attuale che avete?
8: È il ragazzo che stavo frequentando.
0: Mi deve dare la data però.
8: È del luglio del 68, il giorno non ricordo.
0: Ma questo è sposato, quest'uomo? Esce la carta qui del matrimonio.
8: Che io sappia, no.
0: Attenzione, attenzione signorina cara, quest'uomo è sposato. Io ho aperto qui le carte, questo Giovanni è sposato. Siete sicura voi? Perché a me io dico che è sposato al 100%. Ma non è una condanna, attenzione.
8: No, Gennaro, che io sappia, si doveva sposare perché è stato fidanzato 8 anni e poi si sono lasciati, avevano preso anche casa.
0: A me qui mi esce il matrimonio, una donna che stava insieme. Il tempo purtroppo non lo posso calcolare in modo specifico, però ci troviamo più o meno, perché una cosa, ma da recente si è lasciato verso Natale, si è lasciato sta ragazza.
8: Non lo so.
0: Ma attenzione, quest'uomo ti sta facendo un doppio gioco, te so, Attenzione, attenzione, perché io quando dico una cosa succede.
8: Quindi meglio lascia perdere.
0: No, io ti dico apri gli occhi, io per l'amor di, io non sono nessuno a dirti lascia quell'uomo, per l'amor del cielo. Tu mi hai consultato e allora la cartomanzia, sai a che cosa serve, amore mio? Serve a far capire la gente che non deve sbagliare, a evitare appunto che domani puoi ripiangere di nuovo. Sto Giovanni è uscito proprio evidente sulla tua cartomanzia. E allora io ti dico proprio come un fratello, credimi, non c'ho. Mo ci vuole il fatto. Allora, il discorso è questo. Questo Giovanni è un uomo che purtroppo a me, tu dici, è stato fidanzato, questo è sposato per me. Questo io vedo il matrimonio, te so. Apri gli occhi. Senti, tu mi devi essere sincera, perché così no è inutile continuare la cartomanzia. Quest'uomo per me è sposato, ne è manco fidanzato, questo è sposato. Guarda, mi esce proprio la carta del matrimonio qua.
8: Forse io non so, ma
0: lui te l'ha detto sto fatto?
8: Sì, sì.
0: E ti ha detto una stronzata? Perché quest'uomo è letteralmente sposato. Guarda, esce proprio chiaro. Tu prendi informazioni, ma di dov'è quest'uomo?
8: Pomigliano d'Arco.
0: Figlia mia, tu stai attore del Greco e quest'uomo è di Pomigliano d'Arco, quindi non sai, diciamo, la vita che lui svolge, giusto?
8: No.
0: Magari lo vedi una volta ogni tanto, giusto?
8: Mo si è allontanato pure, non mi vuole manco più sentire.
0: Te so, quest'uomo è sposato, e te lo posso mettere per iscritto. Le carte non mi mentono. Questo è un uomo che c'ha la moglie e ha voluto prendere così, diciamo, un diversivo stando con te. Purtroppo tu ti sei innamorata di questo. Prima dice, io lo dico, tesoro, lo dico a tutte le donne, io vi voglio bene, vi abbraccio, però voi siete troppo aperte. Prendete informazioni prima di mettervi con qualcuno. Questo è sposato, te lo metto per iscritto. È sposato, lo sto dicendo in diretta, e così è. Attenzione, ma sai perché dico attenzione? Perché quella che soffre, l'amante è una perdente, quella che soffre, sì, tu dopo, perché quello la sera va a letto con la moglie, quindi praticamente chi rimane a bocca aperta sei tu, cioè nel senso che tu vuoi un vero uomo vicino a te per vivere una vita. E allora io te lo dico proprio con quell'amore, cambia strada per te, vediamo se ci sarà appunto un'altra persona. Tesoro, è la verità. Quest'uomo ti ha preso in giro, un farabutto è stato.
8: Sarà, resterà la faccia sua.
0: Vabbè, non parliamo così in una diretta, dai. Però queste cose non si fanno, illudere le persone. È stato molto, ma molto cattivo lui. Certo che ci sarà un uomo, però senti, tu devi stare attenta agli uomini sposati, perché manca a farlo apposta ci vai a finire sempre con lo zambino dentro tu. Già è successo in passato pure.
8: Bravo.
0: E allora tu già sei cotta. No, figlia mia, tu devi cambiare. O se lo fai vecchia, no? Come si dice a Napoli. E della vita che cosa hai concluso?
8: Niente, ma io mi voglio sposare.
0: Ma non è un cioè l'impostazione è negativa come tu ti volgi. Cioè, dire io mi voglio sposare, tu ti puoi sposare da oggi a domani. Però attenzione, prima di aprire le braccia, per non dire altre cose, no? Cioè vediamo, valutiamo chi è la persona, capisci? Se io mi arrabbio non è perché ti voglio trattare male, se io mi sto arrabbiando così è perché vi voglio bene, non voglio che sbagliate. Tesoro, per te ci sarà un altro uomo, è chiaro? E se ti chiama mandalo a quel paese, perché chi se si più di una passionalità non vuole da te. Cioè, sta con la moglie, ha i rapporti suoi belli, ogni tanto da cagnare, no? Sai quando uno mangia sempre pasta asciutta, allora ogni tanto c'ho pure paste e cocuzze, è chiaro? Allora, questo è il discorso, lui ti tiene come una ruota di scorta, e questa non è una bella cosa. Per te ci sarà un altro uomo, ti sposerai e andrai benissimo, auguri!
8: Grazie.
0: Ciao tesoro mio, scusami, ma è la verità. Grazie. Io non ti posso mentire. Ciao, ciao.
8: Ciao.
0: Dopo questa telefonata, mamma mia, andiamo avanti. 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Forza, le linee sono libere all'istante, potete benissimo chiamare. 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee sono libere. Abbiamo Michela da Napoli. Michela, da che parte di Napoli chiami?
9: Io?
0: Sì.
9: Da Somma.
0: Allora, vediamo un pochettino, mi dai la tua data?
9: Allora, 23?
0: Sì.
9: 7?
0: Sì.
9: 78.
0: Sì, vediamo un po'. L'amore vuoi controllare?
9: Sì, sì.
0: Chi è questo ragazzo che sta vicino a te? Chi è questo ragazzo che sta vicino a te?
9: No, è un collega.
0: Io vedo che tu stai al lavoro.
9: Sì, sì.
0: Ah, ecco, infatti. Ma chi è, un collega?
9: Sì, sì, è un collega.
0: Ho capito. Per te ci sarà un amore. Devi aspettare i mesi più caldi. Auguri.

0: Allora abbiamo la prossima diretta. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve. Allora, con chi parlo?
1: Con Peppe.
0: Allora, cosa vuol sapere?
1: Sull'amore, Gennaro, ti seguo da più di 10 anni.
0: Un abbraccione a te e a tutti coloro che magari ti circondano. Da dove mi chiami?
1: Io sei da Marano.
0: Marano, allora, quando siete nato?
1: 25-7-70.
0: Allora, tu 25-7-70, vediamo un pochettino. Ma questa ragazza è un periodo che si è allontanata da te?
1: No, no, quindi siamo sposati.
0: No, dico, non mi hai capito, dico, a livello di rapporto, a livello, capisci quello che voglio dire? Si è allontanata?
1: Un poco tutte e due, sì.
0: Ma puoi parlare un po' più vicino al telefono?
1: No, quella è una fabbrica, non si
0: capisce. No, ti stavo dicendo, a livello di rapporto, la vedi un pochettino allontanata da te?
1: Sì.
0: Allora, la tua ragazza, diciamo tua moglie, io dico sempre ragazza, si chiama Carla.
1: Sì.
0: Però la cosa più strana, mi devi dare un attimo la data di nascita.
1: Non me la ricordo, vedi.
0: Almeno quanti anni ha?
1: 23.
0: 23 anni, vediamo un pochettino. A livello di rapporti vedo un po' di lentezza comunque.
1: Hai ragione, è vero.
0: Ma comunque è un periodo, diciamo, già è un bel pezzo che si è un pochettino rallentata. Ascolta, ti posso dare un consiglio?
1: Sì.
0: Cerca di cambiare un pochettino tu, se vuoi che le cose cambiano, no? E vai a migliorare con la tua ragazza, cerca di cambiare anche un po' tu. Purtroppo è caduta la linea. 9, 48, 46, 10. Per parlare con Gennaro D'Auria, il vostro maestro dell'occulto, colui che riesce a percepire tante di quelle situazioni. Per parlare direttamente con me c'è solo un numero, 899 48 46 10. Ripetelo, scrivetelo, lo potete utilizzare nell'arco della giornata quando voi desiderate. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Passiamo alla prossima telefonata.
2: Sì,
0: salve. Allora, buongiorno. Allora, ditemi la vostra data.
2: 7545.
0: Vediamo un pochettino che cosa esce. Voi siete vedovo?
2: Sì.
0: Domenica Mimma.
2: Sì.
0: È la vostra moglie Mimma?
2: Sì.
0: Domenica?
2: Sì.
0: Ma voi siete un infartario, scusate.
2: Sono?
0: Avete avuto un infarto?
2: Sì.
0: Quanto tempo fa?
2: Il primo l'ho avuto nel 83. Sì. Nel 83 ne ho avuto due. E un mese scorso ho avuto un altro infarto.
0: Comunque dovete stare sotto cura medica, assolutamente.
2: Sì.
0: Sotto cura medica?
2: Ho capito, ce
0: n'è. Lei migliorerà.
2: Migliorerò?
0: Certo, lei migliorerà tantissimo. Lei migliorerà tantissimo.
2: Perché ho avuto un intervento proprio 2 settimane fa.
0: Lei andrà molto bene. Si affida. Speriamo. Ai medici, si affida. Affidatevi ai medici.
2: Arrivederci, Gennaro.
0: Come vi chiamate?
2: Edoardo.
0: Edoardo, auguri, lei andrà. Grazie. Bene, non vi preoccupate. Affidatevi. Grazie. Ai medici.
2: Va bene.
0: Auguri.
2: Grazie.
0: Abbiamo la prossima diretta, pronto?
3: Pronto?
0: Con chi parliamo?
3: Buonasera, Gennaro, io ho perso la...
0: Buongiorno, signora. Buongiorno, buonasera. Ditemi.
3: Io sono Gifostici.
0: Sì.
3: Sono una vecchia conoscenza.
0: Sì.
3: Comunque vorrei sapere qualcosa su mio marito.
0: Allora. Mario chi è?
3: È mio marito.
0: Datemi la data di Mario.
3: 9-4-66.
0: Vediamo un po'. Le cose non vanno molto bene. Signora?
3: Sì, sto seguendo.
0: Vediamo un po'. Ma fai il macellaio?
3: No, il salumiere.
0: Vabbè, macelleria, salumeria, vedevo una cosa del genere. Migliorerà tanto, signora?
3: Spero.
0: Migliorerà, è un periodo difficile. Un po' di pazienza. Auguri.
3: Grazie, buonasera.
0: 9, 48, 46, 10. Appunto per parlare con me, per avere un buon consulto di cartomanzia e veggenza. 899 48 46 10. Chiamatemi all'istante che le linee sono libere. Vediamo un po' appunto chi è che ci chiama, vediamo un pochettino chi è che vuole intervenire appunto a parlare con Gennaro D'Auria. Sono a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Chiamatemi all'istante. Vediamo un pochettino la prossima chiamata.
4: Con la mano cercava me. E io sì.
0: Allora vediamo un pochettino. Pronto?
5: Pronto.
0: Come vi chiamate?
5: Domenica.
0: Allora, datemi la vostra data.
5: 6482.
0: Ma voi vi dovete sposare, signori?
5: Sì.
0: Antonio chi è?
5: È mio ragazzo.
0: Ho capito. Ma io vedo dei conflitti qua a livello di famiglia.
5: Sì, sì, infatti.
0: I genitori vi hanno negato la casa.
5: I genitori?
0: Vi hanno negato dei soldi.

0: accordi della come se non fossero d'accordo.
1: No, veramente, infatti, perché la casa ce l'hanno data, però non vogliono sapere niente, perché la casa si deve costruire.
0: Ma io vedo qua molte difficoltà.
1: Molte difficoltà.
0: Sì, alla fine però ci riuscirete. Auguri.
1: Alla fine ci riusciamo.
0: Ci riuscirete, non vi preoccupate.
1: Però adesso molte difficoltà.
0: Auguri.
1: Grazie.
0: Ci riuscirete, non vi preoccupate.
1: Grazie. Do you remember our meeting on that beach? Our steps drew love time, love story, unforgettable moments.
0: Sento bene adesso. Se può alzare un po' la voce perché è un po' bassa come audio. Signor Gianni, da dove chiama?
2: Da Torre del Greco.
0: Signor Gianni, cosa vogliamo vedere?
2: Qualcosa sull'amore.
0: Sì, quando siete nato?
2: Il 5774.
0: 57 1974. Gianni, sua moglie?
2: Mia moglie no, non sono sposato.
0: Ah, vuole sapere sull'amore? C'è una ragazza, perché mi serve la data.
2: No, non c'è nemmeno
0: la data. Lei vuol sapere se troverà una persona?
2: Sì.
0: Perfetto, adesso questo io controllerò subito. Da quanto tempo mi ascolta, signor Gianni?
2: Sono anni.
0: Un abbraccione a tutta Torre del Greco. Devo ringraziare Torre del Greco perché è stata la città che ha voluto tanto bene a Gennaro D'Auria, e grazie ai torresi che io veramente ho dato tanto a Torre del Greco, mi dovete credere.
2: Sì.
0: A Teleturre, Tele2, ve lo ricordate?
2: Come?
0: Telegolfo, tutte quelle belle cose, mamma mia.
2: Quando era bello.
0: Vediamo un pochettino. Un saluto a Carmine Garofalo di Teleturre. Vediamo un po'. Lei esce già dal passato, da una brutta storia, signor Gianni.
2: Sì, però è una storia che si deve parlare un po' in privato.
0: Ma comunque ti posso dire una cosa?
2: Sì.
0: Tu andrai molto bene nel futuro. Giovanni, non ti vedo proprio felice al 100%. Ti senti annoiato un po' di questa vita?
2: Sì.
0: Ma tu stai in depressione un pochettino. Tu ti devi fare aiutare da un medico, Giovanni.
2: Da un medico?
0: Ti spiego il perché. Ascoltami. Una persona che non ha... Allora, tu con i tuoi occhi hai visto troppo, Giovanni.
2: Sì.
0: E questo è stato il difetto tuo. No, a difetto, diciamo, la vita è corsa così e tu... Cioè, quando una persona ha provato questo, ha provato quello, ha provato codesto, ha provato... Capisci?
2: Sì.
0: E ha visto tante porcherie, scusatemi tanto l'espressione, ma è la verità, se lo dobbiamo dire. E allora, è arrivato a un certo punto, è come se la vita che tu stai attraversando in questo momento non ti sta dando più niente, non ti senti appagato più.
2: Bravo.
0: E ti scocci di fare tutto.
2: Sì, ho provato tutto, perciò allora
0: Ma comunque ti posso dire una cosa.
2: Sì.
0: Tu incontrerai, e poi un giorno me lo dirai da vicino.
2: Una donna o un uomo?
0: Allora, mi ascolti?
2: Sì.
0: Tu incontrerai una persona femminile.
2: Ah, femminile.
0: Sì. Una persona femminile. Non è un gay, assolutamente, non è un omosessuale, ma è una donna, sto parlando. Tu puoi avere qualsiasi tipo di gusto, queste sono cose tue personali, è chiaro? E non le metti in dubbio. Allora, non le condanno e non le metti in dubbio. Lei incontrerà una donna che la farà cambiare la sua vita, signor Giova.
2: Ma mi sposo poi?
0: Perché non si dovrebbe sposare, oh Gesù? Ma per lei, mi può dire una cosa? A titolo proprio di cortesia. Che cos'è il matrimonio per lei? La domanda più intelligente delle... Signor Giovanni, lei è una brava persona, non mi faccio queste domande stupide. Queste domande stupidine. Allora, signori, forza e coraggio, forza, che in questo momento ho le linee libere. Ho le linee libere 899 48 46 10. Chiamate in questo istante, tutte le linee sono libere. Io sono a vostra completa disposizione. Chiamatemi in questo istante 899 48 46 10. 899 48 46 10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei

0: all'incirca 5-6, anzi anche di più, 10 anni. Grazie. Quando lavoravo all'apparato mi hai fatto morire, cioè, no, tu a me mi fai morire. Tu
1: no, no, senso... no, no, no,
0: no, vabbè, no, dico nel senso così.
1: Aspetta. No, perché oggi un funerale pure costa, eh.
0: Ah, pure costa, pure. Ti hai dato un'opportunità, insomma, hai detto, sì, mo lo devo chiamare,
1: sì,
0: no,
1: sì.
0: Perché ce la fa o non lo faccio.
1: Vi voglio bene, vi voglio tanto bene,
0: però
1: perché, Napoli, ma Napoli già è martorizzata.
0: Cioè, no, guarda, tu certe volte io ti ascoltavo la sera, ma io guarda, non lo so, sei una cosa sciambazzì, cioè, no.
1: Mo vediamo un po', mo vediamo,
0: cioè,
1: Davide, un po'.
0: Mi fa sciambazzì per radio.
1: Mo vediamo un po'.
0: Sputtelo, che tu già sai.
1: No, no, no, no, no, ma no, no, aspetta, le risate forse a voi sembra ironico, però dovete vedere quanto io mi arrabbio. Questo non è assolutamente niente, perché io quando vedo le cose storte, tipo per esempio quella signora che mi chiamò, no? Andò in diretta, ascoltate, io questo lo devo dire all'intera umanità. Cioè, mi diceva: ma io ho i miei figli, io ho i figli. Signor, ma voi tradite vostro marito, perché non lo, perché non lo affermate? E la signora mi fece alterare, ti ricordi?
0: Ah, come, Gennà, io
1: allora,
0: quasi...
1: la signora, no, aspetta, la signora mi chiamò in privato, disse, Gennà, è vero, quello veniva fino a casa,
0: sì, sì,
1: fino
0: Gennà,
1: a casa,
0: ma...
1: fai il fruttivendolo.
0: Gennà, ma le indovinate, guarda, ne indovinate di cotte e di crude.
1: L'abbiamo smascherate.
0: Ci sono state questi episodi che mi hai fatto morire, Gennà, guarda.
1: Il fatto della stufetta. Là.
0: Che? No, mi ricordo nei episodi, ma mo non so quando l'ho sentito sta replica, quella là che tu la sfottessi, ci resisto fatto, aspetta, come si chiamava? Il fatto che teneva la gola irritata e tu ci resisto, no. E ci resisto, e si vede che tu lavori troppo.
1: Aspetta, no, siamo seri. Il fatto della gola irritata. Comunque sei un simpaticone, io ti ringrazio.
0: No,
1: di avermi chiamato.
0: Io te lo volevo dire, io qualche volta ti vedo pure quando stai a Telea, cosa?
1: Grazie,
0: mi soffermo qualche volta.
1: Grazie.
0: Sto a fatica.
1: Grazie.
0: Comunque senti, se ti vuoi venire a pigliare un caffè, io sto a Via Nazionale delle Puglie.
1: Va bene, no, stai
0: 274. È un Kodak sviluppo e stabilito. Quando okay. Veni a pigliare, ti lo offro tutto il cuore.
1: Ti ringrazio.
0: Va bene. Ciao,
1: un abbraccio. Come vi chiamate?
0: Edoardo.
1: Ciao Edoardo, e tanti auguri e buona vendita.
0: Grazie.
1: Ciao, tanti auguri e tanti ciao. Soldini. Ciao.
0: Ciao.
1: Da? Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro Dauri e De Biase. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro Dauria bisogna formulare l'899 48 46 10. Per parlare con Gennaro Dauria. Ascoltatori di Radio Camaldo di Stereo, quindi chiamate senza indugio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldo di Stereo a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia, prenotatevi.

0: sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari, Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Telefonata, pronto?
1: Sì.
0: Con chi parlo?
1: No, sono sempre Maurizio.
0: Maurizio, allora dammi la tua data.
1: 3-4-81.
0: Vediamo un po' le carte che cosa dicono. Maurizio, tu stai facendo dei corsi di informazione?
1: Sì, sì, infatti anche.
0: Ecco.
1: Mi sono iscritto da poco, da metà di marzo mi dovrebbero chiamare per iniziare.
0: Vedo il centro direzionale, cosa c'entra?
1: Sono dei corsi per quanto riguarda trasporti, cioè traghetti, treni, però verso la metà di marzo mi hanno detto di venire per informazioni più dettagliate. Quindi vorrei sapere se mi conviene poi così per intraprendere qualche lavoro.
0: Ma centro direzionale cosa c'entra?
1: Lì si trovano queste uffici informazioni per i corsi.
0: Tu ce la farai?
1: Sì.
0: Hai fatto due, diciamo, perché qua mi esce sulle mie carte che tu hai fatto varie domande.
1: Sì, sì, infatti, c'è scritto agenzia di lavoro, annunci su Bic e Brac, tante di queste cose.
0: Ce la farai, Maurizio.
1: Grazie.
0: Auguri. Ciao.
1: Grazie, buongiorno. Grazie.

0: abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Buonasera, buongiorno, mi scusi, con chi chiamo?
1: Sono Giovanni.
0: Allora, Giovanni, quanto siete nato?
1: 12-1-65.
0: Allora, vogliamo controllare il lato dell'amore?
1: Sì.
0: Allora, Alessia è stata la tua ragazza precedente?
1: È un'amica.
0: Un'amica o è stata la tua ragazza?
1: No, ci vedevamo, non è mai stata la mia ragazza.
0: Ho capito. Però, insomma, in un certo tal modo, se diciamo con questa Alessia, tu sei andato avanti, giusto?
1: Sì.
0: Allora, per te ci sarà una nuova persona che si chiamerà Anna Maria. Chi porta la divisa?
1: Mio fratello.
0: Tanti auguri a tuo fratello. Antonio chi è?
1: Antonio è un mio amico.
0: Ma chi è questa persona che mi esce, che ti vuole tanto bene, del segno dell'Ariete?
1: Cioè, no, sai che cos'è? Questo Antonio, questo è un ragazzo gay.
0: Sì, ho capito. Ah beh, ma comunque mandiamo un saluto a tutta l'omosessualità, perché sono creature di Dio, per l'amor del cielo. Tu andrai avanti, conoscerai una ragazza e sarai molto felice. Auguri e buona giornata. Allora, carissimi ascoltatori ed ascoltatrici, Gennaro D'Auria qui presente con Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Buongiorno, con chi parlo?
2: Allora, ciao, io sono Anna.
0: Sì, dica.
2: Volevo sapere un poco qualcosa circa l'amore.
0: Certo, quando siete nata?
2: Allora, il 14-9-55.
0: Vediamo un pochettino.
2: Io sono, comunque ti voglio dire, se ti posso precisare, sono sposata e sono separata.
0: Antonio chi è?
2: Antonio?
0: Sì.
2: È un mio ex.
0: Infatti lo vedo.
2: E quindi cosa vedi su
0: un attimo?
2: Sì.
0: Però tu hai sbagliato moltissimo. Antonio ti ha lasciato perché tu gli hai fatto le corna. Tu gli hai fatto le corna.
2: No,
0: un altro uomo. È la verità. Dobbiamo. Allora, ascolta, io sono di una bocca solo, la sincerità. Tu l'hai tradito, quest'Antonio. Tu sei una grande amatrice della sessualità. È inutile che dici di no, perché è la verità. Allora, o diciamo le verità oppure chiudiamo.
2: Senti, io ti dico la verità, io non ho tradito Antonio.
0: Ma quest'Antonio io lo vedo ancora presente. Poverino quest'Antonio, sai.
2: Diciamo che lo vedi presente perché mi sono lasciata da poco tempo,
0: da qualche mese,
2: ecco.
0: Sì, però tu non lo ami proprio.
2: Non ho capito?
0: Tu non lo ami proprio. Perché lo prendi in giro a questo Antonio?
2: No, io non lo sto prendendo in giro.
0: Ma mi pare di sì, tesoro, perché io vedo che tu quest'Antonio, cioè, non lo ami abbastanza.
2: No, non lo amo, sono rimasta un po' scottata da alcune cose che mi ha fatto.
0: Certo, infatti esce qua, però vedo che anche tu non è che sei stata di meno, perché vedo una simpatia nei riguardi di un'altra persona.
2: No, Gennaro,
0: ascolta, quest'Antonio,
2: io ti ho chiamato perché credo in te, sei una persona che dici tutta la verità.
0: Brava. E allora, quest'Antonio che a me, scusami,
2: dimmi.
0: Dobbiamo dire la verità, perché
2: sì,
0: per l'amor del cielo, io non discrimino nessuno, però dobbiamo dire la verità. Tu, quando avevi gli rapporti sessuali con questa persona, non sentivi nulla. Tu pensavi un'altra persona. Io ti devo dire la mia coscienza, quello che mi sta dicendo in questo momento, e te lo divulgo. Però se tu mi dici, Gennaro D'Auria, tu ti stai sbagliando, io accetto questa mia sconfitta a livello di sensitività, a livello di veggente più che altro.
2: Gennaro, io ti devo dire che hai ragione.
0: Io ti ringrazio.
2: Devo dire che hai ragione, perché...
0: Ma dimmi una cosa, amore mio, perché quando non si ama una persona, perché bisogna insistere? Amore mio, perché?
2: No, ma io non voglio insistere, ma ti posso chiedere un'altra cosa? Se
0: a disposizione,
2: accanto a lui,
0: sono
2: qualche
0: qui.
2: Altra persona?
0: Certo, certo. però non dobbiamo, appunto, quello che voglio farti capire, no? Io non sto contro niente, cioè assolutamente nessun essere umano, ognuno la può pensare in un modo, però dobbiamo anche essere onesti con noi stessi.
2: Certo,
0: tu
2: certo.
0: Stavi con quest'Antonio, ma pensavi a un'altra persona, perché quest'Antonio a te ti faceva un po' schifo a livello sessuale, a livello di rapporto, a livello di tutto. Tu non hai mai amato quest'Antonio, perché nel momento che tu hai conosciuto quest'Antonio l'hai conosciuto approfonditamente, cioè dopo ti è passata quella cosa, pensavi che Antonio era un'altra persona. Riesci a capirmi?
2: Sì,
0: quando poi hai scoperto, Antonio,
2: Bernardo,
0: che elemento eri?
2: Hai centrato in pieno. Complimenti.
0: No, amore mio,
2: mi devo complimentare.
0: No,
2: con
0: io
2: te.
0: Mi metto vergogna, sai
2: no,
0: perché?
2: No, perché è vero così.
0: Io mi metto vergogna perché certe cose non le vorrei dire in diretta, ma purtroppo le devo dire perché io credo molto. L'errore mio di Gennaro D'Auria, sapete qual è? Che credo molto nel mio lavoro. Credo molto.
2: Sì, sì.
0: Non accorgi che oggi i maschi sono molto diminuiti, sono pochi.
2: Sì, è vero, è vero.
0: Tu hai avuto una...
2: sono pochi maschi.
0: Hai avuto, amore mio, una brutta esperienza. Tu c'era anche un omosessuale che ti voleva, però tu non avevi il coraggio di dire voglio, ma tu sei ricchiuto. Cioè, tu non gliel'hai detto per correttezza, perché sei una donna vera, però tu hai bisogno di un vero maschio vicino a te.
2: Quindi cosa vi prevedi nel mio
0: per
2: futuro?
0: Per te vedo cose buone, tu conoscerai un maschio che ti soddisferà, ma ti soddisferà tantissimo, però devi attendere.
2: Ho capito.
0: Auguri.
2: Quindi allora Antonio sta con un'altra.
0: Antonio, tu già lo sapevi, ma perché mi dici queste cose? Ma perché tu non lo sapevi?
2: No, volevo una conferma da te.
0: No, ferma, tu non lo sapevi?
2: No, non è che non lo sapevi.
0: Tu lo sapevi.
2: Avevo un dubbio.
0: No. I messaggi sul telefonino, chi li ha letti?
2: Li ho letti, hai ragione.
0: E allora perché mi mentisci?
2: Donna!
0: Lo sai. Ti abbraccio, auguri.
2: Va bene, ciao, grazie, ciao.
0: Ti voglio bene. Comunque, ciao. Non devi fare il doppio gioco. Ciao.
2: Ciao.
0: E mi dovete dare la data, senza la data non posso vedere le carte. Allora, quando siete nato voi?
3: 31/7/69.
0: Allora, vediamo un pochettino le carte. Mariangela, chi è?
3: La mia ragazza.
0: Quando è nata?
3: Ma allora mica la dite per radio?
0: No, no, in privato, prego.
3: 79.
0: Va bene. Ho abbassato la diretta, non si è sentito niente, non ti preoccupare. Allora, mi ascolti?
3: Sì.
0: Lavora Mariangela, vedo qua un lavoro.
3: Sì.
0: Ma non sta andando bene come lavoro? Ma insegna? No, scusate, sì. Questa signora insegna? Questa ragazza?
3: Non ho capito.
0: Allora, è una tappabuchi, è una maestra?
3: Sì.
0: Ma una maestra di scuola elementare o d'asilo?
3: Scuola privata, asilo.
0: Asilo. Ma alle volte lavora, scusate. Alle volte lavora e alle volte non lavora.
3: Alle volte lavora, alle volte.
0: Comunque volte diventerà stabile questa signorina.
3: Diventerà stabile.
0: Molto stabile. Non vi preoccupate, state tranquillo perché è uscita la carta solare che identifica appunto un buon presagio. Vuol dire praticamente che verranno dei momenti fertili. Si affermerà, non si preoccupi.
3: E lavorerà sempre tutto il periodo, diciamo.
0: Sì, andrà benissimo, non si preoccupi. Mi chiamerete e mi ringrazierete perché esce proprio chiaro qua.
3: Va bene.
0: Arrivederci. Grazie. Andiamo subito in diretta con la prossima. Pronto?
4: Pronto?
0: Salve.
4: Salve.
0: Con chi parlo?
4: Sono Sara da Napoli.
0: Ciao Sara, da quanto tempo mi segui?
4: Io ti conosco da anni, ti ho sempre seguito sia per televisione che per radio.
0: Grazie.
4: Amal. Ti ho chiamato adesso perché hai dato la possibilità, insomma, di telefonare.
0: Sì, a tutti quanti, certo. Sì. Allora, dimmi una cosa.
4: Allora, io sono giovane, sono 19 anni appena compiuti.
0: Mi puoi alzare un po' la voce?
4: Sì, sì, è pronto. Allora, io sono giovane, ho 18 anni, 19 anni appena compiuti. sono stata malata molti mesi, sono stata quasi 4 mesi ferma per delle complicazioni dopo un'operazione. Adesso sto bene, diciamo che sono 3 mesi.
0: Ma che cosa hai avuto? Scusami.
4: Ho avuto delle complicazioni gravi al polmone dopo un'operazione di appendicite fatta d'urgenza, quindi un'operazione banalissima.
0: Cioè, io voglio capire, hai avuto un intervento di appendice peritonite?
4: Sì, d'urgenza.
0: Ho capito, d'urgenza, sì. E che c'entra il polmone?
4: Sì, perché praticamente mi hanno fatto venire infezioni.
0: Oddio mio.
4: Alla pancia, che al polmone, e in più mi hanno fatto venire anche un'embolia polmonare.
0: Embolia polmonare si chiama.
4: Esattamente.
0: Sono dei liquidi che si formano dentro al polmone.
4: Un infarto del polmone, a parte il liquido che ho avuto alla pleurite, cioè il liquido, sì, l'infezione, ho avuto proprio questo infarto del polmone, cioè un embolo che mi ha fatto venire questo infarto del polmone. Mamma una mia. Cosa che al 90% è mortale, quindi io adesso diciamo che sto bene perché sono giovane, quindi l'ho superata la cosa, sono stata molto molto malata per una stronzata, scusa la parola. Per un appendice, però sto bene, diciamo che però questo fatto che io ho perso parecchi mesi, io stavo al primo anno di università, sai, mi dovevo mettere insomma a fare delle cose, e quindi mo voglio sapere se mi riesco a riprendere, se riesco a continuare questa la mia vita normalmente. Pronto?
0: Sto qua, ti sto ascoltando.
4: Sì. E questo volevo sapere, se vedi che comunque mi riesco a, perché è stata questa pausa, insomma è stata molto forte per me, e sto bene sia emotivamente che di salute, però c'ho un po' di paura se non ce la faccio insomma a riprendermi.
0: Capisco.
4: Vuoi sapere la data?
0: Sì.
4: Allora, 12 aprile 85.
0: Sì, un attimo solo. Allora, cosa devo guardare in sostanza?
4: Sostanza, principalmente l'università. E quindi se riesco a riprendere tutte le cose più importanti della mia vita all'università.
0: Vabbè, vado a vedere se ci sarà una ripresa.
4: Sì.

0: ti riprenderai, andrai benissimo. Quello che è caduto è la tua forza di volontà. Mi meraviglio, signorina, 19 anni che lei sta così depressa. Lei ha bisogno di un piccolo medico che si chiama psicologo, perché lei c'ha tutto scombussolato per quello che ha subito, cioè c'ha tutti gli equilibri, la persona c'ha degli equilibri all'interno.
1: Sì.
0: Niente succede a caso, ha sentito prima Wanda che ha parlato degli equilibri e di tutto, quindi sono degli equilibri che lei ci ha spostato all'interno. Il psicologo non è il medico dei pazzi, come tanti ignoranti credono, salvando lei e qualcun altro. Mette a posto gli equilibri di una persona. Le cose andranno molto bene, però forza e coraggio, tiri fuori quella forza di volontà.
1: Diciamo che io mi faccio un sacco di cose, ogni volta mi metto a cominciare cose nuove, non mi riesco a focalizzare.
0: Lei quando si sveglia la mattina deve dire queste parole:
1: sì,
0: io sono una persona positiva, sono gli altri che sono negativi. Perché se lei va a valutare la sua vita, sono stati gli altri a danneggiare lei. Allora, quando si sveglia la mattina, dica: io sono una persona positiva, ringrazio Dio che mi ha fatto risvegliare anche stamattina. Io sono positiva, lo deve dire ogni mattina che si alza, perché è una cosa buona che lei fa. Si deve dar forza, signorina, lei c'ha solo 19 anni, ma che scherziamo?
1: Quindi riuscirò prima.
0: Lei ce la farà tranquillamente, non si preoccupi.
1: In tutto,
0: nelle cose che lei vuole realizzare ce la farà, però ci vuole un pochettino di forza in più, perché in tutto, signora, tutto non esiste, signori, perché in effetti si deve fare nella vita una cosa, ma che la cosa una sola, ma fatta bene.
1: È quello che non ci riesco io.
0: Appunto, perché lei dice su tutto, su tutto. Il tecnico mi guarda perché tu non eri riuscito manco a fare a casa che ti hanno bloccato. Poi non mi far parlare, ti hanno bloccato là e tu hai fatto a casa là e pure là ti hanno bloccato. Poi stai in affitto. Non parlare proprio tu. No, non mi interessa. Chiama il capo a chi vuoi. Ti abbraccio.
1: Grazie.
0: Il direttore non c'è oggi, è ammalato.
1: No. Grazie, Gennaro Daurea.
0: Dimmi.
1: Grazie, ringrazio.
0: No, io ce l'ho con il tecnico. Vuole andare dal direttore, sta ammalato il direttore. Io ti ringrazio e a te. Signorina, forza!
1: Grazie, Gennaro.
0: Ciao tesoro. La prossima 899 48 46 10. Chiamate in questo momento 899 48 46 10. Le nostre linee in questo istante sono libere, potete chiamare appunto per intervenire e parlare con Gennaro Daurea. Forza e coraggio, 899 48 46 10. Vediamo chi è la prossima telefonata.
2: Sia.
0: Pronto?
2: Sì, pronto.
0: Salve signora.
2: Sì, cercavo proprio lei. Signora, speravo proprio di sentirla.
0: Signora cara, da dove chiamate?
2: Da Casaluce.
0: Da Casaluce Caserta. Mi dica signora, cosa vuol sapere?
2: Ho un problema riguardo mia figlia. E non riesco a venirne fuori.
0: Signora, io vedo qua problemi di droga, c'ha?
2: No.
0: Signora, perché dice non riesce ad uscirne fuori? Non pianga, signora, che cosa è successo?
2: Non lo so neanche io stessa, mia figlia c'ha un problema.
0: Signora, forza, un sorso d'acqua, che è successo?
2: Mia figlia c'ha un problema di ritardo mentale.
0: Allora, suo figlio come si chiama?
2: Mia figlia.
0: Sua figlia. Sì. Fatemi capire. Calma, si prende un sorso d'acqua. Calma.
2: È passato, grazie. C'è un problema di ritardo mentale. La tenevo a lavorare, diciamo a lavorare simbolicamente, perché le davo io la paghetta.
0: Sì.
2: E niente. Due o tre anni in un.
0: Sì, ma è nata così.
2: Non ho capito.
0: È nata con questo ritardo mentale.
2: Sì, mi hanno detto i medici che è stato provocato alla nascita. Quando è nata.
0: C'è la miseria.
2: Comunque adesso c'ha 30 anni.
0: A quanti mesi avete partorito?
2: 8 mesi e un giorno. Però è nato asfittico per il travaglio lungo che ha avuto.
0: Capisco. E fatemi capire bene la situazione.
2: La ragazza adesso mi faceva da prima di Pasqua mi diceva che lei non voleva più andare in questa scuola, in questo asilo. E mi disse perfino, disse mamma, non fai in modo che io non vada più.
0: Perché voi dove la mandavate?
2: In una scuola materna. oltre che l'ho tenuto anche nei centri di
0: riabilitazione. Ma da piccola praticamente, da piccola, no? O adesso?
2: No, no, sono 3-4 anni addietro.
0: Ah, quindi pure da adulta, sì, per, sì, ho capito.
2: Anche per, perché me l'aveva

0: detta la psicologa.
1: Sì, ma è importante questo, sì, perché sì. Allenano, diciamo, è un'allenazione della mente.
0: Sì. E sì. Niente, ed un tratto mia figlia mi ha detto che lei non voleva più andare perché se no lei avrebbe fatto qualche scatto e aveva paura, dice, stanno i bambini e io non voglio fare nessuno scatto. Ma da allora non la riesco più a capire.
1: Signora, da quando è andata a questa scuola?
0: Da quando non va più a questa scuola.
1: Ah, da quando non va più. Ma chi è che non l'ha voluta fare andare più a star prima?
0: È lei che mi ha fatto questa richiesta.
1: Come?
0: È mia figlia che mi ha fatto la richiesta di non andare più.
1: Signora, ma lei, voi sapete, vostra figlia è un angelo, è una brava persona, purtroppo ha avuto questo problema che non, Dio ha voluto così, e prendiamocela con la, come si vuol dire, con la sapienza di Dio, con...
0: Sì.
1: Però quello che voglio dire è questo, voi non dovevate toglierla, signora, è come se voi l'avete tolta dal psicologo, oppure gli togliete un farmaco che gli fa bene a sua figlia vostra.
0: No, lei pure adesso, se pensa a quelle persone,
1: il sostegno non ce l'ha più.
0: Si innervosisce moltissimo quando sente queste persone.
1: Signor...
0: Non vuole. Io ho cercato di mandarla. Lei si rifiuta categoricamente, non vuole andare.
1: No, signora,
0: è lei che si rifiuta.
1: Signora, esiste una legge di costrizione quando un essere umano non ha la forza di agire né di volere. Signora, deve andare quella bimba sua appunto a scuola, perché
0: molto
1: là
0: mi sono rivolta
1: all'assistente
0: sociale.
1: Signora, solo così può fare, è l'unico modo, è l'unica strada. Là mantengono la mente sempre allenata, signora. Questa vostra figlia deve continuare ad andare in quella scuola, signora.
0: Ma perché non vuole.
1: Signora, ma non, sua figlia non intende né conosce, quindi purtroppo la mente gli ha fatto dire che non vuole andare, però voi gli avete tolto il sostegno mentale. Involontariamente non è colpa vostra, ma vostra figlia deve continuare, signora, perché stava meglio.
0: Ma non
1: quando
0: ci riesco, come devo fare? Non ci riesco tanto più come fare.
1: Signor, dovete prima di tutto un abbraccio a voi che siete una mamma speciale,
0: sì,
1: veramente speciale, perché capisco oggi che sofferenza ci sta per portare avanti questa sua figlia, veramente una sofferenza, veramente un abbraccio a lei. Signora, però deve fare il possibile con fategli parlare proprio da queste persone della scuola, proprio queste
0: ho tentato.
1: E beh, che cosa vi ha
0: detto? Niente. Sta persona l'ha pure telefonata qua, lei tutta contenta,
1: sì.
0: Poi si è innervosita a tal punto il giorno dopo con me,
1: sì,
0: che io non sapevo più cosa fare, cosa dire.
1: Signora, là è importante che va, la ragazza è un'allenazione mentale che fa, signora, sa, io le voglio dire una cosa, se lei mi ascolta, c'era una ragazza anoressica, no? Stava andando verso la morte,
0: sì.
1: I genitori preparavano il mangiare, lei lo buttava, la volevano ricoverare in ospedale, lei non voleva, signora, chiamarono, la denunciarono, e purtroppo sì, la denunciarono, l'accompagnarono i carabinieri all'ospedale e là, pure là, fece le cure e adesso questa ragazza sta bene. Se i genitori non si rimboccavano le maniche, a quest'ora questa ragazza anoressica sarebbe morta.
0: Sì.
1: Adesso, ringraziando Dio, non è più anoressica, è ingrassata da 38 kg,
0: sì,
1: è arrivata a 60 kg. Signora, mi ha capito quello che ho detto?
0: A volte io arrivo a pensare
1: che cosa ho voluto dire,
0: sì,
1: e penso che il mio discorso è chiaro. Non voglio dire che le deve denunciare sua figlia, però signora, no, questa è sua figlia, ha bisogno di sostegno mentale, sua figlia ha bisogno appunto di questo medico appunto il psicologo o
0: io dal medico la porto.
1: Purtroppo è caduta la linea. Le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899 48 46 10. Andiamo avanti. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, Marco?
2: Sì.
1: Da dove chiami?
2: Da Vico.
1: Allora, Carla chi è?
2: È la mia fidanzata.
1: Dammi la data.
2: 26/7/72.
1: Tu quanto sei nato?
2: Il 30.
1: Come?
2: Il 30.
1: Sì.
2: Pronto?
1: Il 30
2: 01 70.
1: Sì.
2: 30 01 70.
1: Ah, ecco, 30 01 70. Vediamo, 30 01 70. Vediamo un po'. Che mazza tu scegli, l'1, il 2 o il 3?
2: Il 3.
1: Dimmi una cosa, questa donna ti sta facendo sbattere proprio di brutto, eh?
2: Sì.
1: Tu non, cioè, non riesci a capire il suo comportamento, è vero?
2: Sì.
1: Ascoltami, questa è una persona molto ma molto particolare.
2: Sì, è vero.
1: Lei è una donna che, figurati, ha parlato anche male di te, che tu sei il suo ragazzo.
2: Addirittura.
1: Vicino agli amici. Tu sei molto morboso a livello di amicizia, a livello di amore.
2: No, io la lascio tranquilla. Anzi, ma con
1: io vedo che tu non hai fiducia di lei.
2: No, ultimamente no.
1: Attenzione, c'è un altro uomo qua.
2: Ah.
1: Purtroppo c'è un altro uomo. E tu già sapevi qualcosa.
2: Sì, avevo un sospetto con un suo amico.
1: Infatti, Mario chi è?
2: Il nostro amico comune.
1: Attenzione a questo Mario. Senti, tu te la sposerai e sarai felice, però questo Mario contrasterà molto il rapporto. Auguri.
2: Grazie.
1: Buonasera.
2: Ciao.
1: Abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
3: Pronto.
1: Allora, vediamo un pochettino. Come ti chiami?
3: Elisabetta.
1: Da dove chiami?
3: Da Versa.
1: Allora, dammi la tua data.
3: 25/4/64.
1: Vediamo un po' le carte cosa dicono. Vediamo un po'. Che mazzetto vuoi? 1, 2 o 3?
3: 2.
1: 2, vediamo un po'. Che confusione mi esce qua.
3: Sì.
1: Rosaria chi è?
3: Mia sorella.
1: Questo ostacolo molto, diciamo, la tua vita, in quanto vedo un fatto di eredità.
3: Sì.
1: Vedo proprio che, diciamo, ha collaborazioni con la mamma, eh?
3: Mm.
1: Chi è morto?
3: La mamma e il papà.
1: Infatti, ho visto però che già in passato avevo una grande collaborazione con la mamma e il papà. Qui sì. C'è un imbroglio a livello ereditario, tesoro mio. Questi si vogliono prendere i tuoi soldi, i tuoi fratelli e le tue sorelle, eh?
3: Ho capito.
1: È vero?
3: Sì.
1: Giuralo.
3: Sì, lo giuro.
1: Hanno messo un avvocato, vedo.
3: Sì.
1: Guarda che tu rimarrai senza soldi. Queste persone vogliono fotterti.
3: Stanno giocando.
1: Stanno giocando con il fuoco. Ma tu hai messo l'avvocato?
3: Sì.
1: Lo vedo. Antonio chi è?
3: Mio fratello.
1: Questo è un altro che purtroppo è implicato in questa faccenda.
3: Infatti.
1: Stai attento da quest'Antonio.
3: Sì, sì.
1: Quello è la pecora nera della famiglia.
3: È il servo principale.
1: Ti sto dicendo, amore, dimmi una cosa. Gennaro D'Auria, no? Tu lo sai che è unica in Campania che riesce anche a dire dei nomi. Io non sapevo di quest'Antonio, è vero?
3: Sì, no.
1: E ti sto dicendo, attenzione, perché quest'Antonio farà un brutto scherzo alla tua situazione che attualmente è in corso.
3: Sì.
1: Dimmi una cosa, tu c'hai un neo sulla faccia?
3: No.
1: A livello vicino all'orecchio vedo come una macchiolina scura, che cos'è?
3: No, non mi risulta.
1: A livello vicino all'orecchio, lato dell'orecchio, è un brufolo, che cos'è?
3: È un piccolo neo.
1: Comunque, la cosa importante è solo una cosa, questo Antonio bisogna appunto, che ragioni, perché questa persona potrà mettere un sacco di ostacoli.
3: Speriamo.
1: Già le ha messe.
3: Sì.
1: Qui ci vuole un buon avvocato.
3: L'ho, ce l'ho.
1: Alla fine vediamo un po', dammi un mazzetto da 1 a 5, vediamo un pochettino che cosa esce.
3: 1.
1: Abbiamo una coppa, appunto una donna coppe, quindi raccoglimento. Alla fine ce la farai, amore mio.
3: Spero di sì.
1: No, no, ci devi riuscire. Dimmi una cosa.
3: Sì.
1: Rosario chi è?
3: Mia sorella.
1: Rosaria.
3: È mia sorella.
1: Vediamo un po'. Pure lei sta contro di te?
3: Sì.
1: Oddio mio. No, ma alla fine ce la farai. Non
3: però la situazione di tutte è proprio questa qua, che ha fatto traboccare tutto.
1: Il vaso, sì. Antonio e Rosaria.
3: Sì.
1: Questi sono i personaggi più, diciamo, che creano appunto tanto dispiacere.
3: Infatti, l'avevo notato.
1: Alla fine ce la farai. Tanti auguri.
4: Grazie. Parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere. Chiamate in questo istante all'899 48 46 10, 899 48 46 10, abilitato da tutti i telefonini Wind, TIM, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè, e fatevi abilitare, dice: io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10, anche da rete fissa, chiamate.
1: Chiama, pronto? Mi hanno passato una telefonata, pronto?
5: Pronto.
1: Buonasera. Buonasera, salve, buongiorno, buonasera.
5: Buonasera.
1: Ormai non c'è più condizione di tempo qua, Con chi parlo?
5: Con Antonio.
1: Vediamo un po' le carte. Quando siete nato?
5: Io sono nato il 21 ottobre del 1959.
1: Vediamo un po' le carte che cosa mi dicono. Maria chi è?
5: Maria è mia moglie.
1: La vedo.
5: Maria Rosaria.
1: Dimmi una cosa, tu hai sospettato su tua moglie che ti ha messo le corna?
5: Sì.
1: Ma è tutto l'incontrario, sei tu che gli hai messo le corna.
5: Vabbè, ma questo tempo fa però.
1: Tempo fa gliele hai messo le corna, perché a me mi escono qua. Tua moglie sta vicino a te?
5: No.
1: Ah, ecco, perché qui mi esce un rapporto con un'altra persona sposata.
5: Oh.
1: È una meraviglia?
5: Sì.
1: Non credo proprio. Comunque con tua moglie a te non ti tradisce, se tanto vuoi mettere la coscienza apposta, però tu hai tradito. Chi è il poliziotto?
5: Poliziotto?
1: È un amico?
5: È quello che abita accanto a me.
1: Oh, ho capito. Ascolta, le cose vanno bene con tua moglie, devi essere solo tu a cambiare un po'. Tu in passato l'hai tradita, purtroppo, hai fatto l'amore con un'altra donna, è vero?
5: Più di uno.
1: Guarda, io ti ammiro e ti faccio i miei complimenti perché hai detto la verità.
5: Ti ringrazio.
1: Tanti auguri.
5: Grazie.
1: Tua moglie non ti tradisce, auguri.
5: Ti ringrazio.
1: Però non fare questo, perché è tutto inutile. Ricordati, chi costruisce su terra fertile appunto raccoglie, ma se tu coltivi su terra già battuta non raccoglie niente. Tanti auguri, come ti chiami?
5: Sempre Antonio.
1: Antonio, ti abbraccio, tante belle cose.
5: Ciao,
1: auguri.
5: Grazie,
1: ciao. Sono ritornate linee, appunto le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama, vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10, linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. chiamarci 899 48 46 10. Andiamo avanti.

0: Passiamo alla prossima chiamata. Pronto?
1: Ciao Nicola.
0: Con chi parlo?
1: Tommaso.
0: Con?
1: Tommaso.
0: Tommaso. Quanto siete nato?
1: 1165.
0: Chi c'è vicino a te? Tua moglie?
1: Sì, sì.
0: Dagli un bacio da parte mia, che è una bravissima persona.
1: Oh, sono bene.
0: Non ti tradisce, ti vuole molto bene. Però ti dico una cosa, tu non sei felice. Tua moglie perché fa la civetta? Me la puoi passare un attimo? Ci devo dire qualcosa a tua moglie che è uscita sulle carte. Signora?
2: Pronto?
0: Buonasera.
2: Buonasera.
0: Anzi, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Signora, lei ha chiesto, ha fatto chiamare, perché è stata lei l'artefice, ha detto, Tommà, chiama un attimo a Chista. Però, le dico una cosa, perché la famiglia è contro?
2: Contro che cosa?
0: Dall'inizio la famiglia è stata... Allora, voi siete una bravissima persona, voi e vostro marito, però la famiglia si è messa contro. La famiglia vostra o quello di vostro marito?
2: Come faccio? Beh, la famiglia è mia, no?
0: No, passatemi un attimo vostro marito.
2: Sì, sì, ecco.
0: Allora dimmi.
1: Come faccio?
0: Come faccio a saperlo? Ma tu ti credi che qua stanno i babà? Qui ci sono... Le frollatelle, sai che vuol dire? L'essenza della veggenza. Io lo so, guarda, ci è voluto uno stomaco a chiamare, però ti dico questo, tu e tua moglie andrete avanti e nessuno vi dividerà. Non state a sentire alle famiglie, alle mamme, perché in mamma ne fai mamma. Tu sei un figlio e fai figlio. Come?
1: No, sto parlando con lei.
0: Che hai detto?
1: La mamma.
0: No, è inutile che tua moglie vuoi difendere. Vuoi difendere la mamma. Perché purtroppo lo sai troppo bene. Signora, vogliamo ridere?
2: No, guarda.
0: No, signora, se dobbiamo... guardate, signora, vi spiego una cosa. Abbiate bontà. Che Dio vi benedica. Noi dobbiamo essere onesti e sinceri. Noi siamo nati per morire. Quindi, se lui ha ricevuto strunzate, ricimmano. Però vi dico una cosa: io non sono tipo. Perché qualcuno della famiglia si è messo in mezzo a questo matrimonio?
2: Non è la famiglia mia.
0: È la famiglia di vostro marito?
2: Sì.
0: E vabbè, io ho visto una mamma, però vi dico una cosa. Vi dico
2: ma
0: una
2: io,
0: cosa.
2: Io penso neanche la mamma. Più il
0: Maria chi è? Scusate.
2: Chi?
0: Maria.
2: È la sorella.
0: E manca mi piace.
1: Neanche a me.
0: Come? Io, no, fate parlare vostro marito perché io rimango schiattato in corpo.
2: No, io ho chiamato per vedere solo il fatto di mio marito.
0: Signora! Ancora, signora!
2: Ho chiamare.
0: Come?
2: Io ho fatto chiamare per vedere se mio marito mi tradisce ancora.
0: No, non più. In passato voi siete molto furba. Allora, vostro marito non vi ha mai tradito. Signora, voi siete malata mentale. Perché voi state distruggendo un matrimonio e voi e il suo tradimento. Questo marito lo state scamazzando. Lo state uccidendo a suo marito vostro. Rim insieme. Signora?
2: Ditemi.
0: Ma perché vi ho buttato a nazzo? Ma che voi credete che le carte qua non le leggo? Signora, voi se fate così vostro marito veramente vi mette il corna. E fa buono se vi metta. Perché voi che siete una donna e amate vostro marito e da funifo doppio gioco. Questo qua vi vuole bene e non vi tradisce. Anzi, se tanto volete sapere, c'è stata una femmina che voleva fare amore con marito vostro. È chiaro? E un marito vostro non ha sbagliato.
1: Gennasium.
0: Signora, vi dovete chiudere. Buonasera. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere. Chiamate in questo istante all'899 48 46 10. 899 48 46 10 abilitato da tutti i telefonini Wind, TIM, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè, e fatevi abilitare, dici io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10, anche da rete fissa, chiamate, chiamate, chiamate. Ma pronto? Mi hanno passato un'altra telefonata, vediamo un po' chi è. Pronto?
3: Sono Salvatore.
0: Salvatore, quando sei nato?
3: 31-3-76.
0: Tu porti pullman?
3: Sì.
0: Vedo qui sulle carte un autobus. Che linea fai?
3: Di turismo.
0: Ah, quindi ti sposti?
3: Sì.
0: Quando sei nato?
3: 31-3-76.
0: Tu già hai avuto una brutta delusione, voglio?
3: Sì.
0: Hai avuto una brutta delusione che mi esce sulle mie carte. Angela chi è?
3: È una ragazza che ci sto presso da 12 anni.
0: Ma questa non ti vuole?
3: Oramai me ne sono accorto.
0: Quella di prima come si chiamava?
3: Michela.
0: Però tu perdi la testa per quest'Angela.
3: Sì.
0: Madonna mia. Ma tu sai pure. Dimmi una cosa, sei un po' robusto tu?
3: Sì.
0: Voglio, ma vuoi fare sta dieta o no? Ma tu sei troppo grasso. Tieni sta panza annanzi che fa paura.
3: Infatti, un pochino di dieta, un pochino del mestiere.
0: No, come... tu e un bar che ti guai a te, figlio mio. Vai spesso in bar.
3: Eh?
0: Vai spesso nel bar.
3: Sì, prima ci andavo, adesso non.
0: E tu hai bevuto tante birre. Guarda, hai bevuto casse di birra.
3: Questo sì, in passato.
0: Mamma
3: sì.
0: Mia, che pancia che c'hai! Che bocca che c'hai per mangiarti meglio, diceva Cappuccetto Rosso. Ma st'Angela, che tu ci tieni tanto, da quanto tempo la conosci? Da 12 anni?
3: Sì.
0: Ma dimmi una cosa, la verità però, eh?
3: Sì.
0: Quanti anni c'ha quest'Angela?
3: 30.
0: Vediamo un po' se potrà essere qualche persona che magari ti può fare compagnia nel futuro. Ma tu sei rovinata, come vica. Chi è morto in famiglia tua?
3: Mio nonno.
0: Eppure tua zia?
3: Sì.
0: Lo vedo. Anna chi è? Antonino chi è?
3: Antonino è il mio proprietario di lavoro.
0: Stai attento a st'Antonino perché non è più come una volta.
3: No.
0: Come ti chiami, scusami?
3: Salvatore.
0: Salvatore. Quanti? Sì. Trica 3 e 3.
3: Sì.
0: Se mi stai a sentire... è buono per te.
3: Sì.
0: Mamma mia, mamma mia, che vedo, che vedo, che vedo. Quest'Angela addirittura ti ha sputato in faccia, ha detto non ti voglio, te ne devi andare.
3: È vero.
0: Quanto te l'ha fatto?
3: Un paio d'anni fa.
0: Wow, addirittura l'ha sputato nell'occhio, in faccia. Che vergogna, che vergogna, che vergogna. E tu ami ancora questa persona?
3: Perdutamente.
0: Mi dispiace, per te c'è stata un'altra persona. Questa persona non si chiamerà Angela. Tu perché hai perso la testa per questa persona? Io non lo so, però io sono Gennaro Verità, solo Verità, e ti dico due cose. Questa persona veramente non sta con Dio, non si fa sentire mai una messa. Mamma mia, è una vergogna, è una vergogna. Tu andrai avanti, figlio mio, tu sei troppo buono, ti fai sputare in faccia da questa persona, non ti metti vergogna. Quella ti ha sputato nell'occhio, ti ha sputato nella tua faccia, e tu ancora corri appresso a questo. Tu mi spiega perché io sono scemo, fammi capire.
3: No, Gennaro, perché comunque la follia che ti devo dire, Oh, perché ancora non trovo.
0: Ma questa ti ha sputato in faccia! Tu come cazzo fai ancora ad andare dietro a questa persona? Io non lo so! Perché la ami? Perché la vuoi bene?
3: Perché ti devo dire, al cuore forse non si comanda.
0: E che sei una femmina, che sei una femmina di merda! Questa è una donna di merda! Per te ci sarà un'altra persona. Auguri, buonasera.
3: Grazie Gennaro, ciao.
0: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Telefonata, pronto?
4: Pronto?
0: Buonasera signora, buongiorno.
4: Buongiorno, sono Tiziana.
0: Dica signora.
4: Sono nata il 22.
0: Sì.
4: 6 75.
0: Da dove ci chiama?
4: Da Montoro, provincia di Avellino.
0: Allora, lei è sposata?
4: No, no, fidanzata.
0: Vediamo un po', mischiamo le carte, vediamo un po', speriamo che non... Lei sta ascoltando, che vergogna?
4: Sì,
0: quello
4: sì.
0: Che... è una vergogna quello che abbiamo sentito prima,
4: eh?
0: Lei ha seguito?
4: Sì, sì.
0: E non è una vergogna? Figlia mia, una donna che sputa in faccia un uomo non è una vergogna?
4: Certo.
0: Ah.
4: Non è una vergogna.
0: E voi avete sentito?
4: Sì, sì, ho sentito.
0: Meno male. Come si chiama il vostro ragazzo?
4: Angelo.
0: Vediamo un po', vediamo un po'. Voi state vicino a un ristorante?
4: Sì, sì.
0: Voi abitate vicino a un ristorante?
4: Sì.
0: Sto ragazzo vi ha tradito in passato. Figlia mia, è
4: ma
0: meglio che tu dica.
4: Massimo. Eh? Quando?
0: Massimo, chi è?
4: Massimo.
0: Sì.
4: Che conosco.
0: Lo so, hai fatto l'amore con lui?
4: No.
0: Dimmi la verità, femmina.
4: Con Massimo no.
0: Io vedo che tu hai tradito il tuo ragazzo qua.
4: Sì, lo ammetto.
0: No, amore mio, guarda, io non sono un giudice, però tu hai fatto un po' la puttanella con un ragazzo, perché a cama esce bello chiaro e tondo. Perché hai tradito il tuo ragazzo, cara puttanella mia? Amore mio, io devo dire la verità, perché in coppia carta mai...
4: Ammetto.
0: Lo so, ti benedico per questo, però perché hai tradito agliuno tuo?
4: Allora, posso fare una domanda?
0: No, mi rispondere prima a me.
4: Perché mi sentivo esclusa da lui, dal mio ragazzo.
0: Antonio, cioè, chi è?
4: Antonio è mio fratello.
0: Lo vedo. Perché hai fatto i curnacchi a suo agliuno?
4: Perché mi trascurava.
0: Luigi chi è?
4: No, non lo conosco nemmeno.
0: Luigi è un amico di questo ragazzo che tu hai fatto l'amore?
4: No, non lo so.
0: Perché io vedo una pineta, tu stai in un posto alto, no? Vedo degli alberi e questo qua praticamente ti ha amato, ti ha baciato, ha fatto sessualità con te.
4: Luigi.
0: È vero? Gli alberi, vicino agli alberi. Questo ragazzo che tu hai avuto e che tu hai tradito il tuo ragazzo. È vero? Era un posto di montagna, è vero?
4: Sì, però non si chiamava Luigi.
0: Lo so, tesoro mio. Su Massimo chi è?
4: Massimo è un amico, cioè è stato il...
0: Ma ti piace molto sto Massimo?
4: No.
0: Figlia mia, tu sei tutta sbagliata. Tu hai fatto un grave errore. Perché?

0: questo ragazzo non si meritava le corna, assolutamente. Io non capisco perché tu l'hai tradito, per quale motivo. Io voglio capire da persona intelligente perché ci misi cornetti a sua agliona.
1: Perché mi trascurava.
0: Ti trascurava a livello sessuale?
1: Sì, in tutto.
0: E tu così lo hai collaborato. Franco chi è?
1: Franco?
0: È
1: uno sposato che,
0: cioè, hai fatto l'amore con lui?
1: No, innamorato di me.
0: Figlia mia, che Dio ti benedica. Qua esce la macchina sua che è bianca, è vero?
1: No, c'ha la macchina azzurra, però è innamorato di me.
0: No, prima avevo una macchina bianca, poi l'ha messa azzurra, ha cambiato. Questo qua, figlia mia, ti posso dire una cosa? Tu stai sbagliando la vita tua! Tu stai sbagliando. No, mi fa parlare. Tu stai sbagliando tutto cosa?
1: Non so che sto sbagliando, per questo.
0: Perciò hai telefonato. Allora, tu chiami da Montoro Superiore, dove fanno le pelli là.
1: Sì.
0: Però ti. È vero?
1: Sì.
0: Ma tu hai fatto belli pelle, figlia mia, ti hai fatto un sacco i pelle all'angoppa. Ti dico una cosa, tu se continui così passi peggio di una puttana, perché ti dico una cosa, un aglione tuo ti vuole molto bene, e se tu che sei una grande zoccola che hai fatto hamburger 2-3 l'ora, tu hai cagnà, sei un cagna, tu fai una brutta fine.
1: Non so, per questo ho chiamato.
0: E allora stammi a sentire, abbracciati il tuo ragazzo cornuto e digli da oggi in poi ti voglio bene, perdonami e digli pure quello che gli hai fatto, perché suo aglione è un buono aglione e non sa merito quello che
1: sì,
0: tu fai.
1: Lo so, ma il problema è un altro, che ci sta la mamma di lui.
0: Mamma, ma che conta sta mamma? Ma che conta sta mamma? Tu devi dire essa, ma che c'entra la mamma? A mamma Lucaz! Ma così è già fa! A mamma Lucaz! Tu devi pigliare is!
1: Sì.
0: Ma che scusa sono questa, figlia mia! No. Ma per piacere, toglietemi questa diretta! A un certo punto, abbiate bontà! Ma voi volete bene su ragazzo, non volete bene! A mamma! Ogni scusa è buona! Ui, ti ha fatto la puttanella, cucchillate! Allora, mamma! Abbiate bontà. Abbiamo la prossima telefonata, squilla il telefono, pronto? Pronto?
2: Sì.
0: Con chi parlo?
2: Io mi chiamo Biagio.
0: Allora, Biagio, quando siete nato?
2: 21-4-53.
0: Tua moglie quando è nata?
2: Ah, oddio, non la ricordo bene la data questa.
0: Come?
2: Aspetta.
0: La data precisa?
2: Sì, aspetta.
0: Qua oggi mi state facendo dannare
2: queste
0: telefonate strunze.
2: No, non sono strunze, sì, io sto in macchina, quindi...
0: Ma tu stai sentendo quanti tradimenti?
2: Sì, come no?
0: Ragazze che fanno le corna.
2: No, questo non esiste a me.
0: Quando sei nato tu?
2: Io 21-4-53.
0: Sei un pesci?
2: No, toro.
0: Ah, sì, vai nel toro, è vero. Tua moglie quando è nata?
2: 20.
0: Voglio però te muovere,
2: Ma io sto in macchina, capito? Sto guidando.
0: Figlio mio, e muovete un poco. Pare peggio la pappardella che è uscita dal forno. Mamma mia, che guai!
2: No.
0: Voi avete a che fare con Gennaro Verità.
2: 59 novembre.
0: Bra.
2: 20 59 novembre, esatta.
0: 20
2: 59 novembre.
0: No, aspetta. 20.
2: Sì.
0: Poi 9. Aspetta, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre. E che è 11?
2: Sì.
0: 29 e 11?
2: 20.
0: Ho capito.
2: Novembre.
0: 20, 11?
2: 20, 59 novembre.
0: Un'altra volta su 5. Serisce prima, praticamente il giorno, il mese e l'anno. Figlia mia, tu
2: allora,
0: hai rovinato il suo mondo.
2: 20
0: 11 perché è novembre,
2: sì, 11,
0: perché dicembre 50, 12 figlio
2: 59,
0: mio
2: 59
0: bra. Che vogliamo vedere?
2: No, niente, a me mi interessa il lavoro più che altro, non so come fa il lavoro, perché
0: allora è inutile che mi dai a tua moglie a
2: no io ve l'avevo detto prima.

0: cominciato dall'età di 9 anni. Figuratevi un po', no? Questo signore fa il trasportatore. E vedo qua, che tu sei una persona molto particolare. Dimmi una cosa.
1: Beh.
0: Quel fatto ti succede più di notte, capiscimi a me.
1: Cioè quel fatto succede più?
0: Per esempio, prima ti addormentavi e ti svegliavi di prima mattina.
1: Sì.
0: Ti sta succedendo più?
1: No, adesso non sta succedendo più per
0: Gennaro D'Auria è grande oppure no?
1: Sì, no, è vero.
0: Sapevo queste cose?
1: No. Io è la prima volta che la chiamo,
0: Da dove chiami?
1: Da Sparanese, provincia di Caserta.
0: Ti voglio molto, molto bene.
1: La ringrazio.
0: Quando vuoi venirmi a trovare, vieni a Torre del Greco.
1: A Torre del Greco,
0: so. Allora, ascoltami.
1: Dimmi.
0: I soldi sono pochi. Quello è il problema. Tu hai chiamato più soldi, perché i soldi sono pochi. Il lavoro è poco, i soldi sono pochi. Cioè, un lavoro ci sta, però i soldi sono pochi.
1: Il lavoro c'è, i soldi sono poco, perché purtroppo il lavoro che faccio io, un ambiente del lavoro che faccio io, che non sembra si guadagni più.
0: Però è vero, no?
1: No, io me la passo bene, ma non è che sono pochi i soldi.
0: Hai avuto ancora problemi al culetto? Cioè, sai che vedo qua?
1: Sì.
0: Prima, non so se sono morroidi, perché non sono un medico.
1: Sì.
0: Però veniva un periodo che tu andavi sempre liquido in bagno. Quanto tempo fa è successo questo?
1: No, veramente nel bagno sono andato un po' spesso su quei soci, perché ho mangiato un po', abbiamo una piccola festa qua in paese, ho mangiato qualcosa e mi ha fatto un po' male.
0: No, perché
1: ma
0: vedi un po' di liquido in più, perciò.
1: No, al bagno sono andato oggi, passato.
0: A che ora sei andato in bagno?
1: Appena dopo mangiato, verso...
0: No, dicevo io, un po' più liquido sei andato.
1: Sì.
0: Stai attento a quello che mangi,
1: Mangiato un po' di frutta secca qua che ho comprato.
0: Perché in paese che festa c'è? Fammi capire.
1: È una piccola festa qua di paese.
0: Ti voglio bene, mi vuoi far sapere che festa è?
1: È una Madonna.
0: Che Madonna è?
1: La Torello.
0: Ma Madonna del Torello. Scusami, tu sei a Caserta?
1: Provincia di Caserta, un paese provincia.
0: E come si chiama questo paese?
1: Sparanese.
0: Che Madonna si festeggia? Qui a Torre del Greco, dove sto io, stanno facendo la supplica per Pompei.
1: Ah, sì, no, qua è una Madonna del paese, così.
0: Ah, ecco.
1: Ecco, okay. Una piccola festicciola, così, non è?
0: Ah, ecco.
1: Beh, ieri sera ho comprato un po' di frutta
0: secca. No, perché ho visto che sei andato un po' liquido con il culetto nel bagno.
1: È vero, proprio.
0: Mi dispiace proprio questo fatto.
1: No, ma
0: tanta carta igienica sprecata. Perfino il water dove tu hai fatto il pupuccio, no? Diciamoci la verità, si era un po' otturato. Stai attento, che cosa hai mangiato?
1: No, niente di particolare. Ieri sera ho comprato un po' di frutta secca, diciamo.
0: Ma non è che hai mangiato pure, per esempio, un mousse, questa roba qua?
1: No, questo non piace.
0: Va bene.
1: E allora, Gennaro, il lavoro come.
0: Andrà molto a migliorare tu. Tua moglie perché... non ti ha mai tradito, perché la santa che è la femmina che ti avanza, non è una puttana, ma è una grande santa.
1: È
0: beata a te che tiene una moglie così brava.
1: Mi aiuta sempre al lavoro e mi sembra.
0: Quella ti vuole bene, che l'amore senza te. Che segno sei?
1: Io sono del Toro.
0: E ti vuole. Guarda, non potevi trovare del meglio, Tua moglie ti vuole bene.
1: Questo è vero, c'è un'altra.
0: Non è una puttanella, capiscimi a me.
1: No,
0: scusami,
1: vero.
0: Lo so che ti dà fastidio
1: quando uno parla così,
0: ma vedi che ci riciamo la verità.
1: No, figurati, Gennaro.
0: Mi devi scusare.
1: No, però
0: ti dico, tua moglie non è una puttana, ma è una grande donna perché ti vuole bene, non ti ha mai fatto il corno. E questo ti deve fare onore. Auguri.
1: La ringrazio.
0: Ti voglio tanto bene, sentiamoci. Quando vuoi chiamarmi, chiamami con tutto il cuore. Ma dove ti trovi? Fammi capire dove ti trovi adesso.
1: In questo momento sto proprio a Sparalina.
0: Io sto tanto agitato.
1: A Sparanese, mi sono fermato con la macchina perché ascoltavo qualche. Mi è piaciuto quel suo.
0: Io sono sincero.
1: Quella ragazza di prima che
0: figlio mio, ha fatto la puttanella.
1: Voglio parlare un po' con Gennaro, che è una persona molto
0: ma quella
1: simpatica.
0: Là sta Monturo, l'ha tradito il ragazzo, ha fatto la
1: dice le cose veramente.
0: È chiaro.
1: Oh, lei è stato molto.
0: Ha fatto l'amore nella boscaglia. Sì. Ma tu non sai, lei ha spogliato lui.
1: Madonna, che donna.
0: E poi guarda, è meglio.

0: non ti dico il resto, proprio un toro, meglio, però io, povero ragazzo,
1: l'ha distrutto l'originale.
0: Madonna, povera donna. Ciao, un bacio.
1: Oh, grazie, ciao, ti richiamo.
0: Ci sentiamo alla prossima.
1: Senz'altro,
0: ti voglio bene. Ciao. Simulare questo numero e parlare con me. Ricordatevi che per quando concerne il gioco del lotto c'è la dottoressa Giovanna che ha fatto un ampo, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899 48 46 10. Gennaro Dauri a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Telefonata, pronto?
2: Pronto?
0: Voi dovete volermi bene, perché io scopro le cornicchie di tutti gli ascoltatori, li metto a nuda. Allora, come vi chiamate?
2: Federico.
0: Quando è nata tua moglie?
2: 24/2/83.
0: Perché i mariti vanno a fare i servizi, i mogliari se ne approfittano. Allora, questo servizio è nato proprio per vedere se è la verità, se le mogli sono leali. Vediamo un po', come ti chiami?
2: Federico,
0: tu hai voluto bene a Gennaro Dauri, sai perché? Perché se non ci fossero persone come me che scoprirebbero queste situazioni, povero stronzo i mariti. Allora, tua moglie quando è nata?
2: 24 febbraio.
0: Hai la voce che non ti senta.
2: 24/02.
0: No, figlio mio, se tu parli vicino al telefono è bene, o se no chiudo la diretta. Allora, quando è nata tua moglie?
2: 24 febbraio 2003,
0: 83.
2: 2003.
0: 83. È nata un anno fa, tenen anna moglie,
2: 83.
0: Quando?
2: 1983.
0: Vediamo un po' che cosa esce qua. Tu fai parecchi lavori anche di murazione, vedo qua. Vedo cemento armato, ripari i bagni, ripari un po' tutto,
2: Sì.
0: Fai muretti. È vero oppure no?
2: Sì, è vero.
0: Tua moglie è una santa, voglio. Tua moglie non ti ha tradito. Mi gioco la pelle. Perché tiene questo piccolo pensiero nella tua mente che tua moglie ti abbia pensa su tradimento? Perché?
2: No, non pensi su tradimento.
0: No, hai detto voglio ti immaginare, poverei camrice.
2: Non
0: tradisce, per fortuna
2: macchina,
0: tua.
2: Sto in macchina, ho sentito, adesso voglio chiamare.
0: Non, figlio mio, tua moglie è sincera, non ti tradisce. Quello è un acquario. Non ti tradisce. Stai sereno. Stattene un po' rilassata, non stai mo'.
2: In macchina.
0: A che parte?
2: A Pagani.
0: No, ma tua moglie non ti tradisce. Perché pensi sta brutta cosa? Fammelo capire.
2: Ah, no, non penso proprio nulla.
0: Antonio chi è?
2: È mio amico.
0: Lo vedo, ma sta vicino a te?
2: No.
0: Ma è sposato?
2: No, è giovane.
0: Ma tu lo vuoi molto bene?
2: Giusto.
0: Lo
2: è
0: so, vedo qua che lo ami tantissimo a livello di amico, parlo. Sant'Antonio, devi starti molto attento a sto Antonio.
2: Sì.
0: Sai perché? Perché va con le prostitute.
2: Ah.
0: Già lo sapevi?
2: No.
0: Non te l'ha detto?
2: No.
0: La notte, lui c'ha un motorino? C'ha un mezzo?
2: No.
0: Guarda, io vedo qua una persona che l'ha accompagnata da una prostituta. Attenzione. Questo qua ti vuole molto bene, però ti hai accorta su Antonio. Lo vuoi molto bene?
2: Siamo amici da piccole.
0: Per la pelle.
2: Chi
0: è il professore? Mi esce anche il professore, chi è?
2: È il professore.
0: Come?
2: No, professore.
0: No, non sento. Devi alzare la voce, se no non ci siamo. Questo professore che dici, chi è?
2: Chi?
0: Allora, vedo una persona di cultura, il professore, chi è?
2: Io lo conosco.
0: Lo conosce Antonio certamente, però. appartiene a qualche famiglia che c'ha una maestra, una scuola, qualcosa del genere?
2: Non lo so, penso prima che sì.
0: Ah, ho capito, vabbè, non lo sai, quindi la prendiamo sul buono. Dimmi una cosa, tu hai avuto un problema fisico a tempo addietro?
2: No, no.
0: Un incidente io parlo?
2: No, fino ad oggi nessun incidente.
0: Ma tu avevi una macchina bianca?
2: No.
0: Voglio, stammi a sentire, qua mi esce una macchina bianca in passato. Non so se ti è stata regalata, non lo so, oppure se è andata in una macchina bianca di una persona. Ma io penso proprio di sì. Mi esce anche un omosessuale, ma sto parlando di tanti anni fa. Tanti anni fa. Tu lo sai che io dico solo la verità. E mi devi capire quando io parlo così, perché se io ti dico questo vuol dire che ti voglio aiutare.
2: Ho capito.
0: Chi è l'omosessuale?
2: Che...
0: No, voglio. Allora tu sei bugiardo. Tu sei un grande bugiardo. Io ti voglio bene, ma sei un grande bugiardo.
2: Non mi ricordo.
0: È una... No, tu te la ricordi troppo buona. Non guarisce. Che sei nato conta? Chi è questo?
2: No.
0: Chi è?
2: Sì, no, ho capito.
0: No, io non ho capito. Io non ho capito io. Chi è quest'uomo sessuale? Io non c'ho niente contro gli uomini sessuali. Però tu hai conosciuto in passato un omosessuale. Chi è?
2: Non me lo ricordo.
0: Però vedi come sei falso. Tu vuoi la verità da me, no? Vuoi che io ti dico le cose come stanno?
2: Sì.
0: Però non ti pare che ti stai comportando male nei miei riguardi?
2: Perché
0: tu dici la verità. Stop sessuale che io vedo sulle carte. Chi è?
2: È un amico, dai.
0: No, dai, non esiste, dai. Io voglio sapere chi è.
2: È un amico che conosciamo.
0: E perché ti metti vergogna di dirlo?
2: Un
0: patatella, ha fatto l'uomo, ha fatto la femmina, ha fatto pure l'uomo sessuale. Ma per quale motivo tu devi mettere scuola l'udicere, figlio mio? Tu devi mettere la capa in dusicchio. Sai perché? Perché non dici la verità. Chi è quest'uomo sessuale? Mi devi spiegare.
2: Capito che abbiamo cresciuto assieme.
0: Tanto ci vuole l'udice. Mamma, la verità allora lo sapevi oppure no?
2: Sì.
0: Chi su cosa ha voluto bene? Chi su cosa ha la vita sua? Ti ha educato. E tu ti metti scorni per l'estoma sessuale. Ti metti il capo in dusicchia la munnezza. Auguri comunque, andrai bene e andrai a migliorare. Buonasera.
2: Buonasera.
0: Telefonata, mamma mia, andiamo avanti. 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Forza, le linee sono libere all'istante, potete benissimo chiamare 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee sono libere. Ho la prossima telefonata, pronto? Pronto?
2: Sì.
0: Allora, dammi la tua data.
2: 18 1.
0: Piano che devo scrivere.
2: Allora, 18.
0: Fai il bravo,
2: 1. 60.
0: Casa credono che sta pidimbello, scurnecchia tutto quanto.
2: Ah, fai buone.
0: Me ne fotto proprio.
2: Fai buone, che no?
0: No, arrivato a sto punto. Ah, poverelli Mondor.
2: Mamma.
0: Ne ha fatto più esso che Nucarri esercita.
2: Hai capito?
0: Allora. 1-8?
2: No, 1, 18, 1.
0: Ah,
2: 1-18.
0: Piano. 1-18.
2: No, scusa, aspetta, non è 10.
0: Ma allora mi stai facendo esaurire a me.
2: Ti esauriti già.
0: Forza.
2: Allora, 18. 1.
0: Sei un capricorno. Sì. Perché è l'ultimo giorno del capricorno.
2: Sì.
0: Poi viene acquario. Lo so. Maronna mia, voi mi dovete. Signori, voi mi dovete amare, voi mi dovete voler bene, perché gente come me non ce ne stanno più. Io sono l'ultimo stando.
2: L'ultimo che è rimasto.
0: Mi pare che ca.
2: Ma Gennaro, posso dire una cosa?
0: Dimmi.
2: Secondo me, questa gente che ti chiamano,
1: E ti vogliono prendere in giro se effettivamente dici la verità.
3: Ma rimarranno fottuto loro.
1: Bravo,
3: perché
1: no,
3: sai perché, figlio mio? Perché io ormai tengo 39 anni, sono nei 40. Allora, io faccio leggere i carta.
1: È normale.
3: Noi cartoon, i carta. Perché i cartoni stanno a leggere tanta gente in televisione. Io faccio leggere i carta. È diverso. È chiaro? I carti fo Modiano. Se ti è Modiano, sta a Torino. Quelli che fa i carta napoletane. La gente non sa neanche perché si chiamano carte napoletane. Perché si chiamano carte napoleoniche. Allora, quando vanno su una cultura, Gennaro Dauri sta qua e può tanto spiegare, però purtroppo c'è sta troppa ignoranza. Che tutto quanto si fanno a marchi. Figlio mio, in Deepak. Allora, vrimmo futuro tuo e non mi fa parlare assai. Che saliva non la tengo. E sto buono lucentano, voglio. Bello,
1: dimmi Gennaro.
3: Compra l'ombrello, ti voglio dire dei cose. Ascoltami bene, Gennaro Dauria non è oggi che è nato. Le carte sapo troppo buone, sapo fai carte, sapo avere un futuro veramente. La gente si affida ai cartomanti in televisione, quelle che sa l'andinte che parla Maroni Gesù Cristo, che l'altro che parla. Che dimmi cosa vuoi sapere, a un certo punto c'è il tuo problema. Allora, io non voglio sapere nulla, sono io ad indovinare e vi dirò tutto. Dirò tutto. Fa di, c'è stato un cristiano che mi ha capito. Però ditela, guardate, io una cosa, c'ho un rimorso per una cosa sola, vi dico la verità.
1: Io
3: sono nato a Torre del Greco. Torre del Greco mi ha apprezzato tanto, mi ha voluto bene. Napoli mi ama, Caserta mi ama, però la bugia che
1: se
3: Gennaro
1: male.
3: Dauria no,
1: che fa male,
3: ve lo giuro su Dio. Io sto qua dietro oggi che è una giornata particolare, a quest'ora sto qua dietro dopo aver pranzato e tutto, sto qua dietro a fare l'indovino per voi, per darvi un aiuto morale e tutto. Ma perché italici bucia? Ma perché dovete dire le stronzate? Cioè io non capisco, questo è un lavoro come gli altri. Come esiste il medico bravo, esiste un medico meno bravo. Come esiste un ciarlatano, esiste pure la persona che insomma a un certo punto riesce cioè, onesta. In tutti i campi ci sta un ciarlatano e c'è sto l'onesta. Allora, però non facete standarelle che diate a messo, facete un rosario e poi facete più. Non mi fa parlare troppo assai perché la redazione di Radio Camaldo mi chiude il volume.
1: Gennaro, penso tu, fanno in processione.
3: Fanno in processione a Era hanno fatto, figlio mio.
1: Bravo, a Era.
3: Avrei quanta processione hanno fatto.
1: Tutto allora,
3: una sottanata.
1: Bravo, Gennaro, mo dico una cosa sottanata. Tutte quelle femmine che fanno
3: una cosa, a causa di una processione si è separato un matrimonio, un matrimonio distrutto.
1: Bravo.
3: E anche negli evangelisti c'è questo.
1: Ah, oh, questo sì, questo ne parliamo proprio.
3: Ne parliamo proprio, con Mare e con Marella, fanno i figli bella.
1: Sono tutte traditori a Dio.
3: Ferma. Dobbiamo rispettare, non voglio parlare. Agisce.
1: Noi dobbiamo sempre rispettare.
3: Allora, fermiamoci. Non parliamo di religioni, non parliamo di quello.
1: No,
3: parliamo che ogni persona, no, boh, onestamente, parliamo di ogni persona. Quando deve rivolgere una preghiera, si rivolge proprio al Padre Celeste.
1: Cioè,
3: non c'è allora, uno può essere musulmano, può essere cattolico, può essere evangelista, cioè tutte. Hai capito come pensi? Allora il discorso è questo qua. È inutile che facimi stronzata. È inutile. Perché tanta gente. Io sono evangelo, porto la parola di Dio. Però attenzione! Attenzione! Allora la parola di Dio la può portare pure se non sei evangelista.
1: Certo.
3: Cioè, se tu ami Dio, la puoi portare sempre, diciamo, a rispetto dell'altro essere umano. Ma perché? un cattolico non può portare la parola di Dio, perché un musulmano non può portare la parola del divino, scusatemi tanto.
1: Ma tutto quanto la può portare.
3: Ma io non capisco questa cosa. Enzo chi è?
1: Chi è Enzo?
3: Non lo so, mi è uscito Enzo sulle carte, te lo domando a te.
1: Enzo è un nipotino che tiene 4 anni.
3: Allora, tu sei un muratore?
1: Eh.
3: Vediamo un po'. Tua moglie quando è nata?
1: 27-4-63.
3: 27-4-63. Tu quando sei nato?
1: 18-1-60.
3: Capricorno. Sì. No, ce l'ho segnato, un attimo. Mm. I soldi ti mancano a te, figlio mio?
1: Quelle.
3: E come mamma fa?
1: Come mi fai?
3: No, è un fatto di soldi.
1: Tu
3: stai male. Te lo giuro, Gennaro D'Auria ti vuole un. Ti mando un bacio. Anche se sei un maschio, grazie, ti mando un bacio. Perché sai perché? Perché amen. Tu hai bisogno di guadagnare di più.

0: Hai perso qualcuno di famiglia?
1: Mio fratello.
0: Come è morto su
1: brutto male.
0: Droga che aveva?
1: No, brutto male.
0: Vedo, come qua mi esce sulle carte. Il sangue infetto, leucemia. Arrabbia tu fegata? Ma lui beveva?
1: No, lui giocava a pallone. No.
0: Com'è successa sta cosa?
1: Lui è da pochi giorni che siamo accorti che ha avuto un tumore al pancreas,
0: vicino al fegato, insomma. L'hanno operato?
1: No, se lo operavo già, perché praticamente era già in metastasi.
0: Come si chiamava questo povero?
1: Vito.
0: Che Dio lo possa prendere nelle sue braccia all'aldilà. Facciamoci una preghiera, Padre, Figliuolo e Spirito Santo. Questa preghiera va per Vito, il fratello del nostro caro amico che per la prima volta mi chiama. Come ti chiami?
1: Io mi chiamo Raffaele.
0: Raffaele. Allora, Raffaele, questa preghiera la mandiamo. Io stanotte mi ha già fatto un suono proprio brutta, roppa duric. Allora. Padre, Figliuolo e Spirito Santo, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Signore, liberaci da tutti i mali.
1: Amen.
0: Signore, tu che hai schiacciato il serpente velenoso nel deserto del Sinai e non ti sei voltato indietro, Signore, ti imploriamo il tuo nome. Signore, pietà. Cristo, pietà. Discendi su di noi, accogli la nostra benevolenza, appunto, nel nostro amore nei tuoi riguardi. Padre, Figliuolo e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Questa preghiera va per Vito, per il fratello di questo nostro caro amico che ci ha telefonato. Che Dio lo possa accogliere nella grazia. Padre, Figliuolo e Spirito Santo, tua moglie non ti tradisce, voglio, non è proprio carattere né tipo. Ti faccio tanti auguri.
1: Oh, Gennà.
0: Dimmi.
1: Voi, mia moglie.
0: Ho le lacrime agli occhi, dimmi.
1: Lo so, sto piangendo pure io.
0: Dimmi.
1: Allora, Gennà, siccome c'ho mia moglie che soffre un po' di ansia.
0: L'hai portata da un neurologo?
1: Sì, l'ho portata a giorno pure. Bisogna prendere le medicine, tutto questo. No, le medicine aiutano, però certe volte fanno anche male.
0: Lo so, farne troppo abuso sì, fa male.
1: Questo.
0: E fammi capire allora.
1: Cioè, no, io ti chiamo la prossima volta. Comunque io vado, quei soldini vado da terra, perciò non ce la faccio.
0: Ho capito. No, ma tu migliorerai comunque.
1: Sì.
0: Guarda, per te c'è un rinnovamento, verrà più nei mesi caldi, oppure qua vedo un periodo caldo e freddo, comunque per te c'è un miglioramento, o caldo o freddo che sia, non mi interessa, però per te c'è un miglioramento, c'è uno spostamento da dove lavori, c'è un miglioramento, sì.
1: Va bene.
0: Un po' di pazienza, guarda, tante persone.
1: Io ti ringrazio, tu sei un amicondo, ti ascolto sempre questa radio.
0: Vienimi a trovare qualche volta. Gratuitamente, perché
1: il mese prossimo devi andare quasi vicino dove stai.
0: Ti voglio bene, chiamami e ci mettiamo d'accordo.
1: Okay.
0: Cioè mi vieni a trovare un caffè. Non voglio soldi per chi ascolta, eh?
1: No, non parla soldi per
0: No, l'ho detto perché. No, non hai capito. Parecchi cartomanti che escono in televisione, vienimi a trovare. Allora, io non sono questa stampa. Da me vengono persone, bevono un caffè, parlano con me, un consiglio e stanno bene, e sono amici. Rimangono amici.
1: Bravo.
0: Un bacio
1: io,
0: a te.
1: Io così vorrei, altrettanto un bacione.
0: Non ti preoccupare.
1: E auguroni la tua.
0: Abbracciami persona. Tua moglie, abbracciamela.
1: Ciao,
0: che
1: Gennaro.
0: La creatura. Ciao. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio che in questo momento

0: 8 le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Mentire, io questo non riesco a capire. Cioè, se io ti sto dicendo no, lavori per lo Stato e può essere un carabiniere, un finanziere, quello che sia, no, perché mi dici le bugie?
1: Ma così
0: no, così non esiste. Io amo le persone reali. Tu non credi nella cartomanzia, tu mi hai voluto chiamare per mettermi alla prova, è vero?
1: Sì.
0: E io ti sto dicendo che tu porti una divisa e sei un carabiniere o un finanziere, una cosa del genere sei.
1: Sì.
0: È giusto?
1: Sì, sì, è giusto.
0: Che lavoro fai?
1: L'hai detto.
0: Un finanziere? E allora dobbiamo essere onesti. Allora, cosa vuoi vedere sulle carte? Vai. Io veramente so leggere le carte, non sono come gli altri.
1: Vabbè, le do la dinamica.
0: Chiami da Torre?
1: No.
0: Da dove?
1: Nola.
0: Nola. Dimmi, caro finanziere, cosa vuoi sapere?
1: Gli do la data di nascita?
0: È chiaro.
1: Allora,
0: di lei, dell'amante,
1: non la
0: parlo.
1: Ricordo.
0: Vai.
1: Non la ricordo la sua.
0: No, io ho bisogno.
1: Ah, no, non la ricordo.
0: Dammi la tua.
1: 27580.
0: Da quanti anni ti sei arruolato in finanza?
1: Lei lo sa o no? Lei lo sa meglio di me.
0: No, io sto domandando, io non lo so.
1: Sono 5 anni.
0: Perché mi hai mentito?
1: Quanti sono?
0: Quando ti ho detto vicino a te, no? Tu lavori per il governo e fai o il carabiniere o il finanziere, perché vedevo una divisa. Perché mi hai detto la bugia? Hai detto no, non è vero. C'è vergogna? Tu stai in diretta comunque,
1: sì,
0: te lo voglio dire.
1: So.
0: Vediamo un pochettino. Vuoi sapere su questa passionalità?
1: Sì.
0: Il nome è Maria?
1: No.
0: Mi devi dare il nome almeno e l'età?
1: Età 26.
0: 26 anni. Dove sei nativo? Non di Napoli, eh?
1: No, Napoli.
0: Sei di dove?
1: Bari.
0: Lo sapevo. Vediamo un pochettino. Ma questa è una donna sposata?
1: No, non è sposata.
0: Vedo una persona però. Vicino a questa persona.
1: Ah.
0: È la mamma?
1: Non lo so.
0: Che è questo rumore? Che cos'è questo rumore?
1: No, mi sta squillando il telefono.
0: Rispondi un attimo, metto un po' di musica, vai. Pronto? Pronto?
2: Sì.
0: Salve. Pronto, buongiorno.
2: Sono ancora io, quella di Montoro.
0: Ah, quella signorina che ha fatto l'amore con vari personaggi.
2: Io volevo chiedere.
0: Allora, le posso dire una cosa, francamente?
2: Sì.
0: Le posso dire una cosa?
2: Io ho sbagliato, l'ammetto.
0: Allora, io non sto. Allora, signorina, mi fa. Allora, lei è una vera donna, perché ha avuto il coraggio di richiamarci e di dare una giustificazione dell'errore che lei ha fatto. Però voglio dirle questo, no? Allora, quando non si vuole bene, lei è la persona che ha fatto l'amore appunto con quel ragazzo nella boscaglia, con l'uomo sposato e tutto il resto che abbiamo tanto parlato, è vero?
2: Sì.
0: Ecco, io mi sento anche mortificato, però una parte l'apprezzo a lei, perché lei è una vera donna, mi ascolti, perché ha avuto il coraggio di richiamare e di dire: senti Gennà, io ammetto di aver sbagliato. Da oggi in poi vogliamo cercare di un po' di cambiare vita?
2: Sì, per questo ho chiamato.
0: Benissimo. Parlate un po' più vicino al telefono?
2: Sì, sì.
0: Ecco.
2: Pronto?
0: Qua. Allora, lei ha avuto rapporti appunto in queste boscaglie di Montoro Superiore,
2: vabbè,
0: perché lei abita vicino a quel famoso ristorante, non facciamo il nome.
2: Sì, vabbè.
0: Lei mi ha capito, insomma.
2: Sì.
0: Allora, vogliamo cercare di cambiare questa vita?
2: Sì, io per questo l'ho chiamato, per dire che...
0: Allora, se lei... Però lei... Non la voglio aggredire, perché io non sono colui che deve... Non sono un giudice che aggredisco, oppure assolutamente. Non sono nessuno, sono solo una persona che legge le carte. Allora, lei deve dire al suo ragazzo: senti, io non ti amo. è meglio che finisce qua il nostro rapporto, perché la cosa più brutta, sa signorina qual è? Sì. Che lei continua ad avere rapporti con gli altri uomini, a fare l'amore con gli altri uomini, e si tiene quel povero stronzetto del suo ragazzo. E questo è sbagliato. Allora lei deve fare una cosa, deve dire: senti, io non ti amo ancora, perché secondo me, come la penso io, no? Una persona che tradisce, perché tradisce? Perché non è soddisfatta del tema di vita che appunto svolge.
2: È per questo.
0: Alzate la voce, non vi sento. Come? E allora, abbiate il coraggio, tirate quella forza di volontà all'interno. Senti, è inutile che stiamo insieme. Io non ci tengo per te, perché se lei fa l'amore con altri tre ragazzi che ho visto io qua nelle mie carte, sto sbagliando?
2: No, no, ha ragione.
0: Allora, lei è una super donna. Io, guardi, non perché lei sta affermando quello che dico io, perché io l'ho letto. Allora, se lei deve continuare ad andare avanti nel rapporto, a tradire questo povero ragazzo, e anche povera lei, perché non bisogna solo dire povero ragazzo, anche povera lei che non è felice. E allora?
2: Io vorrei sapere però una cosa, lei prima ha detto che anche lui mi ha tradito in passato.
0: Non ho capito? Se lei mi alza la voce la ringrazio.
2: Ho detto, lei...
0: Parla più vicino al telefono?
2: Quando ho chiamato, mi ha detto che anche lui mi ha tradito in passato. Non mi sbaglio.
0: Sì, ma questo, attenzione.
2: Sì, vorrei sapere solamente.
0: Attenzione. Quante volte lui si è avvicinato vicino a lei, voleva fare della sessualità, lei l'ha rifiutato?
2: Un sacco di volte.
0: E allora, secondo lei questa domanda è ancora una domanda da effettuare a Gennaro D'Auri? Io penso di no.
2: Sì, però io.
0: È normale che il ragazzo una volta lo rifiuta, un'altra volta. Ma non parliamo di questo, parliamo di lei, parliamo.
2: Vorrei solo sapere una cosa, perché ho pochi soldi sul telefonino.
0: No, per l'amor di cielo, voglio dire solo due cose. Me le faccia dire, poi l'ascolterò. Allora, mi ascolti. Lei intanto così. Lei lo ama sto ragazzo?
2: Io credo di sì.
0: No.
2: Non lo so.
0: Allora, mo le faccio due domande. Lei lo vuole bene a suo ragazzo? Sì.
2: Bene, sì, bene.
0: Lei lo ama? La verità è?
2: La verità è che non lo so, nemmeno io.
0: No, lei non lo ama, signorina. Perché, signorina, guardi, ripeto, io non sono nessuno, io leggo le carte. Lei non prova attrazione sessuale nei riguardi di questo ragazzo. Perché, guardi, io sto qui per aiutarla, per dirle la verità. Lei non lo ama, l'amore è un'altra cosa, il bene è una cosa, il bene sa che cos'è? Quando uno vuole bene una persona e non la vuole perdere perché si è affezionato.
2: Sì, lo so.
0: E allora, questa è la verità, lei, l'amore è un'altra cosa, l'amore è una vibrazione, quando uno gli spalpita il cuore, sente quella vibrazione, mi capite?
2: Sì, ho capito.
0: E lei per il suo ragazzo la prova questa vibrazione? Mi dica la verità però.
2: No.
0: E allora signorina, lei deve finire questa situazione. Lei deve dire: guarda, io ti voglio bene ma non ti amo. Sappi questo, ti voglio bene ma non ti amo. Però signorina, lo deve lasciare libero, perché se continuate così soffre lui e soffrite voi. Sto sbagliando, Gennaro?
2: No,
0: voglio un sacco di bene, guarda, ti mando un bacio, perché ti voglio bene, perché hai richiamato, diciamo, hai dimostrato di essere una vera donna. Con questo io ti apprezzo, però non puoi continuarti a prendere in giro da sola, perché soffri tu e soffre lui. Sei d'accordo?
2: Sì, sono d'accordo.
0: Madonna mia.
2: Senti, però ti volevo fare una domanda.
0: Vai.
2: Ora lasciamo tutto questo discorso, perché lo so.
0: No, quello è fondamentale. Quello è fondamentale.
2: No, io volevo chiedere, cioè, vorrei sapere se lui mi ha tradito con una ragazza.
0: No,
2: una signora che
0: guarda, ti posso dire una cosa. Questa, se è una scusa che tu vuoi trovare per scusarti, ti posso dire una cosa, questa è una cosa che tu già sai. Che in passato lui aveva un'altra donna e questo tu lo sai.
2: Vabbè,
0: è inutile che.
2: Ex.
0: È la sua ex, che
3: non aveva dimenticato e tutto il resto, però oddio, sì, dovevi essere anche tu, che se veramente lo amavi gliela facevi dimenticare. Cioè non troviamo una scusa, dai, per discolparci, eh. Comunque il discorso sta in questo, signorina, lei deve andare avanti, deve amare, cioè deve realizzarsi nella sua vita, deve trovare una persona che veramente lei voglia bene, e non è che lei vuole bene una persona, cioè tanto per un fatto di diversità dal suo ragazzo attuale al nuovo. Lei deve sentire una vibrazione che deve stare bene tutta la sua vita.
2: Sì, prima che mi finisse la scheda, vorrei sapere qualcosa sulla mia salute. Perché...
3: No, io le carte purtroppo sulla salute non le faccio, però posso dire se andrà bene, se andrà male, che cosa soffre. Io purtroppo no, è caduta la linea, io non sono un medico. Allora veniamo a noi. Per parlare con me e per sapere il vostro futuro con la grande cartomanzia di Gennaro D'Auria, bisogna comporre l'899 48 46 10. 899 48 46 10. In questo momento abbiamo le linee libere. Il primo che chiama entra in contatto diretto con me. 899 48 46 10. Forza e coraggio, forza e coraggio. 899 48 46 10. La prossima telefonata. Pronto?
1: Sì, pronto.
3: Allora, eccoci qua. Allora, vediamo un pochettino. Quanto sei nato? Preciso, eh?
1: Sì, 27.580.
3: 27.580. Ma tu non vai nel toro?
1: No.
3: Tu sei un leone?
1: No.
3: No, aspetta, mangio. Vai nei gemelli?
1: Sì.
3: Sì, perché 25. Ripeti la data, per favore.
1: 27.580.
3: 27. 25. Perfetto, vediamo un pochettino qua. Tu da quanto tempo sei arruolato in finanza?
1: 5 anni più o meno.
3: Ma di dove sei nativo, in effetti?
1: Bari.
3: Di Bari, sì. Bari. Che parte di Bari, scusami?
1: La provincia, diciamo.
3: Provincia di Bari, vediamo un pochettino. C'è una donna che ti fa impazzire, eh?
1: Chi sarebbe?
3: Aspetta, fammi vedere un attimo. Tu hai chiamato per la passionalità o per il lavoro?
1: Passionalità.
3: Per l'amore. Chi è questa donna che tu ci tieni tanto? Ti voglio aiutare, amico.
1: Sì, una ragazza.
3: Come si chiama?
1: Tiziana, il nome.
3: Eppure io non lo vedo sta cosa, vedo una cosa diversa, eh.
1: Cosa vede?
3: Ma tu sei sposato?
1: No.
3: Per te c'è matrimonio qua, io vedo il matrimonio.
1: Matrimonio no.
3: Come se già fossi sposato addirittura.
1: No,
3: io lo dico quello che vedo.
1: No.
3: Quanti anni hai?
1: 24.
3: No, ma le cose andranno bene. Qual è la tua domanda che mi volgi alle carte?
1: Non lo so, cosa dicono?
3: No, dimmi tu la domanda e io ti rispondo.
1: In amore come vanno, diciamo.
3: Sì, e dammi la data di lei.
1: Non la ricordo.
3: Figlio mio, come ti posso aiutare? Cioè, come ti posso dire una veggenza se tu non mi dai nemmeno, appunto, la data di questa persona? Io ho bisogno della... sai, le casseforti tu le conosci, no?
1: Sì.
3: Hanno tutte delle combinazioni, no? Come gli antifurti, no?
1: Sì.
3: C'hanno una combinazione. Se tu non mi dai la data di nascita, che io posso entrare nel karma, come posso capire, appunto, questa ragazza, insomma, se è sincera, se è falsa, se stai perdendo tempo? Io non posso vederlo. Salvatore, spegni la batteria della regia automatica. Come faccio a vedere se tu non mi dai la data? No, guarda, questa è realtà, fratello mio bello, ti voglio accontentare. Però mi devi dare la data. Hai detto il nome? Caro finanziere, come si chiama questa persona?
1: Tiziana.
3: Gianni dov'è? Non l'ho visto proprio. È venuto sul piatto, qua sul mixer, ha camminato. E sai dove sta dormendo? Sopra, in cucina.
0: cucina dove ho i miei cioccolatini. Scusami,
1: sì.
0: Hai detto? Tiziana. E non sai quanti anni ha, che segno è?
1: 27, segno...
0: Vediamo un po'. Sei con un collega tuo vicino a te?
1: Sì.
0: Un abbraccio a tutti e due.
1: Grazie.
0: So che oggi anche per fare... Fate bene ragazzi, guardate. Oggi fate il vostro dovere perché è importante, fondamentale. Anche voi purtroppo soffrite tanto perché oggi come oggi c'è un mondo corrotto in tutte le cose, è vero?
1: Cosa c'è?
0: Un mondo corrotto,
1: sì.
0: In tante di quelle cose, è vero?
1: Penso di sì.
0: Penso di sì. Quindi fate il vostro lavoro e fatelo bene, come siete abituati del resto. Tiziana, quando è nata, voglio sapere?
1: Aprile, mese aprile. Non mi
0: ma è un pesce?
1: Pesce dovrebbe essere.
0: Pesce. Quanti anni può avere?
1: 27.
0: Tu invece hai detto?
1: 24,
0: vediamo un po'. Perché ti sei innamorato di questa donna? Posso saperlo?
1: Ma così. Siamo...
0: Io penso che tu ci tieni veramente in modo molto potente verso nei riguardi di questa persona.
1: Sì.
0: Giusto?
1: Sì, giusto.
0: Vediamo un po' le carte che cosa dicono, però io ho bisogno della data.
1: Non la ricordo.
0: Allora, quello che adesso io ti sviluppo è puramente casuale, non può essere affermativo.
1: Okay.
0: Perché la data purtroppo io non ce l'ho.
1: Sì.
0: Questa persona si allontana da te?
1: Abbastanza.
0: È come se rifiutasse?
1: No, si allontana, no, non si allontana.
0: No, nel senso è come se, per farti capire, no? È come se non corrisponde nei sentimenti, nei tuoi riguardi.
1: Diciamo che non corrisponde.
0: Capisco. Per te ci sarà una persona che ti farà molto felice, non credo che sia questa Tiziana, però per te c'è un buon matrimonio, assolutamente. Ragazzo mio, ascoltami, per te ci sarà un ottimo matrimonio, per te le cose andranno benissimo. Ricordati, le fatture non esistono. Io l'ho detto in diretta sia televisivo che radiofonico. A proposito, attenzione, prossimamente su Canale 5 Gennaro D'Auria, appunto Costanzo mi ha invitato e quindi sarò là a presenziare, mi vedrai?
1: Come, non la vedrò.
0: Ti ringrazio, ti saluterò,
1: Va bene.
0: Allora, quello che ti voglio dire è una cosa.
1: Sì.
0: Il tuo sarà un matrimonio buono, andrai avanti perché già esce il matrimonio. Guarda, se tu non mi avresti telefonato, caro amico della finanza, io già avrei detto che tu eri sposato, perché qua il matrimonio esce in primo piano. Tu vieni da una famiglia appunto di contadini,
1: sì.
0: Gente di campagna, insomma.
1: La Puglia è quella.
0: Lo sappiamo. Beato te, insomma, Dove sei nativo proprio?
1: Provincia di Bari.
0: Cioè, come si chiama la zona? Come si chiama la zona?
1: Provincia, un paese in provincia.
0: Vabbè, ma me lo vuoi dire o no?
1: Gioia.
0: Ma perché sei così, dai?
1: Così, no,
0: guarda. Non me lo vuoi dire?
1: Gliel'ho detto.
0: Io non l'ho provincia di Bari,
1: sì,
0: detto.
1: Sì, provincia.
0: Va buono. Comunque per te ci saranno buone cose. Dimmi una cosa, sì. Hai avuto problemi anche al molare tu?
1: Ultimamente.
0: Il destro?
1: Sì, il destro.
0: Ma che era bucato?
1: Sì, ho fatto delle otturazioni.
0: Finanziere caro, Gennaro D'Auria vale oppure no?
1: Vale, diciamo che vale.
0: Diciamo, non mi è piaciuto.
1: Le passo un attimo.
0: Egregio finanziere, Gennaro D'Auria vale oppure no?
1: Vale.
0: Ti voglio bene.
1: Ti passo un attimo
0: il tuo collega, vai.
1: Salutare.
0: Vai.
4: Gennaro?
0: Willa!
4: Sì, buonasera, scusi il collega per primo perché comunque è emozionato, chiaramente.
0: Ma per l'amor del cielo, sì, è un bravissimo collega,
4: no,
0: guarda.
4: Sì, il problema è che non ci credevo, allora ho detto, siccome io ti seguo sempre per radio, no? E allora io non ho mai chiamato perché...
0: Ma tu eri piccolino secondo me, tu sei di Napoli? Di
4: sì,
0: Nola, di dove
4: sì,
0: sei?
4: Di Nola.
0: E allora tu già sai Gennaro D'Auria, no?
4: Sì.
0: Da anni che svolge Radio Camaldoli.
4: Sì. Infatti l'ho richiamato, dico, perché è attaccato qua là e questa è stata la situazione.
0: No, non è, no, ma figurati, figurati.
4: Perché vuole brutte figure con
0: io voglio bene ai finanzieri, io voglio bene ai finanzieri, voglio, io ho un amico maresciallo della finanza, sì, che veramente lo salutiamo, l'amico Ciro, io lo chiamo amico, sì, mi permetto perché è di Leopardi, insomma, lavora per il magistrato e noi dobbiamo avere persone come lui.
4: Non ti credeva, quindi è stato più che altro, io non ho mai chiamato comunque.
0: Però ancora quel buco nel molare, gliel'hanno curato oppure se l'è tolta la
4: il buco del molare, te l'hanno tolto? Sì. Cioè no, senti, mi vuoi fare pure a me, raga, visto che ci troviamo,
0: Però mi devi dare la tua data, ti sento tanto brioso, dai.
4: Sì, 4972.
0: È uno scorpione.
4: No, vergine.
0: Ah, tu hai vergine. Ah, 49, 4, sì. Hai ragione. Oh, per 3 punti.
4: Sì, sì,
0: sì. Mi avanza.
4: Sei grande, sei grande.
0: No, ti voglio bene, dai.
4: Sì.
0: Allora, ascoltami. Sei sposato?
4: Sì.
0: La data di tua moglie. Cioè, cosa mi vuoi domandare? Io poi subito.
4: No, so, in generale, sul lavoro, sul.
0: Vediamo un po', vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Sai che cos'è? Che tu sei una persona che ami molto l'amicizia. Ti piace per esempio l'amico che ti dà una mano, ti aiuta, capiscimi a me quando io parlo.
4: Sì.
0: Se uno ti fa un regalo, ti faccio un esempio, una torta, no?
4: Sì.
0: Allora, ma senza interesse di niente. Sì. Cioè, se uno ti regala una torta, tu lo prendi in considerazione.
4: Sì.
0: Guarda, sì, vogliami bene, veramente. Sì. Ti dico una cosa. Tu sei un finanziere meraviglioso, sai perché?
4: Sì.
0: Ti dico una cosa,
4: sì,
0: quando le persone fanno, cioè tu sei molto geloso delle tue amicizie.
4: Sì.
0: Mario chi è per cortesia?
4: Mario?
0: Sì.
4: Mio zio.
0: Lo vedo. Enzo chi è per favore?
4: Un altro collega.
0: Lo vedo. Chi ti ha dato fastidio?
4: No,
0: Gennaro D'Aure.
4: No, no, no. Sul lavoro si sanno queste cose.
0: Le zizzanie. Tipo
4: le disonestà. Le disonestà che esistono nel lavoro, comunque.
0: Purtroppo esiste. Lo sai che mi ha chiamato un maresciallo dei carabinieri, no?
4: Sì.
0: Questo poveretto è stato accusato di alcune cose che non ha commesso. Io ho sviluppato la cosa, ho detto guarda, la colpa è così e lui mi ha dato ragione.
4: Okay.
0: Tu non puoi mai, vedi per esempio, tu fai un lavoro molto particolare.
4: Ah, vabbè, tutti i lavori sono particolari, quindi
0: sì,
4: lavoro.
0: Sì. Però ci sono tante perfidie.
4: Sì, non
0: sai che cosa sono le negatività? Sono le chiacchiere delle persone,
4: sì,
0: nei riguardi degli altri esseri umani. Le fatture non esistono, esistono le energie negative, ascoltami bene,
4: sì,
0: provocate da altri menti, da altre persone. Capisci?
4: La crudeltà
0: una volta mi chiamò una signora, disse: ma come fai a dire che le fatture non esistono? Perché allora esistono i preti esorcisti?
4: Ho capito, vabbè.
0: Io dovetti rispondere a questo quesito.
4: Purtroppo, e alla fine anche questo, purtroppo. Non è che non. Se cose. Andiamo oltre, quindi voglio dire. Io.
0: Senti, una domanda mi fa la regia qua, no?
4: Sì.
0: A parte che vi saluta e vi vuole bene,
4: sì,
0: l'amico Alfonso, Claudio e Roberto hanno detto: domanda un attimo ai nostri amici finanzieri su Radio Camaldo Listeri, a parte quello scocciatore di Gennaro D'Auria che rompe dalla mattina alla sera, cosa volete ascoltare di buono?
4: Ma qualsiasi cosa, vabbè, mi piace la musica italiana in genere, quindi
0: anni 60, 70?
4: No, sì, no, 70, sì, pure va bene, comunque
0: oppure
4: poi
0: attuale?
4: Attuale, però chiaramente non è che ci vuole che ne so io, comunque a me la musica leggera
0: bella, quella là sentimentale,
4: quindi
0: insomma.
4: Sì. Cioè, no, è per mia moglie, visto che ci troviamo.
0: Senti, quanti figli hai?
4: 2.
0: Ti voglio dire una cosa, cioè sì, 2 maschietti?
4: Una femminuccia e un maschietto.
0: Tua moglie la vedo solo un po' depressa. Io ti do un consiglio, ti vuole un sacco di bene, però la vedo molto depressa, non so che cosa ha passato.
4: Sì.
0: Ma avete perso qualcuno in famiglia?
4: No,
0: la
4: in
0: vedo
4: famiglia, vabbè.
0: È un fatto economico allora, perché la vedo molto depressa. I soldi sono pochi.
4: Ma non so se io
0: non la vedo più come una volta, sai, anche nell'amore, ti parlo onestamente, guarda, come ti chiami tu?
4: Io?
0: Sì.
4: Aniello,
0: ascolta, sì. Gennaro D'Auria, la vedo un po' cambiata.
4: Per esempio, lavoro,
0: anche nei rapporti fra te e lei, una volta ti amava molto di più. se vogliamo che le cose
4: forse
0: cambiano,
4: sono altre donne.
0: Come? No. No, ma vedo delle discussioni inutili, è la verità proprio. Sì. Cioè vedo che lei alle volte si fissa su delle sciocchezze proprio e ti fa urtare i nervi e tu non ce la fai.

0: Sì, anche perché abbiamo...
1: E allora litigate per stronzate del genere.
0: Sì, è la verità.
1: E diciamoci le cose come Dio
0: sì,
1: comanda.
0: Sì, no, no, è così, no. E poi l'ipocrisia a me non mi è mai piaciuta, figurati un certo, perché già...
1: Ti voglio abbracciare, frate, però ti voglio dire una cosa. Sì. Ascolta un attimo, Gennaro D'Auria, sì. Se vogliamo che le cose cambiano, cominciamo sì. a cambiare noi. Che vedi che se noi cambiamo noi, intorno a noi tutto cambierà.
0: Capito.
1: Grande finanziere, ti bacio.
0: Buon lavoro, grazie di tutto.
1: Ti voglio tanto bene, un saluto. Oh, seguitemi, eh.
0: Sicuramente, quando abbiamo tempo.
1: Vi voglio bene, chiamatemi.
0: Va bene,
1: ciao.
0: Buona serata.
1: Tante
0: ciao,
1: belle
0: ciao.
1: Cose. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria, il vostro maestro dell'occulto, colui che riesce a percepire tante di quelle situazioni. Per parlare direttamente con me c'è solo un numero: 899 48 46 10. Ripetelo, scrivetelo, lo potete utilizzare nell'arco della giornata quando voi desiderate. 899 48 46 10 899 48 46 10. Passiamo alla prossima telefonata.
2: Gennaro?
1: Sì.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Senti, volevo sapere un po' sulla mia vita privata.
1: Ma posso sapere con chi parlo?
2: È con Ugo.
1: Tu lavori anche tu per il governo?
2: Sì, sì.
1: Che cosa fai, carabiniere?
2: Sì.
1: Ecco, in che ufficio stai? Dove ti trovi?
2: A Napoli,
1: un abbraccio. Dove stai, via Medina?
2: Sì, sì.
1: Un abbraccio a tutti voi. Cosa vuoi sapere, Alfonso?
2: Volevo sapere un po' della mia vita lavorativa.
1: Ma perché non va bene?
2: No, perché ho dei problemi, capito?
1: In che senso?
2: Non vado d'accordo con qualche collega.
1: E che te ne frega?
2: Vabbè,
1: a me mi piace fare l'amicizia,
2: capito?
1: E che te ne frega? Fai il tuo lavoro onesto, quel che sei, ma i colleghi, ma che te ne frega?
2: Ho capito.
1: Abbi bontà. Abbi bontà. Sta vicino a te il tuo collega.
2: No.
1: Passamelo, sta vicino a te perché io sento una vocina.
2: Aspetta, poi te lo parto.
1: Bugiardo che non sei altro. Guarda un po'. Oggi l'arma dei carabinieri, finanza, abbiamo tutti quanti, non manca nessuno.
3: Pronto, Gennaro?
1: Buonasera, salve, buongiorno anzi.
3: Buongiorno.
1: Dica. Perché fate arrabbiare a questa persona?
3: Che devo dire, è sempre lui, fate certe cose che...
1: Voi le vostre merendine ve le scambiate a vicenda.
3: Esatto.
1: Che cosa vi fa sto collega?
3: Quello è lui che non ha capito.
1: Io sento, mamma mia, che casino c'è.
3: No, è una macchina che è sua. È lui che non ha capito me.
1: Ma ti vuole bene, dai, finisci.
3: Infatti noi ci vogliamo molto bene, ci stanno sempre litigati.
1: Va buono.
3: Lui pensa male di me.
1: Non è vero, ti vuole bene. Allora, a te, carabiniere, a te alla finanza, mandiamo un bel pezzo, d'accordo?
3: Va bene.
1: Ti abbraccio, buon lavoro.
3: Gennaro,
1: bye
3: ciao,
1: bye, vi vogliamo tanto bene. Ciao.
3: Ciao Gennaro.
1: Ciao. Abbiamo appunto la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
4: Pronto?
1: Buonasera, buongiorno, mi scusi.
4: Buongiorno.
1: Con chi parlo?
4: Con Enzo dalla provincia di Napoli.
1: Da che parte di Napoli?
4: Di Caivano.
1: Va bene, vediamo un po'. Quando sei nato, Enzo?
4: 3463.
1: Allora, vediamo un po' le carte, che cosa mi dicono. Apriamo un pochettino. Sei molto stanco del tuo lavoro, vedo, eh?
4: Sì.
1: Perché non vedi un buon proseguo, cioè non vedi un buon profitto. Tu lavori appunto nel campo tessile?
4: Sì, nel campo tessile.
1: Ascoltami, Enzo, ci saranno delle situazioni molto particolari, dei cambiamenti che andranno a tuo favore. Migliorerai perché non stai guadagnando proprio.
4: Esatto, giusto.
1: Tu ti stai preoccupando proprio di questa cosa. Maria chi è?
4: Mia figlia.
1: La vedo. Tanti auguri, che tu andrai benissimo, Enzo.
4: Ti ringrazio, Gennaro.
1: Un abbraccio, ti voglio bene.
4: Grazie, ciao.
1: Ciao, abbracciami tutto Caivano,
4: Ti ringrazio.
1: State vivendo un periodo difficile, lo so.
4: lo so.
1: Ciao, bello. Ciao, mi per avere un buon consulto di cartomanzia e veggenza.
5: 899 48 46 10. Chiamatemi all'istante che le linee sono libere. Vediamo un po' appunto chi è che ci chiama, vediamo un pochettino chi è che vuole intervenire appunto a parlare con Gennaro D'Auria. Sono a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Chiamatemi all'istante, vediamo un pochettino la prossima chiamata.
6: Gennaro.
1: Maria?
6: Sì, sono Maria.
1: Da dove chiami?
6: Marcianise.
1: Quanto sei nata?
6: 17-10-79.
1: Vediamo un po' le carte che dicono.
6: Va bene.
1: C'è una partenza per te. Dove devi andare?
6: In Inghilterra.
1: Perché devi andare in Inghilterra?
6: Perché devo migliorare il mio inglese, perché inizio per laureare.
1: Pasquale chi è? Il tuo ragazzo?
6: Sì, è il mio ragazzo.
1: Ma tu lo vuoi molto bene?
6: Molto.
1: Ma ha avuto un incidente da piccolo, Pasquale?
6: Che tipo di incidente?
1: No, non lo so, vedo una frattura, una cosa del genere.
6: Frattura? No, io sappia no.
1: No, un incidente io vedo come una caduta, una cosa del genere. Lui di cosa si...
6: sì, forse l'occhio, sì.
1: Perché vedo una caduta a terra.
6: Si fece male all'occhio, una canna nell'occhio.
1: Ma vede da un occhio solo, perché io vedo...
6: No, vedi ora.
1: Ringraziando Dio, porta gli occhiali?
6: No.
1: Ah, ringraziando Dio. Vedevo una caduta, un incidente.
6: No.
1: Però Pasquale è troppo buono. Quando è nato il tuo ragazzo?
6: 15-4-74.
1: Vabbè, andrai molto bene in Inghilterra. Vai, tesoro mio, vai. Che Dio ti accompagna.
6: E noi?
1: Andrà un ottimo futuro. Tu avrai una bimba, come prima genita una bimba. Auguri.
6: Grazie.
1: Auguri, ciao bella, ciao.
7: Sono Patrizia.
1: Da dove telefoni?
7: Io sono di Cava dei Tirreni.
1: Benvenuta, vediamo un po'. Allora, dammi la tua data.
7: 27-12-71.
1: 27-12-61.
7: 71.
1: 71, scusami.
7: No, figurati.
1: Allora, vediamo un pochettino. Tu hai avuto una vita molto difficile. Una vita che hai avuto molti uomini nella tua vita. Hai fatto un bagaglio di esperienze non indifferente.
7: Sì.
1: Hai provato anche il manganiello napoletano, però ti voglio dire una cosa. Tonino chi era? Il tuo ex?
7: Sì.
1: Antonio si chiamava.
7: Sì.
1: Era dei Cava di Tirreni?
7: No.
1: Di dove era? Di Salerno?
7: Te lo posso dire il nome?
1: No, non voglio
7: dire. Della provincia.
1: Provincia di Salerno.
7: Sì.
1: Però ti posso dire una cosa.
7: Sì.
1: Tu hai fatto l'amore appunto su una scogliera una volta e loro ti hanno guardato. Io parlo, mi ascolti?
7: Sì.
1: Quanto tempo fa hai fatto l'amore sulla scogliera? Tempo addietro? È successo nel tuo passato?
7: Sì.
1: Ma perché hai fatto l'amore con quell'uomo che ha fatto quella brutalità su di te? Tu sei stata una ragazza molto sfortunata, lo sai?
7: Sì.
1: Tu sei stata anche violentata.
7: Sì.
1: Quanto tempo fa sei stata violentata?

0: Pronto?
1: Mi sente?
0: Sì, da Potenza.
1: Benvenuto, detto.
0: Grazie, grazie.
1: Allora, vediamo un pochettino. Quando è nato?
0: 06-09-63.
1: Vediamo un pochettino. Le vuole sapere sul lavoro?
0: Sì.
1: Io vedo un'azienda di trasporto persone.
0: Sì,
1: ma che, esatto. Che cosa gestisce lei?
0: Trasporto persone, pullman.
1: Ah, pullman, benvenuto. È la prima volta che ci chiama, eh?
0: Sì, la prima volta.
1: È un periodo un po' lento, vedo, negli ultimi tempi, eh?
0: Sì, sì, è vero.
1: Ma le cose si riprenderanno, però, attenzione. Anna, chi è questa Anna e Rosa che mi escono?
0: Anna, mia suocera.
1: La vedo. Guardi, per quanto concerne il lavoro, io vedo dei cambiamenti che avverranno, vedo del subentro anche di altre persone, comunque vedo dei cambiamenti molto favorevoli per lei, eh?
0: Ho capito.
1: Vedo dei cambiamenti nel tempo. Qua infatti mi esce la carta del cambiamento. Oggi abbiamo il mazzo di carte qui a Radio Camaldoli. Quindi vada sereno, perché le cose lei andrà molto bene, sa?
0: Va bene, la ringrazio.
1: Buona giornata, auguri. Allora, andiamo avanti. Un saluto a Vanda, un saluto al mio giornalaio, un saluto a tutti gli amici, appunto, che fanno parte di Radio Camaldoli Stereo, un saluto a Domenico, un saluto a tutti coloro che mi ascoltano. Signori, nella vita ci vuole forza e volontà. Allora, vedete le catastrofi che stanno capitando, purtroppo, eh? Quindi cerchiamo di stare un po' tutti calmi, un po' più sereni, perché la vita non è facile. Oggi proprio non è facile. Un bacio a Wanda, una buona giornata. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Pronto?
2: Gennaro, carissimo.
1: Chi è in linea?
2: Sono Pierluigi D'Angri.
1: Ciao Pierluigi, tutto bene?
2: Tutto a posto, Gennaro. Io sono un grande ascoltatore.
1: Io ti ringrazio di cuore. Dimmi, Luigi.
2: Allora, la data?
1: Sì, sì.
2: Allora, 16-11-80.
1: Vediamo un pochettino. Mannaggia il lavoro, eh?
2: Bravo, Gennaro.
1: Proprio questo, perché vedo dei cambiamenti che pure a te avverranno a livello lavorativo, eh?
2: Esatto, esatto.
1: Questi cambiamenti ti porteranno... Ma che è, un'azienda devi aprire?
2: Esatto, Gennaro.
1: Questa azienda andrà bene. Cosa c'entra però la malavita?
2: Ma guarda, no, niente.
1: No,
2: niente.
1: Dico, in passato hai avuto dei problemi con qualche persona, insomma.
2: Ma perché... guarda, forse quando ero più ragazzino, qualche persona di strada, ma amicizie così.
1: No, perché mi esce qua, perciò io dico tutto quello che esce, voi lo sapete.
2: Ho capito.
1: Quello, chi mi segue lo sa come la penso, io quello.
2: No, ma Gennaro, io ti ascolti, mia moglie in macchina, ma da una vita.
1: Grazie di cuore.
2: Ormai sei stato una persona di famiglia, sei diventato.
1: Sei molto caro.
2: Grazie, grazie.
1: Luigi, io ti ringrazio. Un saluto, le tue cose andranno bene comunque, sai?
2: Va bene, mi hai sollevato un po'.
1: No, ma non è il fatto di... Io non vi do il contentino. Cioè, quando esce una cosa positiva la dico, quando esce negativa la dico lo stesso.
2: Perché è un'attività che comunque sto da un anno e mezzo dietro, e la testa proprio, la notte non dormo, Gennaro, questa attività che devo aprire.
1: Hai ragione, povero figlio. Hai ragione.
2: È una cosa grande.
1: Vai avanti, che andrà benissimo. Andrà.
2: Grazie,
1: benissimo.
2: Genaro, un abbraccio grandissimo.
1: Pure a te, ciao caro.
2: Ciao, allora, ciao.
1: Signori, io vado in privato. 899-48-46-10. Ripeto, 899-48-46-10. Ok? Allora, io vado in pausa musicale. Ci sentiamo dopo. 899-48-46-10 per rispondere a qualcuno che mi vuole.

questa è una scommessa del mio amor, della, appunto, di Jeannette, allora, una cantautrice francese degli anni 70. Signori, allora, 899 48 46 10, abbiamo in questo momento le linee libere per chiunque che vuol partecipare.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Buongiorno Gennaro.
0: Salve a lei, allora mi dica, da dove chiama la prima cosa?
1: Da Napoli, provincia di Napoli.
0: Ho capito, quando siete nato?
1: Potete dare in privato la data?
0: Un attimo solo, state in privato, dite quando siete nato? Sì. Attendete un attimo. Allora, diamo un pochettino le carte. Allora, mi ascolti, io vedo che è un momento un pochettino economico negativo, però vedo anche una ripresa. Qua sulle carte mi esce anche una buona ripresa. È un periodo che così colà, state un po' traballando, però cercate di mantenere duro perché le cose sue andranno molto a migliorare.
1: Sì.
0: Cosa c'entra questo dei capannoni, vedo?
1: Dei l'azienda
0: vedo
1: dove
0: dei contenitori di che ingenerite, la plastica, cioè che cosa fate voi?
1: Sì, materiale plastico.
0: Materiale plastico. Comunque, da quanto tempo avete avuto questo periodo un po' no, diciamo?
1: Quasi un annetto.
0: No, ma le cose si riprenderanno, guardi. Lei andrà molto a migliorare, ci saranno dei cambiamenti e delle cose che le porteranno, le gioveranno senz'altro. Forza e coraggio, mantenete duro.
1: Ok, grazie Gennaro.
0: Arrivederci e tanti auguri.
1: Grazie Gennaro, ciao.
0: 899 48 46 10. Signori, abbiamo tutte le linee libere.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: È pronto, Gennaro.
0: Salve a lei.
1: Ciao,
0: allora,
1: Gennaro, complimenti per la trasmissione.
0: Sei molto caro. Allora, quando sei nato preciso?
1: Io sono nato 17-9-90, Gennaro.
0: 17?
1: 9-90.
0: Allora, vediamo un po'. Tu hai avuto a che fare, hai lavorato con un must fravagatore praticamente. Adesso non stai facendo proprio niente.
1: No, no.
0: Niente. Però per te il lavoro si risveglierà, non ti preoccupare.
1: Ah, va bene.
0: Non è molto lontano, eh?
1: Ah, quindi dopo le...
0: Senti, l'omosessuale chi è?
1: Nessuno.
0: No, dico, dove abiti tu? C'hai un amico che è così?
1: No, no.
0: Io te lo sto dicendo perché mi esce qua.
1: No.
0: Va bene, meglio così. Allora, per il lavoro tu andrai a migliorare, d'accordo? Anche se mi hai detto una bugia riguardando l'omosessuale, ci siamo intesi, penso, no?
1: Va bene, ciao.
0: Arrivederci, auguri.
1: Ciao, ciao.
0: Allora abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Approfittatene in questo momento. Io vado un attimo in privato. 899 48 46 10. Signori, sapere il futuro è importante perché... Cioè, se uno, per esempio, vuol sapere sul lavoro, su una propria attività, perché non sta funzionando, vediamo almeno i periodi di ripresa che ci saranno. Questo è molto, ma molto importante, eh? Quindi... sapere il futuro, soprattutto per l'alimento base che è il lavoro, è importantissimo, perché oggi senza fatica non si magna, insomma, non è più come una volta, chi non fa l'amore non si magna, là quella canzone del passato di Adriano Celentano, chi non lavora non fa l'amore, ma chi non lavora non mangia oggi. Quindi è tutto un altro discorso, è tutta un'altra situazione. Abbiamo tutte le linee a vostra completa disposizione, 899 48 46 10. Io me ne vado in privato, vi lascio una bella canzone veramente, eh? La grande Barbara Streisand con Woman in Love. Io vado in privato, 899 48 46 10.

0: Segnatevi sto numero che è importante per scoprire cosa accadrà sul vostro futuro, su quello che vi avvolge intorno. 899 48 46 10. Sapere il futuro è una cosa importante, perché, signori cari, è inutile che ci affidiamo alla sorte. La sorte alle volte può essere pure negativa. Invece quando uno si prepara appunto, e sa soprattutto quello che deve succedere nel futuro, allora uno si prepara e quindi affronta meglio la situazione, no? Giusto? Un po' come una causa penale accompagnata dall'avvocato, l'accompagnata dall'avvocato che fa l'avvocato, vi aiuta, no? Così è un pochettino Gennaro D'Auria, quando vede qualcosa che non va, subito ve lo dice. Vediamo chi ha il telefono. Sì, pronto?
1: Tommaso, salve Gennaro, sono Tommaso.
0: Tommaso, allora, sì. Quando sei nato?
1: 22/9/64.
0: Vediamo un pochettino, mamma mia, pure sì. Tu vedo qua mischiando le carte, stai soffrendo molto nella
1: mamma
0: tua vita.
1: Mamma mia, Gennaro,
0: ma proprio ti fama a bocca, come se ma proprio non stai faticando proprio più. Una volta congiavano poco una casa, chiamavano il pittore, dove ci fica cose i soldi pure la coppa il pittore che ti fa faticò, ma oggi non stai facendo proprio niente, manca più.
1: Assolutamente, proprio.
0: C'è un sciumanfra, cioè praticamente non ci sta proprio niente qua.
1: Come ci faccio?
0: Vediamo, no. Aspetta, fammi vedere un attimo la seconda sfilata di carte. Dammi un mazzetto da 1 a 7.
1: 6.
0: Vediamo un po'. Tu sei un must fravagatura. Vediamo un po'. Vediamo un po'. No, ma guarda. È un periodo già lento che è venuto da parecchio tempo. Un po' incide anche la crisi, ma tu ce la farai perché lavorerai. Mentre ricordati queste parole: quando meno te l'aspetti, la fortuna verrà a bussare a te.
1: Mamma mia, spero
0: quando meno te l'aspetti, figlio caro, figlio bello, ninna nanna, ninna no, quando meno te l'aspetti verrà a bussare la fortuna e guadagnerai. Vi do un colpo di fortuna.
1: Sì, vabbè, c'è no.
0: Auguri.
1: Però intanto, vabbè, grazie mille.
0: Ti abbraccio.
1: Sei un grande amico, ciao.
0: No, per carità, ciao. Allora, un saluto a Vanta. Vi ricordo, se volete visitare il mio sito personale, è www.rcsnetwork, www.radiocamaldolisterio.it, oppure www.rcsnetwork.it. Andatelo a visitare, signore, oppure visitate www.radiocamaldolisterio, Quindi 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee tutte libere.

0: Allora è terminata pure sta grande canzone. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Allora, ciao. Allora, con
1: buongiorno.
0: Chi parlo?
1: Sono Stefani.
0: Quando sei nata?
1: 11/8/92.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Stefania, tu sei molto preoccupata sul lavoro.
1: Infatti, già stavo lavorando.
0: No, ma comunque non ti preoccupare, perché vediamo un pochettino qua. Ci sarà una signora, una vecchietta che la farai compagnia, un po' come badante, sai?
1: Sì.
0: Sì, sì. Tu hai lavato ma i palazzi, le scale, queste cose
1: sì,
0: qua?
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Nell'imbrasso di polizia,
0: so. Allora, perché io vedevo qua, ma adesso è un periodo molto lento, molto fermo.
1: Chi lo dice?
0: Senti, dimmi una cosa, Luigi chi è questo Luigi?
1: Luigi, no.
0: È stato un ragazzo che hai amato?
1: No.
0: E chi è questo Luigi che mi esce sulle carte?
1: No,
0: È una conoscenza?
1: Luigi sì, c'è un mio amico di scuola. Ma
0: ah ecco, è solo una conoscenza. Diciamo era carino, ti piaceva, solo questo insomma. Capito. Comunque lavorerai e andrai molto bene.
1: In amore che mi dici?
0: Come?
1: In amore che mi dici?
0: In amore, tesoro mio, abbiamo visto il lavoro, devi chiamare dopo per l'amore, Ci sentiamo.
1: Okay,
0: tu lavorerai
1: grazie.
0: E andrai bene. Non ti preoccupare, vedo una vecchietta che dovrà avere assistenza e tu gli andrai a fare l'assistenza e guadagnerai qualcosa. Non ti preoccupare.
1: Ok,
0: auguri.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, Gennaro. Ciao.
0: Un abbraccio a tutti. Ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee in questo momento libere. Quindi 899-48-46-10. 899-48-46-10. Signori, sapere il futuro è importantissimo, per carità. Io dico questo, a parte non voglio parlare degli altri, che non me ne frega niente, perché se accendo la TV io la spengo automaticamente, perché vedo delle stronzate enormi, ma enormi, enormi. Allora, vediamo un po'. Morire sulla scena, Dalida. 899-48-46-10.
2: Mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tomberà. Je veux qu'il...
0: Dopo la rimettiamo sta bella canzone, okay. C'è appunto Pozzuoli. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Come
3: ciao.
0: Stai?
3: Benissimo, tu?
0: Sto molto bene, grazie, in forma.
3: Okay.
0: Allora, quando sei nato?
3: 3 aprile 81.
0: Allora, Maurizio, tu chiami da Pozzuoli. Un saluto, un bacio alla mamma, questo ragazzo.
3: Grazie.
0: Io ho avuto modo di sentirlo più spesse volte qui a Radio Camaldoli, mi fa piacere. A livello lavorativo, vediamo un po', Giusto?
3: No, sull'amore.
0: Ah, l'amore, vediamo un po' che cosa esce. Nata delusione avuta?
3: No, ho conosciuto una ragazza, voglio sapere come va con questa.
0: Ma tu la ami a questa qua? Perché io vedo che tu sei molto legato.
3: Sì, tantissimo.
0: Maurizio, quando è nata sta ragazza?
3: Allora, lei è pesci e c'ha 21 anni.
0: E invece tu, Ariete?
3: Io 3 aprile 81.
0: Senti, figlio mio, non è questa la donna che tu sposerai, purtroppo.
3: Ah.
0: No, te lo voglio dire sinceramente di cuore. A me dispiace quando faccio queste previsioni.
3: Lo so.
0: Però non posso illudervi.
3: Certo.
0: Io devo dire quello che esce sulle carte e nient'altro in più. Tu conoscerai un'altra. Questa non è bionda, questa ragazza.
3: No,
0: non è
3: bruna.
0: Castana, è bruna.
3: È
0: eh?
3: Bruna. Sì, è bruna.
0: No, ma tu andrai avanti. Per te c'è un'altra donna, ma tu sarai felice. Ti sposerai e andrà tutto bene. Guarda, sii un po' più deciso nelle tue cose, perché vedo che tu sei innamorato, però hai paura di perderla questa persona.
3: Infatti.
0: Ma lei si allontana, non ti fa capire che insomma pure lei è innamorata?
3: No, infatti. Si allontana.
0: Si allontana, no, non è questa, figlio caro Maurizio, no.
3: Okay.
0: Però andrai bene, tu conoscerai un'altra persona e le tue cose andranno benissimo.
3: Va bene.
0: Auguri.
3: Ciao, grazie.
0: Io me ne vado in privato, scusatemi. 899-48-46-10, 899-48-46-10 in privato.

Allora andiamo un pochettino a morire su scena, pronto? Purtroppo le linee sono sovraccariche, formulate il numero piano piano 899 48 46 10.

0: Purtroppo mi hanno filtrato la prossima chiamata. Chi è in linea?
1: Sì, Gennaro, sono Pasquale.
0: Pasquale, da dove chiamate?
1: Io, da Casoria.
0: Pasquale, quando siete nato?
1: 28-01-85.
0: Allora, lei chiama per l'amore o il lavoro?
1: Amore, amore.
0: Amore, vediamo un pochettino le carte che cosa mi dicono. Sì. Allora, io vedo che lei è molto geloso. Lei è fidanzato in questo momento, è sposato? Che cosa è? Perché io vedo un grande amore qua da parte sua.
1: Fidanzato.
0: Vediamo un pochettino. Lilia, Laila, Lilia, chi è questa donna?
1: Dalila.
0: Dalila, vedevo una cosa del genere. Allora, questa è la sua ragazza attuale?
1: Sì.
0: Non dovete essere preoccupato, perché io vedo che lei andrà molto ma molto bene con questa persona. Non dovete essere preoccupato, perché state così preoccupato?
1: No, preoccupato no, così...
0: Siete molto geloso di questa persona, ma molto...
1: Sì, abbastanza. No, ma anche lei.
0: Io la vedo molto legata a voi, voi andrete avanti, non vedo niente di brutto assolutamente. Andate perché c'è matrimonio per voi.
1: Ah, addirittura. Va bene.
0: Oh Gesù, e perché no? Cioè, se uno ama una persona, lei potrebbe stare senza... Come si chiama? Daila?
1: Dalila.
0: Dopo le metto un pezzo di Dalida, visto che ci troviamo sto nome un po'... Che origini ha questo nome, mi scusi?
1: Penso spagnolo dovrebbero essere.
0: Un bel nome, auguri di cuore, veramente. Veramente un bel nome, state sereno, lei andrà avanti e vedo una realizzazione. Lei sta... dove si trova? Al mare in questo momento?
1: Ma io o lei?
0: Non lo so, io vedo il mare vicino, non so.
1: No, e lei sta lavorando sulla spiaggia.
0: Ah, ecco, vabbè. Comunque andrà molto bene, guardi. Io vedo le cose andranno molto importanti.

0: positivo per voi. Dite una cosa, chi è che indossa qua una divisa?
1: Io.
0: Ah, ma siete un finanziere, un poliziotto? Che cosa siete?
1: Sì, un poliziotto.
0: Un poliziotto. Io vedo che le vostre cose andranno bene. Cosa c'entra Firenze?
1: Firenze perché ho lavorato 5 anni fa a Prato.
0: Dite la verità, ma vale Gennaro D'Avrio oppure no, sinceramente?
1: Ah, certo.
0: Andate adesso sereno e tranquillo che le cose andranno bene. Io dico matrimonio nel senso come intesa di due corpi che si uniscono, cioè per me il matrimonio, lei può essere anche sposato, faccio un esempio, però ha questa grande passionalità, cioè non so se sono chiaro.
1: Sì, ho capito, infatti.
0: Signor poliziotto, tanti auguri.
1: Grazie, ciao Gennaro.
0: Buona giornata. Grazie di cuore, arrivederci. Buon lavoro, fate tanto per noi, per tutti gli esseri umani, rischiate anche la vita alle volte. E quindi veramente vi facciamo un grande apprezzamento, non vi faccio un applauso perché sarebbe una pagliacciata, però grazie di cuore a tutte le forze dell'ordine. Buon di tutto, arrivederla. Allora, abbiamo lasciato appunto questo signore che è un poliziotto, andiamo direttamente alla chiamata. Pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Tony 90.
0: Ma sei il vero Tony 90?
2: Il vero.
0: Ho la fotocopia?
2: No, il vero.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao.
0: Allora, dite.
2: No, niente, siccome sono tornato a Napoli, ti volevo salutare.
0: Ah, sì, aspetta. Ho letto su www.rcsnetwork.it,
2: esatto.
0: Appunto, il mio sito, voglio dirlo a tutti, il mio sito è www.rcsnetwork.it, è chiaro? Allora,
2: sì.
0: Gli altri siti riguardando dedicato al mago Gennaro non sono miei, assolutamente, anzi, ritorneranno da me. Allora, signori, Tony 90, com'è andata la tua permanenza fuori?
2: No, sono ancora fuori, però adesso sto in vacanza a casa.
0: Ah, meno male, perché Tony 90 è una persona, non ci conosciamo ancora in verticale, ma comunque è un bravissimo ragazzo, è un ascoltatore, è un fan di Gennaro e io lo ringrazio tanto, dopo gli dedichiamo anche una bella canzone. Ti faccio tanti auguri, Tony!
2: Auguri anche a te, buone vacanze, dai!
0: Buon di tutto, no, io lavoro sempre, buon di tutto!
2: Adesso proprio stavo ascoltando e ho sentito Salvatore.
0: Sì. Tony, ti vogliamo molto bene comunque.
2: È stato un onore sentirti ancora una volta.
0: Grazie. Un forte bacio a Tony 90. Buona giornata.
2: Ciao.
0: Bene. Allora, abbiamo le linee libere. Io vado un attimo in privato, se mi fate andare, per favore. Allora, in privato un secondo.

0: Ma purtroppo non posso andare in privato perché le persone sono migliaia che mi chiamano. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Allora, salve. Allora, come vi chiamate?
1: Mimmo, Domenico.
0: Domenico, alzate un po' la voce, caro Domenico.
1: Sì, Domenico. Allora,
0: da che paese chiama?
1: Da Marcenise.
0: Da?
1: Marcenise.
0: Vabbè, allora, quando è nato?
1: 19.163.
0: Vediamo un pochettino. Ma lei non è originario di Caserta?
1: No.
0: Di dove siete? Di Potenza? Di dove siete?
1: Vibo Valentia.
0: Ah, ecco, calabrese. Lei fa dei trasporti grandi tir, camion?
1: Sì.
0: Eh?
1: Sì.
0: Ma avete fatto anche un incidente in passato, scusate.
1: Incidente?
0: Perché io vedo qua un furto addirittura, una volta è successo pure.
1: Sì.
0: Ma
1: sì.
0: Molti anni fa parlo,
1: Sì, sì.
0: Sono cose che io potevo sapere sinceramente parlando.
1: Assolutamente no.
0: Le carte dicono solo la verità. Diffidate dalle persone che dicono fatemi un vaglia, fatemi postapelle, queste stronzate, perché io non voglio parlare male di nessuno, però onestamente Gennaro D'Auria tiene un cuore d'oro e voi lo sapete perché dà disponibilità a tutti, è vero?
1: Ti ascolto tutti i giorni, Gennaro.
0: Grazie, e vi do anche, è vero che la radio c'ha tante spese e si deve sostenere.
1: La consolina fino a Marcenise, da Marcenise a Sala Consolina tutti i giorni.
0: E io ti ringrazio di cuore. Senti, il tuo lavoro, tu lavori troppo e guadagni un pochettino, accontentati di questo, perché stanno persone che non possono nemmeno prendere più il caffè la mattina al bar. Cioè, tu ti rendi conto, la gente manca più caffè se può cattare. Ma lo sta marranco!
1: Lo so.
0: E che nessuno sa scelta! Ma che maranno ma fa?
1: Ma il lavoro andrà bene.
0: Cioè, ma gente proprio. È una terra secca. Una terra secca. Non c'è più lavoro, non c'è più niente. Ma che fine sta facendo? È una punità!
1: La
0: ma pigliare la carrettella con succiariella, nata po', te la pigliam! Allora, tu andrai bene. Non ti farai i palazzi, come si vuol dire, però le tue cose andranno bene. Nella vita ci vuole forza e tirare fuori quella forza di volontà all'interno. Se la tiri fuori tu andrai bene, non ti preoccupare.
1: Riesco ad andare avanti.
0: Eh?
1: Riesco ad andare avanti con il lavoro, sì. Sono molto
0: andrà concreto. Bene, vedo dei guadagni, vedo dei margini di guadagno. Quindi non ti preoccupare e tieni sulle pazienze che sta, è un periodo negativo al massimo. Però tu hai avuto ancora un periodo più negativo che sta, devo dire la verità. Però andrai bene. Fammi capire, quando è successo questo furto che mi è uscito qua sulle carte?
1: C'è stato 13-14 anni fa.
0: E com'è successo?
1: Ero fermo al servizio di contursi che dormivo e alle 2 di notte mi hanno rubato il camion.
0: Madonna benedetta. E dove stavate dormendo? A Condursi? All'auto... Ah, ho capito, dove ci sta l'autogrill a Condursi?
1: Sì, a Campagna.
0: Sì, quella è la zona Camaldoli, dopo Campagna, insomma.
1: Sì, dopo Campagna.
0: Campagna. Perché ci sta pure una zona che si chiama Camaldoli, là, lo sai?
1: Ma proprio l'area di servizio, diciamo la seconda
0: area. Sarebbe l'area di servizio, sì, dove al centro ci stanno le pompe di benzina, al lato ci sta l'autogrill e poi ci sono, c'è anche una strada che ti porta, io conosco bene quelle zone, c'è una strada che è chiusa, che era una vecchia forse autostrada che portava poi forse a...
1: Sì.
0: È proprio là, e come sono venuti mascherati questi ladrini?
1: Ma hanno rotto il vetro e me l'ho trovato addosso mentre dormivo.
0: Ma erano mascherati?
1: Sì.
0: Oddio, dimentica tutto. Addirittura hanno rotto il vetro?
1: Sì.
0: Dio santo. Vai avanti, figlio caro, che le cose... Beh, dico, a che ora è successo, per curiosità?
1: Erano verso le 2 di notte.
0: E quelli dell'autogrill dov'erano? Non c'era nessuno.
1: No, perché l'ho accostato all'uscita perché non c'era posto, perché sono arrivato verso mezzanotte, esattamente.
0: Ho capito. Vabbè, l'importanza è che non vedo niente di brutto, nessuno che ti ha, perché addirittura questi ladri portano anche coltelli, per fortuna ti è andata così, va, D'accordo, sì, le tue cose sul lavoro andranno bene, figlio mio, hai sofferto già abbastanza. Auguri.
1: Ok, ti ringrazio.
0: Ciao. Buongiorno. Allora, signori, abbiamo tutte le linee libere, 899-48-46-10, Salvatore. Allora, 899-48-46-10, abbiamo tutte le linee libere.

0: Allora mi hanno passato la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve, con chi parlo?
1: Sono Nicoletta.
0: Allora, Nicoletta, quando siete nata?
1: 27/01/80.
0: Vediamo un pochettino le carte. 80. Figlia mia, stai ferma come lavoro, vedo.
1: Sì.
0: Da dove chiami, Nicolè?
1: Provincia di Napoli.
0: Stai ferma come lavoro.
1: Sì.
0: Ma la vecchia è morta, perché qua mi esce che tu facevi un'assistenza a una signora molto anziana. Ma che è successo questa signora?
1: No, non ci sono andata più perché l'hanno messa in un ospizio.
0: L'hanno messa in un ospizio. Quanto ti dava al mese questa signora?
1: 300 euro.
0: 300 euro? E che ore facevi, figlia mia?
1: Andavo verso le 4 del pomeriggio e me ne andavo verso le 11 e mezza, mezzogiorno.
0: Mezzanotte vuoi dire?
1: Mezzogiorno, del giorno dopo.
0: Ah, aspetta, no, ripeto, allora ti dava 300 euro al mese,
1: sì.
0: Facevi anche il sabato e la domenica?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E da che ora andavi? Non ho capito bene.
1: Dalle 16:30 fino alle 12:30 del giorno dopo.
0: E quante ore sono?
1: Parecchie.
0: Mamma mia, ma troppo poco, figlia cara.
1: Lo so. Però vabbè, i tempi sono
0: per lavorare con la fama che c'è, con la fame che c'è, giusto. Tu lavorerai, vedo per te un'altra signora che ti darà molto di più, e vedo che lavorerai e farai delle buone pulizie e assisterai gli ammalati.
1: E sull'amore, Gennaro?
0: Sull'amore vedo un disastro qua, ma che è successo?
1: È un periodo un po' particolare.
0: Ma tu sei innamorato più di una persona, te so?
1: Mi sono innamorata più di una persona.
0: Sì. Perché a me mi esce qua, capito? Le carte dicono la verità.
1: Adesso sto con una persona, però non...
0: Ma questo è sposato, dimmi la verità però.
1: Lui no.
0: E chi è quest'uomo che mi esce sposato?
1: Tu era, sei... sì, un mio ex ragazzo.
0: Era sposato. Figlia mia, ma tu stai sbagliando tutta la vita tua. Cioè, ti rendi conto che stai sbagliando tutta la vita tua? Tu devi coltivare, devi andare avanti. Perché non sei felice con il compagno di oggi?
1: La crisi, no, non lo so, non mi innervosisco per niente.
0: Maronna mia, ma tu lo sai chi semina, no? Ti voglio far capire, su terra battuta non nasce niente. Allora, dentro di noi, ascoltami, abbiamo una corda d'oro che è collegata al Padre Celeste. Nel momento che questa corda d'oro, ecco, quando uno dice io ho la negatività, non vado avanti perché c'è qualche problema di energia, la negatività è un'energia sporca piena di larve che ci gira intorno, no? Ok? E noi l'assorbiamo. Quando andiamo ad intaccare questa corda d'oro che abbiamo dentro di noi, allora si spezza. E perciò ci va tutto storto, perché ci allontaniamo dalla bontà, dalla pace, e soprattutto che tu lo sai che Dio è onnipotente, onnipotente, però noi ci allontaniamo praticamente dalla luce di Dio, dalla gloria di Dio, noi ci allontaniamo e la corda d'oro si spezza fra noi e il Padre Celeste. E allora, perciò quando si dice ci sta andando tutto storto, c'è la negatività, non facciamo bene, perché siamo stati noi a sporcarci. Allora, tu devi cercare, la prima cosa, di avere un compagno, e quello deve essere tuo marito.
1: Quindi con la persona che sta detto, non
0: perché hai avuto i corna, chi sto povero Gesù Cristo. Hai inguti i corni, hai fatto l'amore in tutto a 360 gradi. Bella mia, io ti voglio tanto bene, ma ti vuoi dare una correzione?
1: Sì, sì.
0: Piglio, usessi kill nella tua bocca, ma ti rendi conto quello che hai fatto? Poi ti baci a tuo marito e i figli tuoi. Tesoro mio, tu ti devi dare una regolata. Io mi sto pigliando collera. Mi prometti che cambierai? Ma mi prometti? Ma quale persona? Ti cagna la capa tua!
1: Va bene.
0: Non mi fa pigliare collo.
1: No.
0: È meglio che sto calmo oggi. Mi raccomando. Secondo te, è una volta l'uomo sposato, è mostu aglione, e te ne pure nata aglione. Cioè, ma ti rendi conto che ti stanno usando? E tu ti fai usare.
1: Avete ragione.
0: Yeah, forza e coraggio. Mi prometti che cambierai?
1: Sì.
0: Tutti possiamo sbagliare, però l'importante è che non fai qua su culone, fai i cose fatte per bene, va
1: bene.
0: Un bacio. Ciao. Allora, signori, 899 48 8-46-10 8-99-48-46-10. Valva Contursi, ma dove siete? Colliano. Voglio salutare il mio amico Gerardo della Grande Macelleria Paesani e soprattutto la romantica, che c'è una signora all'interno della romantica che è una cosa eccezionale. La signora si chiama Assunta, è colei che prepara le grandi pizze, perché io vi devo dire una cosa molto importante. Io pizze come ho mangiato alla romantica, signori miei, non l'ho mangiati da nessuna parte. Una pasta croccante, scrocchiante, mozzarella di bufala sopra. Andate tutti alla romantica, c'è la signora Assunta che aspetta proprio con molta ansia che deve infornare tante pizze buone. Ma su, le pizze sono antitumorali, mangiate pizze, pizze a volontà. Un abbraccio al signor Enrico e a sua figlia, che sono due persone eccezionali. Andate tutti alla romantica perché si mangia a fine lumun, come carni, Gerard, carni paesane di Palomonte. L'agriturismo anche che io vado, dove a casa di Mary, che è un'altra persona meravigliosa, andate anche a casa di Mary perché pure è una grande signora e se lo merita, perché cucina con le sue mani e prepara con le sue mani, eccezionale. Allora, vediamo un po', pronto?
2: Pronto, buongiorno, come va?
0: Vanda, scusami, è stata un'improvvisata stamattina. Buongiorno a te, cara.
2: Senz'altro, stammi a sentire. Dunque, io ho domandato un poco per il fatto della radio, no? Perché sì, purtroppo non posso sentire. Allora ho domandato, c'avevano l'autovox.
0: Ma noi, scusa, abbiamo provato a chiamarti per dirti che oggi c'era la diretta, perché tu stai in diretta in questo momento, eh?
2: Ah, ho capito.
0: Ecco, ma non si è sentito, stava qualcosa ai telefoni che non è andato, perciò...
2: Lo so, io non ho proprio acceso.
0: Ah, ecco, stai in diretta in questo momento, tutti quanti ti ascoltano.
2: Dunque, ti volevo dire, per quanto riguarda la radio, l'autovox c'aveva questo qua.
0: Banda, stai in diretta per radio però, te lo voglio dire.
2: Allora,
0: questo è un discorso che può essere anche rimandato.
2: Va bene, senz'altro.
0: Se ti prepari qualche argomento,
2: vedo un poco, senz'altro.
0: Ci sentiamo dopo, allora, va bene?
2: Senz'altro, grazie.
0: Ciao.
3: Grazie Venezia, torno a Napoli.
0: Bella canzone. Io vado in privato 899 48 46 10. Signori, chiamatemi, che voce Califano, 899 48 46 10.

0: allora abbiamo la prossima. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parliamo?
1: Raffaele, da Napoli chiamo.
0: Dite, che volete sapere?
1: No, vorrei sapere qualcosa sulla mia compagna.
0: Allora, chi è il fabbro?
1: Sono io, Raffaele.
0: Fate il fabbro?
1: Sì, sì.
0: Ma la prima carta è uscita il fabbro. Sono bravo oppure no?
1: Sì, sì, siete bravo.
0: Grazie. Allora, quando è nata la vostra compagna?
1: Allora, il 15/05/1970.
0: Che vuole sapere su questa compagna, Raffaele?
1: Se lei sta con me oppure non so.
0: Vediamo un attimo. Allora, vediamo un pochettino. Ma voi avete preso proprio un esaurimento ultimamente a causa di vostra moglie, eh?
1: Ma non solo questo, non è mia moglie prima, la compagna.
0: Vabbè, una compagna, io vi do una persona vicino, ma non so capire. Ma vi ha lasciato?
1: No.
0: E allora, io vedo che vi vuole bene, solo che è un carattere, siete un po' differenti come carattere. Voi siete la luna e lei è il sole. Voi dicete una cosa e che la pensa nata.
1: Lei comunque sta fuori a lavorare più o meno.
0: Sì, sì, ma non vi tradisce, Raffaele.
1: Ah, no. Cioè,
0: Raffaele, ascoltami, io ti voglio dire una cosa. Tu, da dove chiami la prima cosa? Purtroppo le linee sovraccariche. Allora, 899 48 46 10. Signori, io sto aspettando le vostre chiamate, forza e coraggio, perché sovraccaricate le linee, fatelo piano piano il numero telefonico. 899 48 46 10. Un saluto a Wanda. Ciao Wanda, ci manchi, fatti sentire. Allora, pronto?
2: Gennaro.
0: Hello, buongiorno Arzano.
2: Wow, mitico, Gennaro,
0: ma
2: mitico.
0: Ma diciamo, stavo nei tuoi pensieri, no?
2: Wow, ecco, diciamo.
0: Dimmi.
2: Gennaro, sono un tuo grandissimo fan, ormai da un anno ti ascolto ininterrottamente.
0: Tu sei una persona troppo buona, gentile e generosa, grazie. Che vuoi sapere?
2: Qualcosa sull'amore, Gennaro.
0: Vediamo un po', mi dai la data di lei?
2: 6 maggio del 92.
0: 72?
2: 92.
0: 92, vediamo un pochettino. Comunque ti salutano i tecnici, Salvatore, tutti quanti qua della radio, eh?
2: Ma Ciro non ci sta, c'è no?
0: No, tra Sciopoli, perché io faccio delle improvvisate.
2: Lo so, ho parlato con lui ultimamente.
0: Faccio delle improvvisate, sono fatto così, però salutiamo. Io l'ho salutato già prima, lo risaluto a Ciro Trasciopoli, sia a Titti e tutti gli acchiappafantasmi. Andatelo a visitare il sito di Ciro,
2: sempre,
0: che è straordinario.
2: Sempre,
0: lo vuoi ricordare come www.trasciopolis.com e anche
2: .it,
0: eh? Quindi andatelo a visitare. Allora, vediamo un po' sta ragazza. Vediamo un po'. Da quanto tempo è che sta insieme a lei? Non devi aver paura, perché Salvatore, come ti chiami, scusami?
2: Lorenzo,
0: ascoltami, io ti dico che tu andrai avanti. Qual è la tua paura, figlio caro?
2: No, c'è una curiosità così
0: Ma non esce niente in particolare, Lore. Esce che lei ti vuole bene. Alle volte tu hai sempre quel timore dentro che ti possa tradire o di perderla. Io questo non lo vedo. Ti volevo rasserenare su questa cosa, eh?
2: Va bene,
0: se no. Un abbraccio, grazie Lorenzo, buona giornata.
2: Ci risentiamo.
0: Ciao caro, ciao.
2: Ciao, grazie.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Io vado in privato. Allora, se volete raggiungermi, 899 48 46 10.

0: grande rarità. Però io ho telefonate, pronto?
1: Pronto?
0: Salve, salve, buona serata a voi. Dite, da dove chiama?
1: Io sono un autista.
0: Non me lo deve dire, da dove venite?
1: Io vengo da Pompei.
0: Bene, allora, vediamo un po', cosa trasportate, pasta?
1: Sì, pasta per mangiare.
0: Ah, che bella cosa. La pasta è l'unico alimento mediterraneo che io gradisco, è una ma è una cosa esagerata. A me piace tanto perché la dieta mediterranea io faccio mangiando tutti i prodotti tipici. Da dove viene? Da Gragnano questa pasta?
1: No, no, ho caricato qui a Nola, ho caricato.
0: Va benissimo. Allora, che cosa
1: lo portiamo a Padova, lo portiamo.
0: Ah, anche a Padova, meno male. Che vuoi sapere?
1: Ah, voglio dire un po' qualcosa sull'amore.
0: Allora, quando sei nato?
1: Il 13-04-64.
0: 13-04-64. Quando è nata la tua mogliettina?
1: 19-03-67.
0: Vediamo un po'. Voglio, ma tu hai in cuticorne però, mica che sta povera guaglione. Scusami se te lo dico, ma è avrata.
1: Questi vecchi ricordi.
0: No, quale vecchi ricordi? Vecchi ricordi editori, c'è Steve Lucio Battisti, non ci sto manchi più perché è morto. Tu hai tratto buona moglie, dalle volte stai nervoso come un pazzo, ma come mai?
1: Beh, è normale, vedi,
0: guarda,
1: mi
0: vuole
1: sempre nervoso.
0: Lo so, fai una vita disastrata, però cerchi un'altra di più. Questi gente stranieri, insomma, pure a giovista. Fai il bravo, perché tua moglie ti prepara, te lavi in mutante, te lava cannuttiere. Ma onestamente, perché hai fobiglio collera a sta moglie a tua? Che non se ne accorgi. Però un parametro c'hai dato un sacco di gente, cai vica. Cioè, cerca di stare tranquillo. Qual è il problema? Fammi capire, io vedo che ti vuole bene.
1: Mm. No, questo vuoi sapere.
0: No, non c'è. Lei non ti tradisce, figlio caro. E invece sei stato tu che sei stato troppo violento con la gente, che ti hai fottuto la gente, che esce proprio chiara.
1: Sarà capitato.
0: Liquirizia, ma che è capitata? A liquirizia esagerati però. Ci fate zucco che liquirizia, che la creatura, che treccio.
1: Che la
0: voleva la caramella,
1: che ne sai?
0: La voleva la caramella. Non mi fa cazzare,
1: No,
0: ma fa capire così, la caramella sarà sugata una volta, due, tre. Ma quando fornisce sta caramella? Non fornisce mai.
1: Tu
0: devi cambiare, figlio mio, tu devi cambiare.
1: Lo so.
0: Me lo prometti?
1: Sì, non ti preoccupare, c'è
0: nulla. Arruogliati la liquirizia, faccio un urca, usciogli solo muglierata, ok?
1: Ok, grazie.
0: Un abbraccio.
1: Anche a te, ciao.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899-48-46-10, 899-48-46-10, io me ne vado in privato, basta mo. Gennaro D'Auria in privato. Allora, signori, chiamatemi, eh?

0: 8:46. Signori, abbiamo la prossima telefonata, mi dispiace ma io devo tagliare. Pronto?
1: Sì.
0: Salve.
1: Sì, sono Mauro.
0: Allora, non vi sento, Mauro.
1: Sono Mauro da Pompei.
0: Buongiorno Mauro, vediamo un po', quando siete nato?
1: 20-10-77.
0: Sì. 20-10-77. Attualmente non lavorate?
1: No, attualmente no.
0: Vediamo un pochettino. Da quanto tempo state fermo, Mauro?
1: Da una quindicina di giorni, da poco proprio.
0: Madonna mia santa. Ma ditemi una cosa, Mauro, perché qua mi esce, voi lavoravate con un masti, insomma, cioè con uno che vi prendeva a lavorare vicino a un forno, no?
1: Sì.
0: Poi vi ha licenziato?
1: Sì.
0: O ha chiuso?
1: No, il lavoro era di meno, quindi...
0: No, perché voi siete un grande mast, ma che caso fosse un ambarano poco a fare pizza, perché voi siete veramente bravo ad infornare le pizze e a prepararle. E perché è frenuto, grande pizzaiolo mio, perché è finita sta situazione?
1: No, è il lavoro di meno, l'azienda ha voluto diminuire il personale.
0: Ho capito. Comunque vi posso dire una cosa.
1: Sì.
0: Voi lavorerete perché un pizzaiolo serve dappertutto. Se vi spostate da Pompei, maronna mia, va robbana. Se andate a Ravenna, se andate sopra, va robbana. Perché cercano pizzaioli sopra.
1: Sì.
0: Però per l'estate prossima, perché mo già hanno trovato. Allora, io vado alla romantica, perché è l'unica, perché qua non voglio parlare male, per carità, stanno andando a pizzeria anche amici miei, però onestamente io la pizza buona l'ho mangiata sulla Napart, che si chiama La Romantica.
1: Sì.
0: La Romantica che fa delle pizze eccezionali. Ma sai che fa chi si tiene un graurino nell'angoppo, un'impasta particolare?
1: Sì.
0: Poi tiene l'orologetto vicino al forno, che quando è arrivata la temperatura giusta danno un forno e pizza. Casa crede che la gente sono scema. Io ho già cattato certi pizza ultimamente che facevano sbutò lo stomaco qua. E invece quando la mangio la sto una favola. Ma carichi mozzarella. Ma non solo quelli. Allora, di una pizza, lei mi insegnerà, signor pizzaiolo, se l'impasto non è buono, tutto il resto? Bravo, perché tu quando tagli la pizza senti la croccantezza
1: sì,
0: a bocca
1: sì.
0: Quando non c'è quella, a pugnità
1: sì, sì.
0: A romantica mi trovo bene. Ma dite una cosa, ma il fatto che la pizza diventa più croccante, che dipende dal graurigno nell'impasto? Che cosa dipende?
1: No, dalla manifattura, dal tipo di impasto, dal tipo di farina, proprio questo.
0: E perché dico io questa, quindi tutto un complimento nell'impasto?
1: Sì, quella è la base principale.
0: Basta che sgarra qualcosa,
1: sì,
0: la pizza non viene più buona.
1: Pure se metti
0: io,
1: sul lievito.
0: Io dove sto io prima ci stava la pizza buona, ma non ci sta proprio più. Hanno peggiorato proprio. I maga che mangia bella a Salerno, tranquillo e qui goppa oliveto cetra, sto tranquillo là perché fanno una bomba. Oh, è il signor Enrico che è il proprietario della Romantica, che sa merito tutta la pubblicità di questo mondo, perché là è il ristorante della salute, si mangia benissimo. Ma fa una pizza che scrocchia, macchini, mozzarelli, pomodoro, non si. Ma io gli ho. Ma la cosa bella, ci vado da due o tre anni, ma fa sempre uguale.
1: Sì.
0: Non è che una volta la trovo buona, una volta malamente, tanto è vero che quando sono stato ieri a mangiare là, dice il signore Enrico, ma voi come fate? Sempre, cioè, le cose sempre belle, uguali, croccanti, cioè, non cambia mai niente, ed è buono così, perché se cagnasse fosse malamente, perché se uno è abituato a mangiare bene, certamente poi non è, cioè, se tu ci porti una cosa che non è più come prima, io me ne accorgo.
1: Sempre.
0: E mi allontano. E invece devo dire la verità, là è un angolo di paradiso. Andate alla Romantica, che si mangia veramente bene. Anche a casa di Mary pure si mangia benissimo. Un saluto alla signora Mary. Ogni domenica a mezzogiorno c'è il pranzo dalla signora Mary. Andate anche là. Allora, sono i miei punti di riferimento perché è veramente eccezionale. Allora, lei migliorerà comunque con il lavoro. Le cose andranno bene. Non vi preoccupate. Forza e coraggio, non per dire, voi siete un buon uomo,
1: sì,
0: siete il mio pizzaiolo preferito della zona, perché onestamente qua la pizza la sanno fa,
1: sì,
0: anna l'uomana, ma mi dispiace parlare così, ma purtroppo è la verità.
1: Sì, qualcosa sull'amore, si può sapere?
0: Sì, datemi la data di vostra moglie.
1: Sì, 27/01/1981.
0: Questa signora la vedo molto triste, ma forse a causa dei soldi.
1: Può darsi.
0: No, ma vi vuole bene, non va mai tradito, per carità, andate avanti, pizzaiolo mio, le cose andranno molto a migliorare.
1: Va bene.
0: Allora la pizza viene buona quando l'impasta è la cosa primaria. Va bene, un abbraccio, bene. Grazie della spiegazione, arrivederci. Allora abbiamo tutte le linee libere, signori. 899 48 46 10, pronto?
2: Pronto, buonasera.
0: Allora, buongiorno, Vanda.
2: È un mio intervento estivo.
0: Buongiorno, Vanda.
2: Buongiorno, come va? Tutto a posto?
0: Tutto ok, okay. Allora.
2: Dunque, niente, io...
0: ho salutato anche prima, ma poi c'è stato un problema ai telefoni, ma non ho capito che...
2: non l'ho capito neanche io.
0: Perché ti volevo avvisare, capito?
2: Infatti, sarebbe stato più opportuno.
0: Ma ho provato a chiamare, c'è qualcosa o da noi o da te che non è andato?
2: Infatti, le linee in questi periodi risentono le temperature estive.
0: Abbiamo la nostra cara Vanda, che andatela a vedere sul sito www.rcsnetwork.it.
2: Io li ho sempre nel mio cuore tutti quanti, come tu sai, ma questa volta desidero...
0: Vanda, io ti lascio, vado in privato, 899 48 46 10, vi lascio Vanda, che vi vuole dire un messaggio d'amore a tutti.
2: Senz'altro, è per tutti, perché io veramente siete sempre nel mio cuore. Dunque, carissimi, desidero usare una lente di ingrandimento per mettere a fuoco tutti i vostri problemi, sperando che in questo modo posso essere più vicina a voi tutti, perché questo è il mio desiderio. Dunque, il mio cuore vuol partecipare con affetto, particolarmente con il pensiero, per aiutarvi concretamente, con sincerità, con il mio messaggio, perché giunga soprattutto nelle vostre case. So che il sorriso dura un istante, quindi ben poco posso fare. In compenso, però, il ricordo dura una vita intera. Siamo dunque ottimisti. Allontaneremo tutte le negatività importanti in questo periodo di crisi e guardiamo al futuro con un po' di positività. Vedremo così una nuova luce. Cioè, da dove può arrivarci questa luce in questo momento così turbolento, se non da Gesù bambino di Praga? È l'unica certezza che, come sempre ripeto, concretamente nella vostra vita. Ma se voi avete fede, pazienza, costante, farà brillare nei vostri occhi con la consapevolezza della decisione e coscienza che ci sarà dato. Perché tutto questo io vi dico? Perché voglio dirvi, è sempre al nostro fianco Gesù. Che cosa fa? Sembra che non ce ne accorgiamo, ma lui ci guida nel cammino della nostra vita. Voi mi date molto di più personalmente, ma io non rappresento che una piccola formichea nell'universo. E dico a voi, cerchiamo di volerci un pochettino bene. Non è importante donare chissà quanto, ma uniti per affrontare questo periodo così triste di battaglia.
0: È vero.
2: Ci diamo una piccola mano,
0: certo,
2: se un piccolo sorriso, guarda, certo, farà bene a tutti noi. Quindi la mia partecipazione è unicamente per dirvi questo. Sappiate

0: nonostante le battaglie che Napoli ha sempre superato, però gloriosamente l'ha superato. Quindi vinceremo anche questo. Bacioni, abbracci a tutti voi di Radio Camaldoli Stereo.
1: Ciao Vando, un bacio ciao. Grande grande.
0: Ciao, buone cose, ciao. Ciao.
1: Allora, abbiamo lasciato la nostra presidentessa Vanda, opinionista anche di Radio Camaldoli, grazie alla Vanda, che è una donna eccezionale, ma nel vero senso della parola. Qua non è che ci facciamo i complimenti a vicenda, ma qua diciamo le verità. 899 48 46 10, abbiamo le linee a vostra completa disposizione. Signori, forza e coraggio. 899 48 46 10. Parole, parole, parole. Io vado in privato. 899 48 46 10. Io la metto spesso sta canzone nei miei programmi perché mi piace molto. Chiamatemi che Gennaro D'Auria va a rispondere a qualcuno in privato. 899 489 48 46 10 per un consulto di veggenza, ok? Chiamatemi all'istante.
2: Ma tu sei la frase d'amore cominciata in...

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Negli ultimi anni è stata sempre solo battaglia, con tante se non troppe parole. Adesso non ce ne sono più, parlano solo le carte in tribunale, quelle che in un paio di mesi al massimo dovrebbero decretare la fine, anche per legge, del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. 2 ore per la prima udienza, con i due ex che sono arrivati molto presto e senza perdersi inconvenevoli. Della coppia d'oro ai tempi delle nozze da favola, celebrate in Campidoglio nel 2005, non resta ormai nulla, anche se proprio la conduttrice si appresta a sposarsi nuovamente ad agosto con il suo Bastian Müller. Entro quella data con il pupone sarà tutto definitivamente chiuso, giusto in tempo per reindossare l'abito bianco. E a proposito di ex, Shakira non perdona e nemmeno dimentica. Nel videoclip di Dai Dai, nuovo inno dei mondiali 2026, la pop star colombiana avrebbe infilato l'ennesima frecciatina a Piqué. Tra Messi, Ronaldo e leggende del calcio compare infatti anche uno dei momenti più disastrosi della carriera del difensore. Una semplice coincidenza? Il gossip internazionale dice decisamente di no. Dopo le ormai storiche frecciatine musicali, l'artista sembra aver trasformato la vendetta sentimentale in una vera e propria disciplina artistica, e il povero ex continua a finire fuori gioco. Rientra in campo infine da protagonista la possibile coppia composta da Stefano De Martino e Gil D'Ambrosio, avvistati insieme a Milano. Sguardi complici, sintonia alle stelle, quel feeling che da anni continua a far parlare di un ritorno di fiamma. Loro si definiscono solo amici, ma i fan già sognano il sequel. Nel frattempo lui pensa ai tanti e nuovi progetti di lavoro e punta dritto a Sanremo 2027, ma c'è chi giura che il vero spettacolo sia già iniziato dietro le quinte. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Hits Dance, Hits Dance, la grande bomba dance. La musica in anteprima, importata direttamente dagli Stati Uniti d'America su RCS Network. Siamo presenti

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio, Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin, Happy Days, a RCS Network.
1: Sono le 13:59 minuti.
0: Tra poco l'edicola di Studio Aperto, edizione pomeridiana.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È stato arrestato all'alba di oggi con l'accusa di maltrattamenti aggravati Manuel Iannuzzi, 42 anni, il compagno della donna la cui figlia di 2 anni, la piccola Beatrice, è stata trovata morta a Bordighera a febbraio 2026. Anche la madre della bimba è accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. I carabinieri del RIS di Parma, incaricati di eseguire rilievi e sequestri, trovarono tracce di sangue nell'auto della donna e nell'abitazione del compagno a Perinaldo. L'uomo venne indagato a piede libero e stamane è stato arrestato. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga.
2: Nel giorno del blocco totale dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista in Austria si registrano forti disagi anche sulla circolazione ferroviaria della linea, fortemente rallentata tra Peri e Dolce, per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, secondo quanto comunica Trenitalia. All'alba è divampato un rogo, è andata a fuoco una centralina della linea ferroviaria nei pressi della stazione di Domegliara, a pochi chilometri a nord di Verona. Secondo Trenitalia si è trattato di un atto doloso.
3: Ancora nessuna decisione da parte del presidente USA Donald Trump in merito a un accordo con l'Iran. La riunione, che si è tenuta nelle ultime ore nella Situation Room, si è conclusa al momento con un nulla di fatto. Lo conferma la corrispondente della CNN dalla Casa Bianca, citando un funzionario della presidenza, secondo cui non c'è ancora nessuna notizia in merito alla sua promessa decisione definitiva sui negoziati con Teheran.
2: La direzione dell'aeroporto di Monaco nel sud della Germania ha deciso di sospendere per circa un'ora i voli previsti in arrivo e partenza dalla struttura a seguito del possibile avvistamento di un drone. Questo secondo quanto riportato dai media tedeschi. Gli stessi media però hanno anche segnalato che i voli sono ripresi presto. L'aeroporto e la polizia non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento rispetto a quanto accaduto.
3: Un gruppo di cavalli destinati alla parata del 2 giugno ha percorso al galoppo via Cristoforo Colombo a Roma intorno alla mezzanotte, dopo essere fuggiti dall'area di raduno dove erano stati spaventati dall'esplosione di alcuni petardi durante le prove dell'evento. Alcune vetture sarebbero rimaste danneggiate ma non si registrano feriti. Gli animali sono stati recuperati e sono in corso ora le indagini.
2: La MotoGP Marco Bezzecchi centra la prima pole position della carriera al Mugello e lo fa con il nuovo record della pista in 1:43.921. Prima fila tutta Aprilia con Raul Fernandez e Jorge Martena. A seguire le Ducati, Marc Marquez al rientro aprirà la seconda fila davanti ad Aldeguer e Bagnaia. Dalla settima casella, Fabio Di Gianantonio.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium, veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
4: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord nubi sparse, alternate a schiarite, annuvolamenti più compatti al nord-ovest, specie sui rilievi con qualche rovescio, temperature in aumento massime tra 28 e 33 gradi. Al centro cielo sereno poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata, locali innocui, annuvolamenti in Appennino, temperature rialzo massime tra 28 e 32 gradi. Al sud cielo sereno, poco nuvoloso sulle regioni peninsulari, locale instabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia, temperature stabili massime comprese tra 27 e 32 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: Passa parola.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Cupra Tavascan. Le versioni d'accesso a motore singolo prevedono la sola trazione posteriore, caratteristica rilevante tenendo conto delle prestazioni normalmente non indifferenti, 286 cavalli e 545 Nm. L'architettura a 400 volt e il pacco batteria montato su tutte le versioni è un'unità NMC da 82 kWh lordi, ricaricabile in corrente alternata a 11 kW e in continua a 135 kW. In quest'ultimo caso significa ripristinare dal 10 all'80% in 28 minuti. Finora 5 generazioni per arrivare fino al titolo di auto più venduta del mondo nel 2025, ma ora si cambia con un nuovo RAV4 anno 2026 che volta pagina nel look e aumenta di molto la qualità costruttiva. Resta immancabile la motorizzazione 2.5 benzina full hybrid e un generale aumento di efficienza tanto per la variante a trazione anteriore da 185 kWD a trazione integrale intelligente da 194 cavalli. La marcia in più la innesta invece il RAV4 plug-in hybrid con la nuova batteria agli ioni di litio da 22,68 kWh di capacità. Passiamo alle due ruote. Yamaha l'ha fatto ancora. Niente leva della frizione, niente pedale

0: del cambio. Eppure questa si candida a essere una delle sport tourer più in voga del 2026. Stiamo parlando della nuova Yamaha Tracer 7YAMT. Sotto le carene batte il cuore pulsante della casa Ivata, il noto bicilindrico CP2 da 689 cm3. Parliamo dei soliti 73,4 cavalli di potenza e di un valore di coppia pari a 68 Nm. Ma la vera star è il sistema YAMT. Dal peso di solo 2,8 kg usa due attuatori elettrici per gestire frizione e cambio. Onda evolve il concetto di moto accessibile introducendo l'e-clutch sulle nuove XL750 Transalp e CB750 Hornet. Una tecnologia che elimina l'uso della frizione mantenendo il cambio tradizionale. La Transalp migliora nella maturità ciclistica e nel comfort, la Hornet resta reattiva e divertente, entrambe accomunate da un bicilindrico tra i migliori della categoria e da una soluzione che unisce innovazione e tradizione. Chiudiamo con una curiosità: le strade italiane si confermano una risorsa economica enorme per le casse comunali. Nel corso del 2025 i comuni del nostro paese hanno incassato la cifra record di 1,77 miliardi di euro attraverso le più diverse sanzioni per violazioni del codice della strada, segnando un incremento di 12 milioni di euro sul 2024 e una crescita del 23% sul 2022, anno in cui il valore complessivo si fermava a 1,4 miliardi di euro. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Spot Time.
1: Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it. Risparmiare si può, si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% a fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato.

0: preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it.
1: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
0: RCS Network, la radio che ti ascolta. Ed oggi ovviamente ci siamo adeguati al mondo globale e digitale. Oggi far conoscere il prodotto commerciale su una radio con uno storico di milioni di ascoltatori al giorno, il successo è garantito, sempre. Noi pubblicizziamo tutte le medie alte imprese di ogni format aziendale. Quindi fatti conoscere in questo canale pubblicitario, il successo è assicurato. Scrivi alla nostra email pubblicità@rcsnetwork.it. Basta solo un click. Indica il nome del referente aziendale con un contatto telefonico e denominazione della tua azienda e verrai subito contattato dal nostro ufficio Spot Time Radio Camaldoli Stereo.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano, che rende omaggio a Giovanni Gastel, uno dei maestri della fotografia contemporanea. Un viaggio emotivo e immersivo che consente di rivedere la sua intera carriera da una nuova prospettiva, non cronologica ma tematica, poetica e profondamente personale. Il percorso espositivo si sviluppa attraverso oltre 250 immagini, dalle prime copertine di moda del 77 agli still life più innovativi, dalle campagne che hanno segnato la storia della moda fino ai ritratti di figure iconiche del nostro tempo, a cui si aggiungono oggetti personali e strumenti di lavoro. Per la prima volta una mostra proporrà alcuni dei suoi scritti e delle sue poesie, che sono state da sempre parti integranti del suo immaginario. Giovanni Gastel Rewind a Milano presso Palazzo Citterio. Ci spostiamo a Genova per la più grande mostra degli ultimi 25 anni dedicata ad uno degli artisti più iconici della storia dell'arte internazionale e tra i più amati dal grande pubblico, Anton van Dyck. Un genio capace di scavalcare i secoli e incontrare il gusto, un artista che riuscì a mettere a sistema una serie di soluzioni di sensibilità provenienti da vari ambienti e allo stesso tempo tradurle in formule innovative. In esposizione ci sono tele di grandi dimensioni e il visitatore verrà naturalmente immerso in vere e proprie scene teatrali, piene di colori, personaggi e suggestioni. Anton van Dyck a Genova presso Palazzo Ducale fino al 19 luglio. E ora a Roma per una mostra che riunisce opere raccolte e commissionate dalla Casa d'Asburgo, restituendo l'immagine di un impero multietnico, multiculturale e multireligioso che ha fatto dell'arte uno strumento di rappresentazione culturale, diffusione del sapere e dialogo tra civiltà. Con oltre 50 opere commissionate tra il XVI e XVIII secolo dalla famiglia imperiale austriaca, il percorso espositivo offre al pubblico uno sguardo privilegiato sullo splendore, il gusto collezionistico e la visione politica di una delle dinastie più potente della storia europea. Da Vienna a Roma, meraviglie degli Asburgo presso Palazzo Cipolla. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Sono nata sbagliata, una vita vissuta tra rose e spine di Rosanna Marani. Pioniera del giornalismo sportivo italiano, l'autrice racconta la sua storia di donna che ha saputo farsi largo in un mondo fino ad allora rigidamente riservato agli uomini. L'autrice ripercorre con lucidità e passione un'esistenza intensa, accompagnata da fotografie d'epoca e ricordi personali che diventano tasselli di una vicenda umana e professionale fuori dal comune. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you!
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network. Conti.

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

che orrore! Adesso basta, Tonia! Non ne posso più! Eccola la mia salvezza! La grande radio che, come Aladino, si sprigiona da Alexa. Dove risiedono tutte le radio tematiche del globo terrestre. E con un volo tra terre sconfinate eccomi a Napoli, dove posso finalmente sintonizzarmi su RCS Melody o RCS Story. E da non dimenticare RCS Network Napoli. Un tocco di classe e una goccia scintillante. Con le hit in anteprima su RCS Network. La radio del tuo pentagramma dance con DJ Sasà di Salvatore.

0: Jackpot Time.
1: Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it. Risparmiare si può, si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% a fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Come è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078.

0: MS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078, www.mns.it.
1: E ora su RCS Network è il momento di parlare di te.
2: Di me?
1: Sì, proprio di te e della tua attività.
3: RCS Network Pubblicità porta nelle case, nelle auto, sugli smartphone, tablet e iPod della tua azienda. Scegli una pubblicità vincente, uno spot che fa sempre colpo, un target di clienti mirato e selezionato. Scegli RCS Network Pubblicità, la radio giovane che parla della tua azienda. Per tutte le info
4: invia una mail a info@rcsnetwork.it.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. In

Il mondo della musica ti sta chiamando. Hai scelto RCS Network, la radio di chi fa musica, di chi ama la musica. DJ Sassari Salvatore.

Mega Mix. Vivi la musica. Muoviti al ritmo della dance. Mega Mix. Mega Mix. Solo su RCS Network.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Stai ascoltando?
3: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
4: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
5: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
7: Non fare niente di stupido.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
4: Scordatelo. Ho chiuso.
6: Apri la cassaforte. Apri la cassaforte.
4: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Gig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 16:07.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È stato arrestato Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della donna la cui figlia di 2 anni è stata trovata morta a Bordighera il 9 febbraio scorso. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina, che era stata trovata morta nella casa della madre, dai soccorritori chiamati dalla donna che sosteneva che la piccola aveva difficoltà a respirare. Tuttavia i soccorritori avevano notato lividi e macchie sul corpicino e hanno chiamato i carabinieri e il medico legale, che dopo l'esame esterno sostenne che la morte era avvenuta ore prima, durante la notte.
2: Avrebbe ucciso la moglie e poi chiamato lui stesso le forze dell'ordine. È avvenuto la scorsa notte a Ferrara. L'uomo, il 52enne Vladimiro Lombardi, è stato arrestato. Quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento della coppia, non ha potuto far altro che constatare la morte della donna, la 50enne Samantha Zironi. Il marito è stato trasferito in questura e al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del PM di turno. Si sta verificando se in passato avesse segnalato situazioni di maltrattamento e si stanno sentendo i vicini e conoscenti.
3: Si è svolto oggi il funerale di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Somacal, morte insieme ad altre 3 persone in una grotta subacquea alle Maldive. Le esequie si sono tenute nella chiesa di San Francesco di Pegli. Sul piazzale della chiesa alcuni ragazzi hanno intonato una canzone di saluto e si sono radunati intorno a Matteo Somacal, preceduti dal vescovo di Genova Monsignor Tasca. I 2 feretri sovrastati da fiori bianchi hanno lasciato la chiesa.
2: Gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro Teheran e restano impegnati a impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare, lo afferma il segretario alla difesa americano Hexet. Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli USA e rispetterà le sue linee rosse, fa sapere la Casa Bianca. Washington parla di colloqui militari diretti costruttivi tra Israele e Libano al Pentagono, ma stanotte lo Stato ebraico ha denunciato un lancio di razzi da parte di Hezbollah. Il medico di Trump assicura intanto che il presidente americano resta in ottima salute.
3: La guerra in Medio Oriente e la tensione sullo stretto di Hormuz iniziano a pesare in modo sempre più concreto e visibile sulle tasche degli italiani. Secondo l'elaborazione dell'Unione Nazionale Consumatori sui dati Istat dell'inflazione di maggio, da febbraio 2026 i prezzi di alcuni beni e servizi sono aumentati in modo significativo, spinti soprattutto dai rincari energetici e dai maggiori costi di trasporto. In testa alla classifica ci sono il gasolio per riscaldamento e i carburanti, ma nella top 20 compaiono anche frutta, ortaggi, voli internazionali, traghetti e alberghi.
2: La MotoGP, un super Raul Fernandez vince la sprint del Mugello. Il pilota Aprilia Trek House ha preceduto Martine di Giannantonio, 4° Bezzecchi, poi Marc Marquez e Aldeguer, 7° Bagnaia, Outmir, Bastianini e Morbidelli. Martine recupera 3 punti in classifica sul suo compagno di squadra Bezzecchi. Ora lo spagnolo è a meno 12 dalla vetta. Domani alle 14 la gara lunga.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è offerto da Gennaro Dauria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro Dauria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
4: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord nubi sparse, alternate a schiarite, annuvolamenti più compatti al nord-ovest, specie sui rilievi con qualche rovescio. Temperature in aumento, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro cielo sereno poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Locali innocui, annuvolamenti in Appennino, temperature in rialzo, massime tra 28 e 32 gradi. Al sud cielo sereno, poco nuvoloso sulle regioni peninsulari, locale instabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia. Temperature stabili, massime comprese tra 27 e 32 gradi.
5: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story.
6: RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story. L'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story. Un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

Sono Peter Pan, il tuo master disc jockey, DJ. Ti ricordo che la grande protagonista della tua vita è la musica, ma non una musica qualsiasi, la musica di RCS Network. Qui c'è il tuo ritmo vitale, Hit Dance. Scoprilo anche su RCS Napoli e tra le perle colte nelle migliori discoteche brasiliane e sudafricane. Tutte le classifiche universali suonano nella nostra Maxi Radio, unite da un filo conduttore, Dance Hit, mixato da Master Joe e Peter Pan DJ. Bailando e sognando.

Spot Time. Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it. Risparmiare si può, si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% a fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è

0: a energia@mns.it.
1: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078, www.mns.it.
0: RCS Network Ufficio Pubblicità ti aiuta a farti conoscere, a immettere e rendere fruibile sul mercato il tuo marchio. Fai marketing, quindi fai conoscere la tua attività. È la soluzione perfetta per negozi, supermercati e tanti altri esercizi commerciali. Contattaci via email su pubblicità@rcsnetwork.it e lasciaci i tuoi contatti. La tua richiesta verrà immediatamente presa in carico dall'ufficio pubblicità di RCS Network. Sarà un piacere veder crescere la tua attività assieme a noi.

Ehi, ehi, sì, dico te, vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you!
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network. Con te, per te.

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate da

Notti incandescenti tra i grandi falò sulla Playa del Sol. Baila, baila toda noche fino all'alba con Hit Dance e tutte le classifiche cubane e sudamericane per trasportarti in un mondo immerso in un ritmo che non molla mai. RCS Network, baila sempre con te. Alla console Peter Pan DJ.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Il Castello Otveggio è uno dei luoghi più suggestivi che dominano la città di Palermo. Situato sulla cima di Monte Pellegrino a quota 346 metri, questo edificio in stile neogotico con influenze liberty è spesso scambiato per un antico castello. In realtà si tratta di una costruzione del 1934 realizzata con finalità turistiche. La sua posizione panoramica offre una vista straordinaria sul Golfo di Palermo, rendendolo una meta molto amata da turisti, fotografi e appassionati di architettura. Oggi il Castello di Otveggio è anche simbolo di rinascita e valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico.

0: paesaggistico siciliano. Il castello di Utveggio fu costruito nel 1934 per volontà del cavaliere Michele Utveggio, con l'intento di realizzare una struttura ricettiva di lusso. L'intera struttura venne finalizzata in appena 5 anni, ma il Grand Hotel non ebbe la fortuna desiderata. Durante il secondo dopoguerra conobbe periodi di abbandono e atti vandalici. La regione siciliana nel 1984, divenuta proprietaria, avviò interventi di recupero per ripristinare gli arredi interni ed esterni. L'edificio divenne così la sede di una scuola di eccellenza, il Centro Ricerche e Studi Direzionali. Dopo questo periodo di rinascita, il castello subì però un nuovo periodo di abbandono, causato dalla chiusura della scuola nel 2016 e fino al 2025, quando venne finalmente riaperto al pubblico dopo grandi lavori di restauro. Il castello Utveggio di Palermo rappresenta oggi un importante esempio di riuso di architettura storica del Novecento. La riapertura offre oggi a cittadini, scuole e turisti la possibilità di ammirare uno dei luoghi in stile neorinascimentale più simbolici della città di Palermo. Dal piazzale del castello si gode di una vista spettacolare sulla città, sul porto storico e sull'intero golfo di Palermo, soprattutto al tramonto. La visita è gratuita, con prenotazione obbligatoria e ingresso in gruppi, e dura circa 50 minuti. Il castello Utveggio, per tutelare l'area naturalistica, non è raggiungibile in auto, ma per accedere all'area è necessario usare le navette elettriche dedicate alle visite. La visita e i trasferimenti sono accessibili anche alle persone con disabilità. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Accade durante i viaggi. Un solo mese sembra più lungo di 4 mesi trascorsi a casa. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Jackpot Time.
1: Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it. Risparmiare si può, si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% a fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Come è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it.
2: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
3: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse le lancette del suo orologio.
4: RCS Network, da sempre, è in sintonia con te. Conosciamo le tue idee. Sappiamo quanto è importante il tuo business. Studiamo strategie di comunicazione per farti conoscere nel modo più semplice. Se ancora non l'hai fatto, entra in un mondo di vantaggi. Entra in RCS Pubblicità. Richiedi informazioni senza impegno o invia una mail a info@rcsnetwork.it.
3: RCS Network, sempre in sintonia con te.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Negli ultimi anni è stata sempre solo battaglia, con tante se non troppe parole. Adesso non ce ne sono più, parlano solo le carte in tribunale, quelle che in un paio di mesi al massimo dovrebbero decretare la fine, anche per legge, del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. 2 ore per la prima udienza, con i due ex che sono arrivati molto presto e senza perdersi inconvenevoli. Della coppia d'oro ai tempi delle nozze da favola, celebrate in Campidoglio nel 2005, non resta ormai nulla, anche se proprio la conduttrice si appresta a sposarsi nuovamente ad agosto con il suo Bastian Müller. Entro quella data con il pupone sarà tutto definitivamente chiuso, giusto in tempo per reindossare l'abito bianco. E a proposito di ex, Shakira non perdona e nemmeno dimentica. Nel videoclip di Dai Dai, nuovo inno dei mondiali 2026, la pop star colombiana avrebbe infilato l'ennesima frecciatina a Piqué. Tra Messi, Ronaldo e leggende del calcio compare infatti anche uno dei momenti più disastrosi della carriera del difensore. Una semplice coincidenza? Il gossip internazionale dice decisamente di no. Dopo le ormai storiche frecciatine musicali, l'artista sembra aver trasformato la vendetta sentimentale in una vera e propria disciplina artistica, e il povero ex continua a finire fuori gioco. Rientra in campo infine da protagonista la possibile coppia composta da Stefano De Martino e Gil D'Ambrosio, avvistati insieme a Milano. Sguardi complici, sintonia alle stelle, quel feeling che da anni continua a far parlare di un ritorno di fiamma. Loro si definiscono solo amici, ma i fan già sognano il sequel. Nel frattempo lui pensa ai tanti e nuovi progetti di lavoro e punta dritto a Sanremo 2027, ma c'è chi giura che il vero spettacolo sia già iniziato dietro le quinte. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Il grande spettacolo continua. Un suono potente e puro che scatena i decibel nel tuo hi-fi d'ultima generazione. Eredità dell'inventore scienziato ingegnere Alexander Graham Bell, che ci porta al lontano 1876. Oggi RCS Network suona a 0,001 suoni purissimi di lontane terre tropicali, proponendoti le grandi hit sudamericane, grandi star di tutte le classifiche mondiali nate in questo emisfero magico. Suoni e ritmi della dance progressiva, dall'alba al tramonto. Alla console, Sassà di Salvatore DJ.
1: Sassà di Salvatore DJ.

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror.

0: horror o fantascientifiche per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Non fare niente di stupido.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
8: Scordatelo. Ho chiuso.
10: Apri la cassaforte. Apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami.
1: Notte di polizia.
0: Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. ARCS Network.
2: Sono le 18.
0: Tra poco l'edicola di Studio Aperto, edizione pomeridiana.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica nel milanese è stato arrestato ieri in flagranza di reato con l'accusa di aver compiuto abusi su due bambini. Ad intervenire dopo un'ora di lezione sono stati i carabinieri su delega della PM Rosaria Stagnaro e della responsabile del pool fasce deboli Letizia Mannella, titolari di un'inchiesta in cui l'insegnante di circa 30 anni è accusato di violenza sessuale su più minori. Gli inquirenti sospettano che possa aver molestato altri quattro bambini oltre ai due per cui ieri è finito in carcere.
3: Due gravi incidenti hanno segnato la giornata sulle montagne del nord Italia. Un alpinista ha perso la vita sul Gran Paradiso in Valle d'Aosta, mentre un climber di 32 anni è morto in Trentino Alto Adige dopo una caduta durante un'ascensione in parete. Il primo incidente è avvenuto sulla parte nord del Gran Paradiso. L'alpinista è precipitato durante la salita e per lui non c'è stato nulla da fare. La seconda tragedia si è consumata in Val di Fassa. La vittima è un climber di 32 anni. L'uomo era primo di cordata quando, arrivato al secondo tiro, è precipitato per circa 30 metri.
4: Svolta nell'inchiesta sulla morte di Beatrice, la bambina di 2 anni trovata senza vita lo scorso 9 febbraio a Bordighera in provincia di Imperia, nella casa in cui viveva con la madre e le sorelle. Dopo l'arresto della madre avvenuto nelle ore successive alla morte, è stato arrestato anche il compagno Manuel Iannuzzi, già indagato dalla procura. Le accuse sono di maltrattamenti aggravati dalla morte.
3: Nella notte una donna è stata trovata morta nella sua abitazione a Ferrara. Il marito è stato fermato dalla polizia. È stato l'uomo, sposato con la vittima cinquantenne Samantha Zironi, a chiamare gli agenti segnalando il corpo esanime della donna. Fermato e portato in questura, la sua posizione è ora al vaglio. La donna sarebbe stata colpita con diverse coltellate.
4: Fondi iraniani congelati in Qatar per un valore di 6 miliardi di dollari rappresentano uno dei punti critici nei colloqui tra Iran e Stati Uniti e stanno ostacolando il memorandum di intesa per la fine della guerra, lo scrive il New York Post citando fonti americane ben informate, spiegando che i fondi derivano da uno scambio di prigionieri tra Iran e Stati Uniti avvenuto nel 2023. Secondo un funzionario americano, si sta elaborando una formula secondo la quale i fondi iraniani verrebbero erogati gradualmente sotto forma di cibo e forniture mediche man mano che Teheran raggiungerà determinati obiettivi, tra cui l'apertura e lo sminamento dello stretto di Hormuz.
3: Lo sport, il ciclismo. Jonas Vingegaard trionfa al Giro d'Italia 2026. Il danese della Visma-Lise Bike si prende anche la penultima tappa, arrivando in solitaria sul traguardo in salita a Piancavallo. È il suo quinto successo di frazione in questa edizione della Corsa Rosa. Completano il podio Gall e Hindley.

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Ben trovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Google entra ufficialmente nell'era dell'intelligenza artificiale agentica, reinventando anche la ricerca. A fare un salto all'IA da semplice interlocutore alle risposte degli utenti ad assistente proattivo in grado di svolgere azioni complesse per conto loro anche 24 ore su 24. Una strategia agentica che si spalma su tutti i prodotti del colosso tecnologico, dall'app Gemini a YouTube, alla programmazione e agli acquisti online. La ricerca di Google entra così nella nuova era dell'IA agentica e si reinventa grazie anche a Gemini Spark, un agente personale attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. È apparsa sull'App Store americano di Apple una nuova applicazione firmata Meta, si chiama Forum, stando alle prime informazioni, è dedicata ai gruppi presenti su Facebook. Un modo per avere sotto mano le attività dei gruppi che si gestiscono e quelli a cui si è iscritti senza passare dall'app principale di Facebook, ma anche per introdurre sulla piattaforma social più funzioni di intelligenza artificiale. Infatti Forum integra due nuove funzionalità supportate dall'IA. La prima, denominata Chiedi, è progettata per accogliere ed elaborare risposte estrapolandole simultaneamente da più gruppi. La seconda consiste in un assistente virtuale rivolto esclusivamente agli amministratori. 13 anni dopo i primi Glass, Google torna nel settore degli occhiali smart connessi grazie a Samsung e i marchi Gentle Monster e Warby Parker. A differenza dei Google Glass originari che montavano un piccolo display nell'angolo di una lente, gli esemplari con a bordo Android XR sono privi di schermi, posizionandosi più come accessorio complementare al telefono che è sostituito. Ad oggi l'unico modello con un vero e proprio pannello interattivo è rappresentato dai Meta Ray-Ban Display. In occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull'accessibilità dello scorso 21 maggio, Apple ha presentato nuovi strumenti per rendere i propri dispositivi più inclusivi, sfruttando le potenzialità dell'intelligenza artificiale. Si parte con la realtà mista di visori Apple Vision Pro, ai quali è stato aggiunto un sistema di controllo per le sedie a rotelle motorizzate. Usando il tracciamento oculare, gli utenti potranno guidare i sistemi compatibili semplicemente guardando dove vogliono andare e confermando i comandi con lo sguardo. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Spot Time. Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it. Risparmiare si può! Si può! Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% a fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Come è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it.
1: MNS Media & Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media & Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media & Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078, www.mns.it.
0: RCS Network, la radio che ti ascolta. Ed oggi ovviamente ci siamo adeguati al mondo globale e digitale. Oggi far conoscere il prodotto commerciale su una radio con uno storico di milioni di ascoltatori al giorno, il successo è garantito, sempre. Noi pubblicizziamo tutte le medie alte imprese di ogni format aziendale, quindi fatti conoscere in questo canale pubblicitario, il successo è assicurato. Scrivi alla nostra email pubblicità@rcsnetwork.it. Basta solo un click. Indica il nome del referente aziendale con un contatto telefonico e denominazione della tua azienda e verrai subito contattato dal nostro ufficio Spot Time Radio Camaldoli Stereo.

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.

0: Avete ascoltato Camison Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Inizia tra poco il Grand Prix di Disco Bar. Tutte le stelle più belle suonano solo su RCS Network. KC and the Sunshine Band. More, more, more, Andrea True Connection. Disco Best, The Rich Family. Trump, Disco Inferno. E poi Barry White, Village People. Baciotti, Black Jack. Luna de Miel. E tante, tante altre stelle per sempre splendenti. Da un'idea di Peter Pan DJ. Tra poco inizia il disco.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: È stato arrestato all'alba di oggi con l'accusa di maltrattamenti aggravati Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della donna la cui figlia di 2 anni, la piccola Beatrice, è stata trovata morta a Bordighera nel febbraio scorso. Anche la madre della bimba è accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. I carabinieri del RIS di Parma, incaricati di eseguire rilievi e sequestri, trovarono tracce di sangue nell'auto della donna e nell'abitazione del compagno. L'uomo venne indagato a piede libero. Stamani è stato arrestato. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga.
2: Momenti di caos a Roma la notte scorsa nell'area delle Terme di Caracalla, dove erano in corso i preparativi per la parata della festa della Repubblica del 2 giugno. Alcuni cavalli si sono imbizzarriti durante le prove e sono fuggiti. Gli animali hanno percorso lunghi tratti di strada tra le auto in coda. 4 i feriti. Sono 3 militari dell'esercito e una poliziotta. 2 di loro sono gravi. I feriti hanno anche cercato di fermare la fuga incontrollata dei cavalli, evitando conseguenze ancora più gravi.
3: Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica nel milanese è stato arrestato ieri con l'accusa di aver compiuto abusi su 2 bambini. Ad intervenire dopo un'ora di lezione sono stati i carabinieri su delega della PM Rosaria Stagnaro e della responsabile del pool fasce deboli Letizia Mannella, titolari di un'inchiesta in cui l'insegnante di circa 30 anni è accusato di violenza sessuale su 2 minori. Gli inquirenti sospettano che possa aver molestato altri 4 bambini oltre ai 2 per cui ieri è finito in carcere.
2: Il CEO della società russa di energia nucleare Rosatom ha denunciato che nel pomeriggio un drone da combattimento ucraino ha colpito la sala turbine dell'unità 6 della centrale nucleare di Zaporizhzhia e ha accusato che si sia trattato di un attacco mirato, lo riporta l'agenzia di stampa russa TASS.
3: La guerra in Medio Oriente e le tensioni sullo stretto di Hormuz iniziano a pesare in modo sempre più concreto sulle tasche degli italiani. Secondo l'elaborazione dell'Unione Nazionale Consumatori sui dati Istat dell'inflazione di maggio, da febbraio i prezzi di alcuni beni e servizi sono aumentati in modo significativo, spinti soprattutto dai rincari energetici e dai maggiori costi di trasporto. In testa alla classifica ci sono il gasolio per il riscaldamento e i carburanti, ma nella top 20 compaiono anche frutta, ortaggi, voli internazionali, traghetti e alberghi.
2: Ferie più brevi e low cost. L'aumento dei prezzi e l'incertezza internazionale modificano le abitudini degli italiani, che scelgono mete più vicine e risparmiano su ristoranti, comfort e giorni di permanenza. E gli effetti del caro carburante incidono già sul ponte del 2 giugno, con 22 euro in più per un pieno di diesel. Il quadro è disegnato da una serie di analisi delle principali associazioni di consumatori italiane.
3: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
4: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, soleggiato al mattino, con nubi sulle Alpi tra pomeriggio e sera, aumento dell'instabilità su Alpi e Prealpi con temporali più diffusi a est. Temperature in aumento, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro, ben soleggiato al mattino, al pomeriggio sviluppo di isolate nubi cumuliformi sull'Appennino con modesti piovaschi o temporali. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, bel tempo prevalente, con addensamenti diurni sui rilievi, ma effetti molto modesti. Temperature stabili, massime comprese tra 27 e 32 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: Passa parola. A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar: Donna Summer, Tavares, Lundemiel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali.

I fantastici mostri degli anni Ottanta sono tutti qui. Grandi collezioni esclusive con le star internazionali che hanno fatto sognare tutto il mondo. Madonna, Disco Inferno, The Bass Disco in Town, The Rich Family, Trumps, Cyndi Lauper, Valerie Dore, Kate Bush, ABC. Alla console, Salvo Di Gennaro.

Disco Bar. Suoniamo le più grandi pop star degli 80 e 70. Donna Summer, Bonnie M, Moroder e tante altre grandi stelle su RCS Network.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con l'atteso ritorno di Ariana Grande, che ha pubblicato Hate That I Made You Love Me, il primo singolo del suo ottavo album intitolato Petal, in uscita il 31 luglio. Nel testo la canzone esplora i temi del rimpianto e delle conseguenze di una relazione finita ed è anche un commento ai sentimenti contrastanti della stessa Ariana nei confronti della fama e dell'inesorabile scrutinio pubblico. Tu cosa fai stasera è invece il nuovo singolo di Noemi, una canzone intensa e magnetica che racconta le dinamiche di un rapporto fatto di attrazione e desiderio di riscatto. Al centro emerge la volontà di una donna di riscoprire la propria sensualità, di vivere liberamente la propria femminilità e giocare con la propria passione senza mettersi da parte. Fuori anche Cadillac, che vede insieme Tony Pitoni, Guè e Sciablo. Canzone ironica e con diversi riferimenti all'altezza e alla sfera sessuale. Il carisma e il savoir-faire delle rime di Guè, la raffinatezza delle produzioni di Sciablo, il sound e l'ironia inconfondibile di Tony Pitoni in un pezzo destinato a lasciare il segno. Ed a proposito di collaborazioni, Allontanarsi è il singolo che vede insieme Tormento, Ernia, Leslie Sacchi e Wado, e che unisce dunque voci e sensibilità diverse, costruendo una riflessione sul distacco, sulle relazioni e sul bisogno di spazio personale in una dimensione musicale molto sfaccettata, dove rap e sonorità più soul e melodiche si incontrano. E passiamo ad una figura centrale della scena elettronica francese ed internazionale: The Avner è tornato con Starlight, un inno solare trainato dall'iconica voce della cantante americana Ultra Nate, nome di riferimento della house e della dance music. Con Starlight, The Avner riunisce tutti gli elementi per una hit estiva di grande impatto. Hippie Yayo, però anche no, è il titolo invece del nuovo singolo di J-Ax, rap, country e folk per l'ex articolo 31, che dà il benvenuto all'estate con atmosfere da toga party e immagini che fanno venire voglia di fare festa senza smettere di riflettere e di pensare, raccontando il suo rifiuto per la guerra. Malika Yan è tornata invece con Una possibilità, questo è il titolo di una cosiddetta finta canzone allegra, quella in cui si associa un testo più o meno amaro ad un mondo sonoro che per ritmo, melodia ed armonia evoca invece un'attitudine più spensierata. L'intento di Malika è mostrare che l'immagine della felicità che arriva dall'esterno non è universale, ma che anzi a volte si rivela una trappola in cui si cade, perdendo di vista il piacere personale ed autentico. E passiamo a Niccolò Filippucci, si intitola Mantra, il singolo pensato per l'estate.

0: che mostra un nuovo lato del percorso artistico di Nicolò, più spontaneo, diretto e vicino alla sua generazione. Nicolò Filippucci è stato il vincitore tra le nuove proposte all'ultimo Sanremo con Laguna. Ancora musica da ballare insieme a Bebe Rexha, che ha pubblicato Sad Girls in collaborazione con la superstar del mixer David Guetta, che ha creato una travolgente produzione progressive house. Sad Girls è un inno dance euforico che parla del dolore di vedere la persona amata andarsene con qualcun altro, ma Bebe Rexha trasforma la sofferenza in sfida, dichiarando che le ragazze tristi non se ne vanno finché non suona l'ultima canzone. E passiamo a Sal Da Vinci, che ha pubblicato il suo nuovo album, intitolato come la sua grande hit Per Sempre Sì, in contemporanea anche con un nuovo singolo estivo che si chiama Poesia. Per Sal Da Vinci è la consacrazione di un percorso costruito da decenni. Due i featuring dell'album, uno con il figlio Francesco Da Vinci, una pagina intima nata da un dialogo artistico e generazionale tra padre e figlio, e poi un duetto con Serena Brancale. 14 le tracce totali. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Tic Tac, nuovo singolo di Gabry Ponte, realizzato con il rapper Salmo. Incontro ravvicinato tra due mondi apparentemente distanti: da un lato Gabry Ponte, architetto della dance tra BPM e sintetizzatori, dall'altro il flow tagliente di Salmo, capace di sezionare il beat con precisione chirurgica. Ed è così che Tic Tac si propone come un'anomalia di sistema. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Salmo: amava il mio silenzio, pensava che l'ascoltassi.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Spot Time. Stai cercando taglie forti? Fortissime? Addo Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it. Risparmiare si può, si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% a fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Come è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it.
3: MNS Media & Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici, MNS Media e Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media e Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078. www.mns.it.
4: E ora su RCS Network è il momento di parlare di te.
5: Di me?
4: Sì, proprio di te e della tua attività.
6: RCS Network Pubblicità porta nelle case, nelle auto, sugli smartphone, tablet e iPod della tua azienda. Scegli una pubblicità vincente, uno spot che fa sempre colpo, un target di clienti mirato e selezionato. Scegli RCS Network Pubblicità, la radio giovane che parla della tua azienda. Per tutte le info
7: invia una mail a info@rcsnetwork.it.

Prossimo giro, prossima corsa. Si ricomincia con i nostri vinili 100% oro puro, stappando e brindando con le teste fumanti di Disco Bar ogni sabato e domenica. Chic, Dead or Alive, Didi Jackson, Fop Cats, Olivia Newton-John, John Travolta, Summer Night, Blondie, Freddie Mercury, Living on My Own, Banana Rama. Sono tutte qui le stelle intramontabili dalle teche di RCS Network. Ti aspettiamo.

0: Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lun de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24. Alla console DJ Peter Pan.
1: I'm coming near, I'll feel your blood shiver. Turn out all dirt.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Stai ascoltando?
3: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
4: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
5: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
7: Non fare niente di stupido.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
4: Scordatelo, ho chiuso.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
4: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere. La domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RCS Network
1: sono le 20:01.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News, edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: È stato arrestato all'alba di oggi con l'accusa di maltrattamenti aggravati Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della donna, la cui figlia di 2 anni, la piccola Beatrice, è stata trovata morta a Bordighera nel febbraio scorso. Anche la madre della bimba è accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. I carabinieri del RIS di Parma, incaricati di eseguire rilievi e sequestri, trovarono tracce di sangue nell'auto della donna e nell'abitazione del compagno. L'uomo venne indagato a piede libero, stamani è stato arrestato. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga.
2: Momenti di caos a Roma la notte scorsa nell'area delle Terme di Caracalla, dove erano in corso i preparativi per la parata della festa della Repubblica del 2 giugno. Alcuni cavalli si sono imbizzarriti durante le prove e sono fuggiti. Gli animali hanno percorso lunghi tratti di strada tra le auto in coda. 4 i feriti. Sono 3 militari dell'esercito e una poliziotta. 2 di loro sono gravi. I feriti hanno anche cercato di fermare la fuga incontrollata dei cavalli, evitando conseguenze ancora più gravi.
3: Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica nel milanese è stato arrestato ieri con l'accusa di aver compiuto abusi su 2 bambini. Ad intervenire dopo un'ora di lezione sono stati i carabinieri su delega della PM Rosaria Stagnaro e della responsabile del pool fasce deboli Letizia Mannella, titolari di un'inchiesta in cui l'insegnante di circa 30 anni è accusato di violenza sessuale su più minori. Gli inquirenti sospettano che possa aver molestato altri 4 bambini oltre ai 2 per cui ieri è finito in carcere.
2: Il CEO della società russa di energia nucleare Rosatom ha denunciato che nel pomeriggio un drone da combattimento ucraino ha colpito la sala turbine dell'unità 6 della centrale nucleare di Zaporizhzhia e ha accusato che si sia trattato di un attacco mirato, lo riporta l'agenzia di stampa russa TASS.
3: La guerra in Medio Oriente e le tensioni sullo stretto di Hormuz iniziano a pesare in modo sempre più concreto sulle tasche degli italiani. Secondo l'elaborazione dell'Unione Nazionale Consumatori sui dati Istat dell'inflazione di maggio, da febbraio i prezzi di alcuni beni e servizi sono aumentati in modo significativo, spinti soprattutto dai rincari energetici e dai maggiori costi di trasporto. In testa alla classifica ci sono il gasolio per il riscaldamento e i carburanti, ma nella top 20 compaiono anche frutta, ortaggi, voli internazionali, traghetti e alberghi.
2: Ferie più brevi e low cost. L'aumento dei prezzi e l'incertezza internazionale modificano le abitudini degli italiani, che scelgono mete più vicine e risparmiano su ristoranti, comfort e giorni di permanenza. E gli effetti del caro carburante incidono già sul ponte del 2 giugno, con 22 euro in più per un pieno di diesel. Il quadro è disegnato da una serie di analisi delle principali associazioni di consumatori italiane.
3: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899-4846-10.
4: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, soleggiato al mattino, con nubi sulle Alpi tra pomeriggio e sera, aumento dell'instabilità su Alpi e Prealpi con temporali più diffusi a est. Temperature in aumento, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro, ben soleggiato al mattino, al pomeriggio sviluppo di isolate nubi cumuliformi sull'Appennino con modesti piovaschi o temporali. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, bel tempo prevalente, con addensamenti diurni sui rilievi, ma effetti molto modesti. Temperature stabili, massime comprese tra 27 e 32 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: Passa parola.

0: I like your smile.
1: Festeggia i nostri 50 anni con i nostri DJ di Disco Bar. Vinili ormai introvabili, rimasterizzati per un ascolto digitale di qualità superiore. Quindi immergiti con noi in una fantastica dimensione storica, irripetibile, ballando con i Village People, Kool & Gang, Diana Ross, Michael Zagar Band, Barry White, Sister Sledge, Tavares, Chic, Youth Corporation, Andrea True Connection. Un'esclusiva firmata RCS Network. Inimitabile!

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Cupra Tavascan. Le versioni d'accesso a motore singolo prevedono la sola trazione posteriore, caratteristica rilevante tenendo conto delle prestazioni normalmente non indifferenti, 145 Nm. L'architettura a 400 volt e il pacco batteria montato su tutte le versioni è un'unità NMC da 82 kWh lordi, ricaricabile in corrente alternata a 11 kW e in continua a 135 kW. In quest'ultimo caso significa ripristinare dal 10 all'80% in 28 minuti. Finora 5 generazioni per arrivare fino al titolo di auto più venduta del mondo nel 2025, ma ora si cambia con un nuovo RAV4 anno 2026 che volta pagina nel look e aumenta di molto la qualità costruttiva. Resta immancabile la motorizzazione 2.5 benzina full hybrid e un generale aumento di efficienza tanto per la variante a trazione anteriore da 185 cavalli che per quella AWD a trazione integrale intelligente da 194 cavalli. La marcia in più la innesta invece RAV4 plug-in hybrid con la nuova batteria agli ioni di litio da 22,68 kWh di capacità. Passiamo alle due ruote. Yamaha l'ha fatto ancora. Niente leva della frizione, niente pedale del cambio. Eppure questa si candida a essere una delle sport tourer più in voga del 2026. Stiamo parlando della nuova Yamaha Tracer 7YAMT. Sotto le carene batte il cuore pulsante della casa Iwata, il noto bicilindrico CP2 da 689 cm3. Parliamo dei soldi 73,4 cavalli di potenza e di un valore di coppia pari a 68 Nm. Ma la vera star è il sistema YAMT. Dal peso di solo 2,8 kg usa due attuatori elettrici per gestire frizione e cambio. Onda evolve il concetto di moto accessibile introducendo l'e-clutch sulle nuove XL750 Transalp e CB750 Hornet. Una tecnologia che elimina l'uso della frizione mantenendo il cambio tradizionale. La Transalp migliora nella maturità ciclistica e nel comfort, la Hornet resta reattiva e divertente, entrambe accomunate da un bicilindrico tra i migliori della categoria e da una soluzione che unisce innovazione e tradizione. Chiudiamo con una curiosità: le strade italiane si confermano una risorsa economica enorme per le casse comunali. Nel corso del 2025 i comuni del nostro paese hanno incassato la cifra record di 1,77 miliardi di euro attraverso le più diverse sanzioni per violazioni del codice della strada, segnando un incremento di 12 milioni di euro sul 2024 e una crescita del 23% sul 2022, anno in cui il valore complessivo si fermava a 1,4 miliardi di euro. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Jackpot Time.
1: Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.it.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, De Niro, Lun de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere. Ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24.

Ehi, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Gran Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

RCS Network ha riavvolto il nastro del passato. E tutte le stelle sono volate via, formando una scia di capolavori indelebili che rimarranno incastonati nella storia della musica disco 70-80. Donna Summer, Key and the Sunshine Band, Bee Gees, Frankie Valli, Sarrone, Sylvester e tante altre stelle che magicamente suonano solo su RCS Network. RCS.

0: RCS Network diventa Disco Bar International Energy 80%.
1: 80%.
2: Un viaggio verso le stelle del passato.
0: Sheila and B Devotion, Andrea Tree Connection, More More More, Casey and the Sunshine Band, Shake Shake Shake, Imagination, Body Talk, Barry White, Tanaro. Un'esclusiva di RCS Network.

le insuperabili collezioni da 80% carati suonano impeccabilmente su RCS Network.

magnifici successi del disco bar, le fantastiche emozioni. Suonano per l'eccellenza su RCS Network 80% di oro puro.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano, che rende omaggio a Giovanni Gastel, uno dei maestri della fotografia contemporanea. Un viaggio emotivo e immersivo che consente di rivedere la sua intera carriera da una nuova prospettiva, non cronologica ma tematica, poetica e profondamente personale. Il percorso espositivo si sviluppa attraverso oltre 250 immagini, dalle prime copertine di moda del 77 agli still life più innovativi, dalle campagne che hanno segnato la storia della moda fino ai ritratti di figure iconiche del nostro tempo, a cui si aggiungono oggetti personali e strumenti di lavoro. Per la prima volta una mostra proporrà alcuni dei suoi scritti e delle sue poesie, che sono state da sempre parti integranti del suo immaginario. Giovanni Gastel Rewind a Milano presso Palazzo Citterio. Ci spostiamo a Genova per la più grande mostra degli ultimi 25 anni dedicata ad uno degli artisti più iconici della storia dell'arte internazionale e tra i più amati dal grande pubblico, Anton van Dyck. Un genio capace di scavalcare i secoli e incontrare il gusto, un artista che riuscì a mettere a sistema una serie di soluzioni di sensibilità provenienti da vari ambienti e allo stesso tempo tradurle in formule innovative. In esposizione ci sono tele di grandi dimensioni e il visitatore verrà naturalmente immerso in vere e proprie scene teatrali, piene di colori, personaggi e suggestioni. Anton van Dyck a Genova presso Palazzo Ducale fino al 19 luglio. E ora a Roma per una mostra che riunisce opere raccolte e commissionate dalla Casa d'Asburgo, restituendo l'immagine di un impero multietnico, multiculturale e multireligioso che ha fatto dell'arte uno strumento di rappresentazione culturale, diffusione del sapere e dialogo tra civiltà. Con oltre 50 opere commissionate tra il XVI e XVIII secolo dalla famiglia imperiale austriaca, il percorso espositivo offre al pubblico uno sguardo privilegiato sullo splendore, il gusto collezionistico e la visione politica di una delle dinastie più potente della storia europea. Da Vienna a Roma, meraviglie degli Asburgo presso Palazzo Cipolla. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Sono nata sbagliata, una vita vissuta tra rose e spine di Rosanna Marani. Pioniera del giornalismo sportivo italiano, l'autrice racconta la sua storia di donna che ha saputo farsi largo in un mondo fino ad allora rigidamente riservato agli uomini. L'autopassione, un'esistenza intensa, accompagnata da fotografie d'epoca e ricordi personali che diventano tasselli di una vicenda umana e professionale fuori dal comune. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo. Just let me see if you won't love me tonight, or turn your face to the door.

0: Spot Time.
1: Stai cercando taglie forti? Fortissime? Addo Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.it.

Disco Bar, in esclusiva con le maggiori case discografiche internazionali, archivi unici che selezioniamo 100%, un pubblico di veri intenditori. Singers anni 80, 900, Captain Sensible, OMD, The Twins, Face to Face, Heart to Heart, KC and the Sunshine Band, She, Barry White, Let the Music Play, and Pop Music, Spargo, You and Me, The Industry, State of Nation, Sandra Maria Maddalena, tutte le pietre miliari in esclusiva su RCS Network.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
8: Scordatelo, ho chiuso.
2: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Gig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 22 e 4 minuti.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: È stato arrestato all'alba di oggi con l'accusa di maltrattamenti aggravati Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della donna, la cui figlia di 2 anni, la piccola Beatrice, è stata trovata morta a Bordighera nel febbraio scorso. Anche la madre della bimba è accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. I carabinieri del RIS di Parma, incaricati di eseguire rilievi e sequestri, trovarono tracce di sangue nell'auto della donna e nell'abitazione del compagno. L'uomo venne indagato a piede libero, stamani è stato arrestato. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga.
2: Momenti di caos a Roma la notte scorsa nell'area delle Terme di Caracalla, dove erano in corso i preparativi per la parata della festa della Repubblica del 2 giugno. Alcuni cavalli si sono imbizzarriti durante le prove e sono fuggiti. Gli animali hanno percorso lunghi tratti di strada tra le auto in coda. 4 i feriti. Sono 3 militari dell'esercito e una poliziotta. 2 di loro sono gravi. I feriti hanno anche cercato di fermare la fuga incontrollata dei cavalli, evitando conseguenze ancora più gravi.
3: Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica nel milanese è stato arrestato ieri con l'accusa di aver compiuto abusi su 2 bambini. Ad intervenire dopo un'ora di lezione sono stati i carabinieri su delega della PM Rosaria Stagnaro e della responsabile del pool fasce deboli Letizia Mannella, titolari di un'inchiesta in cui l'insegnante di circa 30 anni è accusato di violenza sessuale su più minori. Gli inquirenti sospettano che possa aver molestato altri 4 bambini oltre ai 2 per cui ieri è finito in carcere.
2: Il CEO della società russa di energia nucleare Rosatom ha denunciato che nel pomeriggio un drone da combattimento ucraino ha colpito la sala turbine dell'unità 6 della centrale nucleare di Zaporizhzhia e ha accusato che si sia trattato di un attacco mirato. Lo riporta l'agenzia di stampa russa TASS.
3: La guerra in Medio Oriente e le tensioni sullo stretto di Hormuz iniziano a pesare in modo sempre più concreto sulle tasche degli italiani. Secondo l'elaborazione dell'Unione Nazionale Consumatori sui dati Istat dell'inflazione di maggio, da febbraio i prezzi di alcuni beni e servizi sono aumentati in modo significativo, spinti soprattutto dai rincari energetici e dai maggiori costi di trasporto. In testa alla classifica ci sono il gasolio per il riscaldamento e i carburanti, ma nella top 20 compaiono anche frutta, ortaggi, voli internazionali, traghetti e alberghi.
2: Ferie più brevi e low cost. L'aumento dei prezzi e l'incertezza internazionale modificano le abitudini degli italiani, che scelgono mete più vicine e risparmiano su ristoranti, comfort e giorni di permanenza. E gli effetti del caro carburante incidono già sul ponte del 2 giugno, con 22 euro in più per un pieno di diesel. Il quadro è disegnato da una serie di analisi delle principali associazioni di consumatori italiane.
3: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
4: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, soleggiato al mattino, con nubi sulle Alpi tra pomeriggio e sera, aumento dell'instabilità su Alpi e Prealpi con temporali più diffusi a est. Temperature in aumento, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro, ben soleggiato al mattino, al pomeriggio sviluppo di isolate nubi cumuliformi sull'Appennino con modesti piovaschi o temporali. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, bel tempo prevalente, con addensamenti diurni sui rilievi, ma effetti molto modesti. Temperature stabili, massime comprese tra 27 e 32 gradi.
5: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia. che suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80.

and the Sunshine Band, More More More Andrea True Connection, Disco Best The Rich Family, Trump Disco Inferno, e poi Barry White, Village People, Baciotti Black Jack, Luna de Miel e tante tante altre stelle per sempre splendenti, da un'idea di Peter Pan DJ.

0: A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.
1: Hey man!
2: Watch out!
3: W-O-O-E-E-E-C-K-E-R.
2: It's a woodpecker!

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Il castello Otveggio è uno dei luoghi più suggestivi che dominano la città di Palermo. Situato sulla cima di Monte Pellegrino a quota 346 metri, questo edificio in stile neogotico con influenze liberty è spesso scambiato per un antico castello. In realtà si tratta di una costruzione del 1934 realizzata con finalità turistiche. La sua posizione panoramica offre una vista straordinaria sul Golfo di Palermo, rendendolo una meta molto amata da turisti, fotografi e appassionati di architettura. Oggi il castello di Otveggio è anche simbolo di rinascita e valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico siciliano. Il castello di Otveggio fu costruito nel 1934 per volontà del cavaliere Michele Otveggio, con l'intento di realizzare una struttura ricettiva di lusso. L'intera struttura venne finalizzata in appena 5 anni, ma il Grand Hotel non ebbe la fortuna desiderata. Durante il secondo dopoguerra conobbe periodi di abbandono e atti vandalici. La regione siciliana nel 1984, divenuta proprietaria, avviò interventi di recupero per ripristinare gli arredi interni ed esterni. L'edificio divenne così la sede di una scuola di eccellenza, il Centro Ricerche e Studi Direzionali. Dopo questo periodo di rinascita, il castello subì però un nuovo periodo di abbandono, causato dalla chiusura della scuola nel 2016 e fino al 2025, quando venne finalmente riaperto al pubblico dopo grandi lavori di restauro. Il castello Otveggio di Palermo rappresenta oggi un importante esempio di riuso di architettura storica del Novecento. La riapertura offre oggi a cittadini, scuole e turisti la possibilità di ammirare uno dei luoghi in stile neorinascimentale più simbolici della città di Palermo. Dal piazzale del castello si gode di una vista spettacolare sulla città, sul porto storico e sull'intero Golfo di Palermo, soprattutto al tramonto. La visita è gratuita, con prenotazione obbligatoria, ingresso in gruppi e dura circa 50 minuti. Il castello Otveggio, per tutelare l'area naturalistica, non è raggiungibile in auto, ma per accedere all'area è necessario usare le navette elettriche dedicate alle visite. La visita e i trasferimenti sono accessibili anche alle persone con disabilità. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Accade durante i viaggi. Un solo mese sembra più lungo di 4 mesi trascorsi a casa. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Jackpot Time.
1: Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112, oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.it.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lundemiel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.

I fantastici mostri degli anni Ottanta sono tutti qui. Grandi collezioni esclusive con le star internazionali che hanno fatto sognare tutto il mondo. Madonna, Disco Inferno, The Bass Disco in Town, The Rich Family, Trumps, Cyndi Lauper, Valerie Dore, Kate Bush, ABC. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
1: Sono le 23 e 5 minuti.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: È stato arrestato all'alba di oggi con l'accusa di maltrattamenti aggravati Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della donna, la cui figlia di 2 anni, la piccola Beatrice, è stata trovata morta a Bordighera nel febbraio scorso. Anche la madre della bimba è accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. I carabinieri del RIS di Parma, incaricati di eseguire rilievi e sequestri, trovarono tracce di sangue nell'auto della donna e nell'abitazione del compagno. L'uomo venne indagato a piede libero, stamani è stato arrestato. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga.
2: Momenti di caos a Roma la notte scorsa nell'area delle terme di Caracalla, dove erano in corso i preparativi per la parata della festa della Repubblica del 2 giugno. Alcuni cavalli si sono imbizzarriti durante le prove e sono fuggiti. Gli animali hanno percorso lunghi tratti di strada tra le auto in coda. 4 i feriti. Sono 3 militari dell'esercito e una poliziotta. 2 di loro sono gravi. I feriti hanno anche cercato di fermare la fuga incontrollata dei cavalli, evitando conseguenze ancora più gravi.
3: Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica nel milanese è stato arrestato ieri con l'accusa di aver compiuto abusi su 2 bambini. Ad intervenire dopo un'ora di lezione sono stati i carabinieri su delega della PM Rosaria Stagnaro e della responsabile del pool fasce deboli Letizia Mannella, titolari di un'inchiesta in cui l'insegnante di circa 30 anni è accusato di violenza sessuale su più minori. Gli inquirenti sospettano che possa aver molestato altri 4 bambini oltre ai 2 per cui ieri è finito in carcere.
2: Il CEO della società russa di energia nucleare Rosatom ha denunciato che nel pomeriggio un drone da combattimento ucraino ha colpito la sala turbine dell'unità 6 della centrale nucleare di Zaporizhzhia e ha accusato che si sia trattato di un attacco mirato. Lo riporta l'agenzia di stampa russa TASS.
3: La guerra in Medio Oriente e le tensioni sullo stretto di Hormuz iniziano a pesare in modo sempre più concreto sulle tasche degli italiani. Secondo l'elaborazione dell'Unione Nazionale Consumatori sui dati Istat dell'inflazione di maggio, da febbraio i prezzi di alcuni beni e servizi sono aumentati in modo significativo, spinti soprattutto dai rincari energetici e dai maggiori costi di trasporto. In testa alla classifica ci sono il gasolio per il riscaldamento e i carburanti, ma nella top 20 compaiono anche frutta, ortaggi, voli internazionali, traghetti e alberghi.
2: Ferie più brevi e low cost. L'aumento dei prezzi e l'incertezza internazionale modificano le abitudini degli italiani, che scelgono mete più vicine e risparmiano su ristoranti, comfort e giorni di permanenza. E gli effetti del caro carburante incidono già sul ponte del 2 giugno, con 22 euro in più per un pieno di diesel. Il quadro è disegnato da una serie di analisi delle principali associazioni di consumatori italiane.
3: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
4: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, soleggiato al mattino, con nubi sulle Alpi tra pomeriggio e sera, aumento dell'instabilità su Alpi e Prealpi con temporali più diffusi a est. Temperature in aumento, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro, ben soleggiato al mattino, al pomeriggio sviluppo di isolate nubi cumuliformi sull'Appennino con modesti piovaschi o temporali. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, bel tempo prevalente, con addensamento diurni sui rilievi, ma effetti molto modesti. Temperature stabili, massime comprese tra 27 e 32 gradi.
5: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.
6: In the darkness you cannot use bayonets. The only way you can kill people is to throw a couple of grenades and then machine gun it and then get on.

Prossimo giro, prossima corsa. Si ricomincia con i nostri vinili 100% oro puro, stappando e brindando con le teste fumanti di Disco Bar. Ogni sabato e domenica, Chic, Dead or Alive, Didi Jackson, Fop Cats, Olivia Newton-John, John Travolta, Summer Night, Blondie, Freddie Mercury, Living on My Own, Banana Rama. Sono tutte qui le stelle intramontabili dalle teche di RCS Network. Ti aspettiamo

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Negli ultimi anni è stata sempre solo battaglia, con tante se non troppe parole. Adesso non ce ne sono più, parlano solo le carte in tribunale, quelle che in un paio di mesi al massimo dovrebbero decretare la fine, anche per legge, del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. 2 ore per la prima udienza, con i due ex che sono arrivati molto presto e senza perdersi inconvenevoli. Della coppia d'oro ai tempi delle nozze da favola, celebrate in Campidoglio nel 2005, non resta ormai nulla, anche se proprio la conduttrice si appresta a sposarsi nuovamente ad agosto con il suo Bastian Müller. Entro quella data con il pupone sarà tutto definitivamente chiuso, giusto in tempo per reindossare l'abito bianco. E a proposito di ex, Shakira non perdona e nemmeno dimentica. Nel videoclip di Dai Dai, nuovo inno dei mondiali 2026, la pop star colombiana avrebbe infilato l'ennesima frecciatina a Piqué. Tra Messi, Ronaldo e leggende del calcio compare infatti anche uno dei momenti più disastrosi della carriera del difensore. Una semplice coincidenza? Il gossip internazionale dice decisamente di no. Dopo le ormai storiche frecciatine musicali, l'artista sembra aver trasformato la vendetta sentimentale

0: mentale in una vera e propria disciplina artistica e il povero ex continua a finire fuori gioco. Rientra in campo infine da protagonista la possibile coppia composta da Stefano De Martino e Gilda Ambrosio, avvistati insieme a Milano. Sguardi complici, sintonia alle stelle, quel feeling che da anni continua a far parlare di un ritorno di fiamma. Loro si definiscono solo amici, ma i fan già sognano il sequel. Nel frattempo lui pensa ai tanti e nuovi progetti di lavoro e punta dritto a Sanremo 2027, ma c'è chi giura che il vero spettacolo sia già iniziato dietro le quinte. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Spot Time.
1: Stai cercando taglie forti? Fortissime? Addo Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112, oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.it.

Ehi, hey, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Gran Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

Festeggia con noi i 40 anni di Disco Bar. Suoniamo le più grandi pop star degli 80 e 70. Donna Summer, Bonnie M, Moroder e tante altre grandi stelle su RCS Network.

festeggia i nostri 50 anni con i nostri DJ di Disco Bar. Vinili ormai introvabili, rimasterizzati per un ascolto digitale di qualità superiore. Quindi immergiti con noi in una fantastica dimensione storica, irripetibile, ballando con i Village People, Kool & Gang, Diana Ross, Michael Zagar Band, Barry White, Sister Sledge, Tavares, Chic, Youth Corporation, Andrea True Connection. Un'esclusiva firmata RCS Network.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: È mezzanotte e due minuti.
0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Stai ascoltando?
4: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
5: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri?
8: Chiamami.
9: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
5: Scordatelo, ho chiuso.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
5: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
16: Buonasera dalla redazione.
17: È stato arrestato all'alba di oggi con l'accusa di maltrattamenti aggravati Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della donna, la cui figlia di 2 anni, la piccola Beatrice, è stata trovata morta a Bordighera nel febbraio scorso. Anche la madre della bimba è accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. I carabinieri del RIS di Parma, incaricati di eseguire rilievi e sequestri, trovarono tracce di sangue nell'auto della donna e nell'abitazione del compagno. L'uomo venne indagato a piede libero. Stamani è stato arrestato. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga.
16: Momenti di caos a Roma la notte scorsa nell'area delle terme di Caracalla, dove erano in corso i preparativi per la parata della festa della Repubblica del 2 giugno. Alcuni cavalli si sono imbizzarriti durante le prove e sono fuggiti. Gli animali hanno percorso lunghi tratti di strada tra le auto in coda. 4 i feriti. Sono 3 militari dell'esercito e una poliziotta. 2 di loro sono gravi. I feriti hanno anche cercato di fermare la fuga incontrollata dei cavalli, evitando conseguenze ancora più gravi.
17: Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica nel milanese è stato arrestato ieri con l'accusa di aver compiuto abusi su 2 bambini. Ad intervenire dopo un'ora di lezione sono stati i carabinieri su delega della PM Rosaria Stagnaro e della responsabile del pool fasce deboli Letizia Mannella, titolari di un'inchiesta in cui l'insegnante di circa 30 anni è accusato di violenza sessuale su più minori. Gli inquirenti sospettano che possa aver molestato altri 4 bambini, oltre ai 2 per cui ieri è finito in carcere.
16: Il CEO della società russa di energia nucleare Rosatom ha denunciato che nel pomeriggio un drone da combattimento ucraino ha colpito la sala turbine dell'unità 6 della centrale nucleare di Zaporizhzhia e ha accusato che si sia trattato di un attacco mirato. Lo riporta l'agenzia di stampa russa TASS.
17: La guerra in Medio Oriente e le tensioni sullo stretto di Hormuz iniziano a pesare in modo sempre più concreto sulle tasche degli italiani. Secondo l'elaborazione dell'Unione Nazionale Consumatori sui dati Istat dell'inflazione di maggio, da febbraio i prezzi di alcuni beni e servizi sono aumentati in modo significativo, spinti soprattutto dai rincari energetici e dai maggiori costi di trasporto. In testa alla classifica ci sono il gasolio per il riscaldamento e i carburanti, ma nella top 20 compaiono anche frutta, ortaggi, voli internazionali, traghetti e alberghi.
16: Ferie più brevi e low cost. L'aumento dei prezzi e l'incertezza internazionale modificano le abitudini degli italiani, che scelgono mete più vicine e risparmiano su ristoranti, comfort e giorni di permanenza. E gli effetti del caro carburante incidono già sul ponte del 2 giugno, con 22 euro in più per un pieno di diesel. Il quadro è disegnato da una serie di analisi delle principali associazioni di consumatori italiane.
17: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium, veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
7: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, soleggiato al mattino, con nubi sulle Alpi tra pomeriggio e sera, aumento dell'instabilità su Alpi e Prealpi con temporali più diffusi a est. Temperature in aumento, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro, ben soleggiato al mattino, al pomeriggio sviluppo di isolate nubi cumuliformi sull'Appennino con modesti piovaschi o temporali. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, bel tempo prevalente, con addensamenti diurni sui rilievi, ma effetti molto modesti. Temperature stabili, massime comprese tra 27 e 32 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
8: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
18: Network.
0: Passa parola.

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Ben trovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Google entra ufficialmente nell'era dell'intelligenza artificiale agentica, reinventando anche la ricerca. Fa fare un salto all'IA, da semplice interlocutore alle risposte degli utenti ad assistente proattivo in grado di svolgere azioni complesse per conto loro anche 24 ore su 24. Una strategia agentica che si spalma su tutti i prodotti del colosso tecnologico, dall'app Gemini a YouTube, alla programmazione, agli acquisti

0: sotto mano le attività dei gruppi che si gestiscono e quelli a cui si è iscritti senza passare all'app principale di Facebook, ma anche per introdurre sulla piattaforma social più funzioni di intelligenza artificiale. Infatti il forum integra due nuove funzionalità supportate dall'IA. La prima, denominata Chiedi, è progettata per raccogliere ed elaborare risposte estrapolandole simultaneamente da più gruppi. La seconda consiste in un assistente virtuale rivolto esclusivamente agli amministratori. 13 anni dopo i primi Glass, Google torna nel settore degli occhiali smart connessi grazie a Samsung e ai marchi Gentle Monster e Warby Parker. A differenza dei Google Glass originari che montavano un piccolo display nell'angolo di una lente, gli esemplari con a bordo Android XR sono privi di schermi, posizionandosi più come accessorio complementare al telefono che sostituito. Ad oggi l'unico modello con un vero e proprio pannello interattivo è rappresentato dai Meta Ray-Ban Display. In occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull'accessibilità dello scorso 21 maggio, Apple ha presentato nuovi strumenti per rendere i propri dispositivi più inclusivi, sfruttando le potenzialità dell'intelligenza artificiale. Si parte con la realtà mista di visori Apple Vision Pro, ai quali è stato aggiunto un sistema di controllo per le sedie a rotelle motorizzate. Usando il tracciamento oculare, gli utenti potranno guidare sistemi compatibili semplicemente guardando dove vogliono andare e confermando i comandi con lo sguardo. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

0: Jackpot Time.
1: Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.it. Online.it.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con l'atteso ritorno di Ariana Grande, che ha pubblicato Hate That I Made You Love Me, il primo singolo del suo ottavo album intitolato Petal, in uscita il 31 luglio. Nel testo la canzone esplora i temi del rimpianto e delle conseguenze di una relazione finita ed è anche un commento ai sentimenti contrastanti della stessa Ariana nei confronti della fama e dell'inesorabile scrutinio pubblico. Tu cosa fai stasera? E invece il nuovo singolo di Noemi, una canzone intensa e magnetica che racconta le dinamiche di un rapporto fatto di attrazione e desiderio di riscatto. Al centro emerge la volontà di una donna di riscoprire la propria sensualità, di vivere liberamente la propria femminilità e giocare con la propria passione senza mettersi da parte. Fuori anche Cadillac, che vede insieme Tony Pitoni, Guè e Shablo. Canzone ironica e con diversi riferimenti all'altezza e alla sfera sessuale. Il carisma e il savoir-faire delle rime di Guè, la raffinatezza delle produzioni di Shablo, il sound e l'ironia inconfondibile di Tony Pitoni in un pezzo destinato a lasciare il segno. Ed a proposito di collaborazioni, Allontanarsi è il singolo che vede insieme Tormento, Ernia, Leslie Sacchi e Wado, e che unisce dunque voci e sensibilità diverse, costruendo una riflessione sul distacco, sulle relazioni e sul bisogno di spazio personale in una dimensione musicale molto sfaccettata, dove rap e sonorità più soul e melodiche si incontrano. E passiamo ad una figura centrale della scena elettronica francese ed internazionale, The Avner è tornato con Starlight, un inno solare trainato dall'iconica voce della cantante americana Ultra Nate, nome di riferimento della house e della dance music. Con Starlight, The Avner riunisce tutti gli elementi per una hit estiva di grande impatto. Hippie Yayo, però anche no, è il titolo invece del nuovo singolo di J-Ax, rap, country e folk per l'ex articolo 31, che dà il benvenuto all'estate con atmosfere da toga party e immagini che fanno venire voglia di fare festa senza smettere di riflettere e di pensare, raccontando il suo rifiuto per la guerra. Malika Yan è tornata invece con Una possibilità, questo è il titolo di una cosiddetta finta canzone allegra, quella in cui si associa un testo più o meno amaro ad un mondo sonoro che per ritmo, melodia ed armonia evoca invece un'attitudine più spensierata. L'intento di Malika è mostrare che l'immagine della felicità che arriva dall'esterno non è universale, ma che anzi a volte si rivela una trappola in cui si cade, perdendo di vista il piacere personale ed autentico. E passiamo a Nicolò Filippucci, si intitola Mantra, il singolo pensato per l'estate, che mostra un nuovo lato del percorso artistico di Nicolò, più spontaneo, diretto e vicino alla sua generazione. Nicolò Filippucci è stato il vincitore tra le nuove proposte all'ultimo Sanremo con Laguna. Ancora musica da ballare insieme a Bibi Rexha, che ha pubblicato Sad Girls in collaborazione con la superstar del mixer David Guetta, che ha creato una travolgente produzione progressive house. Sad Girls è un inno dance euforico che parla del dolore di vedere la persona amata andarsene con qualcun altro, ma Bibi Rexha trasforma la sofferenza in sfida, dichiarando che le ragazze tristi non se ne vanno finché non suona l'ultima canzone. E passiamo a Sal Da Vinci, che ha pubblicato il suo nuovo album, intitolato come la sua grande hit Per Sempre Sì, in contemporanea anche con un nuovo singolo estivo che si chiama Poesia. Per Sal Da Vinci è la consacrazione di un percorso costruito da decenni. Due featuring dell'album, uno con il figlio Francesco Da Vinci, una pagina intima nata da un dialogo artistico e generazionale tra padre e figlio, e poi un duetto con Serena Brancale. 14 le tracce totali. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Tic Tac, nuovo singolo di Gabry Ponte realizzato con il rapper Salmo. Incontro ravvicinato tra due mondi apparentemente distanti: da un lato Gabry Ponte, architetto della dance tra BPM e sintetizzatori, dall'altro il flow tagliente di Salmo, capace di sezionare il beat con precisione chirurgica. Ed è così che Tic Tac TAC si propone come un'anomalia di sistema. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Salmo. Amava il mio silenzio, pensava che l'ascoltassi.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

Sono Peter Pan, il tuo master disc jockey, DJ. Ti ricordo che la grande protagonista della tua vita è la musica, ma non una musica qualsiasi, la musica di RCS Network. Qui c'è il tuo ritmo vitale, Hit Dance. Scoprilo anche su RCS Napoli e tra le perle colte nelle migliori discoteche brasiliane e sudafricane. Tutte le classifiche universali suonano nella nostra Maxi Radio, unite da un filo conduttore, Dance Hit, mixato da Master Joe e Peter Pan DJ. Bailando e sognando.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Stai ascoltando?
8: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
9: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
12: Non fare niente di stupido.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
9: Scordatelo, ho chiuso.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere. La domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio, Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days. A RCS Network
1: è mezzanotte e 59 minuti.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: È stato arrestato all'alba di oggi con l'accusa di maltrattamenti aggravati Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della donna, la cui figlia di 2 anni, la piccola Beatrice, è stata trovata morta a Bordighera nel febbraio scorso. Anche la madre della bimba è accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. I carabinieri del RIS di Parma, incaricati di eseguire rilievi e sequestri, trovarono tracce di sangue nell'auto della donna e nell'abitazione del compagno. L'uomo venne indagato a piede libero. Stamani è stato arrestato. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga.
2: Momenti di caos a Roma la notte scorsa nell'area delle Terme di Caracalla, dove erano in corso i preparativi per la parata della festa della Repubblica del 2 giugno. Alcuni cavalli si sono imbizzarriti durante le prove e sono fuggiti. Gli animali hanno percorso lunghi tratti di strada tra le auto in coda. 4 i feriti. Sono 3 militari dell'esercito e una poliziotta. 2 di loro sono gravi. I feriti hanno anche cercato di fermare la fuga incontrollata dei cavalli, evitando conseguenze ancora più gravi.
3: Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica nel milanese è stato arrestato ieri con l'accusa di aver compiuto abusi su 2 bambini. Ad intervenire dopo un'ora di lezione sono stati i carabinieri su delega della PM Rosaria Stagnaro e della responsabile del pool fasce deboli Letizia Mannella, titolari di un'inchiesta in cui l'insegnante di circa 30 anni è accusato di violenza sessuale su 2 minori. Gli inquirenti sospettano che possa aver molestato altri 4 bambini oltre ai 2 per cui ieri è finito in carcere.
2: Il CEO della società russa di energia nucleare Rosatom ha denunciato che nel pomeriggio un drone da combattimento ucraino ha colpito la sala turbine dell'unità 6 della centrale nucleare di Zaporizhzhia e ha accusato che si sia trattato di un attacco mirato, lo riporta l'agenzia di stampa russa TASS.
3: La guerra in Medio Oriente e le tensioni sullo stretto di Hormuz iniziano a pesare in modo sempre più concreto sulle tasche degli italiani. Secondo l'elaborazione dell'Unione Nazionale Consumatori sui dati Istat dell'inflazione di maggio, da febbraio i prezzi di alcuni beni e servizi sono aumentati in modo significativo, spinti soprattutto dai rincari energetici e dai maggiori costi di trasporto. In testa alla classifica ci sono il gasolio per il riscaldamento e i carburanti, ma nella top 20 compaiono anche frutta, ortaggi, voli internazionali, traghetti e alberghi.
2: Ferie più brevi e low cost. L'aumento dei prezzi e l'incertezza internazionale modificano le abitudini degli italiani, che scelgono mete più vicine e risparmiano su ristoranti, comfort e giorni di permanenza. E gli effetti del caro carburante incidono già sul ponte del 2 giugno, con 22 euro in più per un pieno di diesel. Il quadro è disegnato da una serie di analisi delle principali associazioni di consumatori italiane.
3: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
4: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, soleggiato al mattino, con nubi sulle Alpi tra pomeriggio e sera, aumento dell'instabilità su Alpi e Prealpi con temporali più diffusi a est. Temperature in aumento, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro, ben soleggiato al mattino. Al pomeriggio, sviluppo di isolate nubi cumuliformi sull'Appennino con modesti piovaschi o temporali. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, bel tempo prevalente, con addensamento diurni sui rilievi, ma effetti molto modesti. Temperature stabili, massime comprese tra 27 e 32 gradi.
5: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia. E suona sul tuo smartphone. scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer, www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on.

Balla, balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network, Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Cupra Tavascan. Le versioni d'accesso a motore singolo prevedono la sola trazione posteriore, caratteristica rilevante tenendo conto delle prestazioni normalmente non indifferenti, 286 cavalli e 545 Nm. L'architettura a 400 volt e il pacco batteria montato su tutte le versioni è un'unità NMC da 82 kWh lordi, ricaricabile in corrente alternata a 11 kW e in continua a 135 kW. In quest'ultimo caso significa ripristinare dal 10 all'80% in 28 minuti. Finora 5 generazioni per arrivare fino al titolo di auto più venduta del mondo nel 2025, ma ora si cambia con un nuovo RAV4 anno 2026 che volta pagina nel look e aumenta di molto la qualità costruttiva. Resta immancabile la motorizzazione 2.5 benzina full hybrid e un generale aumento di efficienza tanto per la variante a trazione anteriore da 185 cavalli che per quella AWD a trazione integrale intelligente da 194 cavalli. La marcia in più la innesta invece RAV4 plug-in hybrid con la nuova batteria agli ioni di litio da 22,68 kWh di capacità. Passiamo alle due ruote, Yamaha l'ha fatto ancora, niente leva della frizione, niente pedale del cambio. Eppure questa si candida a essere una delle sport tourer più in voga del 2026. Stiamo parlando della nuova Yamaha Tracer 7 YAMT. Sotto le carene batte il cuore pulsante della casa Iwata, il noto bicilindrico CP2 da 689 cm3. Parliamo dei soldi 73,4 cavalli di potenza e di un valore di coppia pari a 68 Nm by IMT. Dal peso di solo 2,8 kg usa due attuatori elettrici per gestire frizione e cambio. Onda evolve il concetto di moto accessibile introducendo l'e-clutch sulle nuove XL750 Transalp e CB750 Hornet. Una tecnologia che elimina l'uso della frizione mantenendo il cambio tradizionale. La Transalp migliora nella maturità ciclistica e nel comfort, la Hornet resta reattiva e divertente, entrambe accomunate da un bicilindrico tra i migliori della categoria e da una soluzione che unisce innovazione e tradizione. Chiudiamo con una curiosità: le strade italiane si confermano una risorsa economica enorme per le casse comunali. Nel corso del 2025 i comuni del nostro paese hanno incassato la cifra record di 1,77 miliardi di euro attraverso le più diverse sanzioni per violazioni del codice della strada, segnando un incremento di 12 milioni di euro sul 2024 e una crescita del 23% sul 2022, anno in cui il valore complessivo si fermava a 1,4 miliardi di euro. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Spot Time.
1: Stai cercando taglie forti? Fortissime? Addo Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.it.

musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

Dance, il migliore sound dei Caraibi. Le più grandi star d'eccellenza del momento. Un momento esclusivo su RCS Network. Solo grandi New Entry con

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano, che rende omaggio a Giovanni Gastel, uno dei maestri della fotografia contemporanea. Un viaggio emotivo e immersivo che consente di rivedere la sua intera carriera da una nuova prospettiva, non cronologica ma tematica, poetica e profondamente personale. Il percorso espositivo si sviluppa attraverso oltre 250 immagini, dalle prime copertine di moda del 77 agli still life più innovativi, dalle campagne che hanno segnato la storia della moda fino ai ritratti di figure iconiche del nostro tempo, a cui si aggiungono oggetti personali e strumenti di lavoro. Per la prima volta una mostra proporrà alcuni dei suoi scritti e delle sue poesie, che sono state da sempre parti integranti del suo immaginario. Giovanni Gastel Rewind a Milano presso Palazzo Citterio. Ci spostiamo a Genova per la più grande mostra degli ultimi 25 anni, dedicata ad uno degli artisti più iconici della storia dell'arte internazionale e tra i più amati dal grande pubblico, Anton van Dyck. Un genio capace di scavalcare i secoli e incontrare il gusto, un artista che riuscì a mettere a sistema una serie di soluzioni di sensibilità provenienti da vari ambienti e allo stesso tempo tradurle in formule innovative. In esposizione ci sono tele di grandi dimensioni e il visitatore verrà naturalmente immerso in vere e proprie scene teatrali, piene di colori, personaggi e suggestioni. Anton van Dyck a Genova presso Palazzo Ducale fino al 19 luglio. E ora a Roma per una mostra che riunisce opere raccolte e commissionate dalla Casa d'Asburgo, restituendo l'immagine di un impero multietnico, multiculturale e multireligioso, che ha fatto dell'arte uno strumento di rappresentazione culturale, diffusione del sapere e dialogo tra civiltà. Con oltre 50 opere commissionate tra il XVI e XVIII secolo dalla famiglia imperiale austriaca, il percorso espositivo offre al pubblico uno sguardo privilegiato sullo splendore, il gusto collezionistico e la visione politica di una delle dinastie più potente della storia europea. Da Vienna a Roma, meraviglie degli Asburgo presso Palazzo Cipolla. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Sono nata sbagliata, una vita vissuta tra rose e spine di Rosanna Marani. Pioniera del giornalismo sportivo italiano, l'autrice racconta la sua storia di donna che ha saputo farsi largo in un mondo fino ad allora rigidamente riservato agli uomini. L'autrice ripercorre con lucidità e passione un'esistenza intensa, accompagnata da fotografie d'epoca e ricordi personali che diventano tasselli di una vicenda umana e professionale fuori dal comune. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Notti incandescenti tra i grandi falò sulla Playa del Sol. Baila, baila toda noche fino all'alba con Hit Dance e tutte le classifiche cubane e sudamericane per trasportarti in un mondo immerso in un ritmo che non molla mai. RCS Network, baila sempre con te. Alla console Peter Pan DJ.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. RCS.
0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia ragazzi! Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino, i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
15: sono le 2:02.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
16: Buonasera dalla redazione.
17: È stato arrestato all'alba di oggi con l'accusa di maltrattamenti aggravati Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della donna, la cui figlia di 2 anni, la piccola Beatrice, è stata trovata morta a Bordighera nel febbraio scorso. Anche la madre della bimba è accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. I carabinieri del RIS di Parma, incaricati di eseguire rilievi e sequestri, trovarono tracce di sangue nell'auto della donna e nell'abitazione del compagno. L'uomo venne indagato a piede libero, stamani è stato arrestato. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga.
16: Momenti di caos a Roma la notte scorsa nell'area delle terme di Caracalla, dove erano in corso i preparativi per la parata della festa della Repubblica del 2 giugno. Alcuni cavalli si sono imbizzati.